0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: A Radio Logos sono le ore 2:07.
2: Questa sera nel collegamento con Cristiano Online abbiamo Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni. Il tema che tratterà: Gerusalemme cadrà nelle mani dei musulmani. A voi tutto un buon ascolto.
3: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva il caro Corrado, il tema di questa sera è di grande attualità. Gerusalemme cadrà nelle mani dei musulmani? Gesù Cristo verrà come il vincitore. Come ricorderete, la notte del 13 aprile di quest'anno l'Iran ha attaccato Israele con circa 300 droni e missili e sono stati quasi tutti intercettati. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha affermato in questa occasione: il Medio Oriente è sull'orlo del baratro, ora è il momento di allentare la tensione. L'Ayatollah Khamenei ha pronunciato parole minacciose contro Israele, dicendo: Gerusalemme cadrà nelle mani dei musulmani e il mondo musulmano celebrerà la liberazione della Palestina. Israele, come sapete, ha risposto all'attacco attaccando a sua volta l'Iran con droni e missili. Si è innescata una spirale di violenza che non sappiamo dove può arrivare. Il mondo, miei cari, sta esplodendo in fiamme. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente stanno sconvolgendo le nazioni. Mai come ora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Israele è stato assediato dai nemici, tanti nemici. La gente ha paura di quello che potrebbe accadere al mondo. Oggi, lo ripetono tutti, vi è la minaccia di una terza guerra mondiale nucleare che può distruggere il pianeta. Secondo le profezie bibliche, l'ultima guerra della storia sarà universale e micidiale. In questi giorni ci siamo presi da paure, da ansie per il futuro, il Signore vuole incoraggiarci e vuole liberarci da ogni timore. Il salmista nel Salmo 46 dice queste parole molto, molto forti: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i mondi si muovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i mondi. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Miei cari, il vero cristiano non ha paura del futuro, egli aspetta il suo Salvatore Gesù Cristo. La sua speranza non è riposta nella capacità, nell'intelligenza degli uomini, dei potenti di questo mondo, bensì nella persona di Gesù Cristo che sta per tornare. Gerusalemme cadrà nelle mani dei musulmani? C'è un futuro per Israele? La teologia della sostituzione afferma che la Chiesa ha preso il posto di Israele nel piano di Dio e che non vi è più un futuro per l'Israele etnico come nazione. Secondo questa teoria, tutte le promesse di benedizione che troviamo nell'Antico Testamento riferite a Israele devono essere spiritualizzate e attribuite alla Chiesa. La scrittura invece ci parla molto chiaramente della chiamata, della reazione, del ripudio, ma anche della restaurazione del popolo di Israele. Insomma, miei cari, vi è un futuro per Gerusalemme, vi è un futuro per Israele come nazione. Desidero parlarvi brevemente, con il tempo che abbiamo a disposizione, due verità importanti che riguardano Israele. La prima verità, come vi dicevo, è il ripudio di Israele. Israele ha respinto Cristo, ha respinto il Messia promesso e per conseguenza è stato rigettato da Dio temporaneamente. I giudei gridarono a Pilato: crocifiggilo, crocifiggilo, il suo sangue sia sopra di noi, sui nostri figli. Ebbene, così è stato. Nella parabola dei malvagi vignaioli il Signore preannuncia il suo giudizio. Infatti nell'Evangelo di Matteo capitolo 21 versetto 38 leggiamo queste parole: ma i vignaioli, veduto il figlio, dissero fra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Essi gli risposero: li farà perire malamente, quei malvagi, e affiderà la vigna ad altri vignaioli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti a suo tempo. Come ricorderete certamente, Tito, imperatore dei Romani, nel 70 d.C. distrusse Gerusalemme e deportò gli abitanti in tutto il mondo di allora, come era stato predetto. Da quel tempo Israele è stato respinto come nazione. E l'Apostolo Paolo scrive ai Romani a capitolo 11, i versetti 25 e 26, queste parole molto significative: infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, finché non siate presuntuosi un impedimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato. Paolo ai giudei che respingevano il Vangelo disse queste parole che troviamo in Atti, capitolo 13, versetto 46. Era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi riterete degni della vita eterna, ecco, vi rivolgiamo agli stranieri. Israele così è stato messo da parte temporaneamente per far posto alla Chiesa. Questa è il popolo del nuovo patto ed è costituita da tutti quelli che credono in Cristo, giudei e gentili. Il popolo ebreo è stato rigettato temporaneamente come nazione, ma gli ebrei che si convertono a Cristo individualmente fanno parte della Chiesa. Giudei e gentili convertiti, pensate fratelli, costituiscono il corpo di Cristo, la Chiesa. In Efesini 2, 14 a 16 leggiamo queste parole a riguardo. Lui, Cristo, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Ma alla fine, miei cari, tutto Israele sarà ristabilito e questa è la seconda verità che voglio ricordare questa sera. Dopo la guarigione dello zoppo avvenuta a Gerusalemme, l'apostolo Pietro disse queste parole che troviamo in Atti capitolo 3, versetti 19 a 21. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Si tratta qui del ristabilimento di Israele, che avverrà alla fine della dispersione mondiale e del tempo delle nazioni. Paolo afferma in Romani capitolo 11, versetto 1, queste parole molto forti. Dice così: Dio dunque forse ripudiato il suo popolo? No, di certo. È un'affermazione forte. Vi sarà, miei cari, un tempo dopo il quale inizierà una nuova era per Israele. Gesù nel suo discorso profetico disse queste parole che troviamo nel Vangelo di Luca al versetto, a capitolo 21, versetto 24: cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Finché, abbiamo qui un finché e poi abbiamo un secondo finché nell'Evangelo di Matteo capitolo 23 versetto 38 e 39. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. E Paolo poi scrive ai Romani capitolo 11 e versetti 25 e 26: infatti, fratelli, Non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato. Allora, fratelli, è chiaro che il ripudio di Israele è temporaneo, è parziale e è sempre fra gli israeliti un residuo eletto per grazia. La conversione di Paolo e degli altri apostoli ne è una dimostrazione. Essi erano israeliti. E come ai tempi del profeta Elia vi erano 7.000 persone che non avevano piegato le loro ginocchia davanti a Baal, come i primi cristiani in gran parte giudei, così vi sarà sempre, anche in questa dispensazione, un rimanente fedele e alla fine tutto Israele sarà salvato. Israele è stato messo da parte come nazione solo per un tempo. Dio ha benedetto il mondo attraverso il parziale indurimento di Israele. Tutti gli uomini sono stati resi partecipi del Vangelo. Vi è, miei cari, un futuro per Gerusalemme e per Israele come nazione. Esso si convertirà a Cristo quando ritornerà dal cielo, quando sarà entrata la totalità degli stranieri, ossia quando la Chiesa sarà completa e rapita in cielo. Insomma, non possiamo spiritualizzare tutte le profezie fatte per Israele e applicarle alla Chiesa, come afferma la cosiddetta teologia della sostituzione. Come tante profezie si riferiscono a Israele e si sono adempiute letteralmente, così anche le altre profezie si adempiranno nella stessa maniera. Da un punto di vista della salvezza eterna non vi è più né giudeo né greco, ma Israele continuerà ad esistere in qualità di popolo terrestre scelto da Dio. Del resto i profeti lo avevano predetto. Avevano predetto che Israele dovesse essere disperso per tutta la terra e così è stato. Nella dispersione non avrebbero conosciuto riposo gli israeliti e sappiamo le terribili persecuzioni, i massacri che Israele ha subito nel corso degli anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito il terribile Olocausto. 6 milioni di ebrei sono stati uccisi nei campi di concentramento nazisti. La Shoah deve essere considerata non solo come una manifestazione della malvagità dell'uomo, ma anche come il tentativo diabolico, il tentativo di Satana di opporsi al progetto di Dio per il suo popolo. Voi sapete che in questi giorni Israele è attaccato da varie parti, violentemente. Molti estremisti islamici vogliono distruggerlo e cancellarlo dalla carta geografica del mondo. Assistiamo in tutto il mondo ad un'ondata di odio, di antisemitismo, che è preoccupante, ma anche se dispersi. I giudei, nonostante gli attacchi che hanno ricevuto e che ricevono, i giudei sono rimasti separati, distinti fra i popoli. Non hanno dimenticato la loro origine, non sono stati assimilati fra le nazioni, ma sono rimasti con la loro lingua, le loro tradizioni, i loro costumi, la loro religione. Questo non è successo per gli altri popoli dell'antichità. Non dimentichiamo, fratelli, che Dio continua a vegliare su Israele. In Zaccaria 2, versetto 8 leggiamo: chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo. Insomma, cari fratelli, vi sarà una risurrezione, una restaurazione di Israele. Ora Israele come nazione è ancora incredula, ma un giorno si convertirà al Signore e Dio stesso ricondurrà Israele nel suo paese. Dopo l'Olocausto, le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale sondarono il problema e nel 1947 l'Assemblea Generale dell'ONU approvò il progetto della spartizione della Palestina in due stati, uno ebraico e l'altro in arabo. Nel 1948 è stato proclamato lo Stato di Israele. Vi sono però ancora milioni di ebrei dispersi nelle nazioni che ritorneranno alla fine in massa in Palestina. I giudei che tornano in Palestina, però, per la maggior parte non si sono avvicinati a Dio, non si sono convertiti a Cristo, ma Dio li giudicherà e li darà in mano all'Anticristo, che all'inizio si mostrerà ben disposto verso di loro e concluderà con loro un patto di alleanza di 7 anni. Si presenterà loro come il Messia protettore, ma dopo 3 anni e mezzo romperà il patto, porrà fine ai sacrifici, al culto al vero Dio e si farà adorare lui come Dio. Inoltre li perseguiterà ferocemente. Sarà un tempo di angoscia, di tribolazione, ci sarà una nuova Shoah. I 2/3 dei giudei saranno uccisi secondo le profezie. La fornace purificherà Israele e Dio alla fine li libererà da una completa distruzione, libererà Gerusalemme da una completa distruzione. Zaccaria ci parla proprio di questo a capitolo 14, versetti 1 a 5. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa. Le case cadranno saccheggiate, le donne violentate, metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti. Il Signore si farà avanti e libererà Gerusalemme. Si farà avanti, combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli ulivi si spaccherà a metà da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si dirigerà verso settentrione, l'altra metà verso il meridione. Il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Cristo verrà come il vincitore per liberare Gerusalemme, il suo popolo di Israele. Infatti in Apocalisse 19, versetto 11 leggiamo: poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Gesù Cristo ritorna per vincere definitivamente i suoi nemici. Egli si presenta come re e giudice. Nella sua prima venuta egli cavalcò un puledro d'asina, simbolo di umiltà. Ora cavalca un cavallo bianco, il cavallo che i romani riservavano ai generali vittoriosi. Cristo si presenta come il vincitore, come un conquistatore, per sconfiggere gli empi, l'anticristo e Satana. Cristo giudicherà e governerà le nazioni, scusate, con una verga di ferro. E abbiamo letto che Cristo sarà accompagnato da un esercito. Al versetto 14 di Apocalisse 19 leggiamo: gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Quando è venuto la prima volta sulla terra era solo, fu abbandonato da tutti. Quando ritornerà in gloria sarà accompagnato da un esercito potente davanti al quale gli eserciti delle nazioni non potranno far nulla. Verranno con lui gli angeli del cielo, i credenti dell'Antico Testamento, i credenti della Chiesa, i martiri della grande tribolazione. Egli verrà come vincitore e conquistatore. Nessuno, miei cari, potrà resistergli. I nemici saranno sconfitti. Quando ritornerà, sarà un giorno terribile per coloro che si sono ribellati a lui. Giovanni, l'apostolo, vide un angelo che gridava agli uccelli che volavano in mezzo al cielo. Queste parole che troviamo sempre in Apocalisse 19, versetti 17 e 18. Venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi, schiavi, piccoli e grandi. I versetti 17 e 21 ci presentano un olocausto terrificante e ci sarà alla battaglia di Armageddon, l'ultima battaglia della storia. I ribelli saranno sterminati dal Signore. L'angelo inviterà gli uccelli del cielo al gran banchetto di Dio a mangiare i cadaveri di coloro che sono stati uccisi. La grande tribolazione, miei cari, terminerà con la battaglia di Armageddon. Cristo giudicherà le nazioni quando ritornerà in gloria con i suoi santi. Pensate, allora tutte le nazioni della terra parteciperanno alla battaglia, come leggiamo in Zaccaria capitolo 12. Gli eserciti dell'Oriente, dell'Occidente, del Nord, del Sud si riuniranno per combattere contro Cristo. Il Signore riunirà tutte le nazioni per colpirle e giudicarle contemporaneamente. Il giudizio sulle nazioni sarà terribile. Ad Armageddon avrà fine il tempo delle nazioni. La natura sarà sconvolta, vi sarà oscurità, le potenze dei cieli saranno scrollate, vi saranno forti terremoti, verrà colpita l'atmosfera e ci sarà un terremoto così forte e disastroso che non si è mai visto nel mondo. La grande città Gerusalemme si dividerà in tre parti, le città delle nazioni crolleranno, ogni isola scomparirà e i mondi non saranno più trovati, come leggiamo in Apocalisse 16, versetti 16 a 21. Il castigo non sarà limitato agli eserciti, ma tutti i popoli saranno colpiti. L'Apocalisse ci dice che sarà ucciso un quarto dell'umanità prima e poi ancora un terzo dell'umanità. Sarà terribile. I giudei parteciperanno alla vittoria. Cristo li libererà proprio quando stanno per soccorrere, mentre sono assediati da tutti gli eserciti della terra. Gerusalemme sarà liberata. Allora si convertiranno al Signore, riguarderanno a colui che hanno trafitto e faranno cordoglio per lui. Tutti i seguaci dell'Anticristo saranno sconfitti. Le nazioni si erano lasciate sedurre dall'Anticristo e dal falso profeta, avevano preso il marchio della bestia e avevano adorato la sua immagine, avevano rifiutato Cristo e scelto l'Anticristo. Quale grave peccato! Ora raccolgono quello che hanno seminato. Quale sarà la fine della bestia e del falso profeta? Ebbene, leggiamo in Apocalisse 19:20 che la bestia e il falso profeta saranno presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Essi saranno i primi a giungere in quel luogo terribile, saranno poi seguiti da milioni di uomini non rigenerati, non salvati, dopo il giudizio finale davanti al grande trono bianco. Anche saranno seguiti dagli angeli decaduti che hanno seguito Satana nella rivolta. Si tratta di una condanna eterna. Essi non saranno annientati, ma soffriranno le pene eterne per sempre. Si tratta dell'inferno preparato per il diavolo e i suoi angeli, dove andranno anche gli increduli di tutti i tempi. Ma, cari fratelli, care sorelle, Cristo ritornerà prima di questi terribili giudizi per prendere la sua Chiesa, formata dai veri credenti, e per portarla nel cielo. L'incontro avverrà nell'aria quando Cristo verrà per rapire la Chiesa. I credenti morti risusciteranno per primi, poi i viventi, credenti che seguono il Signore, che hanno aperto il cuore a Cristo, saranno trasformati, avranno un corpo glorioso e insieme saranno rapiti per incontrare il Signore nell'aria. E solo dopo il rapimento Cristo verrà sulla terra per giudicare e regnare. E allora che Israele si convertirà al Signore e riconoscerà Gesù Cristo come il Messia promesso. In Zaccaria 14:12 leggiamo: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Israele allora riceverà un'effusione dello Spirito Santo. Come sapete, nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è stato sparso sulla Chiesa, ma alla fine dei tempi lo Spirito Santo sarà sparso su Israele come nazione. E allora che si realizzerà pienamente la profezia di Gioele 2, 28 e 29. Dopo questo, dice la profezia, avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. E allora Israele entrerà nel nuovo patto come nazione. E Geremia a capitolo 31, versetti 31 e 33 afferma al riguardo: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che fece con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Vi sarà allora, miei cari, un futuro per Gerusalemme e per Israele come nazione. I tempi sono maturi. Cristo sta per tornare e per rapire la sua Chiesa prima dei terribili giudizi che si abbatteranno sull'umanità durante la grande tribolazione. Israele diventerà il primo popolo della terra durante il millennio. Infatti il capitolo 19 di Apocalisse si conclude con la battaglia di Armageddon e con la seconda venuta di Cristo che porrà fine alla grande tribolazione. E nel capitolo 20 dell'Apocalisse abbiamo l'incatenamento di Satana e l'instaurazione del regno messianico, del regno di Cristo sulla terra. Dio aveva promesso a Israele. Israele sarà un'autorità, un punto di riferimento spirituale per tutte le nazioni della terra. Gli israeliti saranno i missionari fra le nazioni, saranno al servizio del Signore. Come nel passato sono stati una maledizione, così allora saranno una benedizione. Essi saranno i messaggeri di Dio, strumenti di benedizione per tutti i popoli della terra. La conversione di Israele sarà per tutti come una risurrezione dai morti. Dio userà il popolo di Israele per evangelizzare e portare alla salvezza la massa delle nazioni. Gerusalemme sarà la capitale del mondo, non cadrà nelle mani dei musulmani. Zaccaria, a capitolo 8, versetto 3, dice queste parole: Io torno a Sion, in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, monte santo. La scrittura dice che molte nazioni e popoli potenti verranno a cercare il Signore proprio a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore. Michea capitolo 4, versetto 2, si dice questo: verranno molte nazioni diranno: venite, saliamo al monte del Signore, egli ci insegnerà le sue vie, noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Allora, cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi sarà un futuro per Gerusalemme e per Israele come nazione. Nonostante l'odio e l'attacco dei nemici, preghiamo per la pace di Israele in un mondo in fiamme che sta esplodendo. Vegliamo mentre aspettiamo il ritorno in gloria del Signore Gesù Cristo. E tu, caro amico, sei pronto per incontrare il Signore come Salvatore o come tuo giudice? Se non hai fatto una scelta, io ti supplico nel nome del Signore, apriti ora a Cristo, apri il tuo cuore a Cristo e ricevilo come Signore e Salvatore e avrai la certezza di appartenergli e di incontrarlo un giorno come il tuo Salvatore e Signore. Amen.
2: Grazie a Pasquale Di Nunzio da Sesto San Giovanni, provincia di Milano, per questo interessante messaggio che ci ha dato. Il tema era Gerusalemme cadrà nelle mani dei musulmani. Noi vi diamo appuntamento domani sera per un altro programma con Cristiano Online e a voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi giunga il nostro saluto e il nostro ringraziamento per questo nuovo incontro. Il Vangelo di Giovanni che stiamo seguendo è un testo molto importante, molto ricco di vera spiritualità. Così vi chiederei di prestare attenzione alla lettura che Patrizia ci farà dei primi quattro versetti del capitolo 16.

0: Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio, perché ero con voi.
1: Un noto proverbio recita: uomo avvisato, mezzo salvato. Se da un lato è vero che un cristiano ignorante, un cristiano che trascura la conoscenza di Dio e della dottrina di Gesù, costituisce una vergogna per il Signore ed un peso anche per la Chiesa, d'altro lato è altresì vero che un cristiano ignorante è una persona estremamente esposta ad ogni pericolo spirituale, esposta ad ogni vento di dottrina, ad ogni più subdola eresia. Quando la fede vacilla, quando è incerta, si nasconde perché non è solida nel suo fondamento dottrinale e di conseguenza è anche fragile nell'aspetto morale. Gesù volle avvertire del pericolo i suoi discepoli perché al momento opportuno si ricordassero delle sue parole e la loro fede, anche in mezzo alla tempesta della prova, del dolore, dell'ostilità, rimanesse ferma, rimanesse salda, forte e fosse coraggiosa. Gesù non promise ai suoi seguaci una vita rosea, una vita piana, priva di ostacoli, serena, senza scosse e senza problemi. Assolutamente no. Mise loro davanti la realtà, una realtà che già vivevano da quando avevano iniziato a seguirlo, ma che erano chiamati a proseguire anche nella sua assenza. Non li aveva avvertiti prima, perché lui stesso era presente fino a quel momento vicino a loro, e la sua presenza aveva attirato su di sé l'ostilità dei nemici, garantendo ai discepoli una specie di immunità e la sicurezza. Ma le cose stavano per cambiare e gli apostoli non potevano più contare sulla presenza fisica del Signore ed avrebbero dovuto proseguire il cammino facendo affidamento solo sulla loro fede. Dal libro degli Atti Apostolici notiamo la grande trasformazione avvenute in questi uomini dopo la resurrezione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo alla Pentecoste. Questi uomini predicarono senza timori, operarono miracoli, denunciarono il peccato, onorarono con la loro testimonianza il Signore Gesù, annunciarono la salvezza, resistettero alle imposizioni delle autorità e, quando furono nella sofferenza, l'affrontarono con serenità e con dignità. Gli apostoli non poterono contare sulla presenza fisica del Signore e neppure noi possiamo farlo, ma il Signore è tuttora presente per lo Spirito Santo e anche noi possiamo contare su di Lui per una vita attiva, coraggiosa e vittoriosa, come fu quella della Chiesa delle origini. Ora non sappiamo bene cosa c'è davanti a noi, dietro l'angolo della nostra vita, ma il Signore ci fornisca l'umiltà, ci dia la fede per dipendere totalmente e continuamente da Lui.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, sapevi già che la tolleranza religiosa per secoli è stata quasi del tutto sconosciuta? Perfino dopo il XVI secolo, i riformatori cristiani, sostenitori di punti di vista diversi, erano molto intolleranti gli uni verso gli altri. Dopo tanta lotta corpo a corpo, l'atto di tolleranza, un documento del 1689, fu come una pietra di confine, diciamo, perché i cristiani arrivarono a capire che potevano esserci punti a favore della tolleranza basati sulla religione, cioè la verità non aveva bisogno di servirsi della coercizione, della costrizione, perché poteva benissimo difendersi da sola. Poi, piano piano, si giunse alle argomentazioni basate sulla crescente convinzione che non era possibile dare un giudizio oggettivo della religione. Cioè, la verità può benissimo esistere, ma se non si riesce a provare che una religione sia vera o falsa, la religione diventa un affare privato e la libertà di scegliersi quella che più piace e più aggrada è la sola risposta ragionevole. Verso la fine del secolo scorso, poi, la gente, per capire se stessa, si è volta allo spirituale, al soggettivo, all'intuitivo. E così le teorie della New Age, che negano la distinzione fra giusto e sbagliato, fanno credere che tutte le religioni esprimano la stessa esperienza spirituale dell'unicità cosmica. Ecco dove siamo arrivati. La New Age nega l'esistenza della verità. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

in te. E la risposta chiara che tutto quel che c'è è un dono perfetto.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Oggi, come annunciato, parliamo di rispetto. Rispetto a cosa? Rispetto a un articolo che è apparso oggi su Repubblica, che è una recensione di un nuovo lavoro del filosofo coreano Byung-Chul Han, La società senza rispetto, e proveremo ad analizzarlo insieme partecipando, come possibile, al telefono 800 098 650 oppure 348 222 72 94, che è il numero, quello legato ai messaggi. Allora, ancora ben trovati, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico, e fuori c'è il traffico di sempre, appena finito di scampanare il campanile qui vicino alla nostra postazione radio, ma il caos della città corre, ma qui dentro, ecco, nelle prossime sessioni di lavoro, possiamo chiamarle così, di comunicazione meglio, proviamo a prenderci un lusso che ci concediamo troppo di rado, cioè fermiamoci un attimo a pensare. Possiamo pensare anche mentre stiamo facendo altre cose, eh? Vorrei iniziare, ecco, leggendovi una frase che mi è rimasta addosso, tratta appunto da questo saggio recente del filosofo coreano Byung-Chul Han. Dice così: oggi non porgiamo alcun riguardo all'altro, con la A maiuscola, Quindi prestare attenzione all'altro, includere, coinvolgere l'altro nella nostra percezione, nei nostri pensieri, nel nostro comportamento, ci affatica e ci disturba. Siamo diventati così esclusivisti, individualisti, da considerare l'altro come un ingombro. Quante volte ci capita, infatti, camminando per strada, sui mezzi pubblici o persino in ufficio o in fabbrica, di guardare le persone non come volti ripetibili e unici, ma come ostacoli da superare. O peggio ancora, come strumenti utili a soddisfare i nostri bisogni, come fossero degli schiavi a nostro servizio. Quindi viviamo un tempo in cui l'ego, anche questo con la E maiuscola, si è preso tutto lo spazio disponibile, altro che altro. Ci siamo ripiegati su noi stessi, dice il filosofo, convinti che curarsi esclusivamente del proprio ombelico sia la massima forma di libertà. E invece una prigione dorata. Ci sentiamo stanchi, esauriti, svuotati, eppure non facciamo che alimentarci di noi stessi, e mangia e mangia e mangia una fame che non si sazia mai. E qui, senza voler far prediche o catechismi pesanti, bisogna pensare al Vangelo. La parabola del buon samaritano, può essere? Eccoci di nuovo in onda, amici cari. La canzone We Can Make a Difference che avete appena ascoltato parlava proprio della possibilità di essere differenti, di fare la differenza. E Byung-Chul Han, nel suo libro, usa un'espressione che brucia. Nell'era del ghosting emerge il profilo di una società priva di rispetto, all'interno della quale l'altro non è niente di più che un oggetto che può essere sostituito. Il ghosting. Che cos'è? È quel fenomeno per cui si sparisce all'improvviso, si tagliano i ponti senza una spiegazione, si smette di rispondere come se l'altra persona fosse un elettrodomestico rotto da buttare nell'indifferenziata. Beh, trattiamo dunque i rapporti umani, questo è il punto, come le finestre di un browser. Le chiudiamo con una crocetta e ce ne dimentichiamo. La comunicazione digitale, insiste il filosofo, che ci prometteva di unire tutto il pianeta in un grande villaggio globale, in una grande rete, ci ha resi spettri gli uni per gli altri. Mandiamo cuori, certo, a faccine, pollici alzati, però cosa rischiamo? Di dileguarci non appena la relazione chiede un tantino più di spessore, anche di attrito, di impegno. Kafka, lo scrittore, parlando a suo tempo delle lettere, diceva che scrivere messaggi a distanza porta nel mondo uno scompiglio delle anime. Perché? Perché è un contatto tra fantasmi e con i fantasmi. Quindi non si parla direttamente, ma in maniera così mediata. Oggi con gli smartphone, ecco, quegli spettri, secondo il filosofo coreano, siamo diventati in carne e ossa o in carne e lenzuolo, come spettri che girano per il castello. Eccoci di nuovo in onda, amici cari, e ritorniamo a riflettere sul nostro tema di oggi, che ha a che fare con appunto il tema legato al rispetto, i fantasmi digitali, ciò che ci sfuma. Fermatevi un attimo perché abbiamo un messaggio da leggere. Ciao, scusa se ti interrompo, ma ti devo fare una domanda un po' scomoda. Io ci ho provato a essere aperto, presente e rispettoso con le persone. Ma la verità è che oggi, se rispondi subito, se ti impegni profondamente, passi per uno pesante o per uno che ti vuole accalappiare. Il ghosting, del quale parlavi, o il distacco freddo, sono diventati, piaccia o no, una specie di autodifesa necessaria per non farsi far male. Come se ne esce da questa trappola senza finire calpestati? Beh, Matteo, grazie, ti ringrazio davvero per la sincerità che hai espresso, perché hai toccato, credo, un nervo scoperto. Ecco. È verissimo, perché ci siamo messi addosso una corazza per una ragione, una corazza di ghiaccio per una ragione, perché abbiamo una paura folle di essere feriti, forse lo siamo stati troppo. Però ecco, credo che così, in teoria ma anche in pratica, la risposta cristiana a questa paura umana, vera, non può essere l'indurimento del cuore, non possiamo diventare a nostra volta dei fantasmi glaciali. Ecco, ritornando al Vangelo, Cristo sperimenta il rifiuto totale, il ghosting definitivo dei suoi discepoli, se ne vanno, ciao, nel momento proprio più buio del Getsemani. E come risponde? Non risponde con un silenzio punitivo, con la ritorsione. Risponde offrendo la pace, mostrando le mani piegate. Quindi, questo mi sembra un argine, ecco, contro la paura. Ci insegna che l'altro non è un predatore seriale dal quale difendersi a tutti i costi, ma un mistero da accogliere, accettando anche il rischio di soffrire, perché c'è. Perché solo chi ha il coraggio di farsi vulnerabile, ecco, può davvero dire di vivere. E ritorniamo al nostro tema, partendo proprio dalla telefonata, anzi dal messaggio che abbiamo ricevuto da Matteo, no? Sulla nostra bisogno di difenderci, e per questo magari rischiamo il ghosting glaciale, no? Abbiamo forse colto che il narcisismo contemporaneo ci rende fondamentalmente ciechi, cioè ci guardiamo allo specchio tutto il giorno attraverso la linea deformante dei social e curiamo magari la nostra immagine come un prodotto di marketing, dimenticando invece che nella vita reale, quella che accade veramente, ci sono gli altri, anche gli occhi degli altri. E questo filosofo coreano del quale stiamo provando a seguire la riflessione, Byung-Chul Han, questo filosofo ci dice che stiamo seguendo un concetto ripreso dal grande pensatore Martin Buber, eccolo qui, la fantasia reale. Che cos'è la fantasia reale? Non è l'immaginazione fantastica che costruisce castelli in aria per fuggire dalla realtà, no, è la capacità di trattenere davanti all'anima la realtà di ciò che l'altro sta vivendo, magari empaticamente sentendo, soffrendo in questo preciso momento. È l'arte di compiere un volo fuori dal proprio perimetro egoistico, dalla propria bolla, per abitare anche solo per un secondo, i panni di chi ci sta di fronte. Dal punto di vista spirituale, questa fantasia reale ha un nome antichissimo e anche nobile, si chiama compassione, o meglio ancora tenerezza viscerale, per dirla in maniera ebraica. Nei Vangeli, quando Gesù vede la folla stanca, il malato, la madre vedova che piange il figlio unico, dicono che si commosse nelle viscere. Non fu un atto di volontà, cioè non è stato un atto di volontà burocratico dunque, ma proprio un sussulto dell'essere, chiamiamolo così. La fede, quindi cristiana, non ci chiede di essere eroi freddi o manager dell'altruismo, piuttosto uomini e donne capaci di farsi ferire dalla realtà dell'altro con la A maiuscola. Senza questa fantasia reale, ecco, la carità diventa una tassa da pagare per avere la coscienza pulita. Con la fantasia reale invece diventa un incontro vivo che può salvare una vita. Ancora in diretta, amici cari, eccoci a Parole al Vento e continuiamo la nostra riflessione legati all'alterità, rispetto dell'alterità, come dice il filosofo coreano Byung-Chul Han nel suo ultimo libro recensito da Repubblica proprio stamattina. Beh, se vi siete appena sintonizzati, era importante dare questa connotazione, altrimenti, ecco, stiamo esplorando come abitare il mondo senza ridurlo a un deserto di solitudini, fondamentalmente. E guidati da queste sapienti parole di Byung-Chul Han e anche servendoci in maniera nobile del Vangelo. Vorrei affrontare adesso un punto cruciale che riguarda il modo in cui si comunica e inevitabilmente si litiga. Il filosofo ricorda che un dialogo autentico, basato sul rispetto, richiede l'accettazione dell'alterità, cioè della differenza. Ricorda che Martin Buber diceva una cosa straordinaria: io posso anche dire un no netto e deciso alle opinioni dell'altra persona, ma quel no deve poggiare su un sì primordiale alla sua persona, alla sua esistenza irriducibile. Oggi invece cosa succede? Si fa l'opposto. Diamo un sì condizionato e acritico solo a chi la pensa esattamente come noi e un no radicale, distruttivo, perché ragioniamo come i computer, in maniera binaria, sì, no, no, sì, 1001, 1001. Quindi questo è disumanizzante verso chiunque la pensi diversamente. È la logica del nemico pubblico, del tifoso da stadio, esasperato, applicata a ogni ambito della vita, politica, familiare, lavorativa, eccetera. E quindi ecco la radice di questo atteggiamento spiazzante. Pensate al modo in cui Gesù dialogava con i suoi interlocutori. Farisei intransigenti, pubblicani corrotti, samaritani eretici, persino con i suoi carnefici sulla croce. Combatte, ecco, le idee sbagliate, smaschera l'ipocrisia, dice la verità senza sconti, ma non annichilisce mai la persona che ha davanti. Quindi questo, come diceva Buber, il sì primordiale di Dio all'uomo precede qualsiasi nostro errore o orrore o dissenso. Quindi ecco l'idea che mi veniva stamani mentre leggevo questo bel articolo del filosofo coreano: se imparassimo anche solo un decimo di questo stile di comportamento, i nostri social network, le nostre cene di famiglia, i nostri luoghi di lavoro cesserebbero forse di essere arene da combattimento dove i galli si spennano e tornerebbero a essere luoghi in cui si può respirare. Bentornati in studio, stiamo costruendo un filo rosso che unisce filosofia, vita quotidiana e anche spiritualità. Nel blocco precedente provavamo a riflettere di come il dissenso possa coesistere con il rispetto, il sì primordiale alla persona, no? Si può anche rispondere con un no secco alle idee che vengono presentate, però il sì primordiale alla persona va dato, è un valore al quale non si può rinunciare. Però tutto questo poggia su una parola che oggi fa quasi paura, cioè responsabilità. Oggi infatti amiamo la parola libertà, intesa come autonomia assoluta di solito, nessuno deve dirmi cosa fare, nessuno deve legarmi le mani, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Ma come scrive Byung-Chul Han, un legame profondo con l'altro presuppone la responsabilità, la quale vieta di sottrarsi all'altro a piacimento. La responsabilità e il cospetto dell'altro mi obbliga a rispondere, responso, responsabilità. Quindi viviamo nell'epoca del self-care, se vogliamo, del culto ossessivo di sé, dove tutto è finalizzato al benessere individuale, alla cura estetica o anche psicologica della propria anima. Però ecco, abbiamo ricevuto un messaggio, vi sto ascoltando mentre guido, bloccata nel traffico verso l'asilo, devo recuperare la bambina. Volevo dire una cosa rispetto a quello che state dicendo, è verissimo che cerchiamo tutti il self-care, ma è anche perché siamo così stanchi morti che se ci caricassimo della responsabilità degli altri o dei loro problemi rischieremmo il burnout totale. Come si fa a distinguere il dono di sé dal farsi prosciugare? Cara amica, hai centrato un altro punto, il burnout relazionale infatti è la vera malattia del nostro secolo e qui anche qui, quella che spesso viene ridicolizzata a torto. La spiritualità cristiana ci offre una prospettiva incredibilmente liberante. Pensa che il Vangelo non ci chiede di immolarci sfinendoci in un eroismo ma di attingere a una sorgente che non esaurisce mai le forze. Il maestro stesso si ritirava regolarmente nel deserto e sapeva dire di no alle folle quando era necessario per lui ricaricarsi. Quindi la responsabilità cristiana non è un macigno che schiaccia fino a farti implodere, ma un legame d'amore che sostiene, perché amare l'altro non significa farsi prosciugare all'esistenza, ma permettere all'amore di fluire attraverso di noi senza pretendere di essere noi i salvatori dell'universo, mica siamo i salvatori dell'universo. Allora, amici cari, partendo da questo articolo, da questa recensione del nuovo libro del filosofo coreano Byung-Chul Han, nell'era del ghosting, proviamo a fare un salto, la società senza rispetto, è così che si intitola, proviamo a fare una sorta di riepilogo delle cose che abbiamo provato a dirci, siamo arrivati alla fine di questo viaggio e proviamo a fare un sunto. Abbiamo smontato, credo, e rimontato un'idea fondamentale, con parole diverse, ma abbiamo giocato sempre attorno allo stesso concetto. La nostra società rischia di diventare uno spazio spettrale, cioè un arcipelago gulag, per ricordare un dissidente, di egoismi patinati dove ci sfioriamo senza mai incontrarci davvero, consumandoci nel narcisismo e nella paura viscerale dell'altro, l'altro con la A maiuscola, scrive il filosofo coreano. Abbiamo visto che la cura non è chiudersi nel proprio guscio protettivo, ma riscoprire il rispetto, la fantasia reale viene chiamata così, cioè la capacità di dire un sì profondo all'esistenza dell'altro anche nel bel mezzo del dissenso. E abbiamo provato anche a intravedere come questo sguardo profondo di Gesù di Nazareth, quello che vede il volto autentico dietro la maschera di ciascuno, possa essere una bussola straordinaria anche per chi non si definisce proprio un credente praticante, ma cerca semplicemente un modo profondamente umano per abitarlo, questo mondo. Non servono grandi rivoluzioni sistemiche, dunque, per iniziare a cambiare le cose. Basta forse un piccolissimo gesto quotidiano, spegnere il pilota automatico della distrazione e guardare negli occhi chi ci serve un caffè la mattina, magari. Rispondere a un messaggio con sincerità invece di sparire nel nulla. Accettare che l'altro sia diverso da come lo vorremmo fabbricare nella nostra testa o nel nostro cuore. In fondo, ecco, la scommessa è tutta qui. Credere che l'amore non sia un'illusione sentimentale buona per i romanzi, ma sia qualche cosa di più.
2: Siamo in compagnia di Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile settore clima e energia. Buongiorno Maria Grazia, ben trovata ancora una volta qui ai nostri microfoni.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Prendiamo spunto da un articolo che è apparso su Repubblica, ma credo che l'argomento è stato ripreso da tanti quotidiani. 10 settembre era questa la data, agosto 2026, mai sulla Terra abbiamo misurato tanto caldo. Tutti i dati del rapporto Copernicus. È importante fare riferimento a dei dati oggettivi, perché il rischio è che ognuno sente quello che vuole, insomma, ecco. Nel mondo non abbiamo mai misurato tanto caldo quanto nell'agosto appena trascorso, il mese che insieme a luglio è di norma il più torrido dell'anno, in un anno in cui di normale non è più rimasto molto, ha superato di slancio ogni record. Lo conferma, ma ce ne eravamo accorti anche a pelle, il rapporto appena pubblicato dal servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus, con la collaborazione del Centro Europeo per le previsioni meteo a medio termine. La temperatura dell'aria ha oltrepassato di 1,65 gradi il valore dell'epoca preindustriale, la media 1850-1900, presa come riferimento per misurare il cambiamento climatico. La soglia di rischio di 1,5 gradi, che veniva rispettata dal novembre 2025, è stata calpestata come mai prima di oggi. Questa è la situazione. D'altra parte dobbiamo dire anche che proprio sui giornali di oggi appare la notizia che Trump dice l'intelligenza artificiale, tutte queste cose che si dicono sono tutte teorie cospiratorie, esattamente come per i cambiamenti climatici ad opera dell'uomo, dice sono tutte sciocchezze. Ecco, quindi i negazionisti che sono al governo del più importante sul piano economico paese del mondo, purtroppo. Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio da un ascoltatore che è preoccupato. È un breve messaggio che ci è arrivato, quindi lo leggiamo molto velocemente. Ci scrive questo ascoltatore: cari amici, da vostro estimatore e in amicizia, stamane ascoltavo la dottoressa Midulla. Mi rendo conto che al netto degli equivoci e di coloro che affermano che nulla è cambiato sul piano climatico, oppure sono semplici e naturali processi sempre accaduti, cosa che è vera ma parziale, rimane un dato di tenuta politica che il fronte ambientalista non è abituato a considerare con la dovuta serietà. Se passasse un'agenda green totale, per semplificare, finiamo, come già stiamo finendo, in bocca alla Cina. Si veda il dato delle immatricolazioni di auto interamente fatte in Cina, in Europa, nell'ultimo anno. Con le destre neonaziste trionfanti perché saranno votate da migliaia di disoccupati. La transizione deve essere graduale e sostenibile. La Cina l'ha potuto fare in dolore perché è una dittatura e chi protesta viene internato in un campo di rieducazione. Un ascoltatore di Firenze, ecco, rispetto a questa obiezione, la tesi centrale è attenzione, perché se si sbaglia si rischia di dare in mano ai nostri paesi, all'estrema destra per intenderci. Ecco, cosa ne pensa un ecologista come Maria Grazia Midulla?
3: Sabato ero alla CGIL, dove si è riunita una coalizione di associazioni che si chiama La Via Maestra, e che cerca proprio di mettere insieme le varie sfaccettature della società civile per costruire anche una visione comune. Nel mio intervento io ho proprio evidenziato le connessioni, e una delle connessioni è certamente il fatto che sviluppo sostenibile vuol dire anche salvaguardare la coesione sociale. Il problema e la discrepanza con il vostro ascoltatore nasce dal fatto che secondo me la coesione sociale si salvaguarda favorendo anche lo sviluppo verde, la prosperità secondo i canoni verdi, e cerco di spiegare perché. La Cina, che ovviamente oltretutto non è più quella di Mao Zedong e della rivoluzione culturale, ma insomma questo lasciamo perdere, i campi di rieducazione appunto tipici di quel periodo. In ogni caso la Cina ha fatto una cosa semplicissima. Noi abbiamo detto alla Cina nelle conferenze sul clima eccetera, la nostra scelta è quella di decarbonizzare, e loro lo hanno fatto seriamente. Il nostro problema è che noi diciamo delle cose, poi ci sono delle lobby, degli interessi che ci frenano dal fare. Però il ragionamento dell'ascoltatore potrebbe, diciamo, ovviamente l'ascoltatore lo rispetto e mi perdonerà se faccio questo paragone, però è un po' come dire: siccome noi siamo meno attrezzati ad andare verso l'auto col motore a scoppio, se fossimo nel 1900, insomma intorno al 1900 e qualche cosa, dobbiamo continuare ad andare con le carrozze. qualsiasi cosa succeda, noi dobbiamo introdurre a poco la produzione delle auto col motore a scoppio. Oggi dobbiamo invece abbandonare il motore a scoppio, anche perché ne abbiamo visti tutti i problemi, che non sono solo così climatici, ma sono anche climatici. Dovremmo andare verso altre tecnologie, l'auto elettrica, gli autobus elettrici, eccetera, però cambiando anche modello di trasporti, peraltro. Questi modelli sono qualche cosa che mette a rischio i posti di lavoro? È chiaro che ci vuole, è quello che manca, è quello di cui la politica, secondo me, oggi sta dimostrando di non essere capace, ed è su questo che le persone dovrebbero votare. Oggi ci vuole una governance, cioè ci vuole la capacità di far passare le persone da un posto di lavoro all'altro. Quando questa capacità non c'è, o quando addirittura le cose si gestiscono come si è fatta all'ILVA, badate bene, all'ILVA il problema non sono gli ambientalisti brutti e cattivi che fermano l'ILVA perché c'è un inquinamento che fa morire i lavoratori per primi, i bambini e le persone. Il problema dell'ILVA è che se è stata individuata la strada della decarbonizzazione come la strada dello sviluppo industriale, però non c'è stata la capacità politica di andare su quella strada effettivamente. Lo stesso, è uscita proprio ieri un'analisi sull'auto tedesca, in cui si individuano proprio i ritardi nel mantenere le tappe sull'auto elettrica. In questi ritardi i problemi della Volkswagen piuttosto che di altri.
2: Sì. Quindi allora, se capisco bene, Maria Grazia, poi dopo approfondiamo, dopo una canzone. Qui il problema è che non è che siamo stati troppo radicali. In Germania il problema dell'auto è dovuto al fatto che ci sono stati dei ritardi nel rinnovamento. Se ho capito bene,
3: Sì, no? È questo, sì. E l'altra cosa naturalmente è che il cambiamento climatico e far fronte al cambiamento climatico non è un optional, è la condizione di tutto. Non esiste posto di lavoro su un pianeta morto, e non è solo uno slogan, ecco.
2: Allora, la canzone che ascoltiamo adesso si intitola Rescue, vuol dire soccorri. Soccorrimi, forse è il tema giusto. Bisogna vedere come, e questo è il problema. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione un tema che in realtà ci accompagna nel corso degli anni. La transizione ecologica, esatto, deve essere governata, ma senza transizione ecologica non c'è futuro. Questo è il senso anche dell'intervento oggi di Maria Grazia Midulla. Però Claudio voleva porre una domanda.
4: Ma no, io volevo fare una breve riflessione. Taranto, gli operai, i sindacati hanno detto che quello che ha fatto la Corte è necessario, perché la politica di destra e di sinistra non ha fatto nessuna scelta, e quindi il problema rimane lì, e non si può vivere solo di cassa integrazione una città, un paese.
2: Però questo pone un problema che non è risolto, quello che ci stai dicendo, Claudio.
3: Infatti, io volevo fare proprio l'esempio di...
2: Ci arriviamo subito, Maria Grazia, perché Claudio completa il suo pensiero.
4: Le auto elettriche, noi abbiamo avuto un'esperienza personale con una Panda elettrica nel 2008, un'azienda satellite della Fiat stava facendo questo progetto, che la Fiat stessa, nel momento che ha visto che poteva funzionare, ha fatto in modo che questa azienda venisse chiusa.
2: Di questo sei sicuro?
4: Anni fa,
2: sei sicuro?
4: L'azienda ha chiusa. Il progetto, okay.
2: Il problema
4: 16
2: è
4: anni.
2: La causa della chiusura, e siamo sicuri che sia... Allarga le braccia, Claudio. Allora, grazie, Maria Grazia Midulla.
3: Allora, io proprio Taranto è un buon esempio, perché chiaramente la transizione è un processo che non è lineare, ce lo siamo detti tante volte. Però volevo iniziare dalla tua premessa. È vero, negli anni noi ce lo siamo detti tante volte, mi darai atto che io ero molto preoccupata, esprimevo preoccupazione quando la transizione energetica comunque sembrava qualcosa di cui potessimo fare a meno. C'erano degli anni in cui noi stavamo fermi, anzi quasi andavamo indietro, e il mondo andava da un'altra parte. E lì ero molto molto molto preoccupata, e oggi esprimo fortemente la stessa preoccupazione, perché se l'Europa è in ritardo, l'Italia è in ritardo enorme, e non è che si colmano i gap rimanendo fermi. Poi Taranto, io devo dire che proprio a Taranto ho avuto delle esperienze, come si dice, forti, nel senso che chiaramente noi siamo assolutamente, anzi pensiamo che la soluzione al problema dell'Ilva sia la decarbonizzazione, nell'immediato appunto usare al massimo i forni elettrici e in prospettiva vedere anche l'uso dell'idrogeno, idrogeno verde, che può integrarsi nel ciclo produttivo. Questa è una posizione che hanno voluto capire bene i sindacati, perché c'è stato un processo. Le cose più importanti, questo lo dico agli ascoltatori, avvengono fuori dai microfoni, quindi le cose più importanti sono i confronti, lo studio che si è fatto sulle possibili soluzioni sul settore dell'acciaio in generale, e i sindacati poi l'hanno approfondito per l'Ilva in particolare. E poi a un certo punto c'è stato un confronto tra le associazioni ambientaliste e i sindacati sulla questione chiudere nell'immediato l'area a caldo o no. E noi abbiamo detto si può tenere aperta per il tempo necessario, però il tempo necessario deve essere contingentato. E questo ci ha esposto anche alle critiche dei comitati locali, che dicevano no, l'area a caldo ovviamente dal loro punto di vista va chiusa subito, perché i danni li fa, e io ne sono pienamente cosciente. Volevamo evitare quello che è successo in moltissime fabbriche, compresa Bagnoli, ve lo ricorderete, cioè che una volta che la fabbrica è chiusa non si bonifica e non riapre mai più. Questo, per quel che riguarda Taranto, vuol dire migliaia e migliaia di posti di lavoro. Quindi l'ascoltatore, mi dispiace, ma ha proprio preso una cantonata. Noi questi problemi ce li poniamo giornalmente, ma le cose sono andate bene laddove si sono fatti appunto i piani di transizione governati da, anzi addirittura si è cominciato a pensare dal posto di lavoro precedente il tipo di formazione e il tipo di destinazione del lavoratore. Questo dice un'economia pianificata? No, perché questo si è verificato in Polonia, si è verificato in Germania, si sono verificate in economie che certo non possono essere prese per economie socialiste. Però c'è un intervento e una funzione dello Stato che deve garantire i diritti di tutti, che deve garantire soprattutto la coesione sociale, che per allora noi è enormemente importante, perché proprio per le ragioni che diceva l'ascoltatore, che io ovviamente comprendo e anzi ho ben presente.
2: Certo, abbiamo preso in considerazione questo messaggio che ci è arrivato, perché penso che potrebbe rappresentare la preoccupazione di tanti, e quindi era utile anche sentire una precisazione su questi argomenti di Maria Grazia Midulla, che ringraziamo del WWF Italia, a cui diamo appuntamento presto, sempre su RWS. A risentirci allora, grazie mille.
5: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Beh, per iniziare vi rivolgo subito una domanda. Che cosa vi dà veramente energia per andare avanti? Non parlo soltanto delle energie fisiche, parlo di quella forza interiore che ci permette di alzarci la mattina, affrontare una giornata difficile, sopportare una delusione, ricominciare dopo un fallimento. Perché ci sono momenti in cui una persona può avere tutto ciò che le serve e tuttavia sentirsi completamente vuota. Gesù un giorno pronunciò una frase sorprendente. Era stanco, aveva fame, ma quando i suoi discepoli gli portarono del cibo, lui disse: «Il mio cibo è fare la volontà di Dio che mi ha mandato e completare la sua opera». Ci troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, il versetto 34. Beh, queste parole ci fanno pensare. Gesù parla della volontà di Dio come di un cibo, Il cibo nutre, il cibo sostiene, il cibo ci permette di continuare il nostro cammino di vita, diciamo così. Gesù sta dicendo, in altre parole, c'è qualcosa che mi sostiene più profondamente del semplice nutrimento del corpo. Il sapere perché sono qui, il sapere per chi vivo, il sapere quale compito mi è stato affidato. E forse è proprio questo uno dei grandi problemi del nostro tempo. Abbiamo tante cose da fare, ma non sempre sappiamo perché le facciamo. Corriamo, organizziamo, programmiamo, produciamo, cerchiamo risultati, eppure dentro di noi rimane una domanda: ma tutto questo per che cosa? Ricordo un breve episodio, un aneddoto, una storia. Un ragazzo aveva l'abitudine di aiutare la nonna a prendersi cura di un piccolo giardino e un pomeriggio, mentre lavoravano insieme, le chiese: «Nonna, ma perché ci tieni tanto a questo giardino? Non è poi così grande?» La nonna sorrise e rispose: «Perché ogni volta che pianto qualcosa, penso a chi verrà dopo di me.» Il ragazzo rimase in silenzio. In quel momento capì che la nonna non stava semplicemente coltivando dei fiori, stava lasciando qualcosa agli altri. Ecco il punto. La nostra vita cambia quando smettiamo di chiederci soltanto che cosa posso ottenere e iniziamo invece a chiederci che cosa posso lasciare, che cosa posso fare per rendere un po' migliore la vita di qualcuno, a chi posso dare speranza, chi posso incoraggiare, chi posso aiutare a rialzarsi. La Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, esprime un principio bellissimo. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 11, il versetto 18, leggiamo: «Chi va in giro spargendo bontà ne raccoglie i frutti.» Ecco, l'immagine è quella di un seme, in qualche modo. Un piccolo gesto può sembrare insignificante. Una parola gentile, una telefonata, un aiuto offerto senza aspettarsi nulla. Ma i semi, quando vengono piantati, producono frutti. Gesù aveva trovato il suo nutrimento proprio lì, nel fare il bene, nel compiere la missione ricevuta dal Padre, nel donarsi agli altri. E questa idea può parlare anche a chi non si considera credente, perché tutti abbiamo bisogno di una ragione per vivere, tutti abbiamo bisogno di sentirci utili, tutti abbiamo bisogno di sapere che la nostra esistenza può avere un significato. E forse la domanda da portarci dentro oggi è molto semplice: qual è il bene che Dio vuole realizzare attraverso la mia vita? Beh, ne continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, questo è ancora Appuntamento con Dio, con la seconda parte di oggi. E allora ripartiamo proprio dalle parole di Gesù che abbiamo sentito poc'anzi. Giovanni 4:34: «Il mio cibo è fare la volontà di Dio che mi ha mandato e completare la sua opera.» Nella prima parte abbiamo riflettuto su questo. Spesso viviamo cercando ciò che può soddisfare il nostro corpo, la nostra sicurezza, le nostre ambizioni, ma abbiamo bisogno anche di un nutrimento interiore, un nutrimento spirituale, uno scopo, una direzione, la consapevolezza di poter fare del bene. Gesù ci mostra che la vita acquista una forza particolare quando non è centrata soltanto su noi stessi. E qui c'è una parola importante: completare. Gesù parla di un'opera da portare a compimento. Questo significa che la sua vita aveva una direzione, non viveva alla giornata, non decideva tutto in base alla convenienza del momento, sapeva che cosa doveva fare. E noi? Forse non abbiamo ancora capito quale sia la nostra missione, forse stiamo attraversando un periodo confuso, forse ci siamo fermati perché una porta si è chiusa, forse qualcuno ci ha detto che non serviamo a nulla. Ma ascoltiamo bene questo messaggio. La nostra vita ha valore. Anche quando non vediamo risultati, anche quando sembra che nessuno si accorga di quello che facciamo, anche quando il nostro contributo appare piccolo. Pensate a una lampada. Una piccola luce in una stanza buia non elimina tutta l'oscurità del mondo, ma illumina quello che ha intorno comunque. Ed è questo quello che possiamo fare. Non siamo chiamati necessariamente a cambiare il mondo intero, ma possiamo cambiare la giornata di una persona, possiamo portare conforto, possiamo ascoltare, possiamo perdonare, possiamo incoraggiare, possiamo scegliere perfino di non restituire il male che abbiamo ricevuto con altro male. E possiamo anche fare una cosa ancora più importante: chiedere a Dio di mostrarci la strada. Perché fare la volontà di Dio non significa vivere oppressi da una serie interminabile di regole, no, assolutamente. Significa permettere a Dio di orientare i nostri passi. Significa dirgli: Signore, la mia vita è nelle tue mani, fammi capire dove posso essere utile, mostrami chi posso aiutare, insegnami a vivere non soltanto per me stesso o per me stessa. Beh, forse oggi qualcuno che sta ascoltando ha bisogno proprio di questa preghiera. Magari sta vivendo una situazione che non comprende, magari non sa quale decisione prendere, magari non sa dove andare, non sa nemmeno se vale la pena continuare a sperare. Ebbene, voglio dire una cosa semplice: non bisogna sprecare la propria vita cercando soltanto la nostra soddisfazione. Cerchiamo anche quello che dà senso alla nostra vita, perché il senso non sempre si trova ricevendo, molto spesso si scopre donando. Il mondo ha bisogno di persone che sappiano fare una cosa apparentemente semplice: fare del bene. E magari il primo passo può essere fatto proprio oggi. Una telefonata, un messaggio, una riconciliazione, un gesto di solidarietà, una parola di incoraggiamento, una preghiera, un piccolo seme, chissà, forse quel piccolo seme diventerà un grande albero. Amici e amiche all'ascolto, non pensate che la vostra vita sia troppo piccola per avere un significato. Non aspettate di avere condizioni perfette. Non aspettate di essere più ricchi, più preparati, più forti, più capaci. Cominciate da quello che avete. Cominciate da dove siete. E chiedete a Dio di mostrarvi qual è il prossimo passo. Perché, come Gesù, possiamo scoprire che esiste un nutrimento che il mondo... Aspettate di essere più ricchi, più preparati, più forti, più capaci. Cominciate da quello che avete. Cominciate da dove siete e chiedete a Dio di mostrarvi qual è il prossimo passo. Perché,

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 22. Ho messo la caparra dello Spirito nei vostri cuori. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questo verso è parte di un inno alla certezza della fedeltà di Dio. È Dio che ci conferma in Cristo, che ci conferisce il mandato, l'incarico, la missione. È Dio che ci ha impresso un sigillo, un segno del fatto che apparteniamo a Lui eternamente. È Dio che in Cristo ci ha donato lo Spirito come un acconto, una caparra delle sue promesse.

Lo Spirito è colui che nei nostri cuori attesta e testimonia la grandezza di Dio Padre e la salvezza in Gesù Cristo. La parola caparra, un prestito dalla lingua aramaica, significa dunque sia anticipo sia garanzia o pegno. Lo Spirito, che ci aiuta a parlare agli altri di Dio, testimonia e consola anche i nostri cuori. Dio ha un piano per noi. Lo Spirito ci attesta quello che oggi viviamo solo in parte, e cioè che siamo nuove creature, rinate a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina un versetto che troviamo nell'Epistola ai Romani al capitolo 6, versetto 23, e dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio non rinuncia. Fin dalle prime pagine, la Bibbia ci rivela che Dio, il nostro Creatore, voleva la felicità dell'uomo tanto che l'ha messo in un ambiente di perfetta bellezza e gli ha dato il privilegio di comunicare con Lui. Gli ha anche lasciato la responsabilità e l'impegno di ubbidire alla sua volontà. Purtroppo, molto presto, l'uomo ha disubbidito e da quel giorno è diventato peccatore e colpevole, come scritto in Romani capitolo 5, versetto 19. Prima libero e felice secondo la volontà di Dio, poi soggetto alle pene, ai pianti e alla morte. Ecco perché il male è presente dappertutto. Ed ecco come è entrato nel nostro mondo. Ma Dio non rinuncia a volere la felicità della sua creatura e ordina a tutti di ravvedersi, come scritto in Atti capitolo 17, versetto 30. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, è scritto in Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Conoscere la verità è anzitutto accettare che il nostro cuore è malvagio per natura e insanabilmente maligno, Geremia capitolo 17 versetto 9. E poi accettare il rimedio che Dio ci propone, la fede nel Figlio suo venuto in soccorso all'uomo caduto nel peccato, sacrificando la propria vita. Non appena lo accettiamo come Salvatore, il Signore ci comunica una vita spirituale nuova ed eterna. Dunque, per tutti quelli che si riconoscono peccatori, c'è perdono e vita. Prima erano senza alcuna relazione con Dio, ma poi, grazie alla fede in Cristo e nel suo sacrificio, sono uniti a Dio e Lui li riconosce come figli. Per questo, il Signore Gesù, appena risorto, ha detto a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Giovanni capitolo 20, versetto 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 21 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 22 oggi leggeremo il verso 6, dove è scritto così: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Fare i genitori non è facile e siamo in molti a pensare che dovremmo nascere un'altra volta per essere genitori che non fanno più gli errori della vita precedente. A volte abbiamo l'esempio di una famiglia sana in cui siamo vissuti, ma altre volte non vogliamo replicare il tipo di educazione che abbiamo ricevuto perché pensiamo di poter fare di meglio. Ma è qui che ci perdiamo, perché non focalizziamo l'obiettivo su cosa vogliamo davvero insegnare ai nostri figli. Non si tratta di capacità o di strategie particolari, ma di consapevolezza di ciò che noi stessi siamo. Mi spiego. Non possiamo insegnare ai nostri figli ciò che non conosciamo e non possiamo dare loro ciò che non abbiamo, ma soprattutto non possiamo chiedere a loro di essere quello che noi non siamo. Se non conosciamo la pace e la serenità di una vita rinnovata, non possiamo né insegnarla né consigliarla. Se non abbiamo in noi la presenza di Dio e non viviamo con coerenza una vita di fede, non possiamo dargli ciò che dovrebbe appagare la nostra vita e non possiamo dare un buon esempio. Dicevo prima che dovremmo avere la possibilità di vivere la vita due volte, ma sbagliavo, perché di fatto Dio dà ad ognuno di noi questa opportunità. Abbiamo parlato infatti più volte della nuova nascita, che caratterizza la scelta di accettare Gesù come Signore e Salvatore. Ed è questa la chiave che dobbiamo usare per aprire lo scrigno del tesoro. Quale tesoro? Quello che abbiamo trovato nella vita che Gesù ci assicura da quando lo facciamo entrare nel nostro cuore. Se abbiamo fatto questa scelta, educare i nostri figli a seguire la strada giusta non sarà più un problema, a meno che noi stessi non siamo sempre un esempio corretto di fedeltà e coerenza, perché in quel caso avremmo perso qualunque possibilità di portarli a Cristo.
2: Oggi leggiamo la lettera di un detenuto. Cari figli miei, sto conoscendo Gesù. Non sono pazzo, credetemi, sto conoscendo davvero Gesù. Più lo conosco e più mi accorgo di aver perso tempo prezioso nella mia vita e piango perché vorrei che non sprecaste altro tempo anche voi. Gesù non è morto, ma vive. È meravigliosa la sua presenza. Lo so, penserete che abbia perso la testa, ma in realtà ho scoperto la verità e non posso nasconderla. Un pastore qui mi ha regalato la Bibbia, mi ha insegnato a cercare i libri, i capitoli, i versi. Ho trovato tanta pace nel mio cuore. Non sono più turbato, non sono più arrabbiato, sono gioioso, perché adesso c'è il Signore nella mia vita. Abbiamo sempre avuto una Bibbia in casa, accantonata e abbandonata in un angolo. Leggetela, vi prego, così aprirete gli occhi e mi capirete veramente. Ho imparato anche a pregare, è stupendo. Durante i culti ci è stato insegnato a pregare a turno e stamattina toccavo a me. Non recito più nulla a memoria, ma libero, davanti alla presenza di Dio, porto i miei pesi al Signore e prego per voi e prego per me. È una sensazione stupenda pregare, mai provata prima. Sei in contatto diretto con Dio, sicuro che è lì e ti ascolta. Quanto tempo ho perso. Vi prego, non perdetelo anche voi. Vi scriverò ancora in questi giorni le cose che sto imparando dalla parola di Dio. L'argomento centrale nella nostra vita è sempre stato altro. Adesso voglio che sia Gesù. Caro amico e cara amica, qual è l'argomento centrale delle conversazioni con i tuoi figli? Stai insegnando loro qualcosa di veramente importante? Scegli bene cosa impartire e soprattutto di chi parlargli.
3: La fede non si insegna né si impara, ma si semina. Il seme rimane nascosto a volte per anni fino a quando una piccola lacrima cadendo lo bagna appena quanto basta per farlo germogliare. Neanch'io anni fa sapevo di avere questo seme nascosto, quando per me la fede era ancora un concetto astratto. In Ecclesiaste 3:11 è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità. Questo pensiero dell'eternità potrebbe essere paragonato a un seme. Infatti in Matteo 13, nella famosa parabola del seminatore, Gesù spiega che il seme è la parola di Dio e che egli lo sparge nel cuore di ogni uomo, nessuno escluso, rendendo ognuno un terreno fertile per la fede. Quindi tutti possiamo essere un terreno fertile. Questo dimostra quanto Dio non ha pregiudizi, non fa favoritismi e vuole salvare tutti. Dio ha messo il seme anche in terreni non adatti per la semina. Un pastore americano, David Wilkerson, la pensava proprio così. Non andava in giro alla ricerca dei terreni migliori. Sceglieva quelli secchi e apparentemente inutili, dove nessuno avrebbe mai seminato nulla. Uno di questi terreni è stato Nick Cruz. Un terreno decisamente arido, macchiato di sangue e criminalità. Eppure, in questo terreno così difficile, David Wilkerson ha seminato, con molto amore e lacrime, finché il seme è germogliato ed è cresciuto. Nicky Cruz ha abbandonato la criminalità, è diventato un credente e in seguito un pastore. Vedete quanto è importante il principio della semina? Quanto più lo è se si tratta dei nostri figli. Forse è facile portarli in chiesa quando sono bambini, ma non sarà la chiesa a far germogliare il seme della fede. Saranno le parole del Signore, saranno i suoi insegnamenti e un po' anche il nostro esempio a far germogliare in loro il seme della fede. Chi è d'accordo dica amen. Ci salutiamo con il verso 5 e 6 del Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà con grida di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Il covone rappresenta il raccolto concreto, cioè il risultato visibile abbondante di anni, mesi di preghiera. Oh, volevo dire di duro lavoro. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Diamo forma alla speranza, siamo pronti proprio per accendere la speranza e poi, oltre che accendere, dare concretezza. Lo facciamo con Andreas Mazz. Benvenuto Andreas.
2: Grazie Daniela, bentrovata e un buongiorno anche ad Elena, a tutti coloro che ci ascoltano. Chissà, sai, mi incuriosisce Daniela, mi incuriosisce sapere chi in questo momento sta ascoltando, dove si trova, cosa sta facendo, se si trova in macchina o non so dove, quindi sarebbe bello avere qualche feedback, no?
1: Assolutamente. Esatto, la cosa è che noi chiediamo sempre dei feedback, però poi scopro che ci sono persone che ci ascoltano da anni e che non hanno mai chiamato, e poi casualmente magari ci si trova a conversare o attraverso amici degli amici degli amici e si sa che qualcuno ci ascolta da 3, 4 anni, 5 anni ma non ha mai chiamato, quindi questo ci deve incoraggiare. Anche se non arrivano magari sempre le telefonate o i messaggini, c'è gente che ci ascolta e che scopriamo così casualmente.
2: Benissimo, benissimo, siamo felici di tutto ciò, e anche perché questa mattina, Daniela, parliamo di un tema veramente importantissimo. Abbiamo come sempre poco tempo, ci sono tante cose da dire, però cerchiamo un pochino di sintetizzare e condensare il messaggio, perché oggi è la giornata internazionale della democrazia, 15 settembre, e allora questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione A/RS/63, va bene, eccetera, eccetera, nel novembre 2007, qualche annetto fa. La ricorrenza, leggiamo qui, rappresenta un'occasione fondamentale per riesaminare lo stato delle istituzioni democratiche nel mondo, lo faremo tra qualche minuto, e per riaffermare l'importanza della partecipazione cittadina. Lo diciamo tante volte, Daniela, la partecipazione dal basso, della trasparenza e della tutela dei diritti umani fondamentali, la dignità umana, e anche questo tema lo tocchiamo spesso. Quadro globale, dunque, le Nazioni Unite sottolineano che la democrazia non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un processo continuo che richiede il coinvolgimento attivo della società civile e il costante rafforzamento delle istituzioni. Il perseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile, leggiamo qui, il numero 16 dell'agenda 2030 promuove la costruzione di società pacifiche, giuste e inclusive, garantendo processi decisionali rappresentativi, reattivi e aperti a tutti i livelli. E purtroppo le notizie che ci giungono giorno dopo giorno da diversi paesi del mondo vanno nella direzione opposta, purtroppo. Infatti il trend è abbastanza negativo, Daniela. Purtroppo qui la speranza che vogliamo accendere non è tanto nel trend delle statistiche, che diciamo si sta un po' deteriorando lo stato della democrazia nel mondo e nei diversi paesi, ma noi riponiamo qui, anche l'ONU lo sottolinea, diciamo, la speranza nella resilienza e nella, come dire, partecipazione, nell'attaccamento di tante persone in tanti paesi del mondo a questo grande valore della democrazia. C'è tanta partecipazione, c'è la voglia, la volontà di tanti cittadini dal basso, anche come abbiamo detto prima, di preservare questo grande, diciamo, valore, no? E abbiamo parlato anche tante volte, Daniela, di tanti paesi, anche l'Iran, no? Tante proteste, eccetera, eccetera, appunto preservare il valore della dignità umana, no? Dunque, cos'altro possiamo dire? A parte l'impegno dell'ONU, ci sono tanti organismi, come per esempio anche il cosiddetto Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia. Cosa fa? Sviluppa ricerche, programmi di assistenza, eccetera, per la prevenzione della corruzione, che è un grande problema. La corruzione erode la democrazia. Contrasto di flussi finanziari illeciti, sulla governance etica delle nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Ma dunque, qual è lo stato delle cose a livello globale, se possiamo riassumerlo? Siamo in tanti, quindi ci sono tanti paesi, diciamo, facciamo diciamo, una breve panoramica, Daniela. Dunque, c'è una rapida, si chiama così, terza ondata di autocratizzazione o recessione democratica. Questo è un dato purtroppo non positivo. Quindi la tendenza prevalente su scala globale è negativa, caratterizzata da un progressivo arretramento dei diritti civili e dello Stato di diritto, anche se si registrano, dice qui, segnali di stabilizzazione e tenuta delle istituzioni in alcune specifiche regioni.
1: Forse, Andrea, quello che ci manca, almeno parliamo della nostra realtà italiana, è la consapevolezza del potere del popolo. Il potere del popolo si esercita quando si va a votare. Spesso le persone sono ormai rassegnate e non vanno a votare, non capendo che in realtà meno votiamo e più ognuno farà quello che vuole, quindi andando avanti quei poteri che magari noi non vorremmo. Quindi il voto rappresenta il nostro modo di poter vivere la democrazia e soprattutto viverla non solo a livello nazionale ma a livello locale, quindi quando ci sono le elezioni comunali, quindi nel piccolo dove forse potremmo avere anche maggiore rilevanza, quindi essere interessati alla vita pubblica, magari essere partecipi di quelli, ci sono anche quei consigli di quartiere, ci sono delle piccole cose dove è più facile riuscire a essere presenti, essere attivi. Ecco, la democrazia esiste, però se noi non la esercitiamo diventa un'utopia, e dove invece vorrebbero la democrazia, sono disposti anche a morire, lì ecco vorrebbero tanto poter partecipare a delle elezioni, vorrebbero tanto potersi esprimere e non riescono a farlo. Noi abbiamo l'occasione di farlo, però poi ci rifiutiamo di farlo perché ci siamo rassegnati, e questo non va.
2: Dici benissimo, Daniela, e visto che mi fai questo assist, forse si può, diciamo, ripetere un concetto fondamentale che ripetiamo sempre, che dal basso si può fare tantissimo, anche se non sembra così. Spesso siamo frustrati perché pensiamo che non possiamo fare la differenza. Abbiamo elencato in tante trasmissioni alcuni eventi e personaggi che hanno iniziato appunto dal basso, facendo una cosa molto semplice e umile,
1: e poi l'ho coinvolto
2: un grande movimento. Esattamente, Daniela, e so ancora qualche secondo io
1: magari ci ascoltiamo il brano, così non ti interrompo per la continuazione. Ci ascoltiamo i Nomadi, Salve sono la giustizia. Ascoltiamolo e cerchiamo di vivere la democrazia nel nostro paese. Torniamo a parlare con Andreas Mazza, stiamo parlando di questa giornata, la giornata internazionale della democrazia, questa democrazia che soffre.
2: Sì, soffre, ma la dobbiamo preservare. Forse occorre anche, visto che ne parlavi prima, Daniela, specificare alcuni passaggi storici in Italia per ricordare come anche in Italia ci sono state delle evoluzioni, cambiamenti, spesso in positivo in questo senso, no? Siamo passati dall'Unità d'Italia, no? In cui però ancora c'era lo Statuto Albertino, non era una vera democrazia, e poi era una monarchia costituzionale, ecco, con diritto di voto, attenzione, ma riservato solo a una piccola percentuale della popolazione, circa il 2% della popolazione. Pensate che cambiamento che c'è stato in tutti questi anni. Poi la cosa fondamentale, no? Il suffragio universale maschile, dal 1912 in poi, eccetera. C'era a capo del governo Giovanni Giolitti, e viene introdotto appunto questo suffragio universale maschile, quasi universale, ed è stato un grandissimo, diciamo un grande passo appunto verso la partecipazione di massa, no? Poi il ventennio, purtroppo abbiamo fatto 10 passi indietro nel ventennio fascista, ricordiamo tutti cosa è successo in quei 21 anni della dittatura di Mussolini, eccetera, dove si sono soppresse le libertà democratiche, ma come sempre nella vita si può risorgere, no? Quindi dopo appunto il ventennio fascista, il 2 giugno del 46, ricordiamolo, con grande gioia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani vengono chiamati al referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica, ed eccoci qua, il dato positivo, grande festa, vince, diciamo, la repubblica, e per la prima volta, e questo è ovviamente un grandissimo dato da registrare, votano anche le donne. Ecco come si possono evolvere in maniera positiva anche, diciamo, questi eventi. Vince appunto la Repubblica, e poi nella la Costituzione del 48, 1 gennaio 48, entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Bellissimo, diciamo, evento. E dunque abbiamo qui, per esempio, magari possiamo ripetere, possiamo citare l'articolo 1 della Costituzione: l'essenza della democrazia, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Eccoci qua, abbiamo fatto un grande salto nella storia, abbiamo descritto degli eventi importanti, e dobbiamo dire che in Italia, diciamo, che abbiamo democrazia da preservare, da custodire gelosamente, anche perché vediamo appunto delle tendenze non proprio positive in tutto il mondo. Ma Daniela, come sempre noi, diciamo, parliamo da una radio cristiana e avventista, mi premeva fare un piccolo collegamento molto breve tra la Bibbia e la democrazia. È un esercizio molto difficile, mm-hmm. Lo dico subito, perché quindi è anche detto in pochi minuti, è complicato, però cerchiamo.
1: Ci proviamo.
2: Perché? Allora, la Bibbia, diciamolo chiaramente, non contiene questo concetto di democrazia, diciamo. In generale possiamo dire questo, quindi non possiamo neanche far finta che ci sia qualcosa di diverso, nel senso, diciamo, moderno del termine, no? Dunque, ma che cosa c'è nella Bibbia e perché viene presa come riferimento, attenzione, anche dalle democrazie, diciamo, moderne e anche, diciamo, di diverso tipo? Perché praticamente ci sono nella Bibbia dei presupposti etici e antropologici che hanno reso possibile la nascita delle democrazie moderne. Quindi non si parla di sistemi politici, noi sappiamo nella Bibbia c'erano anche le monarchie, eccetera, anche se dell'Antico Testamento noi sappiamo che Dio non voleva una monarchia per il popolo di Israele, ma il popolo voleva in qualche modo imitare gli altri popoli, avere un re, e dunque quindi viene, diciamo, soddisfatto questo desiderio del popolo di Israele. C'erano i profeti che guidavano, ma c'erano anche delle leggi. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento, per non parlare dei 10 comandamenti, no, a cui erano sottoposti tutti, re e non re, e cittadini comuni, quindi c'era una legge articolata anche, alla quale si attenevano tutti, e quindi dopodiché c'erano, diciamo, dei leader, c'erano i profeti soprattutto, che erano, diciamo, potremmo definirli la corte costituzionale del tempo, perché erano il contrappeso del potere dei vari, diciamo, leader e re, eccetera eccetera, no? Allora, che cosa ci trasmette la Bibbia in pratica, che può poi portare ad una, diciamo, ispirazione per le democrazie? L'uguaglianza fondamentale, no? Il concetto che ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, il limite al potere temporale, la denuncia profetica, abbiamo detto, la dignità dell'uomo, appunto, la separazione, Gesù parla della separazione tra potere politico e spirituale, il potere come servizio, insomma.
1: La cura dei deboli, degli orfani e delle vedove, fin, ecco, dagli albori, Dio ha dato delle, esatto, leggi che proprio tenevano in considerazione i bisognosi. È un paese, esatto, si dice civile e democratico quando appunto dà a tutti l'opportunità di poter vivere in maniera dignitosa.
2: Quando bada agli ultimi soprattutto. E quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire con convinzione, appunto con grande convinzione, che la Bibbia non, diciamo, teorizza formalmente la democrazia, ma storicamente questo pensiero democratico, diciamo, definiamolo un po' occidentale, quindi la visione liberale di un paese, si è sviluppata intrecciando la filosofia greca, qui entriamo in un altro campo, ma magari ne parliamo un'altra volta, il diritto romano e l'antropologia biblica, Quindi principi moderni come la sovranità della legge, l'inviolabilità della persona, l'assistenza ai deboli, come dicevi te, e la separazione dei poteri affondano le proprie radici culturali proprio nel testo biblico, e questo è veramente molto importante.
1: E ci lasciamo qui perché proprio il tempo è volato, quindi possiamo trovare all'interno della Bibbia, soprattutto nei Vangeli, veramente dei consigli per una sana democrazia. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì a tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Resta con noi ed ecco che Enzo introdurrà la lettera agli Ebrei. Una lettera che va ascoltata e va spiegata, non è molto facile da comprendere. Quindi con maggiore attenzione ascolterò anch'io insieme a voi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed è arrivato il mio turno per salutarvi, per ringraziarvi per essere all'ascolto. Primo giorno della settimana, apriamo anche un nuovo libro. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento. Iniziamo a studiare un'epistola che è di una tale importanza per i suoi contenuti dottrinali da meritare una introduzione un po' speciale. Lasceremo subito la parola a quattro eminenti studiosi della Bibbia, non molto conosciuti alle nostre latitudini, ma molto incisivi. Il primo di questi, Campbell Morgan, afferma che la lettera agli Ebrei ha oggi un valore speciale. Infatti, leggeremo proprio in questa settimana, inizieremo a studiare la lettera agli Ebrei. Dicevamo che ha un valore speciale, più che in altre epoche della storia dell'uomo, perché l'opinione che l'uomo comune ha di Cristo è sicuramente di un valore decisamente

leggermente più basso rispetto a quello contenuto nel Nuovo Testamento. E per illustrare meglio le sue parole, egli cita uno scrittore che ha detto: «Una delle cose migliori che possiamo dire della natura umana è che ogni qualvolta si verifica una situazione che può essere risolta soltanto da un individuo che dà la sua vita per i suoi amici, è certo che qualche persona eroica si fa avanti e si offre come vittima. Un Curzio per saltare nel golfo, un Socrate per bere la cicuta, un Cristo che si lascia crocifiggere sul Calvario». Senza apparire bigotti, è possibile affermare che porre Cristo in questa compagnia è a dir poco blasfemo. Possiamo giustamente parlare di un Curzio, di un Socrate, ma se parliamo di un Cristo, dobbiamo constatare che il modo in cui lo menzioniamo non solo non è in armonia con quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento, ma è assolutamente in contraddizione con ciò che esso dichiara sulla unicità della sua persona.

Il secondo autore, il dottor William Pettingill, invece pone l'enfasi su qualcosa di diverso. Egli scrive riguardo all'Epistola agli Ebrei: da Adamo a Mosè nel corso di 2500 anni e da Mosè a Malachia nel corso di 1100 anni i profeti hanno parlato da parte di Dio all'uomo, ma al termine dei 3600 anni la loro rivelazione di Dio era soltanto parziale. Poi, dopo un silenzio di 400 anni, quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio e in quel figlio la rivelazione di Dio è perfetta. Questa è un'altra affermazione straordinaria. Passiamo ora alle parole di Schuyler, che recitano così: l'Epistola agli Ebrei, uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento, in quanto contiene alcune delle dottrine principali della fede cristiana, è anche un libro di una logica infinita, di una grande bellezza. Leggerlo equivale a respirare l'atmosfera stessa del cielo. Studiarlo vuol dire prendere un po' di cibo spirituale solido. Dimorare nel suo insegnamento vuol dire essere condotti dalla immaturità alla maturità nella conoscenza della verità cristiana e di Cristo stesso. Vuol dire avanzare nella perfezione. Inoltre, il tema dell'Epistola agli Ebrei, il solo libro del Nuovo Testamento nel quale il nostro Signore viene presentato nel suo alto ufficio sacerdotale, è la gloria suprema di Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. Infine, il quarto autore, Robert Anderson, pone l'enfasi su un errore che nel passato ha fatto sì che l'Epistola agli Ebrei non fosse pienamente accettata dalla Chiesa occidentale, e il motivo è da ricercare nella falsa convinzione che la Chiesa professante sulla terra fosse la vera vite e l'ulivo, mentre l'insegnamento esplicito della Scrittura è che Cristo stesso è la vite e Israele è l'ulivo. La Chiesa voleva usurpare il posto di Israele. Essa si appropriava di tutte le promesse fatte da Dio a Israele e le spiritualizzava, applicandole a se stessa, rigettando il proposito di Dio per la nazione di Israele. Come conseguenza di ciò, la Chiesa primitiva diventò addirittura antisemita e perseguitò i giudei. È un errore grossolano dire che Dio ha ripudiato definitivamente la nazione di Israele, e questo fatto può esserci d'aiuto nel comprendere la grande verità che un ebreo è un ebreo e quando diventa cristiano è ancora un ebreo. Quando un individuo diventa figlio di Dio, non cambia nazionalità, ma viene inserito in un nuovo corpo di credenti chiamato la Chiesa. Oggi Dio chiama fuori dai giudei e dai gentili un popolo per il suo nome. Quando l'ultimo componente di questo popolo sarà salvato, Dio toglierà la Chiesa da questo mondo e porterà avanti il suo proposito per la nazione di Israele, adempiendo tutte le sue promesse rivolte a essa ed attraverso di essa al mondo dei gentili di allora.

0: Chi sia l'autore umano dell'Epistola agli Ebrei è sempre stato un argomento controverso. Non c'è unanimità di pensiero né accordo sulla sua identità. Tuttavia, la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'Epistola agli Ebrei è parte della parola ispirata. Il nome più accreditato è senza dubbio quello dell'Apostolo Paolo, anche se la paternità paolina non può essere affermata in modo dogmatico. Tuttavia ci sono molte evidenze esterne e interne che sostengono questa tesi, quali il fatto che l'autore fosse stato in carcere, vedi Ebrei 10 al versetto 34, che avesse scritto dall'Italia, possiamo vedere in Ebrei 13 al versetto 24, e che avesse come compagno Timoteo. Possiamo leggere poi in Ebrei 13 il versetto 23. Sicuramente ci sono stati validi, sufficienti motivi che hanno indotto Paolo a cambiare il suo stile di scrittura e a non riportare il suo nome sull'epistola. La data dello scritto è particolarmente importante nel caso dell'Epistola agli Ebrei e causa dei dubbi esistenti sulla sua paternità. Molti studiosi sono dell'avviso che sia stata scritta dopo il 70 d.C., alcuni indicano le date dell'85 d.C. e del 96 d.C., altri si spingono fino al 90 d.C. addirittura. Tuttavia, leggendo questa epistola, si può facilmente giungere alla conclusione che Gerusalemme era ancora in piedi nel tempo in cui è stata scritta. Questo significa che deve essere stata scritta prima del 70 d.C., data in cui l'imperatore romano Tito prese Gerusalemme e distrusse il Tempio e che Paolo in quel tempo era già andato con il Signore. È stato detto che la lettera ai Romani rivela la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. È un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo». Ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che faremo studiando l'Epistola agli Ebrei. Considereremo Lui, il Signore Gesù Cristo. E questa è la cosa più importante che ogni cristiano possa fare.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: E così arriviamo al capitolo 1. La prima sezione di questa epistola agli Ebrei, che comprende i primi 10 capitoli, ha un contenuto di carattere dottrinale e rivela che Cristo ci introduce in una economia migliore di quella dell'Antico Testamento. La seconda e ultima sezione di questa epistola ha invece un contenuto di carattere pratico e mostra che Cristo apporta migliori benefici e doveri. Questo è il modello che l'Apostolo Paolo segue in tutte le altre epistole che ha scritto e potrebbe essere un'ulteriore prova della sua paternità di questa epistola. Anche se in proposito non è possibile essere dogmatici, siamo invece dogmatici nel dire che questa lettera che ci apprestiamo a studiare è parola di Dio, che lo Spirito di Dio ci ha indirizzato. Lo Spirito Santo è senza alcun dubbio l'autore di questa epistola. Di conseguenza, conoscere il nome del suo scrittore umano e la sua datazione è un fattore secondario. L'Epistola agli Ebrei è una delle epistole più importanti che abbiamo nella parola di Dio. Anche quattro eminenti studiosi che hanno introdotto l'epistola, pur partendo da quattro punti di vista differenti, sono giunti tutti a un unico punto d'arrivo: porre l'enfasi sulla persona di Gesù Cristo. E dobbiamo tenere in mente che i destinatari di questa epistola erano ebrei credenti che si trovavano a vivere in un tempo in cui la dispensazione della legge era giunta al termine. I sacrifici compiuti nel Tempio, che erano stati così pieni di significato, ora avevano perso significato e tutte le altre prescrizioni, che dovevano essere l'ombra di eventi futuri, con la venuta di Cristo, che aveva realizzato le promesse di Dio, non avevano più ragione di essere osservate. Anche se gli insegnamenti contenuti in questa epistola sono per i credenti di ogni razza e di ogni tempo, tuttavia dobbiamo ricordare che essa è stata scritta a e per gli ebrei credenti. Possiamo perciò capire ancora di più la portata sconvolgente delle affermazioni che leggeremo e che sono certamente per noi cristiani un dato acquisito, ma hanno un impatto dirompente sulla mente, sul cuore di un ebreo. Proviamo per esempio a pensare solo per un istante quale poteva essere la reazione di un ebreo di fronte all'affermazione che Cristo è superiore ai profeti. Questa affermazione che Cristo è superiore ai profeti introduce il tema dei primi tre versetti del capitolo 1 che analizzeremo singolarmente. Leggiamo il versetto 1 da Ebrei capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, noterete qui che questo versetto e questo libro iniziano con la parola Dio. Ci sono alcuni presupposti su cui poggia l'epistola agli ebrei. Quando si studia la geometria si comincia con alcuni assiomi. È un fatto provato e accettato che una linea retta sia la distanza più breve tra due punti. Mentre se si studia l'aritmetica non occorre provare che la somma di 2 più 2 sia 4. Nel libro degli ebrei, come nel libro della Genesi, non viene fatto alcun tentativo per provare l'esistenza di Dio. Entrambi i libri partono dal presupposto che Dio esista. La Bibbia non fa alcuno sforzo per provare l'esistenza di Dio. C'è qualcosa che non va in te se puoi uscire e guardare in alto alle montagne, o andare sulla spiaggia e guardare il mare, o guardare i cieli senza riconoscere che c'è un creatore. Nel Salmo 19, al versetto 1, leggiamo che «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani». Vedi, amica, amico, se l'universo creato non ti dice qualcosa riguardo a un creatore, beh, allora c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel tuo modo di pensare. La Bibbia definisce stolto, ossia una persona che non usa il cervello, colui che ha detto nel suo cuore che non c'è Dio. Così ci dice il Salmo 14 nel suo primo versetto.

Il secondo presupposto che troviamo in Ebrei 1, al versetto 1, è che Dio ha parlato. Lo rileggo questo versetto. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, dato che Dio è una persona intelligente che ha dato all'umanità un certo grado di intelligenza, se non avessimo già avuto una rivelazione da parte sua, dovremmo attendercela. È del tutto logico che il Creatore ci faccia pervenire un messaggio. Bene, egli ha comunicato con noi e la rivelazione che abbiamo è la parola ispirata di Dio. Il primo versetto di Ebrei presuppone che le scritture che abbiamo siano divinamente ispirate e la rivelazione alla quale fa riferimento è la rivelazione dell'Antico Testamento, così come è pervenuto sino a noi oggi. C'è chi pensa che non sia stato l'Apostolo Paolo a scrivere l'Epistola agli Ebrei perché essa è scritta in un greco meraviglioso. Certamente è stata scritta da qualcuno che conosceva molto bene la lingua greca e ha una scorrevolezza ed una bellezza che purtroppo si sono perse poi nella traduzione. All'inizio di questo libro è detto che Dio ha parlato ai patriarchi del popolo ebreo molte volte e in molte maniere. Molte volte. Non si riferisce al tempo, come noi pensiamo. L'accento è posto sul fatto che Dio ha parlato attraverso Mosè, ma prima ancora aveva parlato ad Abramo. Egli evidentemente aveva parlato ad Abramo per mezzo di sogni e dell'angelo del Signore, ma quando parlò ad Abramo non gli disse ciò che avrebbe detto a Mosè. Dio non disse assolutamente nulla ad Abramo della legge, non gli diede 10 comandamenti che invece diede più tardi a Mosè, e nello stesso modo in seguito disse a Davide che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il Salvatore, e quando Davide fu vecchio disse che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il suo Salvatore. Dio non aveva dato questa informazione a Mosè e non l'aveva data ad Abramo. In effetti Dio aveva dato a Mosè una legge secondo la quale Israele non avrebbe avuto bisogno di un re terreno perché Dio sarebbe stato il suo re. Dio, tuttavia, conosceva il cuore umano e sapeva che col tempo Israele avrebbe voluto essere uguale alle altre nazioni che lo circondavano ed avrebbe voluto avere un re umano. È meraviglioso notare come Dio abbia operato in un tempo come quello. Egli esaudì la loro richiesta nonostante tutto. Questo primo versetto ci dice che Dio non ha rivelato la sua verità ad Abramo in modo completo, ma l'ha rivelata in modo graduale, durante gli anni, trattando con uomini diversi. E nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figliolo. C'è una rivelazione graduale della verità nella Bibbia.

0: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, molte maniere. Questa frase significa che Dio ha usato modi diversi per comunicare. Egli apparve in sogno ad Abramo, ma diede la legge a Mosè. Più tardi fece alcune promesse a Mosè. Egli parlò attraverso i sogni, parlò attraverso la legge, parlò attraverso simboli, attraverso riti, attraverso la storia, la poesia, la profezia. Egli ha usato tutti questi modi differenti durante un lungo periodo di tempo, usando circa 45 scrittori e comunicando la sua parola per un periodo di 1500 anni. L'autore della lettera agli Ebrei a questo punto ci dice qualcosa di meraviglioso. Non ti sei mai soffermato a pensare che la molteplicità degli scrittori di per sé fa della Bibbia un libro straordinario? Dio ha usato molti uomini con cultura, con caratteristiche, con capacità diverse per scrivere la Bibbia. Uno di loro, ad esempio Simon Pietro, era una persona poco istruita, mentre l'autore dell'Epistola agli Ebrei era uno studioso della lingua greca. Ma domani, quando avremo l'opportunità di stare ancora insieme, continueremo a studiare proprio l'Epistola agli Ebrei. Quindi io vi ringrazio intanto per l'appuntamento che avete seguito oggi e ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio. Invidia o saggezza? Questo è il titolo. Ed è un titolo che scaturisce dalla parte finale del capitolo 3 della lettera di Giacomo. Capitolo 3 che abbiamo già visto nei giorni scorsi, abbiamo già parlato di fede nei capitoli precedenti. Nel capitolo 3 in maniera specifica si è parlato della lingua, non della lingua intesa come linguaggio, ma della lingua come parte anatomica, ma anche metaforica, cioè quello che la nostra lingua pronuncia per quanto riguarda le parole, i concetti che poi molte volte potrebbero metterci nei guai, perché sono delle parole pesanti, magari rivolte nei confronti di altre persone. E quindi Giacomo, parlando della lingua, diceva, lo abbiamo visto nella parte iniziale del capitolo, che bisogna saper frenare la lingua, e la soluzione c'è. E se volete sapere quale, cercate il podcast sul sito hopmedia.it. Bene, allora andiamo avanti con il tema di oggi. Già qualcosa l'avete potuta immaginare dal titolo, invidia o saggezza, appunto. E Giacomo lo dice: chi di voi è saggio e intelligente? Allora lo dimostri con un buon comportamento e con le azioni compiute nell'umiltà, frutto della saggezza. Se invece il vostro cuore è amareggiato dalla gelosia, dall'invidia e dall'ambizione, se le cose stanno così, allora non vantatevi di essere saggi e buoni. Questo è il peggior tipo di bugia. Ecco, e qui ritorniamo in qualcosa di pratico, nel modo di vivere la propria vita nella realtà di tutti i giorni. Ritorniamo alla differenza fra teoria, elaborazione di concetti, dire che si crede in determinate cose, eccetera, e la pratica, il modo in cui poi ci si comporta nelle situazioni piccole, magari apparentemente meno importanti, e nelle situazioni grandi, diciamo così, tra virgolette, quelle che magari tracciano dei sentieri principali nell'ambito della via, ecco, della nostra vita. E quindi quando si parla di saggezza, vengono in mente dei brani, ce ne sono veramente tanti, sarebbe impossibile citarli in maniera specifica, comunque dei brani di cui parla il libro dei proverbi della Bibbia, i proverbi di Salomone, insomma, in cui il saggio per eccellenza, l'intelligente per eccellenza, colui che aveva ricevuto questo dono da Dio, Salomone, appunto il re Salomone, parlando di saggezza fa le dovute differenze con altri tipi di comportamento nella propria vita. E qui Giacomo in qualche modo sembra basarsi anche sulle idee che Salomone veicola attraverso i proverbi. E qui Giacomo fa questo per completare il suo insegnamento su una maniera saggia, ecco, di utilizzare la lingua di cui dicevamo prima, utilizzare il nostro parlare, e dal parlare e dalla lingua poi provengono i comportamenti, provengono tutti gli altri aspetti della nostra vita. Anzi, Giacomo nel brano corrispondente diceva che la lingua è come se fosse il timone della nave. Per quanto la nave possa essere grande e il timone possa essere piccolo, nel nostro caso la lingua, che è così piccola, riesce a guidare la nostra vita. Tutto sta a governare a nostra volta la lingua, per non cacciarci nei guai, sia per quanto ci riguarda personalmente, ma anche nei rapporti con gli altri. E da qui quindi la la saggezza, e da qui quindi anche un'ulteriore distinzione che Giacomo ha appena fatto, l'abbiamo vista pochi momenti fa, tra la saggezza e l'invidia, fra la saggezza e la gelosia, fra la saggezza e l'ambizione. Insomma, quelli sono tutti sentimenti contrari alla saggezza e all'intelligenza. Quando una persona è saggia, quando una persona è intelligente, significa che ha in mano la propria vita, ha in mano i propri istinti, perché parliamoci chiaro, gli istinti vorrebbero emergere nel cuore di tutte e nel cuore di tutti. La saggezza e l'intelligenza consiste nel saper guidare questi istinti, nel saperli sublimare e spegnere, insomma, tutto sommato, per avere dei comportamenti che invece sono consoni perlomeno al nostro essere civili, e poi chissà, anche se siamo credenti in Dio, a maggior ragione anche in questo caso. Ma continueremo a parlare sul tema fra pochissimo. Mario Calvagno, e riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: invidia o saggezza? Giacomo capitolo 3, i versetti da 13 a 18. Stiamo continuando il nostro itinerario attraverso questa lettera del Nuovo Testamento della Bibbia. Qui Giacomo fa la differenza fra la saggezza e sentimenti come gelosia, come invidia, come ambizione. Ne abbiamo parlato poc'anzi nel precedente segmento. Insomma, se siete invidiosi, se avete gelosia nei confronti del successo degli altri, se siete ambiziosi per cercare di essere i primi in ogni cosa, allora non vantatevi di essere saggi, non vantatevi di essere buoni, perché questo è il tipo peggiore di bugia che mai potreste pronunciare. E dice: questa non è la saggezza vera, non è quella saggezza che viene da Dio, la saggezza che viene dal cielo, perché queste idee non sono delle cose spirituali, sono delle cose materiali che vengono suggerite dal nemico di Dio. Perché dove c'è l'invidia, dove c'è la gelosia, dove c'è l'ambizione, ci saranno anche problemi interpersonali, ci saranno situazioni disordinate, come minimo, diciamo così, e ci saranno rivalità, aggressività, e tutti sentimenti assurdi che stridono completamente con quello che invece voi dite, con il modo in cui voi vorreste camuffare questi sentimenti sbagliati. La saggezza che viene da Dio, la saggezza che viene dal cielo, invece, prima di tutto è pura, poi è pacifica, è indulgente nei confronti degli altri, è arrendevole quando gli altri sono aggressivi, cerca di sistemare le cose. E questo tipo di saggezza è piena di misericordia, è piena di opere buone, ed è una saggezza che tiene lontana da sé l'ipocrisia e non fa preferenze fra le persone. E così quelli che si danno da fare per la pace seminano i semi della pace e raccolgono come frutto la giustizia. Questo dice qui Giacomo proprio alla fine del capitolo 3 di questa sua lettera. Quindi non più litigi, e dai litigi a livello personale si può arrivare a qualcosa in scala molto più grande, si arriva perfino alla guerra, ne sappiamo certamente qualcosa. E se prima sembrava all'inizio che alcuni temi toccati qui da Giacomo fossero legati in qualche modo ai proverbi della Bibbia, ai proverbi di Salomone, e proprio in quest'ultima frase, in quest'ultima idea, sembra quasi che riecheggi un salmo. Anche questo canto tratto dalla Bibbia, il Salmo 85, dove il salmista scrive che la salvezza di Dio è vicina a quelli che lo amano, a quelli che vogliono dipendere da lui, a quelli che lo ascoltano. E poi aggiunge: ascoltate qui, la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Ecco, e qui probabilmente anche questo non è un caso, è un salmo bellissimo. La bontà è affine alla verità e viceversa. E senza giustizia la pace non ci può essere, per questo entrambe questi due aspetti, entrambi questi due sentimenti si sono baciati, tra virgolette. E c'è un risultato a questo: se la giustizia guarda dal cielo, allora se questo sentimento viene corrisposto, la verità germoglierà dalla terra. Ed è quello che Giacomo qui ci vuole suggerire. Sono dei sentimenti che devono farci capire la loro essenzialità nella nostra vita di tutti i giorni. Allora, quando ci troviamo a scegliere fra invidia o saggezza, riflettiamo su questo e scegliamo per il bene. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno, ore 6 e 30.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 22. Ho messo la caparra dello Spirito nei vostri cuori. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questo verso è parte di un inno alla certezza della fedeltà di Dio. È Dio che ci conferma in Cristo, che ci conferisce il mandato, l'incarico, la missione. È Dio che ci ha impresso un sigillo, un segno del fatto che apparteniamo a Lui eternamente. È Dio che in Cristo ci ha donato lo Spirito come un acconto, una caparra delle sue promesse. Lo Spirito è colui che nei nostri cuori attesta e testimonia la grandezza di Dio Padre e la salvezza in Gesù Cristo. La parola caparra, un prestito dalla lingua aramaica, significa dunque sia anticipo sia garanzia o pegno. Lo Spirito, che ci aiuta a parlare agli altri di Dio, testimonia e consola anche i nostri cuori. Dio ha un piano per noi. Lo Spirito ci attesta quello che oggi viviamo solo in parte, e cioè che siamo nuove creature, rinate a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina un versetto che troviamo nell'Epistola ai Romani al capitolo 6, versetto 23. E dice: il salario

del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio non rinuncia. Fin dalle prime pagine, la Bibbia ci rivela che Dio, il nostro Creatore, voleva la felicità dell'uomo tanto che l'ha messo in un ambiente di perfetta bellezza e gli ha dato il privilegio di comunicare con lui. Gli ha anche lasciato la responsabilità e l'impegno di ubbidire alla sua volontà. Purtroppo, molto presto, l'uomo ha disubbidito e da quel giorno è diventato peccatore e colpevole, come scritto in Romani capitolo 5, versetto 19. Prima libero e felice secondo la volontà di Dio, poi soggetto alle pene, ai pianti e alla morte. Ecco perché il male è presente dappertutto ed ecco come è entrato nel nostro mondo. Ma Dio non rinuncia a volere la felicità della sua creatura e ordina a tutti di ravvedersi, come scritto in Atti capitolo 17, versetto 30. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, è scritto in 1 Timoteo capitolo 2, versetto 4. Conoscere la verità è anzitutto accettare che il nostro cuore è malvagio per natura e insanabilmente maligno. Geremia capitolo 17, versetto 9. E poi accettare il rimedio che Dio ci propone, la fede nel Figlio suo venuto in soccorso all'uomo caduto nel peccato, sacrificando la propria vita. Non appena lo accettiamo come Salvatore, il Signore ci comunica una vita spirituale nuova ed eterna. Dunque, per tutti quelli che si riconoscono peccatori, c'è perdono e vita. Prima erano senza alcuna relazione con Dio, ma poi, grazie alla fede in Cristo e nel suo sacrificio, sono uniti a Dio e Lui li riconosce come figli. Per questo, il Signore Gesù, appena risorto, ha detto a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Giovanni capitolo 20, versetto 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 21 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 22 oggi leggeremo il verso 6, dove è scritto così: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Fare i genitori non è facile e siamo in molti a pensare che dovremmo nascere un'altra volta per essere genitori che non fanno più gli errori della vita precedente. A volte abbiamo l'esempio di una famiglia sana in cui siamo vissuti, ma altre volte non vogliamo replicare il tipo di educazione che abbiamo ricevuto perché pensiamo di poter fare di meglio. Ma è qui che ci perdiamo, perché non focalizziamo l'obiettivo su cosa vogliamo davvero insegnare ai nostri figli. Non si tratta di capacità o di strategie particolari, ma di consapevolezza di ciò che noi stessi siamo. Mi spiego. Non possiamo insegnare ai nostri figli ciò che non conosciamo e non possiamo dare loro ciò che non abbiamo, ma soprattutto non possiamo chiedere a loro di essere quello che noi non siamo. Se non conosciamo la pace e la serenità di una vita rinnovata, non possiamo né insegnarla né consigliarla. Se non abbiamo in noi la presenza di Dio e non viviamo con coerenza una vita di fede, non possiamo dargli ciò che dovrebbe appagare la nostra vita e non possiamo dare un buon esempio. Dicevo prima che dovremmo avere la possibilità di vivere la vita due volte, ma sbagliavo, perché di fatto Dio dà ad ognuno di noi questa opportunità. Abbiamo parlato infatti più volte della nuova nascita, che caratterizza la scelta di accettare Gesù come Signore e Salvatore. Ed è questa la chiave che dobbiamo usare per aprire lo scrigno del tesoro. Quale tesoro? Quello che abbiamo trovato nella vita che Gesù ci assicura da quando lo facciamo entrare nel nostro cuore. Se abbiamo fatto questa scelta, educare i nostri figli a seguire la strada giusta non sarà più un problema, a meno che noi stessi non siamo sempre un esempio corretto di fedeltà e coerenza, perché in quel caso avremmo perso qualunque possibilità di portarli a Cristo.
2: Oggi leggiamo la lettera di un detenuto. Cari figli miei, sto conoscendo Gesù. Non sono pazzo, credetemi, sto conoscendo davvero Gesù. Più lo conosco e più mi accorgo di aver perso tempo prezioso nella mia vita e piango perché vorrei che non sprecaste altro tempo anche voi. Gesù non è morto, ma vive. È meravigliosa la sua presenza. Lo so, penserete che abbia perso la testa, ma in realtà ho scoperto la verità e non posso nasconderla. Un pastore qui mi ha regalato la Bibbia, mi ha insegnato a cercare i libri, i capitoli, i versi. Ho trovato tanta pace nel mio cuore. Non sono più turbato, non sono più arrabbiato, sono gioioso, perché adesso c'è il Signore nella mia vita. Abbiamo sempre avuto una Bibbia in casa, accantonata e abbandonata in un angolo. Leggetela, vi prego, così aprirete gli occhi e mi capirete veramente. Ho imparato anche a pregare, è stupendo. Durante i culti ci è stato insegnato a pregare a turno e stamattina toccavo a me. Non recito più nulla a memoria, ma libero, davanti alla presenza di Dio, porto i miei pesi al Signore e prego per voi e prego per me. È una sensazione stupenda pregare, mai provata prima. Sei in contatto diretto con Dio, sicuro che è lì e ti ascolta. Quanto tempo ho perso. Vi prego, non perdetelo anche voi. Vi scriverò ancora in questi giorni le cose che sto imparando dalla parola di Dio. L'argomento centrale nella nostra vita è sempre stato altro. Adesso voglio che sia Gesù. Caro amico e cara amica, qual è l'argomento centrale delle conversazioni con i tuoi figli? Stai insegnando loro qualcosa di veramente importante? Scegli bene cosa impartire e soprattutto di chi parlargli.
3: La fede non si insegna né si impara, ma si semina. Il seme rimane nascosto a volte per anni fino a quando una piccola lacrima cadendo lo bagna appena quanto basta per farlo germogliare. Neanch'io anni fa sapevo di avere questo seme nascosto, quando per me la fede era ancora un concetto astratto. In Ecclesiaste 3:11 è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità. Questo pensiero dell'eternità potrebbe essere paragonato a un seme. Infatti in Matteo 13, nella famosa parabola del seminatore, Gesù spiega che il seme è la parola di Dio e che egli lo sparge nel cuore di ogni uomo, nessuno escluso, rendendo ognuno un terreno fertile per la fede. Quindi tutti possiamo essere un terreno fertile. Questo dimostra quanto Dio non ha pregiudizi, non fa favoritismi e vuole salvare tutti. Dio ha messo il seme anche in terreni non adatti per la semina. Un pastore americano, David Wilkerson, la pensava proprio così. Non andava in giro alla ricerca dei terreni migliori. Sceglieva quelli secchi e apparentemente inutili, dove nessuno avrebbe mai seminato nulla. Uno di questi terreni è stato Nick Cruz. Un terreno decisamente arido, macchiato di sangue e criminalità. Eppure, in questo terreno così difficile, David Wilkerson ha seminato, con molto amore e lacrime, finché il seme è germogliato ed è cresciuto. Nicky Cruz ha abbandonato la criminalità, è diventato un credente e in seguito un pastore. Vedete quanto è importante il principio della semina? Quanto più lo è se si tratta dei nostri figli. Forse è facile portarli in chiesa quando sono bambini, ma non sarà la chiesa a far germogliare il seme della fede. Saranno le parole del Signore, saranno i suoi insegnamenti e un po' anche il nostro esempio a far germogliare in loro il seme della fede. Chi è d'accordo, dica amen. Ci salutiamo con il verso 5 e 6 del Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà con grida di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Il covone rappresenta il raccolto concreto, cioè il risultato visibile abbondante di anni, mesi di preghiera. Oh, volevo dire di duro lavoro. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Salve a tutti amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere 10 minuti in compagnia mia, Matteo, ma soprattutto in compagnia della parola di Dio. Come sempre auguro a tutti voi un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo della meditazione e il titolo è Andando con Gesù e questa è la seconda parte di una miniserie che stiamo trattando intorno ai versi 13 a 17 del capitolo 4 della seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi. Oggi leggiamo i versetti 13 e 14. Dice così l'Apostolo: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. La morte e la resurrezione di Gesù sono gli eventi principali di tutta la Bibbia. Secondo i racconti evangelici, il Signore Gesù morì crocifisso e il terzo giorno risorse, lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune donne che lo seguivano e poi apparì anche agli apostoli e a tutti i discepoli. Perché sono importanti sia la morte che la resurrezione del Signore Gesù? La morte è importante per diversi motivi. È il centro del Vangelo, è la manifestazione dell'amore di Dio, è la salvezza di chiunque crede ed è il centro della dottrina cristiana. La morte di Cristo, paradossalmente, è il centro della nostra salvezza, sia individuale che collettiva. E per mezzo di essa Lui si è sostituito, cioè Gesù ha preso il nostro posto e ci ha liberati dal peccato e dalla condanna eterna. La morte di Gesù è stata il mezzo e il prezzo che attraverso il quale la giustizia di Dio è stata soddisfatta. La condanna era la nostra, ma l'amore di Dio cosa ha fatto? Attraverso Gesù è morto al nostro posto e tutto quello lo ha fatto appunto per amore. L'Apostolo Paolo dice che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Sapete amici, tutto questo agire di Dio, non lo potremmo mai comprendere pienamente con la nostra mente umana, con la nostra mente razionale. Ma dobbiamo accettarlo per fede. Poi la resurrezione. La resurrezione è importante perché è la dimostrazione che Dio è fedele alle sue promesse. Soltanto chi ha creato la vita può risuscitarla. Nel risuscitare Gesù dalla tomba, Dio ci ricorda la sua assoluta sovranità sulla vita e sulla morte. La resurrezione di Gesù è una testimonianza straordinaria, proprio anche degli esseri umani, i quali tutti indistintamente dovranno risorgere, sia i credenti che i non credenti. I primi, cioè i credenti, andranno alla presenza del Signore. E come dice Paolo, e come vedremo nelle puntate successive, sia coloro che dormono, come li chiama, insomma, coloro che sono morti, sia chi è vivente, nel momento in cui il Signore tornerà, andranno tutti insieme a Lui. Ma anche i secondi risusciteranno, cioè i non credenti risusciteranno, e la Bibbia li chiama la morte seconda, cioè andranno alle pene eterne con Satana per il fatto che hanno rifiutato di credere nell'amore di Dio attraverso Gesù. Come cristiani credenti troviamo conforto in tutto questo, troviamo conforto nel fatto che il nostro Dio divenne uomo, si umiliò, morì per i nostri peccati e risuscitò. La tomba non poteva trattenerlo. Egli vive e siede oggi alla destra di Dio nel cielo. Nella prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo, a capitolo 15, spiega in dettaglio l'importanza della resurrezione di Cristo, poiché alcuni non credevano lì in quella chiesa nella resurrezione dei morti, ma l'Apostolo parla di disastrose conseguenze se non ci fosse la resurrezione. Infatti sarebbe che predicare Cristo non avrebbe nessun senso, la fede in Cristo sarebbe inutile, tutti i testimoni e i predicatori della resurrezione sarebbero dei bugiardi e Gesù stesso sarebbe bugiardo. Nessuno verrebbe liberato dal peccato, tutti i credenti del passato sarebbero perduti e i cristiani sarebbero gli esseri più miserabili di tutta la terra, dice l'Apostolo Paolo. Nel verso di oggi, allora, abbiamo letto, anzi nel secondo verso, il 14, abbiamo letto: se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Sapete, amici, è facile dichiararsi cristiani, ma è estremamente difficile credere alla resurrezione di Gesù e al fatto che Gesù chiamerà a sé tutti coloro che hanno creduto in Lui. Sei tu, siete voi fra questi, siete tra coloro che aspettano il secondo ritorno del Signore Gesù? Bene, amici, la meditazione termina qui. Allora, cari amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. So che alcuni di voi sentono questo di prima mattina, alcuni lo fanno addirittura la sera. L'importante è che riusciate a farlo. Poi, se è mattina, pomeriggio, sera, non importa. Oggi leggiamo dal versetto 1 al versetto 23 del 23esimo capitolo di Luca. Leggo nuovamente dalla Bibbia della Gioia. Poi condussero Gesù dal governatore Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che incitava la nostra gente a ribellarsi e a non pagare le tasse al governo romano. E per di più diceva di essere lui il nostro re, il Messia. Allora Pilato chiese a Gesù: sei davvero tu il loro re, il Messia? Sì, rispose Gesù, è proprio come tu dici. Pilato si rivolse ai capi sacerdoti e alla folla. Ebbene, disse, questo non è un crimine. Ma quelli si accanivano ancora di più. Ovunque andasse sollevava il popolo contro il governo per tutta la Giudea, dalla Galilea fin qui a Gerusalemme. Sentendo nominare la Galilea, Pilato chiese se Gesù fosse nativo di quella regione. Quando gli risposero affermativamente, ordinò di portarlo dal re Erode, perché la Galilea era sotto giurisdizione di Erode, che in quel periodo si trovava proprio a Gerusalemme. Erode fu molto contento di vedere Gesù, perché aveva sentito molto parlare di lui e sperava di vederlo compiere un miracolo. Gli rivolse perciò molte domande, ma Gesù non gli rispose affatto. Intanto i primi sacerdoti e gli altri capi giudei insistevano nell'accusarlo. Allora Erode e i suoi soldati, dopo averlo schernito, lo misero in ridicolo, facendogli indossare un mantello reale, e poi lo rimandarono da Pilato. Quel giorno, da nemici che erano prima, Erode e Pilato diventarono amici. Poi Pilato convocò i grandi sacerdoti, i magistrati e il popolo e disse loro: «Voi mi avete portato quest'uomo accusandolo di incitamento alla rivolta contro il governo romano. L'ho interrogato in vostra presenza, ma l'ho trovato innocente. Anche Erode è giunto alla stessa conclusione, infatti ce l'ha rimandato indietro, dunque non ha commesso niente che meriti la pena di morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo rimetterò in libertà». Ma la folla ad una sola gran voce gridò: «Uccidilo e liberaci Barabba». Barabba era in prigione per aver preso parte in una sommossa a Gerusalemme contro il governo e per un omicidio. Pilato tentò di nuovo di fargli ragionare, perché voleva liberare Gesù, ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Per la terza volta Pilato domandò: «Ma perché? Che ha fatto di male? Non ho trovato motivi validi per condannarlo a morte, perciò lo farò frustrare, poi lo rimetterò in libertà». Ma quelli insistevano a gran voce, chiedendo la morte di Gesù. E le loro grida andavano aumentando sempre più, finché non ebbero il sopravvento. Luca ci dà più dettagli degli altri evangelisti sulle false accuse portate dal Sinedrio a Pilato. Sovventore, evasore fiscale, re dei giudei. Pilato interroga Gesù solo sulla cosa che potrebbe essere problematica per Roma. Chiede: sei il re dei giudei? La risposta indiretta di Gesù, come abbiamo visto nel Vangelo di Marco, lo porta a fare ulteriori domande. Venendo a sapere che Gesù era il Galileo e quindi sotto la giurisdizione di Erode, lo mandò da lui. Erode sapeva di Gesù, ma il suo interesse era solo di intrattenimento, in quanto non ha mai considerato Gesù seriamente quando predicava nella sua terra. Voleva che Gesù affermasse la sua identità con un miracolo. E tristemente tanti di oggi, come Erode, vogliono un miracolo come evidenza della natura soprannaturale di Gesù. E quando Gesù si rifiuta di far miracoli, la vera natura di Erode viene fuori, comincia a schernirlo ed umiliarlo. Il fatto che Erode e Pilato siano diventati amici quel giorno è un commento un po' strano, però sappiamo che il nemico dei nostri nemici diviene amico. Pilato, non volendo condannare Gesù alla morte, decide di flagellarlo, anche se questo non era giusto per un innocente. E pensando poi che se Gesù, come re dei Giudei, era anche un po' contro Roma, la folla l'avrebbe assolto una volta chiesto di liberare un prigioniero per la Pasqua. E invece la folla lo condanna e addirittura comincia ad urlare. Così, vedendo che la folla si riscaldava velocemente e una sommossa poteva essere imminente, Pilato soccombe alle pressioni dei leaders e del popolo. Molto probabilmente questa folla che urla, incitata dai leaders religiosi, non era quella dei pellegrini che l'hanno accolto a Gerusalemme come Salvatore gridando Osanna. Riflessione. Ti sei mai trovato in situazioni dove devi decidere e sei compromesso da pressioni esterne? Perché hai ceduto? Gesù, Cristo, Messia, Salvatore, non ci renderemo mai conto di quanto tu veramente ci ami. E queste sono delle brevi vignette che ci dimostrano quanto hai tollerato per amor nostro. Non farcelo mai scordare. Amen. Cari miei, che esempio d'amore. Difficilissimo da duplicare, però impegniamoci. Ci sentiamo domani. Vi voglio bene. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Nel grido, Eli, Eli, lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si raccoglie la profonda sofferenza mortale di Gesù, che preso su di sé il peccato, era stato separato dal Padre Celeste. Gesù doveva prendere il peccato su di sé per vincerlo una volta per tutte. Lui, solo lui, poteva caricarsi di quel gesto forte d'amore. Dare la vita affinché noi uomini possiamo vivere una vita piena, quella in relazione con Dio Padre. Non più una vita frammentata e senza senso. I chiodi nelle mani e il brano che stiamo per ascoltare e la cantano Simona e Federica Prota. Buon ascolto.
1: Disco Highlight.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Isaia, capitolo 49, versetto 5. Ed ora parla l'Eterno, che m'ha formato fin dal seno materno per essere suo servo. Subito dopo che Dio ci ha eletti in Cristo Gesù e che questa elezione si è concretizzata in noi, il primo fatto che accade è il dissolvimento di tutti i nostri pregiudizi e di tutte le nostre nozioni parrocchiali e nazionalistiche. Diventiamo servitori di Dio perché siano realizzati i suoi piani. L'intera razza umana era stata creata per glorificare Dio e godere della sua presenza in perpetuo. Il peccato l'ha deviata su di un altro binario, ma i disegni di Dio non sono cambiati per questo. E con la nuova nascita siamo trasportati di nuovo là dove il grande piano di Dio per la razza umana può realizzarsi. Io sono stato creato per Dio. Egli mi ha fatto. Questa elezione che si fa concreta in noi è l'esperienza più felice che si possa avere sulla terra e dobbiamo imparare a mettere tutta la nostra fiducia nel prodigioso scopo creativo di Dio. Il suo primo atto in noi sarà quello di far passare attraverso i canali del cuore ciò di cui ha bisogno il mondo intero. L'amore di Dio, che è la sua stessa natura, è immesso in noi. È immessa in noi quella natura dell'Iddio onnipotente che Giovanni così focalizza nel suo Evangelo. Iddio ha tanto amato il mondo. Dobbiamo dunque mantenere la nostra anima sempre disponibile allo scopo creativo di Dio, che però non dobbiamo confondere con i nostri sentimenti. Se ciò accadesse, egli sarebbe costretto a toglierli di mezzo anche a costo di farci assai male. Quando ci saremo impadroniti del fatto che la salvezza in Gesù Cristo ci rende perfettamente adatti al servizio di Dio, allora comprenderemo anche perché ciò che Gesù esige da noi è di una severità così rigida. Egli chiede ai suoi discepoli una rettitudine assoluta perché egli ha posto in loro la natura di Dio. Fai bene attenzione a non dimenticare mai qual è lo scopo di Dio per la tua vita.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. Benvenuti al Disco Highlight da Elena Rubino. Siete pronti per un brano che vi darà la carica nel lodare Gesù? Sia che siamo stanchi e provati, sia che abbiamo il cuore traboccante di riconoscenza per la sua presenza nella nostra vita, quando pensiamo a chi è Gesù, che è la via, la verità, la vita, al suo sangue versato alla croce, non possiamo che lodarlo per chi è. Ascoltiamo, meditiamo, agiamo. Rossana Giorgi e Federica Prota ce la cantano. Quando io penso. Buon ascolto.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: l'evento della storia, nessuno mai come lui.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Carissimi e gentilissimi amici ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto e per quest'oggi, 21 settembre, sono in vostra compagnia nei prossimi 10 minuti, se vorrete, con il nostro appuntamento del buongiorno.

La nostra trasmissione è estremamente breve e ci permette, in vostra compagnia, di condividere dei soggetti o degli argomenti interessanti alla luce della parola di Dio. Ed oggi, infatti, tratteremo un soggetto un po' piccante. Parleremo delle offese.

Naturalmente anche della buona musica accompagneranno le nostre riflessioni, pertanto, come amo spesso dire, ci sono tutti gli ingredienti per rimanere appiccicati sulle nostre frequenze. Non ve ne pentirete, ma non perché questo deve essere un mio vanto, bensì perché la parola di Dio vuole bussare alla porta del tuo cuore.

Eh sì, c'è proprio un bel dire, ma quando qualcuno ci offende volutamente oppure anche in maniera involontaria, spesso e volentieri si apre davanti a noi un vero e proprio ventaglio di opzioni da poter esercitare nei confronti di quella persona. Possiamo offenderla a nostra volta, possiamo fare finta di non avere sentito l'offesa, possiamo mantenere nel nostro cuore uno spirito di rancore verso quella persona, in un certo senso isolandola dalla nostra vita. La parola di Dio va come sempre controcorrente, perché noi purtroppo, ahimè, viviamo con uno spirito di orgoglio nel nostro cuore. L'Evangelista Matteo, attraverso la parola che andremo a leggere al capitolo 5 al versetto 39, ci ricorda che cosa significa per un cristiano l'offesa e come deve affrontarla. Sono queste parole di Gesù. Io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra.

Ogni persona è portata a fare sempre ed unicamente il minimo indispensabile. Gesù insegna nel Vangelo un metodo nuovo, una maniera migliore di agire nei confronti dei nostri simili, anche quando questi ci offendono. Non dice sicuramente di fare solamente il proprio dovere, ma Gesù ci dice anche di andare oltre. Non è certamente, ritornando al passo che abbiamo letto, un dovere quello di porgere figurativamente ma anche nella pratica l'altra guancia a chi ci percuote, o dare anche il vestito a chi vuole il mantello, e fare un altro miglio con chi ci costringe a farne uno. Dunque, quale conclusione? I discepoli di Gesù avrebbero dovuto agire in quel modo. Quello di Gesù, probabilmente qualcuno dirà, è un discorso inapplicabile, inaccettabile. Tuttavia, l'amore vero, quello predicato dall'Apostolo Paolo e trascritto nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13 e al versetto da 4 a 7, è proprio questo. Oltre a ciò, prendiamo esempio dal nostro modo di agire verso i nostri figli. Siamo pronti addirittura a farci privare di tutto per loro. Non c'è vero spirito cristiano se cerchiamo di reagire e di difenderci dalle offese e dalle calunnie. Ogni volta che rivendichiamo i nostri diritti, noi non agiamo come agirebbe Gesù. Il cristiano farà sempre in modo che Gesù sia onorato ed avrà, tra virgolette, il privilegio di soffrire per Cristo, perché è in gioco il suo onore, non il nostro. Se è vero che non dobbiamo mai aspettarci nessun tipo di amore e di giustizia dagli altri, è altrettanto vero che, se crediamo in Dio, dobbiamo cercare di mostrarla noi a loro, perché solamente attraverso un modo diverso di relazionarci con il nostro prossimo potremo far loro capire che le offese si possono vincere e come.

Siamo a circa 2 minuti dal termine della nostra trasmissione, minuti che vogliamo in maniera molto preziosa dedicare anche e soprattutto ad avere una relazione, un dialogo con Dio attraverso la preghiera. Quindi ti invito di unirti a me. Padre nostro e Dio nostro, grazie. Hai voluto ricordarci anche quest'oggi che in tema di offese, in tema di relazioni col prossimo, tu sei colui che dà le giuste risposte. Dai la saggezza per sapere come affrontarle, non sicuramente superandoci in tema di offesa, ma affrontandole in maniera costruttiva, sapendo che tu ci guidi, che tu ci proteggi e tu farai venire a galla quelle che sono le cose giuste. Grazie Padre, che questo possa essere un pensiero che ci accompagna nella giornata di quest'oggi. Nel nome del tuo figliolo. Amen.

dunque anche per oggi il mio spazio chiude i battenti. Ti ringrazio della tua attenzione e mi auguro che domani alla stessa ora sarai con me per affrontare insieme un altro argomento. Un ciao e buona giornata.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Notiziario del 21 settembre 2026, una buona giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato con il presidente Trump, una conversazione importante, e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci a New York e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole. Zelensky ha poi reso noto di avere ringraziato il presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta. Ci sono idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza, sicurezza energetica, sicurezza alimentare e la protezione della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri, ha aggiunto il presidente Zelensky, che ha poi ringraziato il presidente americano per aver firmato la legge sul disegno di legge di Lindsey Graham. Concordiamo tutti, deve esserci la pace. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina, grazie a tutti coloro che stanno aiutando. Secondo Axios, durante questa telefonata, Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende, istituzioni americane e non solo. Proprio per questo i cittadini degli Stati Uniti nella zona, residenti ed eventuali viaggiatori, sono stati avvertiti di possibili interruzioni dei voli e sono stati esortati a fare scorta di cibo e acqua e a scaricare applicazioni di allerta in tempo reale. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica, dopo un fermo stradale, e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilbert Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Veniamo in Italia, il provvedimento con le nuove norme sulla scuola deve ancora arrivare al prossimo Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere. In particolare l'idea di stabilire un tetto massimo al numero di minori stranieri per classe, che ha provocato polemiche e dubbi, anche quelli mossi da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. In termini didattici, ha detto Giannelli, la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, sostiene. Stava rincorrendo in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi quando un autobus è arrivato in piena velocità e lo ha centrato in pieno. È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino di 12 anni travolto a Colle Beato in provincia di Brescia. I soccorsi sono scattati immediatamente, il giovanissimo è stato trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare.

0: Il dodicenne è in condizioni gravissime. I genitori del tredicenne che ha aggredito a scuola la professoressa Isabella Marsilio, salvata da un quattordicenne congolese, hanno chiesto scusa alla docente. In base a quanto si apprende, il messaggio è stato inviato via email dal padre e dalla madre del ragazzino nella giornata appunto di ieri. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Continuano intanto le indagini per capire chi fosse collegato alla diretta video che il ragazzo aveva attivato e che abbia diffuso online il video. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì. I sei minori vivevano con il padre. Le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e successivamente dimesse. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma un nocciolo di aria fresca si addossa ai Balcani. Giornata stabile, soleggiata e più calda su gran parte delle regioni. Soltanto su Sicilia e Calabria potranno esserci dei rovesci intermittenti, più probabili nel corso delle ore pomeridiane. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, qui con temperature massime meno alte. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon lunedì a tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Resta con noi ed ecco che Enzo introdurrà la lettera agli Ebrei. Una lettera che va ascoltata e va spiegata, non è molto facile da comprendere. Quindi con maggiore attenzione ascolterò anch'io insieme a voi. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed è arrivato il mio turno per salutarvi, per ringraziarvi per essere all'ascolto. Primo giorno della settimana, apriamo anche un nuovo libro. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento. Iniziamo a studiare un'epistola che è di una tale importanza per i suoi contenuti dottrinali da meritare una introduzione un po' speciale. Lasceremo subito la parola a quattro eminenti studiosi della Bibbia, non molto conosciuti alle nostre latitudini, ma molto incisivi. Il primo di questi, Campbell Morgan, afferma che la lettera agli Ebrei ha oggi un valore speciale. Infatti, leggeremo proprio in questa settimana, inizieremo a studiare la lettera agli Ebrei. Dicevamo che ha un valore speciale, più che in altre epoche della storia dell'uomo, perché l'opinione che l'uomo comune ha di Cristo è sicuramente di un valore decisamente più basso rispetto a quello contenuto nel Nuovo Testamento. E per illustrare meglio le sue parole, egli cita uno scrittore che ha detto: una delle cose migliori che possiamo dire della natura umana è che ogni qualvolta si verifica una situazione che può essere risolta soltanto da un individuo che dà la sua vita per i suoi amici, è certo che qualche persona eroica si fa avanti e si offre come vittima. Un Curzio per saltare nel golfo, un Socrate per bere la cicuta, un Cristo che si lascia crocifiggere sul Calvario. Senza apparire bigotti, è possibile affermare che porre Cristo in questa compagnia è a dir poco blasfemo. Possiamo giustamente parlare di un Curzio, di un Socrate, ma se parliamo di un Cristo, dobbiamo constatare che il modo in cui lo menzioniamo non solo non è in armonia con quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento, ma è assolutamente in contraddizione con ciò che esso dichiara sulla unicità della sua persona.

Il secondo autore, il dottor William Pettingill, invece pone l'enfasi su qualcosa di diverso. Egli scrive riguardo all'Epistola agli Ebrei: da Adamo a Mosè nel corso di 2500 anni e da Mosè a Malachia nel corso di 1100 anni, i profeti hanno parlato da parte di Dio all'uomo, ma al termine dei 3600 anni la loro rivelazione di Dio era soltanto parziale. Poi, dopo un silenzio di 400 anni, quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio e in quel figlio la rivelazione di Dio è perfetta. Questa è un'altra affermazione straordinaria. Passiamo ora alle parole di Schuyler, che recitano così: l'Epistola agli Ebrei, uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento, in quanto contiene alcune delle dottrine principali della fede cristiana, è anche un libro di una logica infinita, di una grande bellezza. Leggerlo equivale a respirare l'atmosfera stessa del cielo. Studiarlo vuol dire prendere un po' di cibo spirituale solido. Dimorare nel suo insegnamento vuol dire essere condotti dalla immaturità alla maturità nella conoscenza della verità cristiana e di Cristo stesso. Vuol dire avanzare nella perfezione. Inoltre, il tema dell'Epistola agli Ebrei, il solo libro del Nuovo Testamento nel quale il nostro Signore viene presentato nel suo alto ufficio sacerdotale, è la gloria suprema di Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. Infine, il quarto autore, Robert Anderson, pone l'enfasi su un errore che nel passato ha fatto sì che l'Epistola agli Ebrei non fosse pienamente accettata dalla Chiesa occidentale, e il motivo è da ricercare nella falsa convinzione che la Chiesa professante sulla terra fosse la vera vite e l'ulivo, mentre l'insegnamento esplicito della Scrittura è che Cristo stesso è la vite e Israele è l'ulivo. La Chiesa voleva usurpare il posto di Israele. Essa si appropriava di tutte le promesse fatte da Dio a Israele e le spiritualizzava, applicandole a se stessa, rigettando il proposito di Dio per la nazione di Israele. Come conseguenza di ciò, la Chiesa primitiva diventò addirittura antisemita e perseguitò i giudei. È un errore grossolano dire che Dio ha ripudiato definitivamente la nazione di Israele, e questo fatto può esserci d'aiuto nel comprendere la grande verità che un ebreo è un ebreo e quando diventa cristiano è ancora un ebreo. Quando un individuo diventa figlio di Dio, non cambia nazionalità, ma viene inserito in un nuovo corpo di credenti, chiamato la Chiesa. Oggi Dio chiama fuori dai giudei e dai gentili un popolo per il suo nome. Quando l'ultimo componente di questo popolo sarà salvato, Dio toglierà la Chiesa da questo mondo e porterà avanti il suo proposito per la nazione di Israele, adempiendo tutte le sue promesse rivolte a essa ed attraverso di essa al mondo dei gentili di allora.

0: Chi sia l'autore umano dell'Epistola agli Ebrei è sempre stato un argomento controverso. Non c'è unanimità di pensiero né accordo sulla sua identità. Tuttavia, la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'Epistola agli Ebrei è parte della parola ispirata. Il nome più accreditato è senza dubbio quello dell'Apostolo Paolo, anche se la paternità paolina non può essere affermata in modo dogmatico. Tuttavia ci sono molte evidenze, esterne e interne, che sostengono questa tesi, quali il fatto che l'autore fosse stato in carcere, vedi Ebrei 10, al versetto 34, che avesse scritto dall'Italia, possiamo vedere in Ebrei 13, al versetto 24, e che avesse come compagno Timoteo. Possiamo leggere poi in Ebrei 13, il versetto 23. Sicuramente ci sono stati validi, sufficienti motivi che hanno indotto Paolo a cambiare il suo stile di scrittura e a non riportare il suo nome sull'epistola. La data dello scritto è particolarmente importante nel caso dell'Epistola agli Ebrei e causa dei dubbi esistenti sulla sua paternità. Molti studiosi sono dell'avviso che sia stata scritta dopo il 70 d.C., alcuni indicano le date dell'85 d.C. e del 96 d.C., altri si spingono fino al 90 d.C. addirittura. Tuttavia, leggendo questa epistola, si può facilmente giungere alla conclusione che Gerusalemme era ancora in piedi nel tempo in cui è stata scritta. Questo significa che deve essere stata scritta prima del 70 d.C., data in cui l'imperatore romano Tito prese Gerusalemme e distrusse il Tempio e che Paolo in quel tempo era già andato con il Signore. È stato detto che la lettera ai Romani rivela la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. È un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo». Ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che faremo studiando l'Epistola agli Ebrei. Considereremo Lui, il Signore Gesù Cristo. E questa è la cosa più importante che ogni cristiano possa fare.
1: Stai ascoltando Il Libro più Letto.
0: E così arriviamo al capitolo 1. La prima sezione di questa epistola agli Ebrei, che comprende i primi 10 capitoli, ha un contenuto di carattere dottrinale e rivela che Cristo ci introduce in una economia migliore di quella dell'Antico Testamento. La seconda e ultima sezione di questa epistola ha invece un contenuto di carattere pratico e mostra che Cristo apporta migliori benefici e doveri. Questo è il modello che l'Apostolo Paolo segue in tutte le altre epistole che ha scritto e potrebbe essere un'ulteriore prova della sua paternità di questa epistola. Anche se in proposito non è possibile essere dogmatici, siamo invece dogmatici nel dire che questa lettera che ci apprestiamo a studiare è parola di Dio, che lo Spirito di Dio ci ha indirizzato. Lo Spirito Santo è senza alcun dubbio l'autore di questa epistola. Di conseguenza, conoscere il nome del suo scrittore umano e la sua datazione è un fattore secondario. L'Epistola agli Ebrei è una delle epistole più importanti che abbiamo nella parola di Dio. Anche quattro eminenti studiosi che hanno introdotto l'epistola, pur partendo da quattro punti di vista differenti, sono giunti tutti a un unico punto d'arrivo: porre l'enfasi sulla persona di Gesù Cristo. E dobbiamo tenere in mente che i destinatari di questa epistola erano ebrei credenti che si trovavano a vivere in un tempo in cui la dispensazione della legge era giunta al termine. I sacrifici compiuti nel Tempio, che erano stati così pieni di significato, ora avevano perso significato e tutte le altre prescrizioni, che dovevano essere l'ombra di eventi futuri, con la venuta di Cristo, che aveva realizzato le promesse di Dio, non avevano più ragione di essere osservate. Anche se gli insegnamenti contenuti in questa epistola sono per i credenti di ogni razza e di ogni tempo, tuttavia dobbiamo ricordare che essa è stata scritta a e per gli ebrei credenti. Possiamo perciò capire ancora di più la portata sconvolgente delle affermazioni che leggeremo e che sono certamente per noi cristiani un dato acquisito, ma hanno un impatto dirompente sulla mente, sul cuore di un ebreo. Proviamo per esempio a pensare solo per un istante quale poteva essere la reazione di un ebreo di fronte all'affermazione che Cristo è superiore ai profeti. Questa affermazione che Cristo è superiore ai profeti introduce il tema dei primi tre versetti del capitolo 1 che analizzeremo singolarmente. Leggiamo il versetto 1 da Ebrei capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, noterete qui che questo versetto e questo libro iniziano con la parola Dio. Ci sono alcuni presupposti su cui poggia l'epistola agli ebrei. Quando si studia la geometria si comincia con alcuni assiomi. È un fatto provato e accettato che una linea retta sia la distanza più breve tra due punti. Mentre se si studia l'aritmetica non occorre provare che la somma di 2 più 2 sia 4. Nel libro degli ebrei, come nel libro della Genesi, non viene fatto alcun tentativo per provare l'esistenza di Dio. Entrambi i libri partono dal presupposto che Dio esista. La Bibbia non fa alcuno sforzo per provare l'esistenza di Dio. C'è qualcosa che non va in te se puoi uscire e guardare in alto alle montagne, o andare sulla spiaggia e guardare il mare, o guardare i cieli senza riconoscere che c'è un creatore. Nel Salmo 19, al versetto 1, leggiamo che «I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani». Vedi, amica, amico, se l'universo creato non ti dice qualcosa riguardo a un creatore, beh, allora c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel tuo modo di pensare. La Bibbia definisce stolto, ossia una persona che non usa il cervello, colui che ha detto nel suo cuore che non c'è Dio. Così ci dice il Salmo 14 nel suo primo versetto.

Il secondo presupposto che troviamo in Ebrei 1, al versetto 1, è che Dio ha parlato. Lo rileggo questo versetto. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, dato che Dio è una persona intelligente che ha dato all'umanità un certo grado di intelligenza, se non avessimo già avuto una rivelazione da parte sua, dovremmo attendercela. È del tutto logico che il Creatore ci faccia pervenire un messaggio. Bene, Egli ha comunicato con noi e la rivelazione che abbiamo è la parola ispirata di Dio. Il primo versetto di Ebrei presuppone che le scritture che abbiamo siano divinamente ispirate e la rivelazione alla quale fa riferimento è la rivelazione dell'Antico Testamento, così come è pervenuto sino a noi oggi. C'è chi pensa che non sia stato l'Apostolo Paolo a scrivere l'Epistola agli Ebrei perché essa è scritta in un greco meraviglioso. Certamente è stata scritta da qualcuno che conosceva molto bene la lingua greca e ha una scorrevolezza ed una bellezza che purtroppo si sono perse poi nella traduzione. All'inizio di questo libro è detto che Dio ha parlato ai patriarchi del popolo ebreo molte volte e in molte maniere. Molte volte. Non si riferisce al tempo, come noi pensiamo. L'accento è posto sul fatto che Dio ha parlato attraverso Mosè, ma prima ancora aveva parlato ad Abramo. Egli evidentemente aveva parlato ad Abramo per mezzo di sogni e dell'angelo del Signore, ma quando parlò ad Abramo non gli disse ciò che avrebbe detto a Mosè. Dio non disse assolutamente nulla ad Abramo della legge, non gli diede 10 comandamenti che invece diede più tardi a Mosè, e nello stesso modo in seguito disse a Davide che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il Salvatore, e quando Davide fu vecchio disse che dalla sua progenie sarebbe sorto un re che sarebbe stato il suo Salvatore. Dio non aveva dato questa informazione a Mosè e non l'aveva data ad Abramo. In effetti Dio aveva dato a Mosè una legge secondo la quale Israele non avrebbe avuto bisogno di un re terreno perché Dio sarebbe stato il suo re. Dio, tuttavia, conosceva il cuore umano e sapeva che col tempo Israele avrebbe voluto essere uguale alle altre nazioni che lo circondavano ed avrebbe voluto avere un re umano. È meraviglioso notare come Dio abbia operato in un tempo come quello. Egli esaudì la loro richiesta nonostante tutto. Questo primo versetto ci dice che Dio non ha rivelato la sua verità ad Abramo in modo completo, ma l'ha rivelata in modo graduale, durante gli anni, trattando con uomini diversi. E nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figliolo. C'è una rivelazione graduale della verità nella Bibbia.

0: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, molte maniere. Questa frase significa che Dio ha usato modi diversi per comunicare. Egli apparve in sogno ad Abramo, ma diede la legge a Mosè. Più tardi fece alcune promesse a Mosè. Egli parlò attraverso i sogni, parlò attraverso la legge, parlò attraverso simboli, attraverso riti, attraverso la storia, la poesia, la profezia. Egli ha usato tutti questi modi differenti durante un lungo periodo di tempo, usando circa 45 scrittori e comunicando la sua parola per un periodo di 1500 anni. L'autore della lettera agli Ebrei a questo punto ci dice qualcosa di meraviglioso. Non ti sei mai soffermato a pensare che la molteplicità degli scrittori di per sé fa della Bibbia un libro straordinario? Dio ha usato molti uomini con cultura, con caratteristiche, con capacità diverse per scrivere la Bibbia. Uno di loro, ad esempio Simon Pietro, era una persona poco istruita, mentre l'autore dell'Epistola agli Ebrei era uno studioso della lingua greca. Ma domani, quando avremo l'opportunità di stare ancora insieme, continueremo a studiare proprio l'Epistola agli Ebrei. Quindi io vi ringrazio intanto per l'appuntamento che avete seguito oggi e ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se ne andò dolente perché aveva molti beni. Marco 10, 22. Una persona per la quale il Signore Gesù non aveva alcun conforto. Il Signore Gesù è un grande consolatore. A Jairo, quando gli fu comunicata la morte del suo bambino, disse: «Non temere, solo abbi fede». E l'uomo si rassicurò. Alla peccatrice che piangeva il dolore della sua vita fallita ai suoi piedi, disse: «I tuoi peccati sono perdonati». Che conforto! E come confortò gloriosamente il ladrone crocifisso nella sua terribile ora di morte. Ancora oggi le persone lodano il conforto che hanno ricevuto dal loro Salvatore. Ma ecco uno che Gesù lascia senza consolazione, lo lascia andare. Un'immagine sconvolgente. Lentamente il giovane se ne va. Era venuto da Gesù con una domanda seria. La conversazione si era conclusa con la chiamata di Gesù a seguirlo, proprio come aveva chiamato Pietro ad abbandonare le sue barche da pesca e Matteo i suoi sporchi affari di denaro. Loro lo avevano seguito, ma questo giovane rifiutò di seguire la chiamata di Gesù. Allora la conversazione finì. Non fu detta una parola. Il giovane se ne andò triste. Probabilmente sospettava di aver rifiutato la grande opportunità della sua vita. Ecco che se ne va. Gesù lo guarda e non dice una sola parola di conforto all'uomo triste. Possiamo essere confortati da Gesù solo se lo vogliamo noi stessi. Non c'è consolazione senza di Lui. Se viviamo senza di Lui, siamo persone eternamente sconsolate. Se camminiamo con Lui, allora sperimentiamo. Egli è pieno di luce, di conforto e di grazia. Ti ringraziamo, Signore, perché in Te stesso ci dai ogni cosa. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, buongiorno da Carmelo. Come sempre, anche oggi, 21 settembre, ci facciamo guidare dal calendario Il Buon Seme ad una piccola meditazione e andiamo a leggere dal libro di Romani, dal capitolo 13, i versetti da 1 a 5. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, vuoi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi, non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza.

Il principio dell'autorità, che dovrebbe essere riconosciuto da tutti gli uomini, si impone a maggior ragione al credente, chiunque sia che l'esercita: genitori, insegnanti, titolari di azienda o rappresentanti dello Stato. La sottomissione dei credenti alle autorità non è solamente dovuta al timore di una punizione, di multe o anche della prigione, ma anche e specialmente alla conoscenza del pensiero di Dio. I credenti dovrebbero mostrarsi scrupolosi, per esempio, pagando correttamente le loro imposte, come pure sottomettendosi ai diversi regolamenti che organizzano la vita collettiva. Esempio molto concreto: ogni credente dovrebbe rispettare il codice della strada molto più per coscienza verso Dio che per timore di una contravvenzione o il rischio di incidenti. E quale comportamento devono avere i credenti verso quelle autorità che non rispettano Dio? Finché non escono dall'ambito delle loro competenze, dobbiamo loro obbedienza, ma esse non possono obbligarci ad agire contro la nostra coscienza. Gli apostoli Pietro e Giovanni rispondono ai magistrati che vogliono imporre loro il silenzio: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Questo lo possiamo leggere in Atti 4,19. L'amore per il Signore e il timore di dispiacergli dovrebbero bastare per incitarci ad essere sottomessi alle autorità. Cari all'ascolto, meditiamo su quello che abbiamo appena detto e ricordiamo che dobbiamo essere sottomessi alle autorità, soprattutto e solo per amore del Signore. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

87 16 58 87 17, intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 21 settembre 2026, una buona giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato con il presidente Trump, una conversazione importante, e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci a New York e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole. Zelensky ha poi reso noto di avere ringraziato il presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta. Ci sono idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza, sicurezza energetica, sicurezza alimentare e la protezione della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri, ha aggiunto il presidente Zelensky, che ha poi ringraziato il presidente americano per aver firmato la legge sul disegno di legge di Lindsey Graham. Concordiamo tutti, deve esserci la pace. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina, grazie a tutti coloro che stanno aiutando. Secondo Axios, durante questa telefonata, Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende, istituzioni americane e non solo. Proprio per questo i cittadini degli Stati Uniti nella zona, residenti ed eventuali viaggiatori, sono stati avvertiti di possibili interruzioni dei voli e sono stati esortati a fare scorta di cibo e acqua e a scaricare applicazioni di allerta in tempo reale. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica, dopo un fermo stradale, e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilbert Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Veniamo in Italia, il provvedimento con le nuove norme sulla scuola deve ancora arrivare al prossimo Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere. In particolare l'idea di stabilire un tetto massimo al numero di minori stranieri per classe, che ha provocato polemiche e dubbi, anche quelli mossi da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. In termini didattici, ha detto Giannelli, la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, sostiene. Stava rincorrendo in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi quando un autobus è arrivato in piena velocità e lo ha centrato in pieno. È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino di 12 anni travolto a Colle Beato in provincia di Brescia. I soccorsi sono scattati immediatamente, il giovanissimo è stato trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare. Il 12enne è in condizioni gravissime. I genitori del 13enne che ha aggredito a scuola la professoressa Isabella Marsilio, salvata da un 14enne congolese, hanno chiesto scusa alla docente. In base a quanto si apprende, il messaggio è stato inviato via email dal padre e dalla madre del ragazzino nella giornata appunto di ieri. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Continuano intanto le indagini per capire chi fosse collegato alla diretta video che il ragazzo aveva attivato e che abbia diffuso online il video. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni.

a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì. I sei minori vivevano con il padre. Le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e successivamente dimesse. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma un nocciolo di aria fresca si addossa ai Balcani. Giornata stabile, soleggiata e più calda su gran parte delle regioni. Soltanto su Sicilia e Calabria potranno esserci dei rovesci intermittenti, più probabili nel corso delle ore pomeridiane. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, qui con temperature massime meno alte. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi di nuovo con dei ricordi di quando i nostri figli erano piccoli. Per fortuna tenevo un diario, e allora adesso posso ripescare e ripensare alle cose che succedevano tanti anni fa. In ogni modo, ecco il mio ricordo di oggi. Quando i nostri quattro figli erano piccoli, succedeva molti anni fa, mio marito e io ci siamo trovati a viaggiare una volta sotto una pioggia torrenziale e accecante, una di quelle in cui sembra che tutte le miriadi di angeli del cielo prendano dei grossi secchi d'acqua e li riversino in una certa zona del pianeta, senza soluzione di continuità. Era notte e mio marito procedeva piuttosto lentamente e con grande prudenza. Alcune macchine si erano fermate sul ciglio della strada e aspettavano che si calmasse l'acquazzone, altre avanzavano lentamente come noi. I bambini avevano mangiato il loro spuntino di pane e formaggio e tre di loro si erano addormentati pacificamente, senza preoccuparsi minimamente di quanto stava accadendo fuori dalla macchina. Un quarto, forse più emotivo degli altri, non dormiva e si capiva che aveva paura. Sentivo la sua piccola mano che stringeva la mia spalla e le sue domande e osservazioni venivano una dopo l'altra fatte con voce veramente preoccupata. Era così fitta la pioggia quando Dio ha mandato il diluvio? No, molto più forte, rispondevo io. Meno male. Ma da dove la prende Gesù adesso così tanta acqua? Ha fatto tanto caldo e ora ha deciso di bagnare il terreno. Perché certe macchine si sono fermate? Beh, chi guidava ha deciso di aspettare. Mio marito e io cercavamo di rispondere con calma rassicurante, ma senza troppi risultati positivi. A un certo punto io ho detto con noncuranza, quasi facendola cadere come niente: io non credo che ci sia qualcuno che guidi così bene come papà. A parte il fatto che questa è una delle mie convinzioni personali, l'osservazione ha sortito un effetto miracoloso. Ho sentito immediatamente la piccola mano che allentava la presa. E quasi contemporaneamente è venuta la conclusione con un tono di voce totalmente diverso: beh, allora mi metto a dormire anch'io. Dopo poco il respiro regolare del bambino si è unito a quello degli altri tre. Magari facessimo così noi grandi quando abbiamo dei pesi e delle preoccupazioni. Nella vita i problemi non mancano, a volte si tratta di problemi che non possiamo né risolvere né cambiare. Scuotono le nostre emozioni e ci fanno paura per il nostro futuro e quello dei nostri cari. Possiamo arrovellarci, turbarci, disperarci, ma non possiamo risolverli o cambiare in nessun modo le situazioni. In quei momenti la sola cosa intelligente è ricordare che il Signore Onnipotente è alla guida della nostra vita, che nessuno la sa guidare bene quanto Lui e che la nostra strada Lui la conosce perfettamente. Dato che è un Dio assolutamente buono, sarà una strada buona. Dato che è anche un Dio sapiente, sarà una strada giusta. Dato che è un Dio perfetto, sarà una strada perfettamente adatta ai nostri bisogni. Questo naturalmente se siamo credenti e abbiamo messo tutta la nostra fiducia solo in Lui.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Dai, ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Qui incontriamo Gesù impegnato, come sempre, a interagire con gli abitanti del nord del paese. Da buon giudeo qual era, Gesù frequentava sempre la sinagoga, dovunque si trovasse. Non era solo perché voleva adorare Dio, ma perché voleva anche essere presente nel luogo in cui poteva incontrare tante persone. Ebbene, a Nazareth le sue parole, le sue opere e i suoi miracoli meravigliavano gli abitanti, ma non al punto da indurli a credere in lui come l'atteso Messia. Il loro rifiuto rattrista Gesù, che rimane stupito della loro incredulità. Tuttavia, alcuni credono in lui come Messia. E subito dopo, Gesù invia i suoi discepoli a divulgare un invito al ravvedimento. E per confermare che il messaggio viene da Dio, dà loro anche il potere sugli spiriti immondi. Dice loro: viaggiate leggeri, perché il tempo incalza. Siate completamente dipendenti dal Signore, che provvederà alle vostre necessità mentre cercate le pecore perdute della casa di Israele. Come risultato, molti abbandonano il peccato per seguire il Signore. Quando Erode sente parlare della popolarità di Gesù e dei suoi miracoli, pensa che si tratti di Giovanni il Battista risuscitato. Ricordiamo che Giovanni aveva coraggiosamente denunciato la vita peccaminosa di Erode, che commetteva adulterio con Erodiade, moglie di suo fratello. La denuncia di Giovanni aveva fatto infuriare la donna, che complottò di ucciderlo. Erode, per viltà, cadde nel suo tranello e la testa di Giovanni le fu portata su un piatto. Quando i discepoli ritornano da Gesù per raccontare tante storie del loro viaggio, Gesù li porta in un luogo appartato per farli riposare. Ma la folla, vedendoli salire sulla barca, fa il giro del lago per poterli incontrare sull'altra sponda. Potremmo pensare che Gesù si senta frustrato. E invece egli guarda la folla con compassione, perché per lui tutti sono come pecore. Soltanto lui è il vero pastore e in quanto tale egli va incontro con il suo insegnamento prima di tutto ai loro bisogni spirituali, ma poi si occupa anche delle loro necessità fisiche. Infatti, usando la merenda di un ragazzino, arriva a nutrire migliaia di persone in modo miracoloso. Questa forse è stata per molti di loro la prima volta in cui si sono sentiti veramente sazi. Dopo il miracolo, Gesù manda la gente a casa e dice ai discepoli di attraversare il lato nord del lago per incontrarlo a Betsaida. Lui aveva bisogno di passare del tempo da solo, in preghiera. I discepoli impiegano ore ad attraversare il lago, un viaggio che normalmente avrebbe richiesto solo poco tempo. E infatti si era alzato un gran vento e loro devono lottare contro le onde per gran parte della notte. In realtà pensano anche di affondare. Ma verso le 3 del mattino Gesù li vede affannarsi a remare nella burrasca e va loro incontro, camminando sull'acqua. Li vede affannarsi a remare. E beh, allo stesso modo egli vede te oggi, conosce i tuoi problemi. Non sei da solo nell'oscurità e nella tempesta. Quando approdano a terra, la folla è già in attesa di Gesù per essere guarita da lui. E ancora una volta Gesù compie i miracoli. Ecco perché nessuno, nemmeno chi gli era nemico, ha mai potuto negare i suoi miracoli di guarigione. Nel considerare Gesù in Galilea, sempre occupato a insegnare, a guarire, a risuscitare dei morti, non dovremmo dimenticare la crisi che si agita dietro le quinte, fra i capi religiosi. La pressione che Gesù deve affrontare in quei giorni è umanamente insopportabile. Egli assume su di sé tutti i pesi della folla, le tensioni, i lunghi viaggi, la debolezza fisica. Tutto quello che fa ha lo scopo di aiutare le persone a credere in lui. Amico, forse anche te, oggi, Gesù sta aiutando a credere in lui. Prossimamente incontreremo Gesù sulla cima di una montagna per un sorprendente ritorno dal passato. Intanto, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao! Alla prossima.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura biblica di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 22. Ho messo la caparra dello Spirito nei vostri cuori. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questo verso è parte di un inno alla certezza della fedeltà di Dio. È Dio che ci conferma in Cristo, che ci conferisce il mandato, l'incarico, la missione. È Dio che ci ha impresso un sigillo, un segno del fatto che apparteniamo a Lui eternamente. È Dio che in Cristo ci ha donato lo Spirito come un acconto, una caparra delle sue promesse. Lo Spirito è colui che nei nostri cuori attesta e testimonia la grandezza di Dio Padre e la salvezza in Gesù Cristo. La parola caparra, un prestito dalla lingua aramaica, significa dunque sia anticipo sia garanzia o pegno. Lo Spirito, che ci aiuta a parlare agli altri di Dio, testimonia e consola anche i nostri cuori. Dio ha un piano per noi. Lo Spirito ci attesta quello che oggi viviamo solo in parte, e cioè che siamo nuove creature, rinate a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina un versetto che troviamo nell'Epistola ai Romani al capitolo 6, versetto 23. E dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio non rinuncia. Fin dalle prime pagine, la Bibbia ci rivela che Dio, il nostro Creatore, voleva la felicità dell'uomo tanto che l'ha messo in un ambiente di perfetta bellezza e gli ha dato il privilegio di comunicare con Lui. Gli ha anche lasciato la responsabilità e l'impegno di ubbidire alla sua volontà. Purtroppo, molto presto, l'uomo ha disubbidito e da quel giorno è diventato peccatore e colpevole, come scritto in Romani capitolo 5, versetto 19. Prima libero e felice secondo la volontà di Dio, poi soggetto alle pene, ai pianti e alla morte. Ecco perché il male è presente dappertutto ed ecco come è entrato nel nostro mondo. Ma Dio non rinuncia a volere la felicità della sua creatura e ordina a tutti di ravvedersi, come scritto in Atti capitolo 17, versetto 30. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, è scritto in 1 Timoteo capitolo 2, versetto 4. Conoscere la verità è anzitutto accettare che il nostro cuore è malvagio per natura e insanabilmente maligno, Geremia capitolo 17, versetto 9. E poi accettare il rimedio che Dio ci propone: la fede nel Figlio suo venuto in soccorso all'uomo caduto nel peccato, sacrificando la propria vita. Non appena lo accettiamo come Salvatore, il Signore ci comunica una vita spirituale nuova ed eterna. Dunque, per tutti quelli che si riconoscono peccatori, c'è perdono e vita. Prima erano senza alcuna relazione con Dio, ma poi, grazie alla fede in Cristo e nel suo sacrificio, sono uniti a Dio e Lui li riconosce come figli. Per questo il Signore Gesù, appena risorto, ha detto a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Giovanni capitolo 20, versetto 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 21 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 22 oggi leggeremo il verso 6, dove è scritto così: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Fare i genitori non è facile e siamo in molti a pensare che dovremmo nascere un'altra volta per essere genitori che non fanno più gli errori della vita precedente. A volte abbiamo l'esempio di una famiglia sana in cui siamo vissuti, ma altre volte non vogliamo replicare il tipo di educazione che abbiamo ricevuto perché pensiamo di poter fare di meglio. Ma è qui che ci perdiamo, perché non focalizziamo l'obiettivo su cosa vogliamo davvero insegnare ai nostri figli. Non si tratta di capacità o di strategie particolari, ma di consapevolezza di ciò che noi stessi siamo. Mi spiego. Non possiamo insegnare ai nostri figli ciò che non conosciamo e non possiamo dare loro ciò che non abbiamo, ma soprattutto non possiamo chiedere a loro di essere quello che noi non siamo. Se non conosciamo la pace e la serenità di una vita rinnovata, non possiamo né insegnarla né consigliarla. Se non abbiamo in noi la presenza di Dio e non viviamo con coerenza una vita di fede, non possiamo dargli ciò che dovrebbe appagare la nostra vita e non possiamo dare un buon esempio. Dicevo prima che dovremmo avere la possibilità di vivere la vita due volte, ma sbagliavo, perché di fatto Dio dà ad ognuno di noi questa opportunità. Abbiamo parlato infatti più volte della nuova nascita, che caratterizza la scelta di accettare Gesù come Signore e Salvatore. Ed è questa la chiave che dobbiamo usare per aprire lo scrigno del tesoro. Quale tesoro? Quello che abbiamo trovato nella vita che Gesù ci assicura da quando lo facciamo entrare nel nostro cuore. Se abbiamo fatto questa scelta, educare i nostri figli a seguire la strada giusta non sarà più un problema, a meno che noi stessi non siamo sempre un esempio corretto di fedeltà e coerenza, perché in quel caso avremmo perso qualunque possibilità di portarli a Cristo.
2: Oggi leggiamo la lettera di un detenuto. Cari figli miei, sto conoscendo Gesù. Non sono pazzo, credetemi, sto conoscendo davvero Gesù. Più lo conosco e più mi accorgo di aver perso tempo prezioso nella mia vita e piango perché vorrei che non sprecaste altro tempo anche voi. Gesù non è morto, ma vive. È meravigliosa la sua presenza. Lo so, penserete che abbia perso la testa, ma in realtà ho scoperto la verità e non posso nasconderla. Un pastore qui mi ha regalato la Bibbia, mi ha insegnato a cercare i libri, i capitoli, i versi. Ho trovato tanta pace nel mio cuore. Non sono più turbato, non sono più arrabbiato, sono gioioso, perché adesso c'è il Signore nella mia vita. Abbiamo sempre avuto una Bibbia in casa, accantonata e abbandonata in un angolo. Leggetela, vi prego, così aprirete gli occhi e mi capirete veramente. Ho imparato anche a pregare, è stupendo. Durante i culti ci è stato insegnato a pregare a turno e stamattina toccavo a me. Non recito più nulla a memoria, ma libero, davanti alla presenza di Dio, porto i miei pesi al Signore e prego per voi e prego per me. È una sensazione stupenda pregare, mai provata prima. Sei in contatto diretto con Dio, sicuro che è lì e ti ascolta. Quanto tempo ho perso. Vi prego, non perdetelo anche voi. Vi scriverò ancora in questi giorni le cose che sto imparando dalla parola di Dio. L'argomento centrale nella nostra vita è sempre stato altro. Adesso voglio che sia Gesù. Caro amico e cara amica, qual è l'argomento centrale delle conversazioni con i tuoi figli? Stai insegnando loro qualcosa di veramente importante? Scegli bene cosa impartire e soprattutto di chi parlargli.
3: La fede non si insegna né si impara, ma si semina. Il seme rimane nascosto a volte per anni fino a quando una piccola lacrima cadendo lo bagna appena quanto basta per farlo germogliare. Neanch'io anni fa sapevo di avere questo seme nascosto, quando per me la fede era ancora un concetto astratto. In Ecclesiaste 3:11 è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità. Questo pensiero dell'eternità potrebbe essere paragonato a un seme. Infatti in Matteo 13, nella famosa parabola del seminatore, Gesù spiega che il seme è la parola di Dio e che egli lo sparge nel cuore di ogni uomo, nessuno escluso, rendendo ognuno un terreno fertile per la fede. Quindi tutti possiamo essere un terreno fertile. Questo dimostra quanto Dio non ha pregiudizi, non fa favoritismi e vuole salvare tutti. Dio ha messo il seme anche in terreni non adatti per la semina. Un pastore americano, David Wilkerson, la pensava proprio così. Non andava in giro alla ricerca dei terreni migliori. Sceglieva quelli secchi e apparentemente inutili, dove nessuno avrebbe mai seminato nulla. Uno di questi terreni è stato Nick Cruz. Un terreno decisamente arido, macchiato di sangue e criminalità. Eppure, in questo terreno così difficile, David Wilkerson ha seminato, con molto amore e lacrime, finché il seme è germogliato ed è cresciuto. Nicky Cruz ha abbandonato la criminalità, è diventato un credente e in seguito un pastore. Vedete quanto è importante il principio della semina? Quanto più lo è se si tratta dei nostri figli. Forse è facile portarli in chiesa quando sono bambini, ma non sarà la chiesa a far germogliare il seme della fede. Saranno le parole del Signore, saranno i suoi insegnamenti e un po' anche il nostro esempio a far germogliare in loro il seme della fede. Chi è d'accordo, dica amen. Ci salutiamo con il verso 5 e 6 del Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà con grida di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Il covone rappresenta il raccolto concreto, cioè il risultato visibile abbondante di anni, mesi di preghiera. Oh, volevo dire di duro lavoro. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: disco highlight. In questi giorni è in evidenza
1: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Per Amor è il brano che oggi ci accompagna al disco highlight ed è cantato da Antonella del Sordo Iolo, voce che già conosciamo qui al disco highlight. Si tratta di un brano intenso ed emozionante, come anche gli altri brani del coinvolgente musical L'evento della storia, nessuno mai come lui. Per amore per te, per me, Gesù ha preso su di sé il peccato e ci ha resi liberi dal dolore, dalla sofferenza, dalla separazione con il Padre. Buon ascolto, per amor.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 21 settembre 2026, una buona giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato con il presidente Trump, una conversazione importante, e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci a New York e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole. Zelensky ha poi reso noto di avere ringraziato il presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta. Ci sono idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza. Sicurezza energetica, sicurezza alimentare e la protezione della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri, ha aggiunto il presidente Zelensky, che ha poi ringraziato il presidente americano per aver firmato la legge sul disegno di legge di Lindsey Graham. Concordiamo tutti, deve esserci la pace. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina, grazie a tutti coloro che stanno aiutando. Secondo Axios, durante questa telefonata, Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende, istituzioni americane e non solo. Proprio per questo i cittadini degli Stati Uniti nella zona, residenti ed eventuali viaggiatori, sono stati avvertiti di possibili interruzioni dei voli e sono stati esortati a fare scorta di cibo e acqua e a scaricare applicazioni di allerta in tempo reale. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica, dopo un fermo stradale, e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilbert Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Veniamo in Italia, il provvedimento con le nuove norme sulla scuola deve ancora arrivare al prossimo Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere. In particolare l'idea di stabilire un tetto massimo al numero di minori stranieri per classe, che ha provocato polemiche e dubbi, anche quelli mossi da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. In termini didattici, ha detto Giannelli, la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, sostiene. Stava rincorrendo in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi quando un autobus è arrivato in piena velocità e lo ha centrato in pieno. È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino di 12 anni travolto a Colle Beato in provincia di Brescia. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il giovanissimo è stato trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare. Il 12enne è in condizioni gravissime. I genitori del 13enne che ha aggredito a scuola la professoressa Isabella Marsilio, salvata da un 14enne congolese, hanno chiesto scusa alla docente. In base a quanto si apprende, il messaggio è stato inviato via email dal padre e dalla madre del ragazzino nella giornata appunto di ieri. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Continuano intanto le indagini per capire chi fosse collegato alla diretta video che il ragazzo aveva attivato e chi abbia diffuso online il video. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì. I 6 minori vivevano con il padre. Le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e successivamente dimesse. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma un nocciolo di aria fresca si addossa ai Balcani. Giornata stabile, soleggiata e più calda

gran parte delle regioni. Soltanto su Sicilia e Calabria potranno esserci dei rovesci intermittenti, più probabili nel corso delle ore pomeridiane. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, qui con temperature massime meno alte. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

L'ora di miscellanea è arrivata, 24 ore di pausa tra un'edizione e l'altra ed ecco a voi ripresentarsi più fresca che mai questa trasmissione per farvi trascorrere 30 minuti in armonia con la musica, le notizie e le buone idee. Rimanete dunque su questa frequenza, stiamo insieme ed ascoltiamo immediatamente il brano musicale, il primo brano musicale presentato da Kim Boyce. Si intitola All for You, tutto per te.

Allora, amici, passiamo subito al pensiero del giorno, ancora un pensiero tratto dalla Bibbia, dal Salmo capitolo 7. La malizia dell'uomo empio, dell'uomo malvagio, ricade sul suo capo. Secondo il pensiero di Dio espresso nella Bibbia, empio è colui che concepisce il male e lo mette in opera a danno del prossimo. Quanti uomini e donne si comportano in questo modo? Vorremmo che fossero individuati e puniti subito, ma a volte ciò non è possibile perché la giustizia umana è imperfetta. Allora non rammarichiamoci per questo, lasciamo al Signore il giudizio. Certamente chi opera a danno del prossimo, certamente riceverà da Dio ciò che merita. Dio infatti è un giudice giusto ed infallibile. Ricordiamo quindi questo pensiero: la malizia dell'empio ricade sul suo capo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Oggi parleremo di una buona insalata. Rinunciate all'aceto di alcol troppo acre senza profumo per condirla. Vi darò alcuni consigli così come condire l'insalata, una buona insalata. L'aceto di vino rosso è perfetto per tutte le insalate miste, mentre quello di sidro è indicato con i pesci. Se volete apportare un sapore originale a qualche insalata raffinata o insolita, ebbene utilizzate aceto di lamponi o di vino bianco. L'olio extravergine di oliva, profumato e digeribile, è da preferirsi ad ogni tipo di condimento. Alcuni oli di semi, come arachide, girasole, mais, soia, hanno un gusto neutro a differenza degli oli di noce, di nocciola, di semi di uva o di pinolo, dal sapore così deciso che è preferibile, insomma, miscelarli con oli neutri. Non dimenticatevi che è possibile sostituire l'aceto con il succo di limone. Calcolate una dose doppia, l'olio con panna fresca o yogurt o formaggio cremoso. Per dare più sapore ad una buona insalata, per condire l'insalata oltre ai vari oli o aceti, vi sono molti altri ingredienti, alcuni indispensabili che ne esaltano il sapore. Come il sale, va usato con parsimonia, il migliore è quello marino perché è iodato naturalmente. Da evitare il sale aromatizzato che spesso ha un gusto amarognolo. Per quanto riguarda il pepe, va sempre macinato al momento, quello nero è il più saporito mentre il bianco ed il verde sono meno piccanti. Per le spezie ed erbe aromatiche essiccate possono dare un tocco particolare alle insalate e, come il pepe, vanno sempre macinate all'ultimo momento. Per l'aglio invece può essere tagliuzzato, schiacciato e aggiunto al condimento crudo, o se preferite fate rosolare gli spicchi interi e mescolateli all'insalata. La senape per i condimenti la più indicata è proprio questa di Digione. La senape di Digione può essere usata al posto dell'aceto o in aggiunta ad esso. Volendola rendere più piccante, amalgamatevi qualche grano di pepe verde schiacciato. E poi abbiamo le olive, grazie al loro sapore intenso e salato sono ottime con tutte le insalate. Preferite quelle vendute sciolte al mercato, ne esistono di verdi o nere, secche o succose, piccanti o dolci. Ed infine parliamo dei capperi, si accompagnano bene ad alcune insalate, hanno un sapore forte e pungente e si acquistano così sott'olio oppure sotto sale.

Ed ora lentamente lasciamo anche questa rubrica che ancora oggi ci ha accompagnato nell'ambito di questo programma, passiamo ancora alla musica, andiamo in compagnia di Albino Montisci che dalla sua ultima raccolta intitolata Dietro l'anima ascoltiamo il brano Volti solitari.

Volti solitari è la canzone di Albino Montisci. Finalmente un vigile urbano con una briciola di pietà per chi non trova un posto in cui parcheggiare la propria auto. Beh, non era proprio un vigile urbano qualsiasi, meglio ancora, era l'assessore alla polizia municipale della bella città costiera di Marina di Carrara. Quanti di noi, e sono senz'altro la maggioranza, non abbiamo cercato un parcheggio invano girando intorno alla piazza o all'isolato, ritornando poi sui nostri passi, faccio per dire, perché sarebbe più esatto dire ripassando sulle orme delle nostre gomme? Purtroppo nelle nostre città i parcheggi sono insufficienti e quindi non esiste modo per farli bastare per tutti. Ma qualcuno un po' egoista dice: a me non importa niente che ci siano parcheggi sufficienti per tutti, basta che ce ne sia anche uno solo, quello che serve a me. Ed ecco che l'assessore, più che avveduto, ha risolto il problema quadrando il cerchio, arrotondando il quadro. Difatti era venuto alle orecchie dell'assessore che un certo tale beccava ogni giorno un avviso di multa dai vigili urbani, o forse dai vigili vigilesse, non si può sapere perché, per sosta vietata. Sembra che il tizio in questione fosse proprio il bagnino in uno stabilimento balneare che parcheggiasse poi ogni giorno la sua auto proprio davanti allo stabilimento, dove vi era purtroppo un cartello di divieto di parcheggio. Così, con il cuore pieno di buoni proponimenti, l'assessore ha trovato una soluzione. Ha emesso un'ordinanza che stabiliva un posto di parcheggio niente poco di meno che riservato proprio all'auto che tutti i giorni veniva colta in flagrante. Un posto riservato proprio davanti allo stabilimento balneare. Allora, secondo me quell'assessore meritava un premio. Cosa avrebbe potuto fare di più per venire incontro alle necessità dei cittadini? Beh, forse non di tutti i cittadini, ma almeno di un cittadino. Un cittadino che ovviamente aveva bisogno di un po' di comprensione. Dov'è l'inghippo, mi domandi? Che l'assessore aveva accettato una tangente, una bustarella, un regalino, forse una cabina in omaggio? Beh, non mi risulta. Chi di noi non sogna qualche volta un trattamento un po' speciale per sé o per qualche persona cara? Difatti, la grande maggioranza degli uomini immagina che proprio Dio stesso avrà un occhio di riguardo per loro. Non sono stati perfetti, non hanno osservato tutte le sue leggi, anzi qualche volta le hanno proprio violate, ma tant'è, nessuno è perfetto, si sa. E poi cosa sta a farci Dio se non a perdonare? Dovrebbe quasi sempre chiudere un occhio Dio, è vero? Oppure passare sopra ogni cosa, altrimenti dove va a finire la misericordia sua e tutte quelle altre belle parole che il prete ripete ogni giorno? Dal dire il vero, la cosa più comoda sarebbe che Dio facesse magari delle leggine speciali proprio per loro, come ha fatto l'assessore per il bagnino. Per esempio, rubare sul lavoro non è peccato. Appetire qualche ragazza carina e anzi farci qualche piccola scappatella non è peccato, intanto l'occasione è capitata e non ho saputo resistere, dice qualcuno. Pagare tutte le tasse non è un dovere, se hai un commercialista che ci sa fare, e insomma così via. Ma Dio non è così, le sue leggi sono assolute, la sua giustizia è inflessibile. Sarebbe un vero disastro per tutta l'umanità se questa fosse tutta la verità. Ma non lo è. Dio ha provveduto non una scappatoia per permetterci di peccare, ma un perdono totale. Se è chiaro che Egli non perdona tutti comunque la pensino e comunque si comportino, ciò non sarebbe amore ma complicità, ma perdona tutti quelli che aborriscono i loro peccati, che se ne pentono e che si fidano di Gesù morto in croce per i loro peccati come loro sostituto e salvatore. E non credere neanche che l'assessore
l'abbia passata liscia, eh. Difatti è stato denunziato perché il bagnino graziato non era un cittadino qualunque, ma il proprio figlio. E per quanto poi ne so, nessuna legge permette agli assessori di prevedere parcheggi privati per i propri familiari. Comunque sarà meglio aspettare per vedere come va a finire questo caso, perché in Italia certamente non tutto è prevedibile.

Passo dopo passo, tra la musica e le notizie, siamo giunti anche al termine di questa trasmissione. È arrivata la sigla, sulla quale saluto tutti voi e vi auguro ancora un buon proseguimento d'ascolto per i prossimi programmi di questa emittente. Grazie per essere stati con me, con Miscellanea. A risentirci domani mattina alla stessa ora. Ciao da Deborah. Ciao.

0: Sì.
1: Fa questa, fa la prima strofa e la seconda strofa, c'è un giro.
2: Un giro musicale, c'è un... Musicale.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 21 settembre 2026, una buona giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato con il presidente Trump, una conversazione importante e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci. Notiziario del 21 settembre 2026, una buona giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato con il presidente Trump, una

mondo i dettagli chiave e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta. Ci sono idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza, sicurezza energetica, sicurezza alimentare e la protezione della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri, ha aggiunto il presidente Zelensky, che ha poi ringraziato il presidente americano per avere firmato la legge sul disegno di legge di Lindsey Graham. Concordiamo tutti, deve esserci la pace. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina, grazie a tutti coloro che stanno aiutando. Secondo Axios, durante questa telefonata, Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli UT, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende, istituzioni americane e non solo. Proprio per questo i cittadini degli Stati Uniti nella zona, residenti ed eventuali viaggiatori, sono stati avvertiti di possibili interruzioni dei voli e sono stati esortati a fare scorta di cibo e acqua e a scaricare applicazioni di allerta in tempo reale. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica, dopo un fermo stradale, e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilbert Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Veniamo in Italia, il provvedimento con le nuove norme sulla scuola deve ancora arrivare al prossimo Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere. In particolare l'idea di stabilire un tetto massimo al numero di minori stranieri per classe, che ha provocato polemiche e dubbi, anche quelli mossi da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. In termini didattici, ha detto Giannelli, la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, sostiene. Stava rincorrendo in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi quando un autobus è arrivato in piena velocità e lo ha centrato in pieno. È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino di 12 anni travolto a Colle Beato in provincia di Brescia. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il giovanissimo è stato trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare. Il 12enne è in condizioni gravissime. I genitori del 13enne che ha aggredito a scuola la professoressa Isabella Marsilio, salvata da un 14enne congolese, hanno chiesto scusa alla docente. In base a quanto si apprende, il messaggio è stato inviato via email dal padre e dalla madre del ragazzino nella giornata appunto di ieri. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Continuano intanto le indagini per capire chi fosse collegato alla diretta video che il ragazzo aveva attivato e chi abbia diffuso online il video. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì. I 6 minori vivevano con il padre. Le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e successivamente dimesse. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma un nocciolo di aria fresca si addossa ai Balcani. Giornata stabile, soleggiata e più calda su gran parte delle regioni. Soltanto su Sicilia e Calabria potranno esserci dei rovesci intermittenti, più probabili nel corso delle ore pomeridiane. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, qui con temperature massime meno alte. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

Va ora in onda Dal mondo del volontariato, una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Il buongiorno questa mattina vi giunge dalla redazione di Catania e particolarmente da Daniela
1: e da Emanuele.
0: Quest'oggi abbiamo una giornata ricca di vari momenti, quindi rimanete sintonizzati. Allora, carissimi, cosa possiamo dire se non qual è l'argomento di quest'oggi? E prima di parlare dell'argomento di quest'oggi voglio presentare il nostro ospite. Dico ospite, ma ormai credo che sia di casa, possiamo dire che il nostro ospite è di casa, ormai è di famiglia. Allora, abbiamo con noi il professor Salvatore Meli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno, signora professore. Daniele, signor Emanuele e Radio Ascoltatori.
0: Allora, noi ci siamo visti, abbiamo conversato piacevolmente alcune settimane fa e abbiamo trattato un argomento, credo, molto interessante, anche perché forse se ne parla poco e quindi tanti interrogativi sono venuti a noi, ma anche ai nostri radioascoltatori. Quindi vogliamo continuare su quell'argomento perché dobbiamo completarlo. Quindi l'ultima volta abbiamo parlato di pseudo-ermafroditismo e poi proprio in ultima battuta abbiamo parlato dell'ermafroditismo. Ma dobbiamo capire bene di cosa si tratta. Però prima di farlo direi di ascoltare un brano musicale, così già vi siete preparati su quello che è l'argomento. Quindi pseudo-ermafroditismo ed ermafroditismo e poi tutte le varie conseguenze, gli annessi e connessi a quello che può essere l'argomento. Quindi ascoltiamo un brano musicale e poi ritorniamo col professore Meli, che voglio ricordare che il professore Meli è presidente dell'ASMAC, che è l'associazione che si occupa appunto della prevenzione sociale delle malformazioni congenite, visto che l'ermafroditismo è una malformazione congenita, quindi mi pare ad hoc la cosa, e poi anche primario di chirurgia pediatrica, quindi si ritrova anche a dover fare delle operazioni di questo genere e quindi non c'è solo la teoria ma c'è anche la pratica, ecco. Quindi ascoltiamo un brano musicale.

0: Dopo questa breve pausa musicale torniamo a voi per parlare appunto dell'argomento di oggi. Quindi abbiamo visto la scorsa volta che può succedere che nella stessa persona, quindi nello stesso soggetto, ci sia la presenza, per quanto riguarda, perché quindi l'ermafroditismo è una malformazione dei genitali, quindi dell'apparato genitale sia maschile che femminile. Quindi abbiamo visto che può esserci l'esistenza, quindi la stessa persona, di genitali femminili e maschili, quindi può avere, non so, il bambino genitali esterni maschili, internamente invece avere le ovaie, quindi caratteristiche femminili. Però abbiamo visto che questo non è sempre diciamo reale, a volte si parla di pseudo ermafroditismo, cioè questi genitali esterni non sono formati nella maniera perfetta, quindi possono far sembrare che la femminuccia sia un maschietto e il contrario. Invece nel caso in cui di ermafroditismo non c'è solamente un discorso esterno, ma è a livello anche di cromosomi. Dico bene? E la differenza tra uno pseudo ermafroditismo e un ermafroditismo in cosa consiste? Nel fatto che ci sia anche un discorso poi di cromosomi, quindi che non siano solo XXXY, quindi XX per la bambina e XY per, diciamo, per il maschietto, ma che ci siano anche problemi a livello cromosomico, quindi si possono avere, le diceva, XXY, insomma un po' di... Non stiamo giocando la schedina, quindi questo. Allora, professore, ci illumini riguardo a questo. Ho fatto una breve presentazione, però credo che appunto lei deve aggiungere per mettere chiarezza nella mente dei nostri ascoltatori.
1: Facciamo chiarezza.
2: Ecco. Ma anche nella nostra mente.
1: Allora, il discorso è molto complesso, perché la patologia dell'apparato genitale del bambino e della bambina, direi del neonato e della neonata, la patologia è molto complessa, è molto vasta. Lei ha fatto una domanda precisa dicendo: parliamo di ermafroditismo e di pseudoermafroditismo. Trattasi di due capitoli assolutamente diversi. Perché nel pseudoermafroditismo il neonato nasce o maschio geneticamente o femmina, cioè... Mi spiego meglio, il soggetto pseudo-ermafrodita maschile è geneticamente XY, che sono i due cromosomi che contraddistinguono il sesso maschile o genere maschile. Il pseudo-ermafrodita femminile nasce geneticamente XX, cioè dire... con i due cromosomi, che prendono il nome di gonosomi, cromosomi sessuali o gonosomi, che sono XX, le due X che contraddistinguono il sesso femminile o genere femminile. Nell'ermafrodita vero, viceversa, si ha la presenza nello stesso soggetto di ovaia e di testicoli,
0: quindi entrambi,
1: cioè di tessuto femminile e di tessuto maschile, comprendendo, attenzione, sia strutture ormonali maschili sia strutture ormonali femminili, quindi con produzione ovviamente di sostanze endocrine maschili e femminili. Perché, facciamo una piccola parentesi, il testicolo ha due funzioni, quello di una vita sessuale e di una vita riproduttiva, nel senso che le due funzioni sono una secrezione interna con produzione di testosterone e una secrezione esterna con produzione di sperma. Nella femmina la stessa cosa, l'ovaio ha una struttura endocrina femminile con produzione di sostanze estrogene che caratterizzano l'attività sessuale della femmina, e a funzione secernente esterna con produzione dell'ovulo che è destinato alla riproduzione. Ora, nell'ermafrodita, la presenza di entrambi i tessuti ha portato a coniare un nome nuovo che prende la dizione di ovotestis, in cui nella stessa parola è associata la presenza di tessuto femminile ovo e di tessuto maschile testicolo, ovotestis. Questo dal punto di vista istologico, dal punto di vista anatomico, dal punto di vista obiettivo, possiamo nell'ermafrodita riscontrare le forme più varie e più diverse di strutture genitali esterne. Purtroppo quando parliamo di struttura genitale esterna dobbiamo coinvolgere anche l'apparato urinario, perché siccome l'uretra si trova nella presente nella struttura genitale sia maschile che femminile, a volte viene interessata nella modificazione della malformativa dei genitali esterni. Ora, si possiamo trovare sia strutture maschili come presenza di un piccolo pene, strutture borsa scrotale, o femminile con presenza viceversa di clitoride, di piccole labbra, eccetera. Allora, questo gruppo di ermafroditi, teniamolo presente, è numericamente, per fortuna, molto scarso, mentre è più frequente nel campo degli intersessi. Noi li chiamiamo con questo nome, purtroppo, perché alla nascita, quando nasce un bambino nel quale non si evidenziano chiaramente i segni obiettivi del sesso maschile o del sesso femminile, usiamo la parola intersesso e poi diamo inizio a tutte le indagini strumentali endocrine
0: per avere la certezza
1: del
0: sesso,
1: per cercare di capire chi abbiamo di fronte, se abbiamo di fronte un soggetto maschile o un soggetto femminile. La parola intersesso, quindi, è una parola che comprende tutti i casi in cui il sesso non è definito chiaramente alla nascita. Stavo dicendo, appunto, che quando abbiamo di fronte un soggetto in cui il sesso non è molto chiaro, non è molto evidente, andiamo a fare degli accertamenti, accertamenti che sono anzitutto accertamenti genetici, per cercare di vedere se siamo di fronte a un soggetto maschile XY o femminile XX. E poi andiamo anche a fare degli accertamenti endocrini, vediamo gli ormoni presenti quali sono. Quindi, come stiamo dicendo,
0: e qui sono degli esami obiettivi proprio,
1: degli, cioè, esami di laboratorio,
0: certi, no, per sapere qual è il sesso.
1: Certamente. Quelli genetici li esegue il genetista in genere, mentre quelli endocrini il laboratorista, insomma, che è, diciamo, più preparato per questa indagine specifica. Ci rendiamo conto subito che quando si nasce, quindi, si può nascere chiaramente maschi o chiaramente femmine, ma si può nascere anche ambigui, senza un sesso ben definito. Ci rendiamo subito conto come questo concetto possa essere sviluppato nel futuro in quella che sarà poi successivamente la vita futura di questo nuovo essere vivente. Se chiaramente questo soggetto è un maschio, si comporterà da maschio, salvo determinati casi sui quali poi scenderemo. Se è femmina, si comporterà da femmina, salvo determinate situazioni nelle quali scenderemo dopo. Ma diciamo subito quello che a noi interessa intanto dire: se è invece un intersesso, e se questo intersesso non è diagnosticato alla nascita e quindi non è capito dal punto di vista anatomico, dal punto di vista obiettivo, e con molta superficialità all'esame obiettivo sembra un maschio o sembra una femmina, viene denunciato allo stato civile come maschio o come femmina, e viceversa non è vero, o meglio, non potrebbe anche non essere vero. E poi ci troviamo, come io mi sono trovato molte volte nella vita, a vedere un soggetto in età puberale o postpuberale e non sapere se siamo di fronte a un maschio o una femmina. Quindi ci rendiamo conto come nasce il grande capitolo poi dei transgender, che sarebbero coloro i quali sono classificati con un determinato genere o sesso e viceversa hanno psicologicamente tutto un altro genere, che è l'opposto di quello con cui sono stati schedati dal punto di vista anagrafico. Quindi il grosso capitolo dei transessuali o transgender è un capitolo che si va sempre più allargando e va diventando sempre più vasto, appunto in quanto può essere dipendente da una mancata diagnosi fatta in periodo neonatale. Ecco perché, gentile signora Daniela, noi ci sforziamo sempre di dire, lei mi asseconda, di dire facciamo la diagnosi precoce di tutte le malformazioni congenite quanto più presto possibile. Nel bambino, nella bambina, visitiamoli il più precocemente possibile. Se c'è da correggere qualcosa, cerchiamo di correggerla in tempo utile. Se è un maschio, facciamolo diventare maschio effettivamente. Se è una femmina che è stata diagnosticata maschio, cerchiamo di farla diventare femmina il più precocemente possibile e di non farla vivere una vita amara e infelice quando poi sarà in periodo puberale e essendo stata classificata femmina sentirà una pulsione viceversa maschile, che è completamente l'opposto, certo, della schedatura anagrafica nella quale è stata collocata. Cerchiamo di chiarirle bene questi concetti importanti, perché purtroppo dobbiamo riconoscerlo. Mentre nel passato gli omosessuali, sia maschi, gay o femmine, lesbiche, e i transessuali e i transgender si nascondevano e vivevano all'oscuro, e qualcuno lo sapeva e qualcuno lo additava, direi lo additava come se si trattasse di un essere da allontanare. Oggi viceversa l'argomento è di totale attualità e il manipolo, il gruppo, il numero
0: è aumentato
1: enormemente, perché ognuno è uscito dall'oscurità, non ha più paura di nascondersi, lo dice chiaramente: io sono omosessuale o transessuale. Non solo lo dice chiaramente, ma chiede il riconoscimento di determinate normative, come è avvenuto in alcuni stati del mondo, diciamo del mondo, perché in America chiaramente questi movimenti già risalgono a qualche decennio fa. In Europa, diciamo, sono più recenti, però anche in Europa ci sono stati in cui sono state riconosciute talune richieste che l'omosessuale e il transessuale hanno fatto. In una vita in comune, per esempio, tra due soggetti richiedono la possibilità di sposarsi. Quindi il matrimonio tra due omosessuali è una delle richieste, ma non è solo questa.
0: Anche quella di poter avere dei bambini,
1: dell'adozione di un bambino, insomma, eccetera. Beh, alcune io li accetto, altre non le accetto, nel senso che fin quando si riconosce una vita di fatto e una convivenza di fatto, allora io dico, se sono 20 anni che convivono assieme, riconosciamo gli determinati diritti che possono essere anche quelli della cosiddetta pensione di reversibilità o meno, ma con ciò non è che sia necessario che si sposino, basta che ci sia una normativa, una legge che dice che la convivenza prolungata tra due individui dello stesso sesso oltre un determinato numero di anni deve avere come conseguenza logica che alla morte dell'uno subentri una cosiddetta pensione di reversibilità all'altro. Questo è uno dei problemi, i miei problemi sono tanti. In America vogliono la casa, insomma, vogliono adottare un figlio. Se l'omosessuale è donna, è chiaro che la donna vuole un bambino. E allora, ecco, sono problemi grossi,
0: perché poi,
1: di
0: appunto,
1: ordine etico, ecco, in cui subentrano problematiche.
2: Poi c'è la terza, io avrei da fare una domanda al professore.
0: Ecco.
2: Mi scusi, questa indecisione della natura, o questa confusione che crea la natura all'origine, da che cosa è dovuto? Ci sono delle cause scatenanti o fa parte, o è una roulette?
0: È un qualcosa che si rimescola male. Cosa
1: succede? Senta, la domanda è molto, molto difficile, molto complessa. Io posso rispondere parzialmente a questa domanda, nel senso che mi limiterei a dire che la natura, quando diciamo la natura, diciamo lo svolgimento fisiologico delle varie tappe dello sviluppo embriofetale, per questo capitolo di cui stiamo parlando. E allora dobbiamo dire una piccola parentesi: siamo tutti formati da 46, la genere umano, da 46 cromosomi, è vero o no? 44 si chiamano autosomi e 2 si chiamano gonosomi. Ora, durante la formazione dei gameti maschile e femminile, cioè dello spermatozoo e dell'ovulo, avviene un fatto meraviglioso. Questi 46 cromosomi in una suddivisione cellulare si dimezzano.
0: 23.
1: Diventano 23 e 23. Per riferirmi a quando lei dice madre natura. Madre natura non sempre fa le cose eccellenti. Può succedere che durante questa meiosi, durante questa suddivisione meiotica in cui il patrimonio genetico, quel patrimonio che ci portiamo dall'uomo della caverna ai nostri giorni, quel patrimonio genetico dentro cui esistono tutte le patologie ereditarie e tutti i caratteri con cui noi ci contraddistinguiamo come razza umana, vengono dimezzati, dicevo, 23 in una cellula figlia e 23 nell'altra cellula figlia. E quindi, da uno spermatozoo padre, si hanno due spermatozoi figli con, in uno, 23 cromosomi, in cui ci va una X, nell'altro ci va la Y, perché i due cromosomi sono X e Y. Quando madre natura non fa le cose bene, può succedere che in uno ci vanno XY e nell'altro zero. Mm-hmm. Nella femmina, in cui nell'ovulo ci sono XX, può succedere che durante questa meiosi o suddivisione riduzionale che riduce i 46 cromosomi a 23 e 23, può succedere che nelle due cellule figlie, nei due ovuli, ce ne vanno invece di 23 e 23 i due X in uno e nell'altro zero. Quindi si rende conto come madre natura può anche fare delle cose malfatte, se no non avremmo la trisomia 21, in cui il cromosoma numero 21 in uno ce ne vanno 3 e nell'altro 0, e quindi la trisomia 21 o mongolismo è data dal fatto che il cromosoma numero 21 sono 3.
0: Ma ci sono delle cause scatenanti?
1: No.
0: Perché ad esempio per la sindrome di Down si dice quando la mamma è un po' più grande, l'età,
1: sì,
0: eccetera, eccetera.
1: Ma se entriamo nel capitolo delle aberrazioni cromosomiche, queste aberrazioni cromosomiche sono diventate numerosissime. Ne conoscevamo 20 anni fa, nelle punte delle dita, una diecina, una ventina, ma oggi si tratta di migliaia, di decine di migliaia le aberrazioni cromosomiche. Perché le aberrazioni cromosomiche sono combinate in questo modo. Negli autosomi portano delle alterazioni a volte importantissime e incompatibili con la vita, la presenza di un cromosoma in più o di un cromosoma in meno. Nei gonosomi questo non succede, non è che portano a incompatibilità con la vita. Quando gonosomi o cellule sessuali ce ne sono in uno spermatozoo XY, poi succede che nell'accoppiamento con l'ovulo, specialmente se quest'ovulo è anch'esso alterato, si avrà poi un nuovo essere vivente che invece di essere XY è X0. Sindrome di Turner. Una femmina X0. È femmina o non è femmina? Oppure in un maschio, la sindrome di Klinefelter, in cui si ha XYY. E
0: certo,
1: quindi
0: c'è da
1: si tratta di
2: allora abbiamo un figlio, speriamo che vada bene.
1: Si tratta di
0: impazzire.
1: XY vuol dire la presenza praticamente della Y che determina il sesso maschile, e poi la presenza di due X, anche 3X o 4X ci possono essere. Un nuovo essere vivente può essere formato da XXXY.
0: E in questo caso
1: si hanno anomalie, alterazioni, ma in genere non si ha l'incompatibilità con la vita, si hanno altre alterazioni, si hanno dei disturbi vari, ma si hanno quello che diceva il signore Emanuele, appunto, che voleva chiedere, si hanno delle alterazioni di ordine anatomico a livello della sfera genitale. Ecco allora che taluni casi di pseudo ermafroditismo possono essere dovute a anomalie cromosomiche, perché poi queste anomalie cromosomiche sono anche, possono essere, non per forza come ho schematizzato io, dovute alla presenza di un cromosoma in più o di un cromosoma in meno, ma ci sono i mosaicismi o le alterazioni di un braccio del cromosoma.
0: Professore, abbiamo una telefonata.
1: Prego, sì.
0: Pronto?
3: Sì, sono Paolo Benigni.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao Paolo, benvenuto.
3: Buongiorno. Professor Melli, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, siamo passati.
3: Allora, io la sto seguendo con immenso interesse.
1: Dove vive? Dove si trova?
3: Sono qui a Catania, non sono Catania. Lontano, solo che non posso partecipare in studio. Mi interessa moltissimo questo argomento, anche perché tutto ciò che è scienza esatta, non si può fare commenti di ordine filosofico o religioso, si tratta di prendere atto di dati. Volevo fare due domande. La prima.
1: E poi una gliela faccio io.
0: Scambiate
3: la
0: dopo.
3: Prima, oggi sappiamo dell'azione mutagena dell'alcol.
1: Sì.
3: Questa azione mutagena può incidere.
1: Mutagena?
3: Sì, può incidere a livello di formazione fetale nelle prime fasi del concepimento?
1: E non solo l'alcol, ma sia l'alcol che tutto ciò che sono le droghe.
3: Sapevo dell'alcol molto esattamente,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: ho partecipato
1: certo
3: a un convegno a Padova alcuni anni fa, all'Università di Padova, e parlavano di questo.
1: Le do subito conferma a quello che lei chiede. Esiste un libro che io ho letto e che porta il titolo I figli della domenica. Che cosa vuole significare l'autore quando ha scritto questo libro? Era la sua vecchia esperienza delle osservazioni acute che aveva fatto nel mondo, nelle taverne del mondo. Lui, girovago, aveva osservato che l'individuo che lavorava tutta la sacrosanta settimana, l'agricoltore, che lavorava nelle miniere, eccetera, la domenica era talmente stanco, talmente desideroso di fare un'attività diversa, una vita diversa, era assetato di due cose: era assetato di sesso ed era assetato di alcol. Quindi prima andava nella taverna, dove si ubriacava in un modo indecente, e poi se ne andava a casa, dove aveva e svolgeva la sua attività sessuale. I figli che venivano prodotti, che l'autore poi chiama figli della domenica, erano giusto appunto talvolta, dico talvolta, attenzione, perché le mutazioni che avvengono possono avvenire nel patrimonio genetico e poi essere conservate nel tempo. Qui sono quel grosso capitolo delle alterazioni genetiche in periodo preconcezionale. Preconcezionale significa appunto nell'imminenza del concepimento, e quindi la cellula genetica maschile e femminile può risentire danni da azioni mutagene che intervengono nell'imminenza dell'incontro.
3: Questo,
1: ecco allora che l'alcol, e le rispondo quindi alla sua domanda positivamente, ma non è solo l'alcol, il fumo, le droghe varie, eccetera.
3: Quindi, anche il fumo?
1: Certo, anche il fumo, bisogna vedere come si fuma.
3: Io sapevo che il fumo aveva un'azione mutagena o mutagena estremamente limitata, invece adesso lei mi dice qualcosa in più.
0: Certo, dipende da quanto si fuma, certo.
1: Dipende da come si fuma. E
3: quindi
1: da
3: questo
1: si fuma.
3: Può intervenire nel meccanismo che lei sta in maniera esemplare spiegando.
1: Certamente.
3: Ecco.
1: Certamente.
3: L'altra domanda è questa. Dai dati statistici, che purtroppo possono essere soltanto sviluppati in un campione molto recente, c'è una tendenza in corso, cioè questi fenomeni sono in aumento o sono in status quo, non né aumentano né diminuiscono? E se sono in aumento, in che condizioni, in che ruoli, in che realtà, in che contesti sono in aumento? La ascolto per radio.
1: Sì, ma lei a che cosa si riferisce? Ascolta un attimo,
0: all'alterazione professore di ordine... Melli, ti volevo fare una domanda, quindi non chiude.
1: No, un momento, allora le faccio prima io la mia domanda?
3: Sì.
1: Ecco, le faccio la mia domanda, lei mi deve dire in poche parole... Mi deve dire la sua religione,
3: sì,
1: come accetta gli omosessuali e i transessuali?
2: Ai ai ai.
3: Allora, non è una domanda difficile,
1: sì,
3: voglio togliere subito.
1: No, perché io non lo so, per questo glielo chiedo.
3: Noi facciamo una distinzione fra omosessuali e gay, nel senso che c'è una persona che ha una tendenza sia di tipo psicologico che di tipo fisiologico, come lei ha illustrato, questo non può essere considerato una colpa. Quando questa persona invece quindi non può essere considerata una colpa, non ne ha colpa se una persona è nata con un braccio in meno, anzi va aiutata, va sostenuta e va mostrata a questa persona tutta la potenza della grazia e dell'amore di Dio. Quando invece una persona, non per problemi di questo genere, ma per pressione culturale, perché le ha provate tutte, deve provare anche quella. Quando c'è depravazione, quando c'è il desiderio di un piacere da scoprire tutto e per tutto, lì il nostro modo di pensare, di vedere la cosa è diverso. Ma tuttavia, pur essendo diverso, non intendiamo dire che è chiusa la porta della salvezza, la porta dell'amore di Dio, ma questa persona necessita ravvedimento totale come lo necessita chiunque altro ruba, mente, uccide o altro.
1: Sì, la sua risposta è stata molto esauriente. Io lo immaginavo naturalmente parzialmente, però sono contento che mi ha dato questo tipo di risposta.
3: Ci adesso più tardi,
1: adesso lei può chiudere.
3: Aspetto la risposta.
1: Sì, lei può chiudere e io rispondo a quello che lei ha chiesto. Arrivederla, signor pastore. E volevo appunto rispondere alla domanda se c'è un aumento positivamente, nel senso che l'aumento c'è ed è notevole, perché come avevo detto in premessa, qua si tratta di persone che escono da una situazione, diciamo, nella quale prima si rifugiavano dal buio. Io ricordo quando ero bambino al mio paese si additava quella persona dicendo quello non è normale, e nulla io sapevo di una donna che abitava vicino alla campagna mia e che aveva una ragazza quasi coetanea, diciamo, che l'aiutava nei servizi domestici. Quando poi fui più grande, fu mio padre che mi spiegò che quella non è che l'aiutava nei servizi domestici,
0: in vari servizi,
1: ma quelle erano due donne che convivevano, avevano scelto la convivenza, ma queste vivevano nell'oscurità, al buio, nessuno lo sapeva, nessuno lo doveva sapere. E quante persone sono anche in questo momento gay, nel senso che vivono tra di loro due maschi grandi, adulti, e poi li vediamo uscire assieme in quanto svolgono lo stesso lavoro, a casa non sanno niente e si presentano nelle case sia dell'uno che dell'altro come due amici e comunque come due persone che hanno e svolgono la stessa attività lavorativa e ancora vivono nel buio. Ma la stragrande maggioranza oggi
0: lo dichiara,
1: va sempre di più dichiarandosi, non fosse altro per mettere in evidenza le loro esigenze, il loro gruppo che è sempre più in aumento e naturalmente le richieste che politicamente poi vengono appoggiate da taluni onorevoli. Sappiamo che ce n'è uno che in questo momento è un transgender, qui si apre un capitolo grosso, un transgender o una transgender, e qui c'è la scienza medica che non è tanto d'accordo, perché intanto definiamolo subito che cosa significa, diciamo delle definizioni intanto, che fino a questo momento non abbiamo dato. Abbiamo parlato delle anomalie dal punto di vista anatomico, però scusatemi, io dovrei tornarci un momentino se mi consentite.
2: Poi avrei una domanda.
1: Abbiamo
2: per
1: parlato
2: lei,
1: di pseudoermafroditismo maschile, pseudoermafroditismo femminile, abbiamo parlato di ermafroditismo vero, abbiamo parlato di intersesso quando non capiamo niente alla nascita, ma teniamo presente che le malformazioni dell'apparato genitale maschile e femminile sono infinite, e quindi torno a dire, facciamo la diagnosi precoce. Nel maschietto possiamo trovare un'infinità di altre anomalie, possiamo trovare alterazione della borsa sottale, alterazione del pene, la presenza di una ipospadia che è molto frequente. Nella nostra classifica che abbiamo fatto a livello regionale si tratta di un numero enorme di ipospadie che vanno aumentando ogni giorno di più. Quindi trattasi di anomalie anatomiche che interessano l'apparato genitale e che vanno dette perché fanno parte delle malformazioni congenite. Nella femminuccia, anomalie delle piccole labbra, anomalie del clitoride, clitoride ipertrofico, anomalie delle grandi labbra, quindi presenza di tante alterazioni nella femminuccia che fanno parte poi, quando abbiamo parlato di pseudoermafroditismo femminile, fanno parte del quadro, anche se geneticamente femminile XX, pur tuttavia con delle anomalie che non possono farci classificare chiaramente femmina, una bambina, una neonata, che si presenta con un'enorme ipertrofia del clitoride che va resecato. Allora, cerchiamo adesso, dopo aver detto quindi che le malformazioni dell'apparato genitale sono un numero notevole e che vanno diagnosticate precocemente, cerchiamo di fare una definizione adesso sulla omosessualità, cercando di dire chiaramente che differenza passa tra omosessualità e transgender o transessuale, perché l'omosessuale maschile è quella persona di sesso anatomico, anagrafico maschile, che mano a mano che arriva alla pubertà e che si va sviluppando non sente nessuna attrazione verso l'altro sesso, ma sente un'attrazione fisica morbosa verso lo stesso sesso maschile. Siamo di fronte al soggetto gay, che ovviamente poi possiamo vedere tutti i vari tipi che ci sono infiniti, ma però abbiamo dato almeno una definizione generale. Nella lesbica succede che questa bambina che va crescendo e arriva all'epoca della pubertà, e tralasciamo tutto quello che succede in periodo prepuberale, perché è chiaro che il maschietto gioca con le femminucce, la femminuccia gioca con i maschietti, eccetera. Quando arriva in epoca puberale, questa femminuccia non si sente attratta verso l'altro sesso maschile, ma sente una attrazione verso lo stesso, verso soggetti dello stesso sesso femminile. Qui naturalmente si apre un grosso capitolo. Che cosa significa in termini pratici? Forse
0: facciamo una pausa musicale
1: prima. Alla radio di questo argomento diventa poco felice, però è chiaro che lasciamo intendere ai radioascoltatori tutte le varie possibilità tra essere attivi, essere passivi, insomma, tutto quello che c'è, diciamo, di variazioni in questi soggetti omosessuali. Mi scusi, per finire il transessuale, così concludiamo.
0: No, così facciamo una pausa musicale, permettiamo, non concludere l'argomento, ma fare una pausa musicale, magari dare lo spazio anche agli ascoltatori che hanno ascoltato fino a questo momento, magari hanno dei dubbi, chissà quante domande magari possono esserci.

0: Fumiamo il brano perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Dunque, mi chiamo Francesca,
0: Francesca, ci chiama da?
1: Io chiamo da Roma.
0: Perfetto, vuole
1: Trovo
0: fare una domanda?
1: il vostro programma estremamente interessante anche come argomento. Era
0: Grazie.
1: un'istruzione, professore, mi scusi, volevo chiederle
3: Sì, l'ascolto con interesse.
1: Sì, volevo chiederle in termini tecnici, quando è...
2: L'ascoltiamo.
1: Ecco, dunque guardi, volevo chiedere questo: quando nasce un bambino che il sesso non è definito, come si comportano i medici? Cioè, quanto tempo occorre per fare un'analisi per vedere appunto se è maschile o femminile? Al di là del fatto fisico, intendo.
3: Sì, posso risponderle.
1: Sì.
3: La diagnosi si dovrebbe fare nell'arco di una settimana al massimo.
1: E come si fa se un bambino ha il sesso non definito e il medico, cioè in un modo abbastanza particolare, perché oggi nascono bambini con addirittura, lei lo sa meglio di me, per cui bisogna intervenire immediatamente.
3: Intervenire chirurgicamente?
1: Sì, ci
3: Ma
1: sono molti casi di bambini, non solo...
3: non è detto che si debba intervenire chirurgicamente subito. Quello che è importante, viceversa, è cercare di definire subito il sesso.
1: Sì,
3: Cioè,
1: ma
3: è
1: come ha detto prima...
3: importante dichiararlo all'ufficio anagrafe se è di sesso maschile o di sesso femminile. Quello è importante.
1: Solamente come fatto
3: Senza
1: fisico, ma se
3: sbagliare.
1: poi dall'analisi dei, come si chiamano?
0: Dei geni, dei cromosomi?
1: Ecco, dei geni,
3: Dei
1: salta
3: cromosomi.
1: fuori che viene fatto perché c'è un evidente, così, come forma maschile, allora si procede per lasciarlo, per farlo come maschio, no? Poi salta fuori dopo una settimana che invece è
3: E si
1: femminile.
3: fa la correzione.
1: Si fa la correzione.
3: Certo, si fa la
1: No, non
3: correzione
1: anagrafica, parlo fisica io. Anagrafica,
3: anagrafica. La correzione fisica non è detto. Alcuni casi possono essere risolti tecnicamente alla nascita. Se
1: sì. Altri...
3: ci troviamo di fronte
1: Ma
3: a un.
1: tecnici in quanto forma, lei dice, in quanto aspetto...
3: Certamente, e quindi possono essere corretti alla nascita, alcuni. Altri, viceversa, vengono corretti più in là. Quando i tessuti sono cresciuti e quindi l'intervento chirurgico diventa più semplice e quindi tecnicamente si possa fare. Però io le devo dire che al di fuori e al di sopra di quello che lei sta dicendo, poi la decisione sulla cambiare sesso e quindi di scegliere il sesso che uno desidera interviene quando il soggetto poi cresce e diventa adulto. Per cui, quando il soggetto diventa adulto, si accorge che possiede un organo che in termini tecnici si chiama pene, che è inutile ed è assolutamente incapace anche della più piccola e modesta erezione. Possiede due testicoli criptorchidi atrofici e non si sente portato verso il sesso femminile. È un soggetto chiaramente ma femminile. Psicologicamente e femminile endocrinologicamente. Quindi è un soggetto che va a finire o in una sala chirurgica per cambiare sesso e quindi con l'asportazione del pene e la neoformazione di una vagina, o e intanto succede che desidera e decide coraggiosamente di non chiamarsi più Carmelo e
1: Va
3: si
1: bene,
3: chiama Carmela. Ecco,
1: va bene. Questo io lo
3: e questo
1: capisco.
3: è il classico transgender che cambia sesso e nome e decide lui, da un punto di vista tecnico, quando eseguire questo intervento.
1: Ho capito.
3: Però, per tornare a rispondere alla sua domanda, che si limitava alla nascita, quando è possibile correggere alla nascita, si corregge, ma bisogna fare una diagnosi giusta. Non bisogna sbagliare, perché sbagliare è facile. Se ci troviamo di fronte a due pseudotesticoli e poi questi dal punto di vista istologico sono ovotestis, e allora come facciamo a dire questo è un maschio, anche se sembrano testicoli? E se trattasi invece di due, io veda nella mia vita, ne ho visto di tutti i generi, di due ovaia che sono andate a infilarsi in due ernie inguinali. Le ernie inguinali nelle bambine sono molto frequenti e quando due ernie inguinali che contengono in genere le ovaie vanno a finire nel pube, sembrano due testicoli che stanno scendendo nelle emiborse scrotale. Quindi l'errore è facile. Il clitoride è ipertrofico. E allora crediamo di avere a che fare con un maschietto. È facile l'errore. Le piccole labbra, attenzione, sono adese e quindi vagina non se ne vede, e l'abbiamo scambiato con un maschio.
0: Però invece facendo questi test di laboratorio, quindi sia per quanto riguarda gli ormoni che per i cromosomi, si ha la certezza del sesso del bambino o della bambina.
3: Certamente, certamente.
2: Credo che la signora abbia bisogno di qualche chiarimento ancora.
1: Infatti volevo dire una cosa, tutto questo, cioè il cambiamento di sesso in età adulta rispetto delle proprie esigenze, insomma delle proprie tendenze, va benissimo, però quando il bambino nasce con appunto questo tipo di dubbio è tutto nelle mani del medico, perché difficilmente un genitore si rende conto di quello che sta accadendo.
2: Certo.
1: Io ad esempio questa cosa dei cromosomi eccetera, questa analisi non se ne sa niente, perché di fatto io apprezzo molto questa trasmissione, magari venisse divulgato questo discorso, perché io ho a che fare molto con bambini e magari vedo che hanno tendenze, appunto il maschietto è quasi più femminile, la femmina è quasi più maschile, quindi dico, può darsi benissimo che siano avvenuti degli errori del genere. Ho sentito da ostetriche delle sale di parto che dicono che spesso nascono bambini con questi sessi, per cui il medico deve intervenire perché è dubbio.
3: Signora Francesca, signora
1: Francesca, provoca però un errore delle volte.
3: Signora Francesca, io mi consenta di interromperla, perché io la devo ringraziare invece del suo intervento. Sa perché?
1: Sì.
3: Perché io la penso come lei. Lei ha detto una frase e ha detto a volte non se ne fa niente. Purtroppo io vedo a volte bambine a 8 anni, a 9 anni, a 10 anni e trovo delle alterazioni e mi domando, ma come mai alla nascita non se ne sono accorti? Me lo portano o me la portano i genitori, perché hanno visto qualcosa, i genitori, attenti.
0: Quindi i pediatri,
3: niente. Esiste in alcune persone una riservatezza e una superficialità nella visita e nell'esame obiettivo, perché non vogliono scoprire una bambina. Bisogna vedere come si scopre e bisogna vedere che cosa si deve dire. Non è la stiamo violentando visitandola, la stiamo solamente osservando da un punto di vista clinico. E oggi io osservo ancora soggetti, purtroppo, che mi arrivano a un'età di 7, 8 anni, 9 anni, con anomalie anatomiche dei genitali. Quindi la ringrazio quando lei ha detto a volte non se ne fa niente.
1: No,
3: a volte non se ne fa niente, sono d'accordo con lei.
1: C'è una grande contraddizione. La madre dice, io credo che mio bambino ha tendenze gay, bambino di 6-7 anni. Il padre questa cosa le rifiuta totalmente e tutti i giorni, tu sei un maschio, tu qui. Io rimango attonita perché dico, povera creatura, perché può darsi benissimo, in un bambino così piccolo qualche cosa c'è che non va.
3: Certo, signora Francesca, io ne vedo...

0: ne vedo continuamente di queste situazioni.
1: Ma lei, professore, è solo a Catania?
0: Io sono a Catania, ma io sto parlando in quanto ho voluto creare, proprio per questi fatti, ho voluto creare nell'anno, non si scandalizzi, 1975, quindi sono abbastanza anziano, e ho voluto creare nel 75 un'associazione con i miei collaboratori che prende il nome di Associazione per la Prevenzione Sociale e il Trattamento della Malformazione Congenita, il cui il punto principale e fondamentale è: facciamo una diagnosi precoce. E in parte ci sono riuscito nella mia vita.
1: Bravo, grazie signora. Molto, anche perché è veramente un grossissimo problema.
0: Senza dubbio.
1: Grossissimo. Senta, professore, ma per contattarla come...
0: Mi può chiamare al numero 095 50 53 74, il numero dell'associazione.
1: No, 095 poi...
0: 50 53 74.
1: 5357...
0: No, 553.
2: Allora è 095
0: 50
2: 50 53
1: 53
2: 74.
1: Mi scusi, comunque io la ringrazio infinitamente. Fatene di più di questa trasmissione.
0: D'accordo.
3: Grazie,
1: sono
3: grazie.
1: Buongiorno.
2: Buona giornata.
3: Una buona
1: anche
3: giornata
1: a voi, signora. Grazie.
2: Sicuramente la signora Francesca ha ragione, perché appunto non solo io credo che sia questa una dei temi che sono poco trattati, però sono dei temi, cioè sono delle realtà che esistono, quindi è giusto parlarne, anche perché ascoltando la signora Francesca, no, che diceva c'è un bambino che magari a 7 anni si capisce che ha delle tendenze. Se quel bambino fosse stato diagnosticato alla nascita che magari è un maschietto o una femminuccia, anche l'educazione viene mirata in quel senso, altrimenti il bambino sarà confuso, perché papà dirà tu sei maschio perché sembri maschio, ma dentro lui sentirà una cosa diversa, e allora per paura di magari di essere giudicato, quindi magari continuerà a comportarsi da maschio, ma in realtà dentro di lui, quando avrà poi l'età, deciderà diversamente, ma avrà comunque subito un trauma a lungo, soprattutto nell'età dell'adolescenza. Quindi facendo un esame precoce, un'indagine precoce, visto che, dato che è un qualcosa di che è preconcezionale, quindi si può sapere abbastanza presto, non bisogna aspettare 3-4 anni, quindi quando il bambino nasce si possono fare poi tutti i vari esami, oltre a quello obiettivo fisico anatomico, poi si possono fare gli altri esami. Quindi è importante prevenire, fare indagini prima, per evitare che poi il bambino e la bambina subiscano dei traumi che poi si porteranno.
3: I conflitti e le sofferenze psicologiche che si causano ai bambini, dei tormenti terribili.
2: Però bisogna anche dire che non è detto che una persona che sia omosessuale sia anche un ermafrodita, cioè può essere anche che non sia così, quindi una persona che magari per educazione, per il suo vissuto, abbia delle tendenze più da un lato che dall'altro, ma non per questo che geneticamente o i cromosomi hanno fatto pazzie, quindi può succedere questo.
0: No, assolutamente, perché infatti abbiamo detto che distinguiamo diversi tipi di sesso, abbiamo abbiamo un sesso che è anatomico, uno che è genetico, un altro sesso che è l'endocrinologico, un sesso che è quello psichico. Il sesso psichico ha grande importanza, perché dal punto di vista psicologico questo bambino potrebbe avere anche, a prescindere da alterazioni, a prescindere da anomalie anatomiche ed endocrine o addirittura genetiche, può avere delle tendenze che possono essere delle tendenze psicologicamente verso lo stesso sesso. Questo è possibile. Rientriamo sempre in quel capitolo che il pastore,
2: Paolo Benini,
0: che ha preso la parola poco fa, ha voluto egregiamente classificare in due grandi gruppi: quelli a cui, come si dice, manca un braccio e verso i quali dobbiamo avere una comprensione, e cioè dire tutto quel grande gruppo degli omosessuali nei quali c'è senza dubbio un'alterazione, sia essa anatomica, sia essa genetica, sia endocrinologica, sia per qualsiasi altra causa anche di ordine psicologico, però questa alterazione c'è. Per cui quel determinato soggetto è un soggetto omosessuale perché con il sesso opposto non desidera avere alcun rapporto, non ha nessuna attrazione e non desidera assolutamente essere classificato con il sesso con cui è, o meglio, non è che non desidera essere classificato, desidera sempre essere identificato col sesso con cui è stato anagraficamente denunciato, ma non desidera naturalmente svolgere alcuna attività, non può e non desidera svolgere alcuna attività sessuale con l'altro sesso. Da distinguere, come diceva il pastore poc'anzi, da quell'altro gruppo

0: che si sono trovati per motivi contingenti, transitori e magari per vizio. Vogliamo pigliare un esempio?
1: O per violenze subite.
0: Ma o anche per violenze subite, però pigliamo il gruppo dei collegi di una volta che restavano ragazzi o ragazze chiusi per anni e mesi in una camerata di un collegio. Vogliamo entrare nelle carceri? E così potremmo toccare tanti altri argomenti in cui l'omosessualità può sgorgare come occasionale e da questa situazione trovare un soggetto che poi magari trova un determinato piacere e lo perpetua nel tempo. Entreremmo naturalmente in un capitolo immenso, perché poi entreremmo in soggetti che sono eterosessuali ed omosessuali. Entriamo poi in capitoli sui quali forse anche da un punto di vista della radio non conviene manco toccarlo. Transgender, nel senso che trattasi di un soggetto che ha deciso intellettualmente e psicologicamente di capire: io sono nata con un determinato sesso, però ho scelto di vivere la vita del sesso opposto. E anche questi sono soggetti che prima vivevano
2: nell'oscurità,
0: tra quattro mura. Quante volte abbiamo trovato individui che possedevano nel loro guardaroba maschi, e nel guardaroba sono stati trovati vestiti femminili. Magari quando erano soli nella propria camera si vestivano da femmine e mettevano il tacco a spillo perché si guardavano allo specchio, perché avevano questo grande desiderio e tendenza di vestirsi di sesso diverso. Queste sono delle tendenze, delle situazioni che in realtà esistono di fatto. Ma il transgender bisogna distinguerlo dall'omosessuale, perché l'omosessuale conserva il suo genere. Io sono femmina lesbica, io sono maschio gay, maschio. Il transessuale dice: no, io rifiuto il mio sesso e voglio cambiare il mio sesso, sia anche anatomicamente con interventi chirurgici vari, e sia anche anagraficamente Maria Mario, o viceversa Mario Maria.
2: Comunque può capitare, credo che, siccome appunto nel passato se ne parlava veramente molto poco di questo, che e comunque se ne sapeva ancora di meno, che c'è una persona che oggi si considera un omosessuale sia un ermafrodita, però che non lo sa perché non sono stati fatti gli esami, eccetera eccetera. Può succedere, perché ancora oggi credo che ci sia ancora un'oscurità riguardo a questo, certo. Quindi può capitare.
3: Io prego, vorrei esprimere su questo un pensiero. Io credo che ognuno in coscienza abbia il diritto di gestire come meglio crede. Credo però che, e nessuno può giudicare, credo però che da una prospettiva di credenti e da una prospettiva sociale, io credo che qualcosa si debba dire, perché è vero, ognuno ha, però esistono anche delle situazioni di natura. Esiste anche se il sesso non è per la procreazione, il sesso è anche per la procreazione. Ci sono delle cose inviolabili, riconoscendo che ci sono state nel corso del tempo delle situazioni che hanno cambiato e che hanno alterato, l'abbiamo visto prima anche, ci sono delle cose, delle sostanze che alterano. Credo che sarebbe bene, dal punto di vista sociale, culturale e anche religioso, direi soprattutto religioso, sostenere prima la non colpevolezza e non classificare come si classificavano durante il nazismo delle persone da distruggere. Primo. Secondo, esprimere che sul piano della realtà delle cose, tutto ciò che è secondo natura è sempre meglio di ciò che è in qualche modo una deviazione dalle leggi di natura. Che dopo oggi si voglia intendere che è natura anche un rapporto sessuale, un rapporto omosessuale, e addirittura che una coppia di gay abbia il diritto di adottare un figlio, io credo che questa sia una deviazione culturale, perché un bambino ha bisogno di una mamma mamma e di un papà papà.
2: Ok, Paolo.
3: Io ringrazio anch'io, voglio ringraziare il professor Meli per la sua chiarezza.
0: Grazie. A lei.
2: Ok, noi salutiamo i nostri ascoltatori perché il nostro tempo è finito.

abbiamo trasmesso Dal mondo del volontariato, una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni Onlus. Abbiamo trasmesso Dal mondo del volontariato. Una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni Onlus.

0: e un minuto.
1: Notiziario del 21 settembre 2026, una buona giornata. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di avere parlato con il presidente Trump, una conversazione importante, e abbiamo affrontato molti temi. Abbiamo concordato di incontrarci a New York e questo incontro potrebbe cambiare molte cose. C'è un momento diplomatico favorevole. Zelensky ha poi reso noto di avere ringraziato il presidente per la visita di Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev. Abbiamo esaminato a fondo i dettagli chiave e loro hanno visto di persona la situazione in Ucraina. La via della pace è la nostra priorità assoluta. Ci sono idee per una de-escalation e per affrontare le questioni fondamentali di sicurezza, sicurezza energetica, sicurezza alimentare e la protezione della vita umana. Stiamo lavorando insieme al team americano e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri, ha aggiunto il presidente Zelensky, che ha poi ringraziato il presidente americano per aver firmato la legge sul disegno di legge di Lindsey Graham. Concordiamo tutti, deve esserci la pace. Grazie a tutti coloro che stanno con l'Ucraina, grazie a tutti coloro che stanno aiutando. Secondo Axios, durante questa telefonata, Trump avrebbe chiesto ripetutamente a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende, istituzioni americane e non solo. Proprio per questo i cittadini degli Stati Uniti nella zona, residenti ed eventuali viaggiatori, sono stati avvertiti di possibili interruzioni dei voli e sono stati esortati a fare scorta di cibo e acqua e a scaricare applicazioni di allerta in tempo reale. Un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa dell'immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto domenica, dopo un fermo stradale, e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilbert Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torso e inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Veniamo in Italia, il provvedimento con le nuove norme sulla scuola deve ancora arrivare al prossimo Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere. In particolare l'idea di stabilire un tetto massimo al numero di minori stranieri per classe, che ha provocato polemiche e dubbi, anche quelli mossi da Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi. In termini didattici, ha detto Giannelli, la questione è fondata e condivisibile, ma è difficile trovare una soluzione tecnica, sostiene. Stava rincorrendo in strada il pallone che gli era sfuggito dai piedi quando un autobus è arrivato in piena velocità e lo ha centrato in pieno. È ricoverato in condizioni disperate un ragazzino di 12 anni travolto a Colle Beato in provincia di Brescia. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il giovanissimo è stato trasferito in ambulanza fino al punto più vicino che permettesse all'elisoccorso di atterrare. Il 12enne è in condizioni gravissime. I genitori del 13enne che ha aggredito a scuola la professoressa Isabella Marsilio, salvata da un 14enne congolese, hanno chiesto scusa alla docente. In base a quanto si apprende, il messaggio è stato inviato via email dal padre e dalla madre del ragazzino nella giornata appunto di ieri. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'Umberto I. Continuano intanto le indagini per capire chi fosse collegato alla diretta video che il ragazzo aveva attivato e che abbia diffuso online il video. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì. I 6 minori vivevano con il padre. Le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e successivamente dimesse. E chiudiamo con le

del tempo torna l'anticiclone delle Azzorre, ma un nocciolo di aria fresca si addossa ai Balcani. Giornata stabile, soleggiata e più calda su gran parte delle regioni. Soltanto su Sicilia e Calabria potranno esserci dei rovesci intermittenti, più probabili nel corso delle ore pomeridiane. Venti moderati dai quadranti settentrionali sul versante adriatico, qui con temperature massime meno alte. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: E così siamo pronti anche oggi per portare in casa vostra un nuovo appuntamento con il nostro almanacco radiofonico, targato in questa occasione 21 di settembre.

0: accadde oggi.
1: Oggi intanto, essendo il 21 settembre, è il giorno di passaggio stagionale fra l'estate e l'autunno. Il 21 settembre 1964 Malta otteneva l'indipendenza dal Regno Unito. 1972, il presidente filippino Ferdinand Marcos emana il proclama che pone l'intera nazione sotto la legge marziale. 1976, a Washington, l'ex ministro del governo di Salvatore Allende, Orlando Letelier, viene assassinato tramite una bomba collocata nella sua automobile. 1989, l'uragano Ugo si abbatte sullo stato statunitense della Carolina del Sud. 1990, il giudice Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta, in Sicilia ovviamente. 1993, il presidente russo Boris Yeltsin sospende il Parlamento e annulla la Costituzione in vigore, innescando così la crisi costituzionale russa di quell'anno. 1999, a Taiwan, terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter. 2001, in Francia esplode una fabbrica AZF, il bilancio è di 30 morti e 2500 feriti, oltre a notevoli danni materiali. E concludiamo questa pagina del nostro almanacco con una notizia del 21 settembre 2003. La sonda Galileo terminava quel giorno la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Che il freddo conservasse a lungo i cibi era noto già all'uomo preistorico, ma nessuno aveva mai costruito uno strumento che realizzasse artificialmente il freddo. Il primo dispositivo che diede il via alla tecnologia del freddo fu realizzato fin dal 1851 da due inventori indipendenti l'uno dall'altro, comprimendo e decomprimendo l'etere. Nel 1858 fu un francese, Ferdinand Carré, a costruire un apparecchio che utilizzava ammoniaca. Non era del tutto sbagliato, ma era un esperimento e tale rimase per oltre 70 anni, anche se furono usati solo industrialmente per la produzione del ghiaccio o nelle grandi celle frigorifere per la conservazione della carne. Ovviamente gli studi proseguirono, fino a quando, con già a disposizione l'energia elettrica domestica, nel 1921 due ricercatori statunitensi, Copland e Wales, realizzarono un vero e proprio mobile e un meccanismo atto a produrre un abbassamento della temperatura all'interno e conservarlo tramite pareti isolate termicamente. Era nato il frigorifero, sia industrialmente che come versione domestica, cui diedero il nome di Kelvinator, un omaggio a Kelvin, il fondatore della termodinamica moderna. Non ebbe subito larghissima diffusione, ma ben presto fu modificata la stessa commercializzazione del cibo. Infatti dal 1924 entrarono sul mercato anche i surgelati e ovviamente per poterli conservare in casa il frigorifero ebbe a sua volta una diffusione maggiore.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Tal quale oggi vogliamo insieme vedere che cosa significhi esattamente il termine altare. È un luogo di immolazione, se dovessimo prendere il termine originale ebraico dal quale deriva e tradurlo. Una struttura elevata, terminante con una superficie piatta, su cui si deponevano le offerte alla divinità. Ai tempi dell'Antico Testamento ve ne erano di vari tipi. Dalla distruzione del Tempio nel 70 d.C. in poi gli ebrei non hanno più offerto sacrifici.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La puntata infatti giunge al fondo, l'appuntamento è rinnovato per domani e a tutti voi, insieme al mio grazie, giunga come al solito l'abbraccio radiofonico di sempre. Ciao!

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Diamo forma alla speranza, siamo pronti proprio per accendere la speranza e poi, oltre che accendere, dare concretezza. Lo facciamo con Andreas Mazza. Benvenuto Andreas.
2: Grazie Daniela, bentrovata e un buongiorno anche ad Elena, a tutti coloro che ci ascoltano. Chissà, sai, mi incuriosisce Daniela, mi incuriosisce sapere chi in questo momento sta ascoltando, dove si trova, cosa sta facendo, se si trova in macchina o non so dove, quindi sarebbe bello avere qualche feedback, no?
1: Assolutamente. La cosa è che noi chiediamo sempre dei feedback, però poi scopro che ci sono persone che ci ascoltano da anni e che non hanno mai chiamato, e poi casualmente magari ci si trova a conversare o attraverso amici degli amici degli amici e si sa che qualcuno ci ascolta da 3, 4 anni, 5 anni ma non ha mai chiamato. Quindi questo ci deve incoraggiare, anche se non arrivano magari sempre le telefonate o i messaggini, c'è gente che ci ascolta e che scopriamo così casualmente.
2: Benissimo, benissimo, siamo felici di tutto ciò, e anche perché questa mattina, Daniela, parliamo di un tema veramente importantissimo. Abbiamo come sempre poco tempo, ci sono tante cose da dire, però cerchiamo un pochino di sintetizzare e condensare il messaggio, perché oggi è la giornata internazionale della democrazia, 15 settembre, e allora questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione A/RS/63, va bene, eccetera, eccetera, nel novembre 2007, qualche annetto fa. La ricorrenza, leggiamo qui, rappresenta un'occasione fondamentale per riesaminare lo stato delle istituzioni democratiche nel mondo, lo faremo tra qualche minuto, e per riaffermare l'importanza della partecipazione cittadina. Lo diciamo tante volte, Daniela, la partecipazione dal basso, della trasparenza e della tutela dei diritti umani fondamentali, la dignità umana, e anche questo tema lo tocchiamo spesso. Quadro globale, dunque, le Nazioni Unite sottolineano che la democrazia non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un processo continuo che richiede il coinvolgimento attivo della società civile e il costante rafforzamento delle istituzioni. Il perseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile, leggiamo qui, il numero 16 dell'Agenda 2030, promuove la costruzione di società pacifiche, giuste e inclusive, garantendo processi decisionali rappresentativi, reattivi e aperti a tutti i livelli. E purtroppo le notizie che ci giungono giorno dopo giorno da diversi paesi del mondo vanno nella direzione opposta, purtroppo. Infatti il trend è abbastanza negativo, Daniela. Purtroppo qui la speranza che vogliamo accendere non è tanto nel trend delle statistiche, che diciamo si sta un po' deteriorando lo stato della democrazia nel mondo e nei diversi paesi, ma noi riponiamo qui, anche l'ONU lo sottolinea, diciamo, la speranza nella resilienza e nella, come dire, partecipazione, nell'attaccamento di tante persone in tanti paesi del mondo a questo grande valore della democrazia. C'è tanta partecipazione, c'è la voglia, la volontà di tanti cittadini dal basso, anche come abbiamo detto prima, di preservare questo grande, diciamo, valore, no? E abbiamo parlato anche tante volte, Daniela, di tanti paesi, anche l'Iran, no? Tante proteste, eccetera, eccetera, appunto preservare il valore della dignità umana, no? Dunque, cos'altro possiamo dire? A parte l'impegno dell'ONU, ci sono tanti organismi, come per esempio anche il cosiddetto Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia. Cosa fa? Sviluppa ricerche, programmi di assistenza, eccetera, per la prevenzione della corruzione, che è un grande problema. La corruzione erode la democrazia. Contrasto di flussi finanziari illeciti, sulla governance etica delle nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Ma dunque, qual è lo stato delle cose a livello globale, se possiamo riassumerlo? Siamo in tanti, quindi ci sono tanti paesi, diciamo, facciamo diciamo, una breve panoramica, Daniela. Dunque, c'è una rapida, si chiama così, terza ondata di autocratizzazione o recessione democratica. Questo è un dato purtroppo non positivo. Quindi la tendenza prevalente su scala globale è negativa, caratterizzata da un progressivo arretramento dei diritti civili e dello Stato di diritto, anche se si registrano, dice qui, segnali di stabilizzazione e tenuta delle istituzioni in alcune specifiche regioni.
1: Forse, Andres, quello che ci manca, almeno parliamo della nostra realtà italiana, è la consapevolezza del potere del popolo. Il potere del popolo si esercita quando si va a votare. Spesso le persone sono ormai rassegnate e non vanno a votare, non capendo che in realtà meno votiamo e più ognuno farà quello che vuole, quindi andando avanti quei poteri che magari noi non vorremmo. Quindi il voto rappresenta il nostro modo di poter vivere la democrazia e soprattutto viverla non solo a livello nazionale ma a livello locale, quindi quando ci sono le elezioni comunali, quindi nel piccolo dove forse potremmo avere anche maggiore rilevanza, quindi essere interessati alla vita pubblica, magari essere partecipi di quelli, ci sono anche quei consigli di quartiere, ci sono delle piccole cose dove è più facile riuscire a essere presenti, essere attivi. Ecco, la democrazia esiste, però se noi non la esercitiamo diventa un'utopia, e dove invece vorrebbero la democrazia, sono disposti anche a morire, lì ecco vorrebbero tanto poter partecipare a delle elezioni, vorrebbero tanto potersi esprimere e non riescono a farlo. Noi abbiamo l'occasione di farlo, però poi ci rifiutiamo di farlo perché ci siamo rassegnati, e questo non va.
2: Dici benissimo, Daniela, e visto che mi fai questo assist, forse si può, diciamo, ripetere un concetto fondamentale che ripetiamo sempre, che dal basso si può fare tantissimo, anche se non sembra così. Spesso siamo frustrati perché pensiamo che non possiamo fare la differenza. Abbiamo elencato in tante trasmissioni alcuni eventi e personaggi che hanno iniziato dal basso, facendo una cosa molto semplice e umile,
1: e poi l'ho coinvolto.
2: Grande movimento, esattamente, Daniela. E so ancora qualche secondo, io
1: magari ci ascoltiamo il brano, così non ti interrompo per la continuazione. Ci ascoltiamo i Nomadi, Salve sono la giustizia. Ascoltiamolo e cerchiamo di vivere la democrazia nel nostro paese. Torniamo a parlare con Andreas Mazza, stiamo parlando di questa giornata, la giornata internazionale della democrazia, questa democrazia che soffre.
2: Sì, soffre, ma la dobbiamo preservare. Forse occorre anche, visto che ne parlavi prima, Daniela, specificare alcuni passaggi storici in Italia per ricordare come anche in Italia ci sono state delle evoluzioni, cambiamenti, spesso in positivo in questo senso, no? Siamo passati dall'Unità d'Italia, no? In cui però ancora c'era lo Statuto Albertino, non era una vera democrazia, e poi diciamo era una monarchia costituzionale, ecco, con diritto di voto, attenzione, ma riservato solo a una piccola percentuale della popolazione, circa il 2% della popolazione. Pensate che cambiamento che c'è stato in tutti questi anni. Poi la cosa fondamentale, no? Il suffragio universale maschile dal 1912 in poi, eccetera. C'era a capo del governo Giovanni Giolitti e viene introdotto appunto questo suffragio universale maschile, quasi universale, ed è stato un grande passo appunto verso la partecipazione di massa, no? Poi il ventennio, purtroppo abbiamo fatto 10 passi indietro nel ventennio fascista, ricordiamo tutti cosa è successo in quei 21 anni della dittatura di Mussolini, eccetera, dove si sono soppresse le libertà democratiche, ma come sempre nella vita si può risorgere, no? Quindi dopo appunto il ventennio fascista, il 2 giugno del 1946, ricordiamolo, con grande gioia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani vengono chiamati al referendum istituzionale per scegliere tra monarchia e repubblica, ed eccoci qua, il dato positivo, grande festa, vince, diciamo, la repubblica, e per la prima volta, e questo è ovviamente un grandissimo dato da registrare, votano anche le donne. Ecco come si possono evolvere in maniera positiva anche, diciamo, questi eventi. Vince appunto la Repubblica, e poi nella Costituzione del 48, 1 gennaio 48, entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Bellissimo, diciamo, evento. E dunque abbiamo qui, per esempio, magari possiamo ripetere, possiamo citare l'articolo 1 della Costituzione: l'essenza della democrazia, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Eccoci qua, abbiamo fatto un grande salto nella storia, abbiamo descritto degli eventi importanti, e dobbiamo dire che in Italia, diciamo, che abbiamo democrazia da preservare, da custodire gelosamente, anche perché vediamo appunto delle tendenze non proprio positive in tutto il mondo. Ma Daniela, come sempre noi, diciamo, parliamo da una radio cristiana e avventista, mi premeva fare un piccolo collegamento molto breve tra la Bibbia e la democrazia. È un esercizio molto difficile, lo dico subito, perché quindi è anche detto in pochi minuti, è complicato, però cerchiamo.
1: Ci proviamo.
2: Perché? Allora, la Bibbia, diciamolo chiaramente, non contiene questo concetto di democrazia, diciamo. In generale possiamo dire questo, quindi non possiamo neanche far finta che ci sia qualcosa di diverso, nel senso, diciamo, moderno del termine, no? Dunque, ma che cosa c'è nella Bibbia e perché viene presa come riferimento, attenzione, anche dalle democrazie, diciamo, moderne e anche, diciamo, di diverso tipo? Perché praticamente ci sono nella Bibbia dei presupposti etici e antropologici che hanno reso possibile la nascita delle democrazie moderne. Quindi non si parla di sistemi politici, noi sappiamo nella Bibbia c'erano anche le monarchie, eccetera, anche se dell'Antico Testamento noi sappiamo che Dio non voleva una monarchia per il popolo di Israele, ma il popolo voleva in qualche modo imitare gli altri popoli, avere un re. E dunque, quindi viene, diciamo, soddisfatto questo desiderio del popolo di Israele. C'erano i profeti che guidavano, ma c'erano anche delle leggi. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento, per non parlare dei 10 comandamenti, no, a cui erano sottoposti tutti, re e non re, e cittadini comuni. Quindi c'era una legge articolata anche, alla quale si attenevano tutti, e quindi dopodiché c'erano, diciamo, dei leader, c'erano i profeti soprattutto, che erano, diciamo, potremmo definirli la corte costituzionale del tempo, perché erano il contrappeso del potere dei vari, diciamo, leader e re, eccetera eccetera, no? Allora, che cosa ci trasmette la Bibbia in pratica, che può poi portare ad una, diciamo, ispirazione per le democrazie? L'uguaglianza fondamentale, no? Il concetto che ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, il limite al potere temporale, la denuncia profetica, abbiamo detto, la dignità dell'uomo, appunto, la separazione, Gesù parla della separazione tra potere politico e spirituale, il potere come servizio, insomma.
1: La cura dei deboli, degli orfani e delle vedove, fin, ecco, dagli albori, Dio ha dato delle, esatto, leggi che proprio tenevano in considerazione i bisognosi. È un paese, esatto, si dice civile e democratico quando appunto dà a tutti l'opportunità di poter vivere in maniera dignitosa.
2: Quando bada agli ultimi soprattutto. E quindi cosa possiamo dire? Possiamo dire con convinzione, appunto con grande convinzione, che la Bibbia non, diciamo, teorizza formalmente la democrazia, ma storicamente questo pensiero democratico, diciamo, definiamolo un po' occidentale, quindi la visione liberale di un paese, si è sviluppata intrecciando la filosofia greca, qui entriamo in un altro campo, ma magari ne parliamo un'altra volta, il diritto romano e l'antropologia biblica, Quindi principi moderni come la sovranità della legge, l'inviolabilità della persona, l'assistenza ai deboli, come dicevi te, e la separazione dei poteri affondano le proprie radici culturali proprio nel testo biblico, e questo è veramente molto importante.
1: E ci lasciamo qui perché proprio il tempo è volato, quindi possiamo trovare all'interno della Bibbia, soprattutto nei Vangeli, veramente dei consigli per una sana democrazia. Grazie, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 22. Ho messo la caparra dello Spirito nei vostri cuori. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questo verso è parte di un inno alla certezza della fedeltà di Dio. È Dio che ci conferma in Cristo, che ci conferisce il mandato, l'incarico, la missione. È Dio che ci ha impresso un sigillo, un segno del fatto che apparteniamo a Lui eternamente. È Dio che in Cristo ci ha donato lo Spirito come un acconto, una caparra delle sue promesse. Lo Spirito è colui che nei nostri cuori attesta e testimonia la grandezza di Dio Padre e la salvezza in Gesù Cristo. La parola caparra, un prestito dalla lingua aramaica, significa dunque sia anticipo sia garanzia o pegno. Lo Spirito, che ci aiuta a parlare agli altri di Dio, testimonia e consola anche i nostri cuori. Dio ha un piano per noi. Lo Spirito ci attesta quello che oggi viviamo solo in parte, e cioè che siamo nuove creature, rinate a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina un versetto che troviamo nell'Epistola ai Romani al capitolo 6, versetto 23, e dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio non rinuncia. Fin dalle prime pagine, la Bibbia ci rivela che Dio, il nostro Creatore, voleva la felicità dell'uomo, tanto che l'ha messo in un ambiente di perfetta bellezza e gli ha dato il privilegio di comunicare con Lui. Gli ha anche lasciato la responsabilità e l'impegno di ubbidire alla sua volontà. Purtroppo, molto presto, l'uomo ha disubbidito e da quel giorno è diventato peccatore e colpevole, come scritto in Romani capitolo 5, versetto 19. Prima libero e felice secondo la volontà di Dio, poi soggetto alle pene, ai pianti e alla morte. Ecco perché il male è presente dappertutto. Ed ecco come è entrato nel nostro mondo. Ma Dio non rinuncia a volere la felicità della sua creatura e ordina a tutti di ravvedersi, come scritto in Atti capitolo 17 versetto 30. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, è scritto in Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Conoscere la verità è anzitutto accettare che il nostro cuore è malvagio per natura e insanabilmente maligno, Geremia capitolo 17 versetto 9. E poi accettare il rimedio che Dio ci propone, la fede nel Figlio suo venuto in soccorso all'uomo caduto nel peccato, sacrificando la propria vita. Non appena lo accettiamo come Salvatore, il Signore ci comunica una vita spirituale nuova ed eterna. Dunque, per tutti quelli che si riconoscono peccatori, c'è perdono e vita. Prima erano senza alcuna relazione con Dio, ma poi, grazie alla fede in Cristo e nel suo sacrificio, sono uniti a Dio e Lui li riconosce come figli. Per questo, il Signore Gesù, appena risorto, ha detto a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Giovanni capitolo 20, versetto 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 21 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 22 oggi leggeremo il verso 6, dove è scritto così: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Fare i genitori non è facile e siamo in molti a pensare che dovremmo nascere un'altra volta per essere genitori che non fanno più gli errori della vita. A volte abbiamo l'esempio di una famiglia sana in cui siamo vissuti, ma altre volte non vogliamo replicare il tipo di educazione che abbiamo ricevuto perché pensiamo di poter fare di meglio. Ma è qui che ci perdiamo, perché non focalizziamo l'obiettivo su cosa vogliamo davvero insegnare ai nostri figli. Non si tratta di capacità o di strategie particolari, ma di consapevolezza di ciò che noi stessi siamo. Mi spiego. Non possiamo insegnare ai nostri figli ciò che non conosciamo e non possiamo dare loro ciò che non abbiamo, ma soprattutto non possiamo chiedere a loro di essere quello che noi non siamo. Se non conosciamo la pace e la serenità di una vita rinnovata, non possiamo né insegnarla né consigliarla. Se non abbiamo in noi la presenza di Dio e non viviamo con coerenza una vita di fede, non possiamo dargli ciò che dovrebbe appagare la nostra vita e non possiamo dare un buon esempio. Dicevo prima che dovremmo avere la possibilità di vivere la vita due volte, ma sbagliavo, perché di fatto Dio dà ad ognuno di noi questa opportunità. Abbiamo parlato infatti più volte della nuova nascita, che caratterizza la scelta di accettare Gesù come Signore e Salvatore. Ed è questa la chiave che dobbiamo usare per aprire lo scrigno del tesoro. Quale tesoro? Quello che abbiamo trovato nella vita che Gesù ci assicura da quando lo facciamo entrare nel nostro cuore. Se abbiamo fatto questa scelta, educare i nostri figli a seguire la strada giusta non sarà più un problema, a meno che noi stessi non siamo sempre un esempio corretto di fedeltà e coerenza, perché in quel caso avremmo perso qualunque possibilità di portarli a Cristo.
2: Oggi leggiamo la lettera di un detenuto. Cari figli miei, sto conoscendo Gesù. Non sono pazzo, credetemi, sto conoscendo davvero Gesù. Più lo conosco e più mi accorgo di aver perso tempo prezioso nella mia vita e piango perché vorrei che non sprecaste altro tempo anche voi. Gesù non è morto, ma vive. È meravigliosa la sua presenza. Lo so, penserete che abbia perso la testa, ma in realtà ho scoperto la verità e non posso nasconderla. Un pastore qui mi ha regalato la Bibbia, mi ha insegnato a cercare i libri, i capitoli, i versi. Ho trovato tanta pace nel mio cuore. Non sono più turbato, non sono più arrabbiato, sono gioioso, perché adesso c'è il Signore nella mia vita. Abbiamo sempre avuto una Bibbia in casa, accantonata e abbandonata in un angolo. Leggetela, vi prego, così aprirete gli occhi e mi capirete veramente. Ho imparato anche a pregare, è stupendo. Durante i culti ci è stato insegnato a pregare a turno e stamattina toccavo a me. Non recito più nulla a memoria, ma libero, davanti alla presenza di Dio, porto i miei pesi al Signore e prego per voi e prego per me. È una sensazione stupenda pregare, mai provata prima. Sei in contatto diretto con Dio, sicuro che è lì e ti ascolta. Quanto tempo ho perso. Vi prego, non perdetelo anche voi. Vi scriverò ancora in questi giorni le cose che sto imparando dalla parola di Dio. L'argomento centrale nella nostra vita è sempre stato altro. Adesso voglio che sia Gesù. Caro amico e cara amica, qual è l'argomento centrale delle conversazioni con i tuoi figli? Stai insegnando loro qualcosa di veramente importante? Scegli bene cosa impartire e soprattutto di chi parlargli.
3: La fede non si insegna né si impara, ma si semina. Il seme rimane nascosto a volte per anni fino a quando una piccola lacrima cadendo lo bagna appena quanto basta per farlo germogliare. Neanch'io anni fa sapevo di avere questo seme nascosto, quando per me la fede era ancora un concetto astratto. In Ecclesiaste 3:11 è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nel tempo per anni, fino a quando una piccola lacrima cadendo lo bagna appena quanto basta per farlo germogliare. Neanch'io anni fa sapevo di avere questo seme nascosto, quando per me la fede era ancora un concetto astratto. In Ecclesiaste 3:11 è scritto: Dio

0: cuore di ogni uomo, nessuno escluso, rendendo ognuno un terreno fertile per la fede. Quindi tutti possiamo essere un terreno fertile. Questo dimostra quanto Dio non ha pregiudizi, non fa favoritismi e vuole salvare tutti. Dio ha messo il seme anche in terreni non adatti per la semina. Un pastore americano, David Wilkerson, la pensava proprio così. Non andava in giro alla ricerca dei terreni migliori. Sceglieva quelli secchi e apparentemente inutili, dove nessuno avrebbe mai seminato nulla. Uno di questi terreni è stato Nick Cruz. Un terreno decisamente arido, macchiato di sangue e criminalità. Eppure, in questo terreno così difficile, David Wilkerson ha seminato, con molto amore e lacrime, finché il seme è germogliato ed è cresciuto. Nicky Cruz ha abbandonato la criminalità, è diventato un credente e in seguito un pastore. Vedete quanto è importante il principio della semina? Quanto più lo è se si tratta dei nostri figli. Forse è facile portarli in chiesa quando sono bambini, ma non sarà la chiesa a far germogliare il seme della fede. Saranno le parole del Signore, saranno i suoi insegnamenti e un po' anche il nostro esempio a far germogliare in loro il seme della fede. Chi è d'accordo dica amen. Ci salutiamo con il verso 5 e 6 del Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà con grida di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Il covone rappresenta il raccolto concreto, cioè il risultato visibile a bodate di anni, mesi di preghiera. Oh, volevo dire di duro lavoro. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio. Invidia o saggezza? Questo è il titolo. Ed è un titolo che scaturisce dalla parte finale del capitolo 3 della lettera di Giacomo. Capitolo 3 che abbiamo già visto nei giorni scorsi, abbiamo già parlato di fede nei capitoli precedenti. Nel capitolo 3 in maniera specifica si è parlato della lingua, non della lingua intesa come linguaggio, ma della lingua come parte anatomica, ma anche metaforica, cioè quello che la nostra lingua pronuncia per quanto riguarda le parole, i concetti che poi molte volte potrebbero metterci nei guai, perché sono delle parole pesanti, magari rivolte nei confronti di altre persone. E quindi Giacomo, parlando della lingua, diceva, lo abbiamo visto nella parte iniziale del capitolo, che bisogna saper frenare la lingua, e la soluzione c'è. E se volete sapere quale, cercate il podcast sul sito hopmedia.it. Bene, allora andiamo avanti con il tema di oggi. Già qualcosa l'avete potuta immaginare dal titolo, invidia o saggezza, appunto. E Giacomo lo dice: chi di voi è saggio e intelligente? Allora lo dimostri con un buon comportamento e con le azioni compiute nell'umiltà, frutto della saggezza. Se invece il vostro cuore è amareggiato dalla gelosia, dall'invidia e dall'ambizione, se le cose stanno così, allora non vantatevi di essere saggi e buoni. Questo è il peggior tipo di bugia. Ecco, e qui ritorniamo in qualcosa di pratico, nel modo di vivere la propria vita nella realtà di tutti i giorni. Ritorniamo alla differenza fra teoria, elaborazione di concetti, dire che si crede in determinate cose, eccetera, e la pratica, il modo in cui poi ci si comporta nelle situazioni piccole, magari apparentemente meno importanti, e nelle situazioni grandi, diciamo così, tra virgolette, quelle che magari tracciano dei sentieri principali nell'ambito della via, ecco, della nostra vita. E quindi quando si parla di saggezza, vengono in mente dei brani, ce ne sono veramente tanti, sarebbe impossibile citarli in maniera specifica, comunque dei brani di cui parla il libro dei proverbi della Bibbia, i proverbi di Salomone, insomma, in cui il saggio per eccellenza, l'intelligente per eccellenza, colui che aveva ricevuto questo dono da Dio, Salomone, appunto il re Salomone, parlando di saggezza fa le dovute differenze con altri tipi di comportamento nella propria vita. E qui Giacomo in qualche modo sembra basarsi anche sulle idee che Salomone veicola attraverso i proverbi. E qui Giacomo fa questo per completare il suo insegnamento su una maniera saggia, ecco, di utilizzare la lingua di cui dicevamo prima, utilizzare il nostro parlare, e dal parlare e dalla lingua poi provengono i comportamenti, provengono tutti gli altri aspetti della nostra vita. Anzi, Giacomo nel brano corrispondente diceva che la lingua è come se fosse il timone della nave. Per quanto la nave possa essere grande e il timone possa essere piccolo, nel nostro caso la lingua, che è così piccola, riesce a guidare la nostra vita. Tutto sta a governare a nostra volta la lingua, per non cacciarci nei guai sia per quanto ci riguarda personalmente, ma anche nei rapporti con gli altri. E da qui quindi la saggezza, e da qui quindi anche un'ulteriore distinzione che Giacomo ha appena fatto, l'abbiamo vista pochi momenti fa, tra la saggezza e l'invidia, fra la saggezza e la gelosia, fra la saggezza e l'ambizione. Insomma, quelli sono tutti sentimenti contrari alla saggezza e all'intelligenza. Quando una persona è saggia, quando una persona è intelligente, significa che ha in mano la propria vita, ha in mano i propri istinti, perché parliamoci chiaro, gli istinti vorrebbero emergere nel cuore di tutte e nel cuore di tutti. La saggezza e l'intelligenza consiste nel saper guidare questi istinti, nel saperli sublimare e spegnere, insomma, tutto sommato, per avere dei comportamenti che invece sono consoni perlomeno al nostro essere civili, e poi chissà, anche se siamo credenti in Dio, a maggior ragione anche in questo caso. Ma continueremo a parlare sul tema fra pochissimo. Mario Calvagno, e riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: invidia o saggezza? Giacomo capitolo 3, i versetti da 13 a 18. Stiamo continuando il nostro itinerario attraverso questa lettera del Nuovo Testamento della Bibbia. Qui Giacomo fa la differenza fra la saggezza e sentimenti come gelosia, come invidia, come ambizione. Ne abbiamo parlato poc'anzi nel precedente segmento. Insomma, se siete invidiosi, se avete gelosia nei confronti del successo degli altri, se siete ambiziosi per cercare di essere i primi in ogni cosa, allora non vantatevi di essere saggi, non vantatevi di essere buoni, perché questo è il tipo peggiore di bugia che mai potreste pronunciare. E dice: questa non è la saggezza vera, non è quella saggezza che viene da Dio, la saggezza che viene dal cielo, perché queste idee non sono delle cose spirituali, sono delle cose materiali che vengono suggerite dal nemico di Dio. Perché dove c'è l'invidia, dove c'è la gelosia, dove c'è l'ambizione, ci saranno anche problemi interpersonali, ci saranno situazioni disordinate, come minimo, diciamo così, e ci saranno rivalità, aggressività, e tutti sentimenti assurdi che stridono completamente con quello che invece voi dite, con il modo in cui voi vorreste camuffare questi sentimenti sbagliati. La saggezza che viene da Dio, la saggezza che viene dal cielo, invece, prima di tutto è pura, poi è pacifica, è indulgente nei confronti degli altri, è arrendevole quando gli altri sono aggressivi, cerca di sistemare le cose. E questo tipo di saggezza è piena di misericordia, è piena di opere buone, ed è una saggezza che tiene lontana da sé l'ipocrisia e non fa preferenze fra le persone. E così quelli che si danno da fare per la pace seminano i semi della pace e raccolgono come frutto la giustizia. Questo dice qui Giacomo proprio alla fine del capitolo 3 di questa sua lettera. Quindi non più litigi, e dai litigi a livello personale si può arrivare a qualcosa in scala molto più grande, si arriva perfino alla guerra, ne sappiamo certamente qualcosa. E se prima sembrava all'inizio che alcuni temi toccati qui da Giacomo fossero legati in qualche modo ai proverbi della Bibbia, ai proverbi di Salomone, proprio in quest'ultima frase, in quest'ultima idea, sembra quasi che riecheggi un salmo Anche questo canto tratto dalla Bibbia, il Salmo 85, dove il salmista scrive che la salvezza di Dio è vicina a quelli che lo amano, a quelli che vogliono dipendere da Lui, a quelli che lo ascoltano. E poi aggiunge: ascoltate qui, la bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Ecco, e qui probabilmente anche questo non è un caso, è un salmo bellissimo. La bontà è affine alla verità e viceversa. E senza giustizia la pace non ci può essere, per questo entrambe questi due aspetti, entrambi questi due sentimenti si sono baciati, tra virgolette. E c'è un risultato a questo: se la giustizia guarda dal cielo, allora se questo sentimento viene corrisposto, la verità germoglierà dalla terra. Ed è quello che Giacomo qui ci vuole suggerire. Sono dei sentimenti che devono farci capire la loro essenzialità nella nostra vita di tutti i giorni. Allora, quando ci troviamo a scegliere fra invidia o saggezza, riflettiamo su questo e scegliamo per il bene. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: l'evento della storia, nessuno mai come lui. Con la canzone Siamo il motivo, tratta dal musical e dal CD L'evento della storia, Pasquale Falcone e Antonella del Sordo Iolo ci conducono alla lode e adorazione del Signore Gesù. Gesù ha patito la morte per noi peccatori, affinché noi avessimo vita piena, con un senso e un obiettivo, e avessimo la sua gioia in noi. Noi siamo il motivo per cui Gesù morì. Lui ci ha preparato un posto, ma noi abbiamo la responsabilità di riconoscere ciò che Lui ha già fatto e viviamo in accordo con la sua volontà e non indipendentemente da essa. Ci hai mai pensato? Per Gesù noi siamo il motivo.
4: Ogni

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà, e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Eccoci amici cari, eccoci in diretta qui a Parole al Vento, come sempre 800 098 650 il numero per partecipare alla nostra trasmissione, oppure 348 222 72 94. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Andiamo a riflettere sul perché avete sentito ultimamente dei dipendenti, ma non degli operai, insomma, dei colletti bianchi, si sono ritirati dall'equipe di intelligenza artificiale. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Andiamo a riflettere sul perché avete sentito ultimamente dei dipendenti, ma non degli operai, insomma,

spengono l'intelligenza artificiale e si dedicano ad altro. E allora, mettetevi comodi perché oggi partiamo proprio da questo giallo. Immaginate che un tizio suoni alla vostra porta, vi guardi negli occhi con aria disperata e vi dica: ascolta, ho inventato un marchingegno che potrebbe spazzare via l'umanità intera. È la fine del mondo, eh? Siamo in pericolo di estinzione. Però, visto che l'ho fatto io, questo marchingegno, dammi retta, affidati ciecamente che ti risolvo il problema. Sembrerebbe un'immagine sciocca, addirittura demenziale. E invece è esattamente quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia. È una sorta di copione andato in scena in questi giorni con i grandi capi della Silicon Valley, gente come il fondatore di Anthropic, Dario Amodei, subito spalleggiato da Sam Altman e Elon Musk. Cioè, vengono lì a farci la predica sui rischi apocalittici dell'intelligenza artificiale, dipingendola come un mostro fuori controllo. Ma la domanda semplice che verrebbe da fare a chiunque: ma se è così pericolosa, scusate, perché non premete il tasto off e ve ne andate in spiaggia a coltivare pomodori? Ammesso non concesso che si possano coltivare pomodori in spiaggia. E invece no, a guardare i fatti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, anzi continuano a sfornare modelli sempre più potenti e intelligenti, con investimenti veramente multimiliardari, potenzialmente pericolosi, certo. Da sempre la grande tentazione dell'essere umano è quello di sfidare il limite, lo sappiamo, di giocare a fare il creatore, dimenticandosi di essere creatura. Ma ogni volta che abdichiamo alla responsabilità morale per inseguire la pazzia, la ibris greca, la superbia tecnologica, riscopriamo quanto fragile sia il nostro castello di carta. Allora c'è qualcosa che non quadra in questa narrazione da fine del mondo, che ne dite? Continuiamo subito dopo. Eccoci ancora in diretta, amici cari, la maledizione di chi arriva secondo, bentornati, perché mentre la musica continua a girare in sottofondo, noi rimaniamo agganciati al nostro piccolo mistero tecnologico già annunciato, e l'abbiamo sentito in questi giorni. L'intelligenza artificiale è pericolosa, distruggerà l'umanità e non c'è niente da ridere. Ma allora perché i grandi della Terra, le big tech, non spengono l'intelligenza artificiale? Basta un interruttore, tac, e si spegne. Beh, la verità, amici cari, è che qui non siamo di fronte a un gruppo di scienziati matti che giocano con il fuoco per hobby. Siamo nel bel mezzo di una partita a poker senza colpi esclusi, a colpi di miliardi, ecco. Nell'economia digitale ci arriva una regola spietata che vale più di qualsiasi discorso etico: chi arriva primo si prende tutto, chi arriva secondo sparisce. Pensateci, è successo con l'e-commerce, per esempio, no? Con i social network, con i motori di ricerca, diversi, poi il più grande ingloba tutti. C'è spazio per un re, forse due. Gli altri chiudono bottega direttamente. Ecco perché siamo intrappolati in quello che gli esperti chiamano il dilemma del prigioniero. Tutti i giganti della tecnologia saprebbero benissimo che bisognerebbe rallentare un attimo, prendere fiato e mettere in sicurezza le cose, perché l'intelligenza artificiale così spinta veramente rischia l'estinzione dell'essere umano. Ma nessuno, dico nessuno, vuole essere il primo a fermarsi per il terrore che l'avversario lo sorpassi a sinistra o a destra e gli porti via il mercato. È la logica del mondo che si morde la coda come un cane, dove il profitto è diventato un idolo assoluto che esige addirittura sacrifici umani e sociali come il Moloch del passato. Quando l'economia perde la sua bussola e dimentica che al centro ci dovrebbe essere la persona e la custodia del bene comune, la competizione si trasforma in una giungla senza Tarzan. Se Google rallenta, per esempio, per fare dei nomi, Microsoft scatta in avanti, se l'America si prende un caffè di pausa alla macchinetta, la Cina tira dritto, e viceversa. È una corsa a chi ha i nervi più saldi, o forse a chi ha smesso di farsi domande sul senso del limite e

0: non ne ha più. Quindi una competizione feroce come quella in vetta alle classifiche musicali. Mi sono arrivate diverse domande rispetto a questo problema legato all'intelligenza artificiale. Non sono un professionista, faccio solamente dei commenti sulle notizie contemporanee, no? Perché avete sentito che in diversi parlo di persone importanti come Dario Amodei di Anthropic o Sam Altman di ChatGPT o Elon Musk. Sono d'accordo sul fatto che l'intelligenza artificiale potrebbe spazzare via l'umanità. E quindi l'idea che viene semplice: ma allora spegnete tutto, no? Basta. È un giochetto che non funziona, ma che? È un treno merci lanciato a grande velocità che non si può fermare, non può frenare. Ed eccoci ancora qui con le mani sulla plancia della nostra radio, perché magari la sintonizzazione va e viene. Stavamo riflettendo sulla competizione, che è una giungla, perché se si ferma uno, l'altro lo sorpassa e quindi nessuno vuole spingere il freno per primo. C'è un secondo motivo però molto più concreto e pesante come un macigno, perché la corsa all'intelligenza artificiale non è più una scommessa da bar fatta con due computer in un garage, così come viene descritta, no? È diventata una infrastruttura gigantesca, addirittura industriale. Perché? Perché parliamo di data center grandi come quartieri, di chip introvabili che costano un occhio della testa e soprattutto di quantità di energia elettrica pari a quelle di città, di server, cloud, e assunzioni a frotte. Funziona così: più soldi investi e più hai bisogno disperatamente che l'affare funzioni. Se non funziona, non puoi perdere tutto, anzi puoi perdere tutto. Un'azienda che ha bruciato decine e decine di miliardi di dollari per costruire cervelli elettronici colossali non può svegliarsi una mattina e dire: sai che c'è? Siccome sono pericolosi, ci fermiamo e facciamo una pausa di riflessione. È quella che i sociologi chiamano dipendenza dalla strada intrapresa. Quindi mettetela così: è come un treno merci lunghissimo lanciato a 300 all'ora sui binari. Non è possibile tirare il freno a mano con un colpo secco, altrimenti deraglia e fai una strage. Quindi la macchina si è nutrita di una tale quantità di risorse che ora pretende di andare avanti costi quel che costi. E quindi ci si dimentica che ogni struttura economica che l'uomo ha creata dovrebbe servire la vita, non imprigionarla in ingranaggi mastodontici da cui non sa più scendere. Quando si creano dei mostri che non sappiamo più governare, perdiamo la nostra libertà, e non solo la nostra libertà. L'intelligenza artificiale non solo così cambierà il nostro modo di vivere, ma proprio cancellerà il nostro modo di vivere. Questa è la preoccupazione dei grandi che la governano o sono governati. Stiamo riflettendo insieme sul fatto che se è davvero dannosa, perché non viene eliminata, e ci sono delle ragioni, e ne abbiamo elencate alcune che fra poco andremo a enumerare. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio, ma non ancora all'ultima tappa. I pezzi cominciano a incastrarsi alla perfezione, come in un puzzle. Provate a pensarci, perché se ci fosse la certezza matematica che l'intelligenza artificiale serve solo a far girare un po' più velocemente un programma per il computer o a scriverci le email d'ufficio, quelle rutinarie, probabilmente i governi avrebbero già messo dei paletti durissimi, statene certi. Ma il punto è che nessuno, dai fondi di investimento ai visionari della tecnologia, sa esattamente cosa stia nascendo sotto i nostri occhi o nascosto i nostri occhi. Fiutano però che questa roba qua potrebbe cambiare radicalmente tutto: la medicina, la ricerca scientifica, il modo in cui lavoriamo, curiamo le malattie, gestiamo la società, tutto insomma, compreso il modo nel quale noi stupidamente facciamo e continuiamo a fare la guerra. In fondo a questa ricerca c'è un analito profondo, oso dire quasi religioso se vogliamo, che è il desiderio di superare i limiti della condizione umana. È il sogno primitivo, della Genesi. di sconfiggere la fatica, la malattia, forse anche la morte. Non morirete affatto, diceva qualcuno. Oggi nessuno ha la minima idea se stiano costruendo una nuova internet, una nuova lampadina elettrica o l'ennesima torre di Babele moderna. Il tema è sempre quello. Però proprio perché non sanno ancora cosa ci sia dietro l'angolo, nessuno vuole essere lo scemo del villaggio che si ferma un metro prima di scoprirlo. La curiosità e la brama di potenza, quindi, come sempre, battono qualsiasi paura apocalittica. La musica, per fortuna, non ha bisogno di algoritmi per far battere il cuore e ricordarci chi siamo. L'intelligenza artificiale è pericolosa, nessuno però toglie il piede dall'acceleratore. Malgrado questi annunci che abbiamo sentito in questi giorni e dei quali eravamo già convinti ancor prima, nessuno toglie il piede dall'acceleratore. Perché? Perché ecco il gran finale. Perché manca un ultimo tassello sulle ragioni per le quali nessuno desiste. Il più recente è forse quello che fa più tremare i polsi ai manager americani, perché c'è una variabile che si chiama Cina e i modelli di intelligenza artificiale sviluppati a Pechino saranno anche leggermente meno brillanti, se vogliamo, di quelli americani, ma sapete qual è il loro superpotere? Costano pochissimo. E a forza di costare poco stanno iniziando a diffondersi a macchia d'olio in tutto il mondo, compresa il mercato americano. Ecco perché un eventuale rallentamento delle big tech americane non sarebbe un favore fatto all'umanità, ma un regalo piuttosto clamoroso alla concorrenza asiatica che non ha gli stessi patemi. Anzi, frenare un attimo per riorganizzarsi potrebbe diventare l'unica mossa per sopravvivere sul mercato globale. Insomma, tra rivalità internazionali, miliardi di dollari bruciati e la paura di finire in panchina, il tasto off sull'intelligenza artificiale non lo schiaccerà nessuno. È una corsa a ostacoli senza fine, dove l'uomo, ecco, rischia di diventare ostaggio delle sue stesse creazioni, se perde di vista la bussola che dovrebbe guidare ogni scoperta, la bussola della fraternità, della responsabilità, della condivisione. Noi ve l'abbiamo raccontata così, Grazie di cuore per essere stati con noi in questo viaggio tra parole e note. Restate sintonizzati su RWS, perché la musica e la nostra radio non si fermano mai. Buon proseguimento di giornata. Ed eccoci alla nostra chicca finale, all'ultimo tratto di oggi, perché manca un ultimo tassello, in verità. C'è una variabile che si chiama Cina, perché i modelli di intelligenza artificiale sviluppati a Pechino sono veramente straordinari e costano sempre meno. E quindi ecco, dal primato globale alla sfida con la Cina, ci sono almeno 6 motivi concreti svelati nel nostro viaggio radiofonico di oggi. Quindi hanno a che fare con l'impossibilità di togliere i piedi dal freno per il fatto che sono stati investiti miliardi e miliardi. Se si inchiodasse subito, il treno deraglierebbe con un sacco di vittime. E poi c'è in questo gioco a poker il fatto che non si può lasciare il mercato ad altri, perché se qualcuno rallenta gli altri sorpassano a destra e quindi non va bene. E in più poi c'è il tema legato al fatto che lo potremmo fare meglio, potremmo ammodernizzare la tecnologia e quindi lo possiamo fare meglio, quindi fermiamoci a capire, vogliamo fare il bene dell'umanità, tranquilli, costruiamo un modello ancora più potente e più, diciamo, imbavagliabile. Ma mi chiedo dove sia così la credibilità, senza contare l'elettricità, perché C'è un bisogno incredibile di elettricità per far funzionare tutto questo meccanismo. E da dove la si ricava? E come si fa? Quindi è veramente un problema grande. Ricordiamoci che il problema è nato, magari in una visione forse troppo semplicistica, ma non credo, dal momento nel quale la creatura ha pensato di essere senza limiti e di essere come Dio. Ma noi non siamo come Dio, credo sia ormai abbondantemente chiaro.
1: L'architettura della salute, un cambio di prospettiva dalle calorie al significato del nutrire, e questo è il titolo dell'evento che si terrà il 18 settembre presso l'aula 1 Dipartimento di Farmacia Università di Salerno. Per parlare di questo bellissimo evento abbiamo con noi il dottor Andrea Del Buono. Benvenuto dottore.
2: Grazie, un saluto a tutti voi che ci ascoltate e grazie a te Daniela per la tua disponibilità.
1: Dottore, lei è un medico chirurgo, immunologo ed esperto di medicina preventiva e immunonutrizione, tra forse i pionieri della medicina e lo stile di vita in Italia, e quindi ha creato l'ambulatorio dei Sani e la DD Clinic Foundation, porta avanti appunto questa custodia attiva della salute. Allora ci parli un po' e ci presenti questo convegno che credo avrà una larga partecipazione. Voi avete aperto anche al pubblico, quindi non solo agli specialisti del settore.
2: Sì, è aperto a tutti coloro che ci tengono alla propria salute per cercare di mantenerla fino a tarda età, in assenza, quando è possibile, di patologie croniche, oppure cercando di migliorare quando ci fossero queste patologie croniche. Quindi l'idea dell'ambulatorio dei Sani non è altro che un parallelo degli ambulatori delle malattie, no? Noi quando andiamo dal medico andiamo per una malattia, noi dobbiamo andare anche per conoscere il nostro stato di salute cellulare, perché sono le nostre cellule che, quando sono in salute, ci donano la longevità. Quando noi ci ammaliamo, in realtà non è altro che una malattia di ogni singola cellula che si trasforma in quello che poi chiamiamo il diabete, l'ipertensione e l'obesità. Perché ambulatorio della salute? Perché la salute oggi dobbiamo diagnosticarla. Io non posso pensare di essere in salute perché sto bene, non ho mal di testa, ho fatto gli ultimi esami di laboratorio, mi dicono che sono in perfetta, tra virgolette, salute. No, gli esami mi dicono che non ho patologie attive, non che sono in salute. In salute significa fare una sorta di reset di tutti quei percorsi che si chiama metabolismo, e di qui il termine metaboloma. Il metabolismo non è altro che ciò che consente alla cellula la vita, e la vita cellulare è la vita che poi dona a noi come salute. E allora che cosa significa questo? Significa che quando noi parliamo di dieta, e lo vediamo sempre, faccio una fatica enorme a perdere peso, oppure riesco con molta facilità a perdere peso e a mettere peso, o ancora non metto peso. Oggi sappiamo che il microbioma intestinale ci guida in questo, abbiamo tantissime conoscenze, ma non riusciamo a mettere questo all'interno di un unico gruppo di persone che si occupano di salute. Cioè la salute non è solo il microbioma, non è solo il metabolito urinario, la salute è la competenza e la conoscenza che parte dal campo, cioè parte dall'ambiente, dalla conoscenza dell'ambiente, dal mio relazionarmi con l'ambiente nel quale vivo, da quello che porto sulla tavola, da quello che sono le mie abitudini, le mie qualità o i miei hobby che ho. Ecco, tutto questo si chiama epigenoma, cioè o epigenetica. Noi siamo nati con il nostro DNA, ogni cellula ha questo hardware che si chiama DNA. Ma quello che guida l'hardware, questo programma che ci dice se siamo in salute o in malattia, viene da tutto quello che vi ho elencato, dall'ambiente nel quale viviamo, dalla famiglia, dal cibo che portiamo sulla tavola. Quindi non bisogna più pensare alle calorie, non bisogna più dire quante calorie consumi oggi, perché una caloria per me vale 1, una caloria per Daniele può valere 4, e quindi Daniele non perde peso. È inutile che continuiamo a stressarci con le diete. I longevi che noi abbiamo visitato e studiato sono dei longevi che hanno l'orticello, che si muovono, che sono in famiglia, che pregano tutti insieme, o che hanno degli hobby che sono degli hobby di comunità di quel luogo, dal gioco delle carte a qualsiasi altra attività. in realtà sono le relazioni sociali, le relazioni familiari, qualcosa che va oltre il concetto moderno di salute, che andare in palestra, che bisogna fare questo, bisogna fare 3 ore a settimana, bisogna prendere le proteine. Non seguono nessuna dieta, ma seguono i ritmi biologici, i ritmi stagionali, conoscono bene il loro cibo e i cibi che vengono dal loro orticello.
1: Ci parli un po' di questo titolo e com'è questo programma che avete pensato per il pubblico?
2: Allora, il programma mette in risalto il concetto, si parte dall'idea che una caloria non è una caloria, quindi è superata. Ma per dire che è superata dobbiamo capire in quale persona questa cosa viene superata. Bisogna capire che abbiamo un sabotatore interno, il sabotatore, il nostro ipotalamo, che ci guida e ci dice: ma chi te lo fa fare, ma non vedi che non riesci, ma dai, ma... e si chiama cortisolo questa molecola. E poi abbiamo le molecole che ci danno la gioia e la felicità, che vengono ad essere alterate e modificate: la dopamina, la serotonina, l'adrenalina, e tutto questo patrimonio che noi chiamiamo psico-neuroendocrino-immunologia, noi oggi lo possiamo studiare, lo possiamo leggere attraverso delle piccole molecole che troviamo nel sangue, ma le ritroviamo molto ancora semplicemente nelle urine, che ci danno però una difficoltà: la mancanza di persone che siano specializzate all'interpretazione di queste informazioni. E quindi il nostro intento è intanto formare i giovani nutrizionisti, medici e quant'altro alla comprensione, alla interpretazione di questi metaboliti, comprendendo che ogni metabolito ci esprime un difetto all'interno della nostra cellula e quindi all'interno del nostro corpo e della nostra salute. Potremmo intervenire in modo mirato. Noi parliamo di nutrizione, di precisione, integrazione di precisione. Cosa significa? Purtroppo, come dicevo prima, il marketing ci spinge a prendere l'ultimo antiossidante, l'ultima molecola. Più il marketing è fatto bene, più il prodotto si vende. Non è così. Noi alle nostre cellule non dobbiamo affollare di molecole che potrebbero essere troppe. C'è un abuso di vitamina B12, c'è un abuso di informazione sulla vitamina B12, se deve essere più la cianocobalamina, la metilcobalamina. Il 50% almeno in Campania ha un'alterazione genetica che non consente la metilazione. E allora si dice che è meglio se la prendessimo metilata la vitamina. In realtà noi dobbiamo prendere la vitamina D se riusciamo a mettere i processi digestivi in regola, perché altrimenti l'utilizzo di farmaci diffusissimi come gli antiacidi, gli interventi che se ne fanno tanti per perdere peso, che agiscono a livello gastrico, sia per fare la SLIV, si chiama così questo intervento, o mettere il famoso palloncino, purtroppo abbiamo difficoltà poi a immagazzinare, ad assorbire questa molecola. Quindi il metabolomo urinario è la base per conoscere il nostro stato di salute, su cui costruire un progetto personalizzato su ognuno di noi. L'architettura è questo: l'architetto è uno che deve iniziare dalle fondamenta. Le fondamenta sono conoscere gli inquinanti che sono presenti nel corpo, su questo iniziare a costruire un'alimentazione che sia tendenzialmente biologica, non industriale e non raffinata, sapere quanto intervenire con i micronutrienti. Parleremo della dieta chetogenica, come si fa una vera dieta chetogenica, perché se ne parla tanto, ma in realtà
1: forse
2: è troppo,
1: una moda. Forse ne parla troppo. Ripetiamo il nostro dialogo col dottor Andrea Del Buono. Volevo tornare al metabolomo urinario. Ci spieghi un po', ma come facciamo a conoscerlo? Quindi c'è un esame specifico, e cosa ci dice questo? Cosa ci dicono questi metaboliti?
2: Il metabolomo urinario si chiama proprio così: ricerca degli acidi all'interno delle urine. Mm-hmm. C'è ovviamente una piccola preparazione di qualche giorno per evitare ad esempio di assumere frutto o alimenti che possono contenere un eccesso di alcune molecole che poi ce le ritroveremo nelle urine. Quindi, a parte qualche piccolo consiglio per poter raccogliere questa pipì, ci dà una quantità di informazioni importantissime. La prima informazione è come funziona la nostra banca energetica delle nostre cellule. Che cosa c'è nella banca delle nostre cellule? Quanta energia c'è? Quanta economia noi abbiamo a disposizione? Perché non esistono patologie croniche che non abbiano dato un danno a questa cabina, a questa regia dell'energia cellulare che si chiama il mitocondrio. Tant'è vero che più di una volta avete sentito parlare di questo organello, perché è l'organello che ci consente non solo la salute, ma è quello che è strettamente correlato ad un altro fenomeno che accompagna le malattie croniche, che è la sarcopenia, ovvero la perdita della massa muscolare, un altro degli elementi importanti. E di qui oggi ascoltiamo sempre per dire che quando si va incontro all'età, alla terza età, bisogna integrare le proteine, ma bisogna essere anche accorti ad integrare le proteine, perché tutte le proteine possono liberare, nel momento in cui vengono poi digerite nei processi digestivi, dei pezzetti, si chiamano eptapeptidi, decapeptidi, che possono alimentare delle molecole che si chiamano fattori di crescita. Come l'aggettivo crescita, il verbo crescere significa aumentare di volume, significa aumentare di volume anche le cellule che possono essere, diciamo, noi le definiamo atipico neoplastico, o cellule che possono essere tumorali. Noi tutti i giorni combattiamo e ci difendiamo da queste anomalie grazie al nostro sistema immune. Quindi quando noi parliamo di dieta chetogenica dobbiamo dire che tipo di chetosi andiamo a indurre, l'intensità di questa chetosi e la qualità soprattutto delle proteine. Io faccio sempre un esempio per far capire perché bisogna scegliere proteine di qualità. Quando noi consumiamo la carne, andiamo ad acquistarlo al supermercato, la carne industriale da allevamenti intensivi, vediamo che dopo 2 o 3 giorni diventa cadaverina e putresceina, che ha cattivo odore e va male. Se prendessimo una carne frollata di un animale che ha mangiato soprattutto erba o foraggio, vediamo che può durare anche 28 giorni, un mese, si chiama frollatura. Cioè significa che la qualità dell'alimentazione si è trasferita nella qualità della carne e nella qualità delle proteine di quella carne. Quindi in questa sequenza che si chiama, la proteina è fatta di tanti mattoncini che si chiamano amminoacidi. Quindi quando noi parliamo di chetogenica dobbiamo parlare anche di qualità di scelta del cibo. E inoltre poi c'è da dire un'altra cosa, che non è la chetogenica che ci dà la salute, la chetogenica è un farmaco, io lo utilizzo perché voglio ottenere un risultato, non è che la utilizzo come un'abitudine, perché altrimenti le proteine si trasformano in grasso. Oggi una delle problematiche dell'obesità non è che mangiamo tanti zuccheri, è vero, ma mangiamo pure tante proteine, oltre la quantità e la qualità che serve al nostro corpo, soprattutto proteine animali, non proteine di origine vegetale. Queste sono le informazioni che noi daremo, faremo capire come anche una dieta ben fatta su base chetogenica, che rispetti alcuni requisiti e i tempi di somministrazione, anche patologie complesse come la fibromialgia, con pubblicazioni che hanno fatto proprio all'Università di Salerno il professore Castaldo, ci dirà che hanno ottenuto risultati eccellenti.
1: Allora, dottore, passiamo quindi a dare le ultime indicazioni per chi volesse partecipare. Quindi l'ingresso è, diciamo, è libero, però è necessario prenotarsi, giusto? Mi pare di capire.
2: Prenotarsi
1: che...
2: perché la sala poi ai posti non sono tantissimi. È un'aula magna, però non possiamo superare le 130 persone, quindi ci sono ancora disponibilità. Ma basta che mandano una mail, se non ci sono difficoltà noi gli scriveremo.
1: Possiamo dare questa mail, dottore,
2: per chi ci ascolta? Le do la mia personale, perché quella adesso dell'università non ce l'ho disponibile. Basta che scrivano a me: Del Buono SM, S come studio, M come medico, Del Buono SM @gmail.com.
1: Perfetto, quindi chi fosse, insomma, abitasse nelle vostre parti, quindi, perché si tratta di Salerno, quindi
2: Campania, presso Salerno, Napoli,
1: l'Università di Salerno darà questa possibilità di avere quest'aula a disposizione. Gli orari quali
2: dalle
1: sono?
2: Dalle 9 alle 18.
1: Lei mi deve promettere che ci risentiamo alla fine del convegno, perché andremo a dettagliare tutto quello che voi cercherete di condividere in questo incontro.
2: Con molta gioia.
1: Grazie, dottore. Giornata. Alla prossima.
2: Grazie per l'intervista. Ciao.
3: Ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Bene, vorrei iniziare l'appuntamento di oggi con una frase di Gesù che a prima vista potrebbe sembrare quasi una semplice regola di buonsenso. Eppure, se ci fermiamo a riflettere, contiene una verità molto profonda. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetto 38, leggiamo: «Date e riceverete. Ciò che avete dato vi sarà reso in pieno, anzi in misura superiore, pigiato per fare posto ad altro e addirittura traboccante. Qualsiasi misura userete per dare, piccola o grande che sia, sarà usata per misurare ciò che vi sarà restituito. Beh, è un'immagine molto concreta, una misura che viene riempita, pressata, scossa, colmata fino a traboccare. Una misura per cereali, come si usava all'epoca, per esempio, per avere poi il cibo per la giornata, per la settimana. Ma cosa significa davvero? Gesù non sta semplicemente parlando di cereali o magari in senso traslato di denaro. Sta parlando di come scegliamo di stare al mondo. Possiamo vivere cercando continuamente di prendere, trattenere, conservare. Il nostro tempo, le nostre energie, le nostre attenzioni, i nostri sentimenti. O anche il denaro, o anche le cose, o anche le persone. Oppure possiamo imparare a dare. Dare una parola buona, dare ascolto a una persona che ne ha bisogno, dare una mano senza aspettare un premio, dare tempo a qualcuno che si sente solo, dare una seconda possibilità. E c'è una cosa interessante. Spesso scopriamo che quando doniamo qualcosa di noi, non necessariamente ci impoveriamo. Pensate a una cosa semplicissima, un sorriso, eh? Puoi regalarlo a una persona che incontri per strada, una persona sconosciuta, non costa nulla, eppure può cambiare la sua giornata, ma anche la tua. E un breve aneddoto rende bene questa idea. Un uomo anziano entrava ogni mattina in un piccolo bar e prima di ordinare la colazione salutava con grande entusiasmo tutti quelli che erano presenti. E un giorno il barista gli chiese: «Ma perché fai sempre così? La maggior parte delle persone nemmeno ti risponde». L'uomo sorrise e disse: «Io non saluto perché sono sicuro che mi risponderanno. Saluto perché vorrei che almeno una volta durante la giornata qualcuno si sentisse accolto». Che cosa aveva da perdere? Quasi niente. Ma che cosa poteva dare? Molto. E questo principio non è soltanto cristiano, lo ritroviamo anche nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento della Bibbia, particolarmente nel libro dei Proverbi, per esempio al capitolo 19, versetto 17, è scritto: «Chi ha pietà del povero presta all'Eterno, che gli contraccambierà l'opera buona». È un versetto sorprendente. Ci dice che il bene fatto agli altri non è dimenticato. Naturalmente, questo non significa che ogni gesto generoso produca immediatamente un guadagno. O ancora peggio, non significa che dobbiamo procurarci dei guadagni interessandoci in maniera fittizia degli altri. Non è in ogni caso una formula magica, nel senso di do qualcosa e automaticamente ricevo qualcosa in cambio. Il messaggio è più profondo. Quando scegliamo di dare, cambiamo prima di tutto noi stessi. Diventiamo meno centrati su di noi, impariamo la generosità, diventiamo capaci di vedere le necessità degli altri e poco alla volta scopriamo che una vita vissuta soltanto per accumulare è molto più povera di quanto immaginiamo. Forse il vero ricevere di cui parla Gesù comincia proprio qui, nel cuore di chi impara a dare. E fra poco continueremo su questo tema. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento e riprendiamo Con una brevissima sintesi, con il punto centrale che abbiamo toccato nella prima parte, Gesù ci invita a non vivere soltanto per prendere e conservare, ma a imparare a dare. E ci ricorda che la misura con cui trattiamo gli altri diventa in qualche modo anche la misura della vita che costruiamo intorno a noi. E siamo partiti da un versetto del Vangelo di Luca, è Gesù stesso che parla, il versetto 38 del capitolo 6, dove Gesù dice: date e riceverete, ciò che avete dato vi sarà reso in pieno, anzi in misura superiore, pigiato per fare posto ad altro e addirittura traboccante. Qualsiasi misura userete per dare, piccola o grande che sia, sarà usata per misurare ciò che vi sarà restituito. Bene, pensiamo allora a qualcosa di molto concreto. Già avevamo iniziato su questa falsa riga nella prima parte, cioè come misuriamo gli altri? Siamo severi con chi sbaglia? Siamo generosi nel perdonare? Siamo pronti a criticare? Oppure no? Oppure sappiamo anche comprendere? Perché le relazioni funzionano spesso proprio come una misura. Se verso gli altri usiamo una misura piccola, cosa intendo? Una misura fatta di sospetto, per esempio, fatta di giudizio, di freddezza. È molto probabile che quella stessa atmosfera ritorni nella nostra vita. Al contrario, se scegliamo una misura, diciamo così, più larga, fatta di gentilezza, pazienza, ascolto e rispetto, creiamo attorno a noi uno spazio completamente diverso. Pensate a una famiglia. Una parola pronunciata male può ferire, ma una parola detta al momento giusto può ricucire una relazione se è detta in maniera dolce, in maniera gentile. Pensate a un luogo di lavoro. Una persona continuamente criticata può perdere fiducia. Una persona incoraggiata può ritrovare la forza e la capacità di fare bene il proprio lavoro. Pensate a un'amica o a un amico che sta attraversando un momento difficile. Forse non possiamo risolvere il suo problema, ma possiamo sederci accanto a lui o accanto a lei. Possiamo ascoltare, possiamo dire ci sono. E qualche volta questo vale più di 1000 consigli, più di 10.000 parole. Ecco perché quelle poche parole di Gesù sono ancora così attuali. Date e riceverete. Date tempo, date attenzione, date comprensione, date perdono quando è possibile, date incoraggiamento, date una possibilità nuova e soprattutto date senza calcolare continuamente il ritorno, il tornaconto di questo vostro dare. Perché una società cambia quando cambiano le persone, non cambia in maniera astratta. E le persone cambiano quando decidono quale misura usare nei confronti degli altri. Forse oggi potremmo fare un piccolo esperimento. Prima di concludere la giornata, pensiamo a una persona alla quale potremmo dare qualcosa. Non necessariamente qualcosa di materiale, o forse sì, ma insomma, magari una telefonata, un messaggio, una visita, una parola di riconoscenza, un gesto di riconciliazione, un aiuto concreto. E proviamo a farlo senza aspettarci nulla in cambio. Potremmo scoprire una cosa sorprendente. Quando smettiamo di vivere chiedendoci continuamente cosa riceverò, iniziamo finalmente a capire quanto possiamo donare. E forse è proprio questo il cuore delle parole di Gesù, il fulcro di quello che lui ci ha detto. La vita non ci chiede soltanto quanto hai ricevuto, ci chiede anche quanto amore hai fatto circolare. E allora, care amiche, cari amici, lascio un invito semplice, voglio chiamarlo così. Scegliete oggi una persona alla quale fare del bene, una sola, e fate qualcosa di concreto. Può essere un gesto piccolo, abbiamo detto prima, ma fatelo con sincerità, perché come dice Gesù, la misura che usiamo non riguarda soltanto ciò che diamo agli altri. In qualche modo è la misura con cui impariamo a vivere. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.

se penso che dovremo render conto di queste ore passate. E a chi sarà il giudice del tempo?

veder che non han saputo far meglio i potenti della terra. Ed in quel grande giorno io chiamerò il mio avvocato, Gesù Cristo in persona.

grande giudice le prove le mani sue forate ed il suo costato insanguinato e gli dimostrerà con che giustizia mi ha giustificato la mia vita in cambio della vita sua su una croce in

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo ancora parlare sulle cose future. Dice la parola del Signore che la fede è certezza di cose che si sperano e determinazione di cose che non si vedano. Cioè la fede nelle promesse di Dio è certezza di cose che si sperano. Cioè Dio non fa delle promesse così che fanno gli uomini, a volte promettono, ma maggiormente non fanno nulla. Studiando certezza di cose che si sperano e determinazione di cose che non si vedano. Cioè la fede nelle promesse di Dio è certezza di cose che si sperano. Cioè Dio non fa delle promesse così che

finisce con delle cose gloriose e meravigliose per quelli che gli appartengono, ma termina questo libro con delle cose spaventevoli, orribili per quelli che non crederanno. Quindi vediamo che la parola del Signore non ci parla solo di questo tempo, di questo mondo che noi vediamo, ma la parola di Dio ci parla dell'eternità. C'è di qualcosa che poi non ci sarà né più il tempo e nello spazio. Saremo nell'eternità di Dio. E quindi, riflettendo, la parola di Dio ci parla di vita eterna e di morte eterna. Ci parla di gioia eterna e di tormento eterno. Ci parla di cielo e ci parla di inferno. Ci parla che noi saremo con Dio, quelli che credono in Gesù, e quelli che saranno per l'eternità con Satana e con tutti i demoni nei secoli dei secoli, dove saranno tormentati. Quindi vediamo che c'è una linea di demarcazione fra quelli che sono salvati da quelli che sono perduti. Quindi diciamo che su questa terra non è altro che come una sala d'aspetto. Quale treno prendere? Il treno che porta in cielo o il treno che porta all'inferno? Vediamo qui che l'Apocalisse, per noi che crediamo, ci parla di cose meravigliose. Come titolo vorrei dare a questo messaggio il costruttore della città celeste. Chi è il costruttore della città celeste? Come la volta scorsa abbiamo parlato che della Gerusalemme celeste è la sposa dell'agnello. Chi è il costruttore della città celeste? Parlando di Gerusalemme, la Gerusalemme terrena, sapete, non è bella, non è una città splendida. Io credo che non si può paragonare a una Roma, forse a una Parigi, ma è una città dove non c'è nessun fiume che la attraversa e neanche nessun mare che la bagna. Gerusalemme è una città fra le montagne. Io l'ho vista, l'ho visitata, ma a Gerusalemme tante persone che vanno lì, la prima cosa che li attira è il muro del pianto. Qualche chilometro vi è il sepolcro, ci sono tante basiliche, ma niente di bello, non ci sono grattacieli, non ci sono parchi, non ci sono bellezze. Eppure Gerusalemme è chiamata la città del Gran Re. Però troviamo che in Isaia capitolo 54, versetto 11 e 12, ci viene descritta la Gerusalemme durante il periodo del millennio. E voglio leggere questo versetto che dice così: «O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri, farò i tuoi merli di rubini e le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose». C'è la Gerusalemme, durante il millennio, la Gerusalemme sarà la città del Gran Re, sarà la capitale del mondo, sarà al centro di tutta l'attenzione di tutti i popoli che affluiranno per ammirare, per adorare, per conoscere, per ascoltare colui che siederà sul trono di Davide, Gesù Cristo. Come abbiamo un esempio nel passato, quando Salomone, per la sua grande sapienza, intelligenza e conoscenza e ricchezza, venivano da tante parti del mondo. Fra queste vi era una regina, la regina di Seba, dove è andata proprio per vedere la magnificenza, la gloria, la ricchezza e la sapienza di Salomone. E questa è un'immagine di quando nel futuro da ogni parte del mondo affluiranno a Gerusalemme. Sapete, Israele è chiamata l'ombelico della terra, perché è il centro. Voi sapete che Israele confina con tre continenti, con l'Asia, con l'Europa e con l'Africa.

Quindi al centro e da ogni parte del mondo affluiranno lì per vedere Gesù. Ebbene, nonostante questa Gerusalemme durante il millennio sarà uno splendore, eppure avrà la sua fine. Noi ammiriamo la bellezza del creato, no? A differenza degli scienziati che dicono la natura ha fatto questo, ma mai menzionano il nome di Dio. Non dicono Dio ha fatto queste cose, cose meravigliose, grandiose, perfette, di una bellezza indescrivibile. Ovunque noi ci muoviamo, ovunque noi vediamo, vediamo le meraviglie di Dio. Ovunque ci muoviamo, vediamo la grandezza, la bellezza di questo Dio meraviglioso. Però gli scienziati dicono 2 milioni di anni fa, 100 milioni di anni fa, dicono delle idiozie, ma non dicono Dio ha creato tutte le cose in un modo perfetto. Ebbene, anche Gerusalemme, che sarà durante il periodo del millennio uno splendore, sarà distrutta. E voglio leggere un versetto dove l'Apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, dice queste testuali parole. Dice riguardo il ritorno del Signore. Allora, seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9 e 10, dice così. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi qui vediamo che Dio, nel suo piano, distruggerà questo mondo, distruggerà questa terra. I sogni di tante persone che pensano che la terra sussisterà in eterno avranno una delusione, perché il Signore dice creerà nuovi cieli e nuova terra. Il prossimo giudizio che Dio manderà sulla terra sarà con il fuoco. La terra diventerà una palla di fuoco incandescente e tutto sarà distrutto. Gesù lo disse, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi anche le stelle, tutti i miliardi di stelle che Dio ha creato, e Dio li distruggerà, perché Lui li ha creati e Lui li distruggerà. Ebbene, andiamo al nostro tema. Chi è il costruttore della città? Deve essere sempre la parola di Dio che deve parlare, no? In Ebrei, capitolo 11, versetto 8 e 10, dice così. Ebrei 11, 8 a 10, leggiamo. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tente con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Allora, il costruttore di questa città celeste è Dio. Ma è solo Dio? È Dio e anche Gesù Cristo. Infatti, il Signore Gesù, prima di salire al cielo, fece una bellissima promessa riguardante il suo ritorno. Dove la troviamo questa promessa? In Giovanni capitolo 14, versetto da 1 a 3, da 1 a 3 dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la promessa che il Signore ci fa. Dove sono io, sarete anche voi. Questa promessa è per tutti quelli che credono in Lui. Quando il credente lascia questo mondo e chiude gli occhi,
l'anima sua va con il Signore, in attesa della risurrezione del corpo. E questo è meraviglioso. Quindi sia il Padre, sia il Figlio, stanno preparando un posto per chi? Per la sposa dell'agnello. Perché lì, quando tutto è pronto, quando tutto è preparato, allora vi saranno le nozze dell'agnello. C'è Cristo con la sua Chiesa. Meraviglioso. Se avviano le parole dell'Apostolo Paolo di Prima Corinzi 2:9, dice: ma come è scritto, le cose che occhi non ha vedute e che orecchie non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Noi amiamo Gesù? Gesù è il Signore della tua vita? Amare Gesù significa ubbidire ai Suoi comandamenti. Perché Gesù l'ha detto: chi mi ama osserva i miei comandamenti. A dirlo con le parole non ci costa nulla. Ma siccome l'amore è sacrificio, allora lì le cose cambiano. Dire io ti amo Gesù, dobbiamo riflettere. La grande città. Quanto è grande la città celeste? Lo leggo in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 21, versetto 16, dice così: e la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Per noi esseri umani quasi è inimmaginabile che una città sia lunga, larga e alta. C'è la distanza che va da Parigi fino a Mosca. Una città così grande non esiste al mondo. Per noi è impensabile. Perché la città celeste ha una forma di un cubo, no? Forma cubica. Perché? Perché nell'Antico Testamento noi troviamo, quando il Signore diede l'ordine a Mosè di costruire il tabernacolo, vediamo che vi erano degli oggetti a forma cubica. Per esempio, l'altare dei sacrifici che era davanti alla tenda di convegno aveva una forma cubica. Lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Anche l'altare dei profumi era uguale. Mentre l'altare dei sacrifici ci parla di Cristo come vittima, colui che si dà per i nostri peccati, l'altare dei profumi ci parla di Cristo come sommo sacerdote che intercede per noi. Il luogo santissimo che fece costruire Salomone nel Tempio a Gerusalemme aveva una forma cubica. E questo lo voglio leggere. In Prima Re, capitolo 6, versetto 20, il luogo santissimo significa dove vi era la presenza di Dio. Prima Re 6:20 dice: il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti d'altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo e davanti al santuario fece un altare di legno di cedro e lo ricoprì d'oro. Quanti sono 20 cubiti? Sono 10 metri. Quindi aveva una forma cubica. La Gerusalemme celeste ha una forma cubica, perfetta. La piazza della città e le strade della città, e voglio leggere Apocalisse 21:21, dice: la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Per essere una città ci devono essere anche le strade, no? Ebbene, le strade e la piazza era d'oro puro come vetro trasparente. Pensando alle nostre città, nelle strade di una città o nelle piazze circolano ogni tipo di persona, vero? Buoni, cattivi, belli, brutti, piccoli, grandi, vecchi, giovani.
E oggi non è un pericolo essere sulle strade a volte? Quanti incidenti succedono sulle strade? Avvengono scippi, avvengono assalti, avvengono omicidi. Oggi è un pericolo camminare sulle strade o anche sulle piazze, perché non sai che gente c'è, che gente circola. Ma qui dice che nella Gerusalemme celeste vi entreranno solo i redenti, i salvati, vestiti in veste bianche. Lì non c'è più paura, non ci sarà più spavento. Quando usciamo, quasi dobbiamo pregare: Signore, guardaci da mille pericoli che vi sono sulle strade. Quanti morti avvengono ogni giorno sulle strade? Quanti pericoli vi sono? Ma nella città celeste tutto questo non ci sarà. Gloria al Signore. Nella città celeste non vi sarà il tempio. Anche questo lo leggiamo in Apocalisse 21-22. Dice: e non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Sappiamo molto bene che a Gerusalemme il tempio era il cuore, il centro del popolo ebraico, dove andavano per adorare, per lodare il Signore, per offrire sacrifici a Dio. Nelle città del mondo vi sono duomi, cattedrali, basiliche, perché le persone pensano che lì possono trovare Dio, che Dio è lì. Tante persone lo fanno perché sono nell'ignoranza. Nel tempo presente vediamo che Dio non è nelle cattedrali, nei tempi e nei duomi. Vediamo che nell'antico patto abbiamo detto che Dio aveva scelto Gerusalemme come luogo di culto, e più volte noi lo troviamo nella parola di Dio dove dice: nel luogo che io ho scelto tu mi adorerai. Più volte lo troviamo. Questo luogo che Dio aveva scelto era Gerusalemme. Questo tempio fu distrutto dai romani nell'anno 70 d.C. Ebbene, dove si trova Gesù allora? C'è un versetto nella scrittura, in Matteo 18:20, dove Gesù dice: poiché dovunque due o tre sono radunate nel mio nome, qui vi sono io in mezzo a loro. Quindi oggi Dio non ha un luogo ben definito per incontrarlo. Milioni di persone si recano nei santuari, nei luoghi cosiddetti sacri, ma Dio non ha scelto quei luoghi. Milioni di persone vanno in pellegrinaggio perché pensano che lì possono incontrare Dio. Ma la Bibbia non dice così. Perché le persone non conoscono la parola del Signore e fanno viaggi inutili, andare in cosiddetti santuari perché pensano che lì c'è Dio, non c'è Gesù e neanche Dio. Perché dove due o tre sono radunati nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui in mezzo a noi, in spirito e verità. Quindi questa è la cosa importante. Sapete, al tempo di Mosè, Dio aveva scelto come dimora, che cosa? Il tabernacolo. Perché lui voleva dimorare in mezzo al suo popolo. Il tabernacolo era in mezzo e le 12 tribù di Israele erano attorno, tutti in vista proprio al tabernacolo. Cioè adoravano Dio andando lì nel tabernacolo. Nel luogo santissimo vi era la presenza di Dio. Ma oggi non è così. Qual è il tempio dove Dio dimora oggi? Qual è il tempio? Sono due cose. Il tempio è la Chiesa. E il tempio è ogni credente. La Chiesa del Signore è il tempio dello Spirito Santo. La Chiesa del Signore non è formata da pietre morte, ma ogni credente è una pietra vivente nell'edificio spirituale di Dio.
E questo lo voglio leggere nella parola del Signore. Infatti dice in Efesini 2:22, e in lui, cioè in Gesù, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha di servire di dimora a Dio per lo Spirito, cioè in Gesù che noi siamo alla presenza del Signore. In Efesini capitolo 3, versetto 16 e 17 dice, poiché egli, cioè Dio, vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Mediante la fede in Gesù, noi siamo diventati il tempio dello Spirito Santo. E ancora un altro versetto che ci dà forza. In 1 Corinzi 6:19 dice l'Apostolo Paolo: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e non appartenete a voi stessi? E questo corpo, come il tempio, vogliamo mantenerlo santo, puro, perché Dio non può abitare in un posto dove è sporco. Oggi i credenti non camminano per visione, ma camminano per fede. Signore ci guida lungo il nostro cammino su questa terra. Ma dice l'Apocalisse, capitolo 22, versetto 3 e 4, queste stupende e meravigliose parole. Ripeto, Apocalisse 22, 3 e 4 dicono: e non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome. Un giorno noi vedremo Dio. Beati i puri di cuore, perché si vedranno Dio, disse il Signore Gesù. Prima Giovanni 3:1-2 dice l'Apostolo: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Lo vedremo come Egli è. Qualcosa di meraviglioso. L'ultimo punto, gli abitanti della città della Gerusalemme celeste. Dio, Padre, è lì. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è lì. Lo Spirito Santo è lì, perché è la dimora del Dio Trino. Però lì ci sono anche miliardi e miliardi di angeli, e ci saranno milioni e milioni di credenti. E per la grazia di Dio saremo anche lì noi. Abbiamo qualche dubbio? Saremo con Lui. Quindi nella Gerusalemme non sarà la capitale degli ebrei, ma nella Gerusalemme celeste vi saranno ebrei e anche gentili. Ci saranno tutti i popoli di ogni lingua, nazione e tribù. Ma una cosa deve essere certa, che i nostri nomi devono essere scritti nel libro della vita. Se non è scritto lì, il Signore dirà: io non ti conosco. E voglio leggere tre passi dove dice Filippesi capitolo 4, versetto 3, dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi: sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. I cui nomi sono scritti nel libro della vita. Apocalisse 3:12, qua dice: chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso al Dio mio e dal mio nuovo nome. E poi Apocalisse 21:27 dice: e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
vi entreranno solo quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Se i nostri nomi sono scritti lì, sapete, la Bibbia parla che sono scritte, rimarranno lì scritti in eterno. La Bibbia parla di nomi che vengono cancellati dal libro della vita, ma non che vengono scritti, che rimangono già scritti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Tanti si vantano, il mio nome è scritto in un registro di chiesa, nella cattedrale X, nella basilica Y. Non conta questo. Non ha nessuna importanza se i nostri nomi sono scritti in un libro o in un registro di chiesa. Ha importanza se il mio nome è scritto nel libro della vita dell'agnello. E l'ultimissimo appello che troviamo nell'Apocalisse, che il Signore rivolge a tutti, è quello che leggiamo in Apocalisse 22, 12 e 14. Questo è un appello che è rivolto a tutti. Ripeto, Apocalisse 22, 12 e 14 dice così: ecco, io vengo tosto, o presto, e il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Questo è l'invito. Lavare le nostre vesti. Chi può lavare le nostre vesti? Il sangue di Gesù. Quindi, se una persona andrà all'inferno, non è colpa di Dio, è colpa sua, perché non si è mai decisa di accettare Gesù nella propria vita come Signore e come Salvatore. Oggi Gesù dice: venite a me voi tutti, e un giorno dirà: andate via da me voi tutti operatori di iniquità. Oggi dice venite, domani per coloro che non hanno creduto dirà: andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo invito che il Signore ci fa, lo accettiamo? Io l'ho accettato e credo tanti di noi, e vogliamo essere fedeli a Lui sino al suo ritorno. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Hai mai sentito parlare di Enoch? Questo personaggio dell'Antico Testamento non è particolarmente famoso, probabilmente perché di lui la Bibbia parla solo brevemente. Ma essa ci dice qualcosa di importante su quest'uomo. Enoch camminò con Dio, Genesi 5:24. Viene fuori nella nostra vita quotidiana, non quando siamo sotto i riflettori. Non è facile camminare al passo con Dio, basta poco per allontanarci da Lui. Tu e io abbiamo bisogno di imparare a tenere il passo con Lui, giusto? Dobbiamo essere e agire come Gesù, che fece solo ciò che vide fare dal Padre. Ma a insegnarci non saranno la logica o la ragione, sarà la nostra camminata intima e profonda con Dio, giorno dopo giorno. Ciò avviene quando lo Spirito Santo cambia il DNA del nostro modo di pensare e lo fa diventare come il suo. Camminare con Dio e camminare tenendo il suo passo sono cose che richiedono niente di meno che una stretta comunione con Lui. Persevera e ne gusterai il frutto. Che Dio ti benedica oggi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Salve a tutti amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere 10 minuti in compagnia mia, Matteo, ma soprattutto in compagnia della parola di Dio. Come sempre auguro a tutti voi un buon ascolto. Entriamo subito nel vivo della meditazione e il titolo è tutto in compagnia della parola di Dio. Come sempre auguro a tutti voi un buon ascolto. Entriamo subito.

Tessalonicesi. Oggi leggiamo i versetti 13 e 14. Dice così l'Apostolo: «Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati». La morte e la resurrezione di Gesù sono gli eventi principali di tutta la Bibbia. Secondo i racconti evangelici, il Signore Gesù morì crocifisso e il terzo giorno risorse, lasciando il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune donne che lo seguivano e poi apparì anche agli apostoli e a tutti i discepoli. Perché sono importanti sia la morte che la resurrezione del Signore Gesù? La morte è importante per diversi motivi. È il centro del Vangelo, è la manifestazione dell'amore di Dio, è la salvezza di chiunque crede ed è il centro della dottrina cristiana. La morte di Cristo, paradossalmente, è il centro della nostra salvezza, sia individuale che collettiva, e per mezzo di essa Lui si è sostituito, cioè Gesù ha preso il nostro posto e ci ha liberati dal peccato e dalla condanna eterna. La morte di Gesù è stata il mezzo e il prezzo che attraverso il quale la giustizia di Dio è stata soddisfatta. La condanna era la nostra, ma l'amore di Dio cosa ha fatto? Attraverso Gesù è morto al nostro posto e tutto quello lo ha fatto appunto per amore. L'Apostolo Paolo dice che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Sapete, amici, tutto questo agire di Dio non lo potremmo mai comprendere pienamente con la nostra mente umana, con la nostra mente razionale, ma dobbiamo accettarlo per fede. Poi la resurrezione è importante perché è la dimostrazione che Dio è fedele alle sue promesse. Soltanto chi ha creato la vita può risuscitarla. Nel risuscitare Gesù dalla tomba, Dio ci ricorda la sua assoluta sovranità sulla vita e sulla morte. La resurrezione di Gesù è una testimonianza straordinaria, proprio anche degli esseri umani, i quali tutti indistintamente dovranno risorgere, sia i credenti che i non credenti. I primi, cioè i credenti, andranno alla presenza del Signore. E come dice Paolo e come vedremo nelle puntate successive, sia coloro che dormono, come li chiama, insomma, coloro che sono morti, sia chi è vivente, nel momento in cui il Signore tornerà, andranno tutti insieme a Lui. Ma anche i secondi risusciteranno, cioè i non credenti risusciteranno, e la Bibbia li chiama la morte seconda, cioè andranno alle pene eterne con Satana per il fatto che hanno rifiutato di credere nell'amore di Dio attraverso Gesù.

Come cristiani credenti troviamo conforto in tutto questo. Troviamo conforto nel fatto che il nostro Dio divenne uomo, si umiliò, morì per i nostri peccati e risuscitò. La tomba non poteva trattenerlo. Egli vive e siede oggi alla destra di Dio nel cielo. Nella prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo, al capitolo 15, spiega in dettaglio l'importanza della resurrezione di Cristo, poiché alcuni non credevano lì, in quella chiesa, nella resurrezione dei morti. Ma l'Apostolo parla di disastrose conseguenze se non ci fosse la resurrezione. Infatti, sarebbe che predicare Cristo non avrebbe nessun senso. La fede in Cristo sarebbe inutile. Tutti i testimoni e i predicatori della resurrezione sarebbero dei bugiardi e Gesù stesso sarebbe bugiardo. Nessuno verrebbe liberato dal peccato. Tutti i credenti del passato sarebbero perduti e i cristiani sarebbero gli esseri più miserabili di tutta la terra, dice l'Apostolo Paolo. Nel verso di oggi, allora, abbiamo letto, anzi nel secondo verso, il 14, abbiamo letto: se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Sapete, amici, è facile dichiararsi cristiani, ma è estremamente difficile credere alla resurrezione di Gesù e al fatto che Gesù chiamerà a sé tutti coloro che hanno creduto in Lui. Sei tu, siete voi fra questi, siete tra coloro che aspettano il secondo ritorno del Signore Gesù? Bene, amici, la meditazione termina qui. Allora, cari amici, grazie per il vostro gentile ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. So che alcuni di voi sentono questo di prima mattina, alcuni lo fanno addirittura la sera. L'importante è che riusciate a farlo. Poi, se è mattina, pomeriggio, sera, non importa. Oggi leggiamo dal versetto 1 al versetto 23 del 23esimo capitolo di Luca. Leggo nuovamente dalla Bibbia della Gioia. Poi condussero Gesù dal governatore Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che incitava la nostra gente a ribellarsi e a non pagare le tasse al governo romano. E per di più diceva di essere lui il nostro re, il Messia. Allora Pilato chiese a Gesù: sei davvero tu il loro re, il Messia? Sì, rispose Gesù, è proprio come tu dici. Pilato si rivolse ai capi sacerdoti e alla folla. Ebbene, disse, questo non è un crimine. Ma quelli si accanivano ancora di più. Ovunque andasse sollevava il popolo contro il governo per tutta la Giudea, dalla Galilea fin qui a Gerusalemme. Sentendo nominare la Galilea, Pilato chiese se Gesù fosse nativo di quella regione. Quando gli risposero affermativamente, ordinò di portarlo dal re Erode, perché la Galilea era sotto giurisdizione di Erode, che in quel periodo si trovava proprio a Gerusalemme. Erode fu molto contento di vedere Gesù, perché aveva sentito molto parlare di lui e sperava di vederlo compiere un miracolo. Gli rivolse perciò molte domande, ma Gesù non gli rispose affatto. Intanto i primi sacerdoti e gli altri capi giudei insistevano nell'accusarlo. Allora Erode e i suoi soldati, dopo averlo schernito, lo misero in ridicolo, facendogli indossare un mantello reale, e poi lo rimandarono da Pilato. Quel giorno, da nemici che erano prima, Erode e Pilato diventarono amici. Poi Pilato convocò i grandi sacerdoti, i magistrati e il popolo e disse loro: «Voi mi avete portato quest'uomo accusandolo di incitamento alla rivolta contro il governo romano. L'ho interrogato in vostra presenza, ma l'ho trovato innocente. Anche Erode è giunto alla stessa conclusione, infatti ce l'ha rimandato indietro, dunque non ha commesso niente che meriti la pena di morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo rimetterò in libertà». Ma la folla ad una sola gran voce gridò: «Uccidilo e liberaci Barabba». Barabba era in prigione per aver preso parte in una sommossa a Gerusalemme contro il governo e per un omicidio. Pilato tentò di nuovo di fargli ragionare, perché voleva liberare Gesù, ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Per la terza volta Pilato domandò: «Ma perché? Che ha fatto di male? Non ho trovato motivi validi per condannarlo a morte, perciò lo farò frustrare, poi lo rimetterò in libertà». Ma quelli insistevano a gran voce, chiedendo la morte di Gesù. E le loro grida andavano aumentando sempre più, finché non ebbero il sopravvento. Luca ci dà più dettagli degli altri evangelisti sulle false accuse portate dal Sinedrio a Pilato. Sovventore, evasore fiscale, re dei giudei. Pilato interroga Gesù solo sulla cosa che potrebbe essere problematica per Roma. Chiede: sei il re dei giudei? La risposta indiretta di Gesù, come abbiamo visto nel Vangelo di Marco, lo porta a fare ulteriori domande. Venendo a sapere che Gesù era il Galileo e quindi sotto la giurisdizione di Erode, lo mandò da lui. Erode sapeva di Gesù, ma il suo interesse era solo di intrattenimento, in quanto non ha mai considerato Gesù seriamente quando predicava nella sua terra. Voleva che Gesù affermasse la sua identità con un miracolo. E tristemente tanti di oggi, come Erode, vogliono un miracolo come evidenza della natura soprannaturale di Gesù. E quando Gesù si rifiuta di far miracoli, la vera natura di Erode viene fuori, comincia a schernirlo ed umiliarlo. Il fatto che Erode e Pilato siano diventati amici quel giorno è un commento un po' strano. Però sappiamo che il nemico dei nostri nemici diviene amico. Pilato, non volendo condannare Gesù alla morte, decide di flagellarlo, anche se questo non era giusto per un innocente. E pensando poi che se Gesù, come re dei giudei, era anche un po' contro Roma, la folla l'avrebbe assolto una volta chiesto di liberare un prigioniero per la Pasqua. E invece la folla lo condanna e addirittura comincia ad urlare. Così, vedendo che la folla si riscaldava velocemente e una sommossa poteva essere imminente, Pilato soccombe alle pressioni dei leaders e del popolo. Molto probabilmente questa folla che urla, incitata dai leaders religiosi, non era quella dei pellegrini che l'hanno accolto a Gerusalemme come Salvatore gridando Osanna. Riflessione. Ti sei mai trovato in situazioni dove devi decidere e sei compromesso da pressioni esterne? Perché hai ceduto? Gesù, Cristo, Messia, Salvatore, non ci renderemo mai conto di quanto tu veramente ci ami. E queste sono delle brevi vignette che ci dimostrano quanto hai tollerato per amor nostro. Non farcelo mai scordare. Amen. Cari miei, che esempio d'amore. Difficilissimo da duplicare, però impegniamoci. Ci sentiamo domani. Vi voglio bene. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: l'evento della storia. Nessuno mai come lui. L'album che vi presento con grande emozione in questi giorni al Disco Highlight si intitola L'evento della storia, nessuno mai come lui. È un live musical di qualche anno fa prodotto da Massimiliano Rebecchi, che vide la collaborazione di molti cantanti, musicisti e amici modenesi e non. È una raccolta intensa di brani di lode e adorazione che rimandano agli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, prima dell'evento della storia, la croce. Tanti sono gli eventi importanti per l'umanità, ma come si possono paragonare questi alla croce di Cristo? Ora stiamo per ascoltare Splendido, brano tradotto da un canto di Tim Hughes, cantato da Alessandro Orlando. Buon ascolto.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: l'evento della storia, nessuno mai come lui.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Oggi, come annunciato, parliamo di rispetto. Rispetto a cosa? Rispetto a un articolo che è apparso oggi su Repubblica, che è una recensione di un nuovo lavoro del filosofo coreano Byung-Chul Han, La società senza rispetto, e proveremo ad analizzarlo insieme partecipando, come possibile, al telefono 800 098 650, oppure 348 222 7294, che è il numero, quello legato ai messaggi. Allora, ancora ben trovati, amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico, e fuori c'è il traffico di sempre, appena finito di scampanare il campanile qui vicino alla nostra postazione radio, ma il caos della città corre. Ma qui dentro, ecco, nelle prossime sessioni di lavoro, possiamo chiamarle così, di comunicazione meglio, proviamo a prenderci un lusso che ci concediamo troppo di rado, cioè fermiamoci un attimo a pensare. Possiamo pensare anche mentre stiamo facendo altre cose, eh? Vorrei iniziare, ecco, leggendovi una frase che mi è rimasta addosso, tratta appunto da questo saggio recente del filosofo coreano Byung-Chul Han. Dice così: oggi non porgiamo alcun riguardo all'altro, con la A maiuscola, Quindi prestare attenzione all'altro, includere, coinvolgere l'altro nella nostra percezione, nei nostri pensieri, nel nostro comportamento, ci affatica e ci disturba. Siamo diventati così esclusivisti, individualisti, da considerare l'altro come un ingombro. Quante volte ci capita, infatti, camminando per strada, sui mezzi pubblici o persino in ufficio o in fabbrica, di guardare le persone non come volti ripetibili e unici, ma come ostacoli da superare. O peggio ancora, come strumenti utili a soddisfare i nostri bisogni, come fossero degli schiavi a nostro servizio. Quindi viviamo un tempo in cui l'ego, anche questo con la E maiuscola, si è preso tutto lo spazio disponibile, altro che altro. Ci siamo ripiegati su noi stessi, dice il filosofo, convinti che curarsi esclusivamente del proprio ombelico sia la massima forma di libertà. E invece una prigione dorata. Ci sentiamo stanchi, esauriti, svuotati, eppure non facciamo che alimentarci di noi stessi, e mangia una fame che non si sazia mai. E qui, senza voler far prediche o catechismi pesanti, bisogna pensare al Vangelo. La parabola del buon samaritano, può essere? Eccoci di nuovo in onda, amici cari. La canzone We Can Make a Difference che avete appena ascoltato parlava proprio della possibilità di essere differenti, di fare la differenza. E Byung-Chul Han, nel suo libro, usa un'espressione che brucia. Nell'era del ghosting emerge il profilo di una società priva di rispetto, all'interno della quale l'altro non è niente di più che un oggetto che può essere sostituito. Il ghosting. Che cos'è? È quel fenomeno per cui si sparisce all'improvviso, si tagliano i ponti senza una spiegazione, si smette di rispondere come se l'altra persona fosse un elettrodomestico rotto da buttare nell'indifferenziata. Beh, trattiamo dunque i rapporti umani, questo è il punto, come le finestre di un browser. Le chiudiamo con una crocetta e ce ne dimentichiamo. La comunicazione digitale, insiste il filosofo, che ci prometteva di unire tutto il pianeta in un grande villaggio globale, in una grande rete, ci ha resi spettri gli uni per gli altri. Mandiamo cuori, certo, a faccine, pollici alzati, però cosa rischiamo? Di dileguarci non appena la relazione chiede un tantino più di spessore, anche di attrito, di impegno. Kafka, lo scrittore, parlando a suo tempo delle lettere, diceva che scrivere messaggi a distanza porta nel mondo uno scompiglio delle anime. Perché? Perché è un contatto tra fantasmi e con i fantasmi. Quindi non si parla direttamente, ma in maniera così mediata. Oggi con gli smartphone, ecco, quegli spettri, secondo il filosofo coreano, siamo diventati in carne e ossa o in carne e lenzuolo, come spettri che girano per il castello. Eccoci di nuovo in onda, amici cari, e ritorniamo a riflettere sul nostro tema di oggi, che ha a che fare con appunto il tema legato al rispetto, i fantasmi digitali, ciò che ci sfuma. Fermatevi un attimo perché abbiamo un messaggio da leggere. Ciao, scusa se ti interrompo, ma ti devo fare una domanda un po' scomoda. Io ci ho provato a essere aperto, presente e rispettoso con le persone. Ma la verità è che oggi, se rispondi subito, se ti impegni profondamente, passi per uno pesante o per uno che ti vuole accalappiare. Il ghosting, del quale parlavi, o il distacco freddo, sono diventati, piaccia o no, una specie di autodifesa necessaria per non farsi far male. Come se ne esce da questa trappola senza finire calpestati? Beh, Matteo, grazie. Ti ringrazio davvero per la sincerità che hai espresso, perché hai toccato, credo, un nervo scoperto. Ecco. È verissimo, perché ci siamo messi addosso una corazza per una ragione, una corazza di ghiaccio per una ragione, perché abbiamo una paura folle di essere feriti, forse lo siamo stati troppo. Però ecco, credo che così, in teoria ma anche in pratica, la risposta cristiana a questa paura umana, vera, non può essere l'indurimento del cuore. Non possiamo diventare a nostra volta dei fantasmi glaciali. Ecco, ritornando al Vangelo, Cristo sperimenta il rifiuto totale, il ghosting definitivo dei suoi discepoli. Se ne vanno, ciao, nel momento proprio più buio del Getsemani. E come risponde? Non risponde con un silenzio punitivo, con la ritorsione. Risponde offrendo la pace, mostrando le mani piegate. Quindi, questo mi sembra un argine, ecco, contro la paura. Ci insegna che l'altro non è un predatore seriale dal quale difendersi a tutti i costi, ma un mistero da accogliere, accettando anche il rischio di soffrire, perché c'è. Perché solo chi ha il coraggio di farsi vulnerabile, ecco, può davvero dire di vivere. E ritorniamo al nostro tema, partendo proprio dalla telefonata, anzi dal messaggio che abbiamo ricevuto da Matteo, no? Sul nostro bisogno di difenderci, per questo magari rischiamo il ghosting glaciale, no? Abbiamo forse colto che il narcisismo contemporaneo ci rende fondamentalmente ciechi, cioè ci guardiamo allo specchio tutto il giorno attraverso la linea deformante dei social e curiamo magari la nostra immagine come un prodotto di marketing, dimenticando invece che nella vita reale, quella che accade veramente, ci sono gli altri, anche gli occhi degli altri. E questo filosofo coreano, del quale stiamo provando a seguire la riflessione, Byung-Chul Han, questo filosofo ci dice che stiamo seguendo un concetto ripreso dal grande pensatore Martin Buber. Eccolo qui, la fantasia reale. Che cos'è la fantasia reale? Non è l'immaginazione fantastica che costruisce castelli in aria per fuggire dalla realtà, no, è la capacità di trattenere davanti all'anima la realtà di ciò che l'altro sta vivendo, magari empaticamente sentendo, soffrendo in questo preciso momento. È l'arte di compiere un volo fuori dal proprio perimetro egoistico, dalla propria bolla, per abitare anche solo per un secondo, i panni di chi ci sta di fronte. Dal punto di vista spirituale, questa fantasia reale ha un nome antichissimo e anche nobile, si chiama compassione, o meglio ancora tenerezza viscerale, per dirla in maniera ebraica. Nei Vangeli, quando Gesù vede la folla stanca, il malato, la madre vedova che piange il figlio unico, dicono che si commosse nelle viscere. Non fu un atto di volontà, cioè non è stato un atto di volontà burocratico dunque, ma proprio un sussulto dell'essere, chiamiamolo così. La fede, quindi cristiana, non ci chiede di essere eroi freddi o manager dell'altruismo, piuttosto uomini e donne capaci di farsi ferire dalla realtà dell'altro con la A maiuscola. Senza questa fantasia reale, ecco, la carità diventa una tassa da pagare per avere la coscienza pulita. Con la fantasia reale invece diventa un incontro vivo che può salvare una vita. Ancora in diretta, amici cari, eccoci a Parole al Vento e continuiamo la nostra riflessione legati all'alterità, al rispetto dell'alterità, come dice il filosofo coreano Byung-Chul Han nel suo ultimo libro recensito da Repubblica proprio stamattina. Beh, se vi siete appena sintonizzati, era importante dare questa connotazione, altrimenti ecco, stiamo esplorando come abitare il mondo senza ridurlo a un deserto di solitudini, fondamentalmente. E guidati da queste sapienti parole di Byung-Chul Han e anche servendoci in maniera nobile del Vangelo. Vorrei affrontare adesso un punto cruciale che riguarda il modo in cui si comunica e inevitabilmente si litiga. Il filosofo ricorda che un dialogo autentico, basato sul rispetto, richiede l'accettazione dell'alterità, cioè della differenza. Ricorda che Martin Buber diceva una cosa straordinaria: io posso anche dire un no netto e deciso alle opinioni dell'altra persona, ma quel no deve poggiare su un sì primordiale alla sua persona, alla sua esistenza irriducibile. Oggi invece cosa succede? Si fa l'opposto. Diamo un sì condizionato e acritico solo a chi la pensa esattamente come noi e un no radicale, distruttivo, perché ragioniamo come i computer, in maniera binaria, sì, no, no, sì, 1001, 1001. Quindi questo è disumanizzante verso chiunque la pensi diversamente. È la logica del nemico pubblico, del tifoso da stadio, esasperato, applicata a ogni ambito della vita, politica, familiare, lavorativa, eccetera. E quindi ecco la radice di questo atteggiamento spiazzante. Pensate al modo in cui Gesù dialogava con i suoi interlocutori. Farisei intransigenti, pubblicani corrotti, samaritani eretici, persino con i suoi carnefici sulla croce. Combatte, ecco, le idee sbagliate, smaschera l'ipocrisia, dice la verità senza sconti, ma non annichilisce mai la persona che ha davanti. Quindi questo, come diceva Buber, il sì primordiale di Dio all'uomo precede qualsiasi nostro errore o orrore o dissenso. Quindi ecco l'idea che mi veniva stamani mentre leggevo questo bel articolo del filosofo coreano: se imparassimo anche solo un decimo di questo stile di comportamento, i nostri social network, le nostre cene di famiglia, i nostri luoghi di lavoro cesserebbero forse di essere arene da combattimento dove i galli si spennano e tornerebbero a essere luoghi in cui si può respirare. Bentornati in studio, stiamo costruendo un filo rosso che unisce filosofia, vita quotidiana e anche spiritualità. Nel blocco precedente provavamo a riflettere di come il dissenso possa coesistere con il rispetto, il sì primordiale alla persona, no? Si può anche rispondere con un no secco alle idee che vengono presentate, però il sì primordiale alla persona va dato, è un valore al quale non si può rinunciare. Però tutto questo poggia su una parola che oggi fa quasi paura, cioè responsabilità. Oggi infatti amiamo la parola libertà, intesa come autonomia assoluta di solito. Nessuno deve dirmi cosa fare, nessuno deve legarmi le mani, nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Ma come scrive Byung-Chul Han, un legame profondo con l'altro presuppone la responsabilità, la quale vieta di sottrarsi all'altro a piacimento. La responsabilità e il cospetto dell'altro mi obbliga a rispondere, responso, responsabilità. Quindi viviamo nell'epoca del self-care, se vogliamo, del culto ossessivo di sé, dove tutto è finalizzato al benessere individuale, alla cura estetica o anche psicologica della propria anima. Però ecco, abbiamo ricevuto un messaggio, vi sto ascoltando mentre guido, bloccata nel traffico verso l'asilo, devo recuperare la bambina. Volevo dire una cosa rispetto a quello che state dicendo. È verissimo che cerchiamo tutti il self-care, ma è anche perché siamo così stanchi morti che se ci caricassimo della responsabilità degli altri o dei loro problemi rischieremmo il burnout totale. Come si fa a distinguere il dono di sé dal farsi prosciugare? Cara amica, hai centrato un altro punto. Il burnout relazionale, infatti, è la vera malattia del nostro secolo. E qui, anche qui, quella che spesso viene ridicolizzata, a torto. La spiritualità cristiana ci offre una prospettiva incredibilmente liberante. Pensa che il Vangelo non ci chiede di immolarci sfinendoci in un eroismo ma di attingere a una sorgente che non esaurisce mai le forze. Il maestro stesso si ritirava regolarmente nel deserto e sapeva dire di no alle folle quando era necessario per lui ricaricarsi. Quindi la responsabilità cristiana non è un macigno che schiaccia fino a farti implodere, ma un legame d'amore che sostiene, perché amare l'altro non significa farsi prosciugare all'esistenza, ma permettere all'amore di fluire attraverso di noi senza pretendere di essere noi i salvatori dell'universo. Mica siamo i salvatori dell'universo. Allora, amici cari, partendo da questo articolo, da questa recensione del nuovo libro del filosofo coreano Byung-Chul Han, Nell'era del ghosting, proviamo a fare un salto. La società senza rispetto, è così che si intitola. Proviamo a fare una sorta di riepilogo delle cose che abbiamo provato a dirci. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio e proviamo a fare un sunto. Abbiamo smontato, credo, e rimontato un'idea fondamentale, con parole diverse, ma abbiamo giocato sempre attorno allo stesso concetto. La nostra società rischia di diventare uno spazio spettrale, cioè un arcipelago gulag, per ricordare un dissidente, di egoismi patinati dove ci sfioriamo senza mai incontrarci davvero, consumandoci nel narcisismo e nella paura viscerale dell'altro, l'altro con la A maiuscola, scrive il filosofo coreano. Abbiamo visto che la cura non è chiudersi nel proprio guscio protettivo, ma riscoprire il rispetto, la fantasia reale viene chiamata così, cioè la capacità di dire un sì profondo all'esistenza dell'altro anche nel bel mezzo del dissenso. E abbiamo provato anche a intravedere come questo sguardo profondo di Gesù di Nazaret, quello che vede il volto autentico dietro la maschera di ciascuno, possa essere una bussola straordinaria anche per chi non si definisce proprio un credente praticante, ma cerca semplicemente un modo profondamente umano per abitarlo, questo mondo. Non servono grandi rivoluzioni sistemiche, dunque, per iniziare a cambiare le cose. Basta forse un piccolissimo gesto quotidiano: spegnere il pilota automatico della distrazione e guardare negli occhi chi ci serve un caffè la mattina, magari. Rispondere a un messaggio con sincerità invece di sparire nel nulla. Accettare che l'altro sia diverso da come lo vorremmo fabbricare nella nostra testa o nel nostro cuore. In fondo, ecco, la scommessa è tutta qui. Credere che l'amore non sia un'illusione sentimentale buona per i romanzi, ma sia qualche cosa di più.
4: Siamo in compagnia di Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile settore clima energia. Buongiorno Maria Grazia, ben trovata ancora una volta qui ai nostri microfoni.
5: Buongiorno a tutti e a tutte.
4: Prendiamo spunto da un articolo che è apparso su Repubblica, ma credo che l'argomento è stato ripreso da tanti quotidiani. 10 settembre era questa la data, agosto 2026, mai sulla Terra abbiamo misurato tanto caldo. Tutti i dati del rapporto Copernicus. È importante fare riferimento a dei dati oggettivi, perché il rischio è che ognuno sente quello che vuole, insomma, ecco. Nel mondo non abbiamo mai misurato tanto caldo quanto nell'agosto appena trascorso, il mese che insieme a luglio è di norma il più torrido dell'anno, in un anno in cui di normale non è più rimasto molto, ha superato di slancio ogni record. Lo conferma, ma ce ne eravamo accorti anche a pelle, il rapporto appena pubblicato dal servizio sui cambiamenti climatici di Copernicus, con la collaborazione del Centro Europeo per le Previsioni Meteo a medio termine. La temperatura dell'aria ha oltrepassato di 1,65 gradi il valore dell'epoca preindustriale, la media 1850-1900, presa come riferimento per misurare il cambiamento climatico. La soglia di rischio di un grado e mezzo, che veniva rispettata dal novembre 2025, è stata calpestata come mai prima di oggi. Questa è la situazione. D'altra parte dobbiamo dire anche che proprio sui giornali di oggi appare la notizia che Trump dice l'intelligenza artificiale, tutte queste cose che si dicono sono tutte teorie cospiratorie, esattamente come per i cambiamenti climatici ad opera dell'uomo, dice sono tutte sciocchezze. Ecco, quindi i negazionisti che sono al governo del più importante sul piano economico paese del mondo, purtroppo. Nel frattempo ci è arrivato anche un messaggio da un ascoltatore che è preoccupato. È un breve messaggio che ci è arrivato, quindi lo leggiamo molto velocemente. Ci scrive questo ascoltatore: cari amici, da vostro estimatore e in amicizia, stamane ascoltavo la dottoressa Midulla, mi rendo conto che al netto degli equivoci e di coloro che affermano che nulla è cambiato sul piano climatico, oppure sono semplici e naturali processi sempre accaduti, cosa che è vera ma parziale, rimane un dato di tenuta politica che il fronte ambientalista non è abituato a considerare con la dovuta serietà. Se passasse un'agenda green totale, per semplificare, finiamo, come già stiamo finendo, in bocca alla Cina. Si veda il dato delle immatricolazioni di auto interamente fatte in Cina, in Europa, nell'ultimo anno, con le destre neonaziste trionfanti perché saranno votate da migliaia di disoccupati. La transizione deve essere graduale e sostenibile. La Cina l'ha potuto fare in dolore perché è una dittatura e chi protesta viene internato in un campo di rieducazione. Un ascoltatore di Firenze, ecco, rispetto a questa obiezione, la tesi centrale è attenzione, perché se si sbaglia si rischia di dare in mano ai nostri paesi, all'estrema destra per intenderci. Ecco, cosa ne pensa un ecologista come Maria Grazia Midulla?
5: Sabato ero alla CGIL, dove si è riunita una coalizione di associazioni che si chiama La Via Maestra e che cerca proprio di mettere insieme le varie sfaccettature della società civile per costruire anche una visione comune. Nel mio intervento io ho proprio evidenziato le connessioni, e una delle connessioni è certamente il fatto che sviluppo sostenibile vuol dire anche salvaguardare la coesione sociale. Il problema e la discrepanza con il vostro ascoltatore nasce dal fatto che secondo me la coesione sociale si salvaguarda favorendo anche lo sviluppo verde, la prosperità secondo i canoni verdi, e cerco di spiegare perché. La Cina, che ovviamente oltretutto non è più quella di Mao Zedong e della rivoluzione culturale, ma insomma questo lasciamo perdere, i campi di rieducazione appunto tipici di quel periodo. In ogni caso la Cina ha fatto una cosa semplicissima. Noi abbiamo detto alla Cina nelle conferenze sul clima eccetera, la nostra scelta è quella di decarbonizzare, e loro lo hanno fatto seriamente. Il nostro problema è che noi diciamo delle cose, poi ci sono delle lobby, degli interessi che ci frenano dal fare. Però il ragionamento dell'ascoltatore potrebbe, diciamo, ovviamente l'ascoltatore lo rispetto e mi perdonerà se faccio questo paragone, però è un po' come dire: siccome noi siamo meno attrezzati ad andare verso l'auto col motore a scoppio, se fossimo nel 1900, insomma intorno al 1900 e qualche cosa, dobbiamo continuare ad andare con le carrozze. qualsiasi cosa succeda, noi dobbiamo introdurre a poco la produzione delle auto col motorascopio. Oggi dobbiamo invece abbandonare il motorascopio, anche perché ne abbiamo visti tutti i problemi, che non sono solo così climatici, ma sono anche climatici. Dovremmo andare verso altre tecnologie, l'auto elettrica, gli autobus elettrici, eccetera, però cambiando anche modello di trasporti, peraltro. Questi modelli sono qualche cosa che mette a rischio i posti di lavoro? È chiaro che ci vuole, è quello che manca, è quello di cui la politica, secondo me, oggi sta dimostrando di non essere capace, ed è su questo che le persone dovrebbero votare. Oggi ci vuole una governance, cioè ci vuole la capacità di far passare le persone da un posto di lavoro all'altro. Quando questa capacità non c'è, o quando addirittura le cose si gestiscono come si è fatta all'ILVA, badate bene, all'ILVA il problema non sono gli ambientalisti brutti e cattivi che fermano l'ILVA perché c'è un inquinamento che fa morire i lavoratori per primi, i bambini e le persone. Il problema dell'ILVA è che si è stata individuata la strada della decarbonizzazione come la strada dello sviluppo industriale, però non c'è stata la capacità politica di andare su quella strada effettivamente. Lo stesso, è uscita proprio ieri un'analisi sull'auto tedesca, in cui si individuano proprio i ritardi nel mantenere le tappe sull'auto elettrica. In questi ritardi i problemi della Volkswagen piuttosto che di altri.
4: Sì. Quindi allora, se capisco bene, Maria Grazia, poi dopo approfondiamo, dopo una canzone. Qui il problema è che non è che siamo stati troppo radicali. In Germania il problema dell'auto è dovuto al fatto che ci sono stati dei ritardi nel rinnovamento. Se ho capito bene,
5: Sì, è questo. E l'altra cosa naturalmente è che il cambiamento climatico e far fronte al cambiamento climatico non è un optional, è la condizione di tutto. Non esiste posto di lavoro su un pianeta morto, e non è solo uno slogan, ecco.
4: Allora, la canzone che ascoltiamo adesso si intitola Rescue, vuol dire soccorri. Soccorrimi, forse è il tema giusto. Bisogna vedere come, e questo è il problema. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione un tema che in realtà ci accompagna nel corso degli anni. La transizione ecologica, esatto, deve essere governata, ma senza transizione ecologica non c'è futuro. Questo è il senso anche dell'intervento oggi di Maria Grazia Midulla. Però Claudio voleva porre una domanda.
6: Ma no, io volevo fare una breve riflessione. Taranto, gli operai, i sindacati hanno detto che quello che ha fatto la Corte è necessario, perché la politica di destra e di sinistra non ha fatto nessuna scelta, e quindi il problema rimane lì, e non si può vivere solo di cassa integrazione una città, un paese.
4: Però questo pone un problema che non è risolto, quello che ci stai dicendo, Claudio.
5: Infatti, io volevo fare proprio l'esempio di Taranto.
4: Ci arriviamo subito, Maria Grazia, perché Claudio completa il suo pensiero.
6: Le auto elettriche, noi abbiamo avuto un'esperienza personale con una Panda elettrica nel 2008, un'azienda satellite della Fiat stava facendo questo progetto, che la Fiat stessa, nel momento che ha visto che poteva funzionare, ha fatto in modo che questa azienda venisse chiusa.
4: Di questo sei sicuro?
6: Anni fa,
4: sei sicuro?
6: L'azienda è chiusa. Il progetto, okay.
4: Problema è
6: 16 anni.
4: La causa della chiusura, e siamo sicuri che sia... Allarga le braccia, Claudio. Allora, Maria Grazia Midulla.
5: Allora, io proprio Taranto è un buon esempio, perché chiaramente la transizione è un processo che non è lineare, ce lo siamo detti tante volte. Però volevo iniziare dalla tua premessa. È vero, negli anni noi ce lo siamo detti tante volte, mi darai atto che io ero molto preoccupata, esprimevo preoccupazione quando la transizione energetica comunque sembrava qualcosa di cui potessimo fare a meno. C'erano degli anni in cui noi stavamo fermi, anzi quasi andavamo indietro, e il mondo andava da un'altra parte, e lì ero molto molto molto preoccupata, e oggi esprimo fortemente la stessa preoccupazione, perché se l'Europa è in ritardo, l'Italia è in ritardo enorme, enorme, e non è che si colmano i gap rimanendo fermi. Poi Taranto, io devo dire che proprio a Taranto ho avuto delle esperienze, come si dice, forti, nel senso che chiaramente noi siamo assolutamente, anzi pensiamo che la soluzione al problema dell'Ilva sia la decarbonizzazione, nell'immediato appunto usare al massimo i forni elettrici e in prospettiva vedere anche l'uso dell'idrogeno, idrogeno verde, che può integrarsi nel ciclo produttivo. Questa è una posizione che hanno voluto capire bene i sindacati, perché c'è stato un processo. Le cose più importanti, questo lo dico agli ascoltatori, avvengono fuori dai microfoni, quindi le cose più importanti sono i confronti, lo studio che si è fatto sulle possibili soluzioni sul settore dell'acciaio in generale, e i sindacati poi l'hanno approfondito per l'Ilva in particolare. E poi a un certo punto c'è stato un confronto tra le associazioni ambientaliste e i sindacati sulla questione chiudere nell'immediato l'area a caldo o no, e noi abbiamo detto si può tenere aperta per il tempo necessario, però il tempo necessario deve essere contingentato, e questo ci ha esposto anche alle critiche dei comitati locali, che dicevano no, l'area a caldo ovviamente dal loro punto di vista va chiusa subito perché i danni li fa, e io ne sono pienamente cosciente. Volevamo evitare quello che è successo in moltissime fabbriche, compresa Bagnoli, ve lo ricorderete, cioè che una volta che la fabbrica è chiusa non si bonifica e non riapre mai più. Questo per quel che riguarda Taranto vuol dire migliaia e migliaia di posti di lavoro, quindi l'ascoltatore mi dispiace, ma ha proprio preso una cantonata. Noi questi problemi ce li poniamo giornalmente, ma le cose sono andate bene laddove si sono fatti appunto i piani di transizione governati da, anzi addirittura si è cominciato a pensare dal posto di lavoro precedente il tipo di formazione e il tipo di destinazione del lavoratore. Questo dice un'economia pianificata? No, perché questo si è verificato in Polonia, si è verificato in Germania, si sono verificate in economie che certo non possono essere prese per economie socialiste. Però c'è un intervento e una funzione dello Stato che deve garantire i diritti di tutti, che deve garantire soprattutto la coesione sociale, che per noi è enormemente importante, perché proprio per le ragioni che diceva l'ascoltatore, che io ovviamente comprendo e anzi ho ben presente.
4: Certo, abbiamo preso in considerazione questo messaggio che ci è arrivato, perché penso che potrebbe rappresentare la preoccupazione di tanti, e quindi era utile anche sentire una precisazione su questi argomenti di Maria Grazia Midulla, che ringraziamo, del WWF Italia, a cui diamo appuntamento presto, qui sempre su RWS. A risentirci allora, grazie mille.
7: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Beh, per iniziare vi rivolgo subito una domanda. Che cosa vi dà veramente energia per andare avanti? Non parlo soltanto delle energie fisiche, parlo di quella forza interiore che ci permette di alzarci la mattina, affrontare una giornata difficile, sopportare una delusione, ricominciare dopo un fallimento. Perché ci sono momenti in cui una persona può avere tutto ciò che le serve e tuttavia sentirsi completamente vuota. Gesù un giorno pronunciò una frase sorprendente. Era stanco, aveva fame, ma quando i suoi discepoli gli portarono del cibo, lui disse: "Il mio cibo è fare la volontà di Dio che mi ha mandato e completare la sua opera." Ci troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, il versetto 34. Beh, queste parole ci fanno pensare. Gesù parla della volontà di Dio come di un cibo, Il cibo nutre, il cibo sostiene, il cibo ci permette di continuare il nostro cammino di vita, diciamo così. Gesù sta dicendo, in altre parole, c'è qualcosa che mi sostiene più profondamente del semplice nutrimento del corpo. Il sapere perché sono qui, il sapere per chi vivo, il sapere quale compito mi è stato affidato. E forse è proprio questo uno dei grandi problemi del nostro tempo. Abbiamo tante cose da fare, ma non sempre sappiamo perché le facciamo. Corriamo, organizziamo, programmiamo, produciamo, cerchiamo risultati. Eppure dentro di noi rimane una domanda: ma tutto questo per che cosa? Ricordo un breve episodio, un aneddoto, una storia. Un ragazzo aveva l'abitudine di aiutare la nonna a prendersi cura di un piccolo giardino e un pomeriggio, mentre lavoravano insieme, le chiese: «Nonna, ma perché ci tieni tanto a questo giardino? Non è poi così grande?» La nonna sorrise e rispose: «Perché ogni volta che pianto qualcosa, penso a chi verrà dopo di me.» Il ragazzo rimase in silenzio. In quel momento capì che la nonna non stava semplicemente coltivando dei fiori, stava lasciando qualcosa agli altri. Ecco il punto. La nostra vita cambia quando smettiamo di chiederci soltanto che cosa posso ottenere e iniziamo invece a chiederci che cosa posso lasciare, che cosa posso fare per rendere un po' migliore la vita di qualcuno, a chi posso dare speranza, chi posso incoraggiare, chi posso aiutare a rialzarsi. La Bibbia, nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, esprime un principio bellissimo. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 11, il versetto 18, leggiamo: «Chi va in giro spargendo bontà ne raccoglie i frutti.» Ecco, l'immagine è quella di un seme, in qualche modo. Un piccolo gesto può sembrare insignificante. Una parola gentile, una telefonata, un aiuto offerto senza aspettarsi nulla. Ma i semi, quando vengono piantati, producono frutti. Gesù aveva trovato il suo nutrimento proprio lì, nel fare il bene, nel compiere la missione ricevuta dal Padre, nel donarsi agli altri. E questa idea può parlare anche a chi non si considera credente. Perché tutti abbiamo bisogno di una ragione per vivere, tutti abbiamo bisogno di sentirci utili, tutti abbiamo bisogno di sapere che la nostra esistenza può avere un significato. E forse la domanda da portarci dentro oggi è molto semplice: qual è il bene che Dio vuole realizzare attraverso la mia vita? Beh, ne continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, questo è ancora Appuntamento con Dio, con la seconda parte di oggi. E allora ripartiamo proprio dalle parole di Gesù che abbiamo sentito poc'anzi. Giovanni 4:34: «Il mio cibo è fare la volontà di Dio che mi ha mandato e completare la sua opera.» Nella prima parte abbiamo riflettuto su questo. Spesso viviamo cercando ciò che può soddisfare il nostro corpo, la nostra sicurezza, le nostre ambizioni, ma abbiamo bisogno anche di un nutrimento interiore, un nutrimento spirituale, uno scopo, una direzione, la consapevolezza di poter fare del bene. Gesù ci mostra che la vita acquista una forza particolare quando non è centrata soltanto su noi stessi. E qui c'è una parola importante: completare. Gesù parla di un'opera da portare a compimento. Questo significa che la sua vita aveva una direzione, non viveva alla giornata, non decideva tutto in base alla convenienza del momento, sapeva che cosa doveva fare. E noi? Forse non abbiamo ancora capito quale sia la nostra missione. Forse stiamo attraversando un periodo confuso. Forse ci siamo fermati perché una porta si è chiusa. Forse qualcuno ci ha detto che non serviamo a nulla. Ma ascoltiamo bene questo messaggio. La nostra vita ha valore. Anche quando non vediamo risultati, anche quando sembra che nessuno si accorga di quello che facciamo, anche quando il nostro contributo appare piccolo. Pensate a una lampada. Una piccola luce in una stanza buia non elimina tutta l'oscurità del mondo, ma illumina quello che ha intorno comunque. Ed è questo quello che possiamo fare. Non siamo chiamati necessariamente a cambiare il mondo intero, ma possiamo cambiare la giornata di una persona, possiamo portare conforto, possiamo ascoltare, possiamo perdonare, possiamo incoraggiare, possiamo scegliere perfino di non restituire il male che abbiamo ricevuto con altro male. E possiamo anche fare una cosa ancora più importante: chiedere a Dio di mostrarci la strada. Perché fare la volontà di Dio non significa vivere oppressi da una serie interminabile di regole, no, assolutamente. Significa permettere a Dio di orientare i nostri passi. Significa dirgli: Signore, la mia vita è nelle tue mani, fammi capire dove posso essere utile, mostrami chi posso aiutare, insegnami a vivere non soltanto per me stesso o per me stessa. Beh, forse oggi qualcuno che sta ascoltando ha bisogno proprio di questa preghiera. Gli: Signore, la mia vita è nelle tue mani, fammi capire dove posso essere utile, mostrami chi posso aiutare, insegnami a vivere non soltanto per me stesso o per me stessa.

cercare la propria vita cercando soltanto la nostra soddisfazione. Cerchiamo anche quello che dà senso alla nostra vita, perché il senso non sempre si trova ricevendo, molto spesso si scopre donando. Il mondo ha bisogno di persone che sappiano fare una cosa apparentemente semplice, fare del bene. E magari il primo passo può essere fatto proprio oggi. Una telefonata, un messaggio, una riconciliazione, un gesto di solidarietà, una parola di incoraggiamento, una preghiera, un piccolo seme, chissà, e forse quel piccolo seme diventerà un grande albero. Amici e amiche all'ascolto, non pensate che la vostra vita sia troppo piccola per avere un significato. Non aspettate di avere condizioni perfette. Non aspettate di essere più ricchi, più preparati, più forti, più capaci. Cominciate da quello che avete. Cominciate da dove siete e chiedete a Dio di mostrarvi qual è il prossimo passo. Perché come Gesù possiamo scoprire che esiste un nutrimento che il mondo non può comprare, la gioia di sapere che la nostra vita sta servendo a qualcosa di buono. Oggi, allora, proviamo a farci questa domanda: qual è il bene che posso fare proprio oggi? E poi facciamolo. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos. Sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: E così siamo pronti anche oggi per portare in casa vostra un nuovo appuntamento con il nostro almanacco radiofonico, targato in questa occasione 21 di settembre.

0: accadde oggi.
1: Oggi intanto, essendo il 21 settembre, è il giorno di passaggio stagionale fra l'estate e l'autunno. Il 21 settembre 1964 Malta otteneva l'indipendenza dal Regno Unito. 1972, il presidente filippino Ferdinand Marcos emana il proclama che pone l'intera nazione sotto la legge marziale. 1976, a Washington, l'ex ministro del governo di Salvatore Allende, Orlando Letelier, viene assassinato tramite una bomba collocata nella sua automobile. 1989, l'uragano Ugo si abbatte sullo stato statunitense della Carolina del Sud. 1990, il giudice Rosario Livatino viene assassinato a soli 38 anni mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta, in Sicilia ovviamente. 1993, il presidente russo Boris Yeltsin sospende il Parlamento e annulla la Costituzione in vigore, innescando così la crisi costituzionale russa di quell'anno. 1999, a Taiwan, terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter. 2001, in Francia esplode una fabbrica AZF, il bilancio è di 30 morti e 2500 feriti, oltre a notevoli danni materiali. E concludiamo questa pagina del nostro almanacco con una notizia del 21 settembre 2003. La sonda Galileo terminava quel giorno la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Che il freddo conservasse a lungo i cibi era noto già all'uomo preistorico, ma nessuno aveva mai costruito uno strumento che realizzasse artificialmente il freddo. Il primo dispositivo che diede il via alla tecnologia del freddo fu realizzato fin dal 1851 da due inventori indipendenti l'uno dall'altro, comprimendo e decomprimendo l'etere. Nel 1858 fu un francese, Ferdinand Carré, a costruire un apparecchio che utilizzava ammoniaca. Non era del tutto sbagliato, ma era un esperimento e tale rimase per oltre 70 anni, anche se furono usati solo industrialmente per la produzione del ghiaccio o nelle grandi celle frigorifere per la conservazione della carne. Ovviamente gli studi proseguirono, fino a quando, con già a disposizione l'energia elettrica domestica, nel 1921 due ricercatori statunitensi, Copland e Wales, realizzarono un vero e proprio mobile e un meccanismo atto a produrre un abbassamento della temperatura all'interno e conservarlo tramite pareti isolate termicamente. Era nato il frigorifero, sia industrialmente che come versione domestica, cui diedero il nome di Kelvinator, un omaggio a Kelvin, il fondatore della termodinamica moderna. Non ebbe subito larghissima diffusione, ma ben presto fu modificata la stessa commercializzazione del cibo. Infatti dal 1924 entrarono sul mercato anche i surgelati e ovviamente per poterli conservare in casa il frigorifero ebbe a sua volta una diffusione maggiore.

0: Gospel Jukebox.
1: Dal nostro Gospel Jukebox ascoltiamo Eternamente Tu, dalla voce dei Nazireo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Tal quale oggi vogliamo insieme vedere che cosa significhi esattamente il termine altare. È un luogo di immolazione, se dovessimo prendere il termine originale ebraico dal quale deriva e tradurlo. Una struttura elevata, terminante con una superficie piatta, su cui si deponevano le offerte alla divinità. Ai tempi dell'Antico Testamento ve ne erano di vari tipi. Dalla distruzione del Tempio nel 70 d.C. in poi gli ebrei non hanno più offerto sacrifici.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La puntata infatti giunge al fondo, l'appuntamento è rinnovato per domani e a tutti voi, insieme al mio grazie, giunga come al solito l'abbraccio radiofonico di sempre. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: La lettura biblica di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 22. Ho messo la caparra dello spirito nei vostri cuori. La riflessione è a cura di Laura Venturi. Questo verso è parte di un inno alla certezza della fedeltà di Dio. È Dio che ci conferma in Cristo, che ci conferisce il mandato, l'incarico, la missione. È Dio che ci ha impresso un sigillo, un segno del fatto che apparteniamo a Lui eternamente. È Dio che in Cristo ci ha donato lo Spirito come un acconto, una caparra delle sue promesse. Lo Spirito è colui che nei nostri cuori attesta e testimonia la grandezza di Dio Padre e la salvezza in Gesù Cristo. La parola caparra, un prestito dalla lingua aramaica, significa dunque sia anticipo sia garanzia o pegno. Lo Spirito, che ci aiuta a parlare agli altri di Dio, testimonia e consola anche i nostri cuori. Dio ha un piano per noi. Lo Spirito ci attesta quello che oggi viviamo solo in parte, e cioè che siamo nuove creature, rinate a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e un buon inizio di settimana nel Signore. Leggiamo insieme questa mattina un versetto che troviamo nell'Epistola ai Romani al capitolo 6, versetto 23. E dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio non rinuncia. Fin dalle prime pagine, la Bibbia ci rivela che Dio, il nostro Creatore, voleva la felicità dell'uomo tanto che l'ha messo in un ambiente di perfetta bellezza e gli ha dato il privilegio di comunicare con Lui. Gli ha anche lasciato la responsabilità e l'impegno di ubbidire alla sua volontà. Purtroppo, molto presto, l'uomo ha disubbidito e da quel giorno è diventato peccatore e colpevole, come scritto in Romani capitolo 5, versetto 19. Prima libero e felice secondo la volontà di Dio, poi soggetto alle pene, ai pianti e alla morte. Ecco perché il male è presente dappertutto, ed ecco come è entrato nel nostro mondo. Ma Dio non rinuncia a volere la felicità della sua creatura e ordina a tutti di ravvedersi, come scritto in Atti capitolo 17, versetto 30. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, è scritto in Prima Timoteo capitolo 2, versetto 4. Conoscere la verità è anzitutto accettare che il nostro cuore è malvagio per natura e insanabilmente maligno, Geremia capitolo 17, versetto 9. E poi accettare il rimedio che Dio ci propone, la fede nel Figlio suo venuto in soccorso all'uomo caduto nel peccato, sacrificando la propria vita. Non appena lo accettiamo come Salvatore, il Signore ci comunica una vita spirituale nuova ed eterna. Dunque, per tutti quelli che si riconoscono peccatori, c'è perdono e vita. Prima erano senza alcuna relazione con Dio, ma poi, grazie alla fede in Cristo e nel suo sacrificio, sono uniti a Dio e Lui li riconosce come figli. Per questo il Signore Gesù, appena risorto, ha detto a Maria Maddalena: «Va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Giovanni capitolo 20, versetto 17. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 21 settembre e dal libro dei Proverbi nel capitolo 22 oggi leggeremo il verso 6, dove è scritto così: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Fare i genitori non è facile e siamo in molti a pensare che dovremmo nascere un'altra volta per essere genitori che non fanno più gli errori della vita precedente. A volte abbiamo l'esempio di una famiglia sana in cui siamo vissuti, ma altre volte non vogliamo replicare il tipo di educazione che abbiamo ricevuto perché pensiamo di poter fare di meglio. Ma è qui che ci perdiamo, perché non focalizziamo l'obiettivo su cosa vogliamo davvero insegnare ai nostri figli. Non si tratta di capacità o di strategie particolari, ma di consapevolezza di ciò che noi stessi siamo. Mi spiego. Non possiamo insegnare ai nostri figli ciò che non conosciamo e non possiamo dare loro ciò che non abbiamo, ma soprattutto non possiamo chiedere a loro di essere quello che noi non siamo. Se non conosciamo la pace e la serenità di una vita rinnovata, non possiamo né insegnarla né consigliarla. Se non abbiamo in noi la presenza di Dio e non viviamo con coerenza una vita di fede, non possiamo dargli ciò che dovrebbe appagare la nostra vita e non possiamo dare un buon esempio. Dicevo prima che dovremmo avere la possibilità di vivere la vita due volte, ma sbagliavo, perché di fatto Dio dà ad ognuno di noi questa opportunità. Abbiamo parlato infatti più volte della nuova nascita, che caratterizza la scelta di accettare Gesù come Signore e Salvatore. Ed è questa la chiave che dobbiamo usare per aprire lo scrigno del tesoro. Quale tesoro? Quello che abbiamo trovato nella vita che Gesù ci assicura da quando lo facciamo entrare nel nostro cuore. Se abbiamo fatto questa scelta, educare i nostri figli a seguire la strada giusta non sarà più un problema, a meno che noi stessi non siamo sempre un esempio corretto di fedeltà e coerenza, perché in quel caso avremmo perso qualunque possibilità di portarli a Cristo.
2: Oggi leggiamo la lettera di un detenuto. Cari figli miei, sto conoscendo Gesù. Non sono pazzo, credetemi, sto conoscendo davvero Gesù. Più lo conosco e più mi accorgo di aver perso tempo prezioso nella mia vita e piango perché vorrei che non sprecaste altro tempo anche voi. Gesù non è morto, ma vive. È meravigliosa la sua presenza. Lo so, penserete che abbia perso la testa, ma in realtà ho scoperto la verità e non posso nasconderla. Un pastore qui mi ha regalato la Bibbia, mi ha insegnato a cercare i libri, i capitoli, i versi. Ho trovato tanta pace nel mio cuore. Non sono più turbato, non sono più arrabbiato, sono gioioso, perché adesso c'è il Signore nella mia vita. Abbiamo sempre avuto una Bibbia in casa, accantonata e abbandonata in un angolo. Leggetela, vi prego, così aprirete gli occhi e mi capirete veramente. Ho imparato anche a pregare, è stupendo. Durante i culti ci è stato insegnato a pregare a turno e stamattina toccavo a me. Non recito più nulla a memoria, ma libero, davanti alla presenza di Dio, porto i miei pesi al Signore e prego per voi e prego per me. È una sensazione stupenda pregare, mai provata prima. Sei in contatto diretto con Dio, sicuro che è lì e ti ascolta. Quanto tempo ho perso. Vi prego, non perdetelo anche voi. Vi scriverò ancora in questi giorni le cose che sto imparando dalla parola di Dio. L'argomento centrale nella nostra vita è sempre stato altro. Adesso voglio che sia Gesù. Caro amico e cara amica, qual è l'argomento centrale delle conversazioni con i tuoi figli? Stai insegnando loro qualcosa di veramente importante? Scegli bene cosa impartire e soprattutto di chi parlargli.
3: La fede non si insegna né si impara, ma si semina. Il seme rimane nascosto a volte per anni fino a quando una piccola lacrima cadendo lo bagna appena quanto basta per farlo germogliare. Neanch'io anni fa sapevo di avere questo seme nascosto, quando per me la fede era ancora un concetto astratto. In Ecclesiaste 3:11 è scritto: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nel loro cuore il pensiero dell'eternità. Questo pensiero dell'eternità potrebbe essere paragonato a un seme. Infatti in Matteo 13, nella famosa parabola del seminatore, Gesù spiega che il seme è la parola di Dio e che egli lo sparge nel cuore di ogni uomo, nessuno escluso, rendendo ognuno un terreno fertile per la fede. Quindi tutti possiamo essere un terreno fertile. Questo dimostra quanto Dio non ha pregiudizi, non fa favoritismi e vuole salvare tutti. Dio ha messo il seme anche in terreni non adatti per la semina. Un pastore americano, David Wilkerson, la pensava proprio così. Non andava in giro alla ricerca dei terreni migliori. Sceglieva quelli secchi e apparentemente inutili, dove nessuno avrebbe mai seminato nulla. Uno di questi terreni è stato Nick Cruz. Un terreno decisamente arido, macchiato di sangue e criminalità. Eppure, in questo terreno così difficile, David Wilkerson ha seminato, con molto amore e lacrime, finché il seme è germogliato ed è cresciuto. Nick Cruz ha abbandonato la criminalità, è diventato un credente e in seguito un pastore. Vedete quanto è importante il principio della semina? Quanto più lo è se si tratta dei nostri figli. Forse è facile portarli in chiesa quando sono bambini, ma non sarà la chiesa a far germogliare il seme della fede. Saranno le parole del Signore, saranno i suoi insegnamenti e un po' anche il nostro esempio a far germogliare in loro il seme della fede. Chi è d'accordo? Dica amen. Ci salutiamo con il verso 5 e 6 del Salmo 126. Chi semina nelle lacrime mieterà con grida di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Il covone rappresenta il raccolto concreto, cioè il risultato visibile abbondante di anni, mesi di preghiera. Oh, volevo dire di duro lavoro. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici in ascolto, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di studiare con voi la parola di Dio. Oggi è un giorno abbastanza speciale, perché inizieremo lo studio di un nuovo libro della Bibbia, un libro che è nell'Antico Testamento, un libro dal titolo piuttosto originale. Infatti, questo libro si intitola Libro dei Numeri. Questo libro è chiamato così in italiano dal nome che esso ha nella versione greca dei 70, e cioè Aritmoi. La ragione di questo nome sta nel fatto che nel capitolo 1 e nel capitolo 26 di questo libro si trovano due censimenti del popolo israelita, cioè gli israeliti vengono numerati, vengono censiti. Il nome ebraico di questo libro è invece Bemidbar, che vuol dire nel deserto, da una delle prime parole con cui comincia questo libro. Il libro dei Numeri riprende ovviamente la storia dell'Esodo, che è dopo il Levitico il quarto libro del Pentateuco. Vi ricorderete, spero almeno, che nella Genesi, il primo libro del Pentateuco, si parla della creazione, del peccato dell'uomo e di molti altri inizi. Nel libro della Genesi vediamo infatti l'inizio di Israele, non ancora come popolo, ma come una grande famiglia che emigra in Egitto per scampare alla carestia. Nell'Esodo vediamo che questa famiglia si ingrandisce, divenendo un vero e proprio popolo. Poi lo vediamo in Egitto, condannato ai lavori forzati e a fare mattoni per le costruzioni in Egitto. Abbiamo visto poi come Dio abbia liberato Israele mediante Mosè e l'abbia condotto nel deserto sino al monte Sinai. Nel libro del Levitico gli israeliti sono rimasti sempre accampati presso il monte Sinai mentre Dio dava loro la legge e il tabernacolo. Nel libro dei Numeri vediamo dunque gli israeliti partire dal monte Sinai e incamminarsi verso Cades Barnea. Dopo essersi incredibilmente rifiutati di entrare nella terra promessa per paura dei suoi abitanti, gli israeliti cominciarono a vagare nel deserto finché morirono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto tranne Giosuè e Caleb. Quelli furono davvero anni di sofferenza e di tragedia per il popolo di Israele. Possiamo però vedere nel libro dei Numeri rappresentato allegoricamente il viaggio dei pellegrini in questo mondo. Quest'opera è insomma come la carta stradale per chi viaggia nel deserto di questo mondo. Perciò questo è un libro ancora utile per noi oggi, perché le lezioni che gli israeliti dovettero imparare sono le lezioni che voi ed io abbiamo bisogno di imparare. Per questo motivo Dio ha voluto che tale storia fosse scritta per noi tutti. Infatti, come ci dicono alcuni passi del Nuovo Testamento, per esempio Romani capitolo 15 versetto 4, tutto quello che fu scritto in passato fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. E ancora Prima Corinzi capitolo 10 versetto 11 dice: ora queste cose avvennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione nostra che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Poi nella lettera agli Ebrei capitolo 11 versetto 13 è scritto: in fede morirono tutti costoro senza avere ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute e salutate da lontano e avendo confessato che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Ancora nella prima lettera dell'apostolo Pietro capitolo 2 versetto 11 è scritto così: diletti, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. E infine nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17 versetto 14 a 16 Gesù disse così: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Io, disse Gesù, non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Come sappiamo, i primi cinque libri della Bibbia sono stati scritti da Mosè. Nella lingua greca questi libri vengono chiamati complessivamente
Pentateuco, mentre per gli ebrei costituivano la Torah o legge. Sebbene la paternità mosaica del Pentateuco sia messa in discussione da molti studiosi contemporanei, molti altri studiosi la affermano e la loro convinzione è stata confermata anche dalle scoperte archeologiche. I credenti, insomma, non hanno dubbi sull'origine mosaica di questi libri.

Ora, amici, prima di passare alla lettura e al commento di questo libro dei numeri, desidero fare alcune osservazioni che penso troverete interessanti. La distanza fra il monte Sinai e Kadesh Barnea è tra i 200 e i 300 chilometri, un viaggio che a quel tempo si poteva fare in 11 giorni, come si deduce anche dal libro del Deuteronomio, capitolo 1, versetto 2, dove è detto appunto che ci sono 11 giornate dall'Oreb o Monte Sinai per la via del Monte Seir fino a Kadesh Barnea. Gli israeliti inoltre passarono 30 giorni a Kibroth e poi impiegarono ben 40 anni per un viaggio che di solito si faceva in 40 giorni. Infatti, poiché gli israeliti si rifiutarono di entrare nella terra promessa, non andarono oltre Kadesh Barnea. Alla fine delle loro peregrinazioni nel deserto, tornarono al punto di partenza, cioè a Kadesh Barnea. Quale fu la ragione di tutto questo? Fu la loro mancanza di fede. Tra il censimento del primo capitolo e il censimento del capitolo 26 di questo libro troviamo dunque la storia delle peregrinazioni degli israeliti nel deserto, peregrinazioni che durarono esattamente 38 anni e 10 mesi. Se si paragonano poi le cifre dei due censimenti, si noterà che il numero degli israeliti diminuì progressivamente. Ad esempio, nel libro di Numeri al capitolo 1, versetto 46, è scritto che vi erano 603.550 guerrieri, mentre nel capitolo 26, versetto 51, sempre di questo libro dei Numeri, è scritto che i guerrieri erano 601.730. Ciò significa che c'era stata una perdita di 1.820 guerrieri. Dio aveva comandato loro di crescere e moltiplicarsi, ma essi stavano diminuendo di numero invece di aumentare durante quegli anni passati nel deserto. Questo censimento ci aiuta comunque a stabilire grosso modo quanti israeliti siano usciti dall'Egitto. Probabilmente a conti fatti uscirono dall'Egitto circa 600.000 guerrieri, circa 400.000 donne, circa 200.000 persone anziane e 800.000 bambini. A questi bisogna aggiungere una moltitudine mista di non israeliti, forse 100.000 circa. Arriviamo quindi a un totale di circa 2 milioni e 100.000 persone, più o meno, che non comprendono però in questa cifra la tribù di Levi. Possiamo dunque affermare che uscirono dall'Egitto fra i 2 e i 3 milioni di persone. Costoro però non costituivano affatto un'orda disordinata di gente. Anzi, secondo precise indicazioni ricevute da Dio, tutti marciavano molto ordinatamente. E man mano che studieremo assieme questo libro, sono sicuro che sarete colpiti dall'insistenza di Dio sulla necessità di mantenere l'accampamento in ordine. Questo, amici, è il metodo di Dio. L'Apostolo Paolo, ben interpretando la volontà divina, scrisse infatti nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, versetto 40, che tutto nella Chiesa deve essere fatto con decoro e con ordine. Dio è un Dio di ordine. Amici, avete mai osservato attentamente i petali di una rosa? La loro struttura è semplicemente meravigliosa, anzi direi perfetta. Avete notato la struttura dei frutti, della verdura? Tutto è in ordine, tutto al suo posto è funzionale. E avete mai riflettuto sull'ordine che regna nell'universo? Vedete, le cose non volano o fluttuano nello spazio scontrandosi continuamente. Tutto è regolato da leggi stabilite dal nostro Creatore. Noi viviamo in un universo che rivela l'esistenza di un Dio onnipotente e di ordine. Giustamente, ha detto l'autore dei Salmi, al Salmo 14, versetto 1, lo stolto ha detto nel suo cuore, Dio non c'è. Soltanto uno stolto, dice la Bibbia, può negare l'esistenza di Dio. Questo universo proclama l'esistenza di Dio per mezzo del suo ordine. Questo universo ci dice che c'è una persona onnipotente e onnisciente che lo controlla e al quale dobbiamo rendere conto. Ma amici, ormai è tempo di passare alla lettura e al commento del libro dei Numeri. Leggiamo quindi il capitolo 1, versetto 1.
L'Eterno parlò ancora a Mosè nel deserto di Sinai, nella tenda di convegno, il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dell'uscita dei figlioli di Israele dal paese d'Egitto. Dio parlò a Mosè nel deserto, ma parlò dal tabernacolo. Il tabernacolo era nel deserto, proprio come la Chiesa di oggi è nel mondo. E a tale riguardo, così Gesù pregò il Padre: «Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preserva dal maligno». Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, versetto 15. E per noi credenti è veramente consolante sapere che il Signore ci preserva continuamente dagli attacchi di Satana. E con questa osservazione, amici, vorrei concludere questa prima trasmissione dedicata al Libro dei Numeri. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti. Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.

la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, cari, buonasera nel nome del Signore Gesù. Benvenuti su Cristiani Online, benvenuti anche questa sera in questo programma di meditazione biblica e insieme per poter aprire la parola di Dio e poter meditare in essa quanto il Signore ha da comunicarci. Questa sera abbiamo il caro Chris che ci condividerà uno studio, ci porterà un messaggio della parola del Signore, titolo Amati sino alla fine. Quindi, caro Cristi Zito, dopo ci predicherà su questo tema. Ed è una gioia per me essere qui. Siamo appena tornati dalla Moldova. Molti di voi hanno pregato per questa missione che, grazie a Dio, è andata molto bene. Abbiamo potuto incontrare tante persone. Abbiamo potuto aiutare tante, tante famiglie, bambini, e abbiamo potuto predicare il Vangelo e condividere la meravigliosa parola del nostro Signore Gesù. Voglio ringraziarvi veramente con tutto il cuore a quanti avete pregato, ci avete sostenuto, e quando stai in missione vengono a volte parecchie difficoltà, si sente il sostegno della preghiera. Si sente che lo Spirito Santo è all'opera perché qualcuno intercede, quindi questo siete stati voi e per noi una grande benedizione. Abbiamo anche dato i diplomi al corso del progetto Tabita. Sapete che in Moldova abbiamo un progetto, oltre ad aiutare i bambini, sostenere il centro Elim, abbiamo il progetto Tabita, che è un corso di taglio e cuci, e chi partecipa al nostro corso è un corso riconosciuto dallo Stato moldavo. Oltre a ricevere il diploma, riceve proprio una licenza ufficiale, di poter, sono abilitati a poter aprire una sartoria, in tutta Europa. Quindi su quella direzione possono lavorare in qualunque paese dell'Europa. E siamo grati al Signore anche per questo collegamento che c'è fra Salvati per Servire, il governo moldavo e l'istituzione, diciamo, ed è straordinario. Pregate per questo progetto. Abbiamo chiuso una classe, un corso, a ottobre ne vogliamo aprire un altro, e ovviamente per sostenere tutto questo ci vogliono donatori e soprattutto tanta preghiera, perché durante il corso ci sono meditazioni della parola di Dio, studi, ed è bello portare le persone non solo ad conoscere un mestiere, ma soprattutto a conoscere la parola del Signore. Questo ci riempie il cuore. Abbiamo avuto anche un incontro con tanti bambini, centinaia e centinaia di bambini. Abbiamo distribuito doni a loro, viveri alle famiglie, tante cose abbiamo fatto. Magari vi faremo vedere in queste sere, ne riparleremo, vi faremo vedere delle foto, dei video. E siamo tornati, appena tornati oggi pomeriggio, tardi, siamo tornati e siamo qui a condividere con voi la nostra gioia, che quanto è bello servire il Signore. Saluto tutti voi che state scrivendo, Maria Grazia, Sofì, Maria Malve, Davide De Fines, Caterina. Grazie di essere con noi, di essere presenti e soprattutto di essere presenti con la preghiera, oltre a tutto il resto, che è la cosa più importante che possiamo ricevere. Bene, che dire? Vorrei dirvi tante cose, vorrei raccontarvi tante cose e c'è tanto da fare. Più si fa per il Signore e più trovi da fare. Meno fai per il Signore e meno vedi che ci sia da fare. Perché? Perché se non ti impegni per il Signore, ti impegnerai ad altro. Quindi il impegnarsi per il Signore è così importante che ti fa vedere sempre di più il lavoro. Allora, chi è impegnato per l'opera del Signore, che non è importante essere impegnato in una grande opera come quella di Salvati per Servire a livello internazionale, ma anche nella propria chiesa, nel proprio quartiere, nella propria città,
l'impegno di uscire in qualunque modo e condividere il Vangelo, fosse col vicino di casa, con un trattato, un opuscolo, parlare, andare a visitare qualcuno, dire se potete pregare con loro, se possono leggere, se potete leggere qualche capitolo della parola di Dio, leggete salmi, parlate con la gente di Gesù, perché arriverà il giorno che questo non si potrà più fare. Oggi ancora c'è la possibilità di farlo e noi dobbiamo approfittare di questo tempo per poter divulgare la parola del Signore. Parlate, seminate a tempo e fuori di tempo, poi lasciate che sia il Signore a far crescere, ma voi seminate, è la cosa più importante che il Signore vuole che si faccia e vi incoraggiamo a fare questo. Se poi siete una chiesa che avete bisogno di supporto, se volete che organizziamo qualcosa con voi, un'evangelizzazione, un fine settimana, una visita alla vostra chiesa, noi ci siamo, mettetevi in contatto con noi, vi diamo i nostri numeri, numeri di telefono, per esempio, a cui potete contattarci, il 350 152 2021. Lo ripetiamo, 350 152 2021. Oppure scriveteci un progetto che avete alle mail di cristianoonline@gmail.com e insieme possiamo pregare per quello che il Signore vi mette nel cuore. Voglio leggere con voi, prima di poi fare una preghiera e ascoltare due canti, il Salmo 103, un meraviglioso salmo intitolato Inno di Lode, ed è scritto così: un salmo di Davide, dice: benedice anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè, le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira, è ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serva la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere, i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli finisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli potenti e forti, che fate ciò che egli dice. Obbedite alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutti gli eserciti suoi che siete suoi ministri, e fate ciò che egli gradisce. Benedite il Signore voi tutte le opere sue in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. È un meraviglioso salmo che meriterebbe essere meditato, parola per parola. Ma lasciamo che il Signore parli anche solo attraverso la lettura. Fermiamoci quando leggiamo i salmi e meditiamo. Quando leggiamo la parola di Dio è meraviglioso, la parola del Signore cambia la nostra vita. Adesso vogliamo pregare e poi ascolteremo due canti prima di collegarci con Chris Zito, ok? Preghiamo. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per questa possibilità di incontrarci da diverse parti, Signore, dall'Italia e dall'estero. Diamo a te la gloria. Grazie, Signore, perché possiamo andare avanti. Grazie
anche per la tua opera straordinaria, meravigliosa, che ci hai fatto compiere in questi ultimi giorni in Moldova, in Romania. Grazie, Signore, per quello che hai permesso che le nostre mani facessero e quello che la nostra bocca ha pronunciato per glorificare il tuo nome. Grazie perché siamo tutti arrivati sani e salvi a casa, anche se da diverse parti dell'Italia e della Romania. Tu ci hai protetto e hai permesso che arrivassimo, Signore, sani e salvi, nonostante le migliaia di chilometri che abbiamo percorso. Signore, a te la gloria. Benedici questo programma. Benedici il caro Chris, guidalo, Signore, che possiamo porre attenzione a quanto è messo nel suo cuore per condividerlo con noi, affinché possiamo crescere. Ti preghiamo per chi ancora non ha preso una decisione per te, che questa sera sia la serata giusta per poterlo fare. Insieme ti preghiamo e per tutto ciò, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Allora, uno spazio coi canti, e così permettiamo ad altri ancora di collegarsi, e veniamo subito da voi, dopo i canti. Vai, Felipe.

0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Ringraziamo la regia per questi due canti. Allora, adesso andiamo ad aprire il collegamento col caro Chris, regia. Eccolo qui, buonasera Chris.
1: Ciao Corrado.
0: Carissimo, benvenuto ancora su Cristiani Online. Abbiamo pregato per te, sappiamo che è un impegno importante quando si predica la parola del Signore, una responsabilità importante. Il tema di questa serie è Amati sino alla fine, Giovanni 13, da 1 a 17. Siamo sicuri, Cristo, che il Signore ti guiderà. Siamo non solo pronti, ma io incoraggio sempre a essere predisposti all'ascolto, non solo essere presenti, ma predisposti
1: Presente,
0: con interesse. Ascolti sino alla fine, Giovanni 13, da 1 a 17. Siamo sicuri, Chris, che il Signore ti guiderà. Siamo non solo pronti, ma io incoraggio sempre a essere predisposti all'ascolto, non solo

studiando, sono arricchito nell'approfondire questo Vangelo. Allora, che cosa fareste se sapeste che è arrivata l'ora decisiva della vostra vita? Non semplicemente le ultime ore prima della morte, ma il momento verso il quale tutta la vostra vita si è sempre diretta, quello in cui il significato della vostra vita, della vostra missione, del vostro scopo sarebbe finalmente svelato. Gesù lo fa. Fin dall'inizio del Vangelo di Giovanni, tutto si muove verso questa ora. A Cana, il matrimonio, non era ancora arrivata. Più volte i suoi avversari non possono arrestarlo perché la sua ora non era ancora venuta. Ma ora tutto cambia. È arrivata l'ora della croce. Ma per Giovanni è anche l'ora della glorificazione, il momento in cui il Figlio porterà a compimento la missione ricevuta dal Padre e passando attraverso la morte e la risurrezione ritornerà a lui. E questo ci porta a leggere Giovanni capitolo 13, versetto 1. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E con queste parole Giovanni ci introduce nelle ultime ore di Gesù con i suoi discepoli. Da questo capitolo in poi Gesù non vive più la vita pubblica, ma nel Giovanni questi prossimi capitoli hanno a che fare con il suo intimo rapporto, conversazioni con i suoi discepoli. E quindi, nello stesso tempo, ci dà questi brani, ci dà la chiave per interpretare tutto ciò che sto per accadere. E soprattutto la frase li amò sino alla fine. Prima ancora di raccontarci ciò che Gesù farà, Giovanni vuole che comprendiamo che tutto ciò che seguirà nasce dal suo amore. E noi parliamo spesso dell'amore come cristiani, no? Però l'amore biblico, l'amore per Dio, l'amore di Dio in Cristo è un amore attivo, manifestato, non è un sentimento, è un'azione o delle azioni. Come vedremo, la lavanda dei piedi, le parole rivolte ai discepoli e soprattutto la croce stessa, che ormai è vicinissima, ci mostreranno che cosa significa per Gesù amare i suoi sino alla fine. Allora, questa espressione indica due cose complementari. Uno, indica un amore che arriva fino alla morte. Gesù ha amato i suoi fino alla sua morte.

ma indica anche un amore portato al suo pieno compimento. Quindi quell'amore che continua, che arriva fino alla morte, quel arrivo a quel punto porta al compimento il suo amore. E tutto si incontra, le due cose si incontrano alla croce. E dobbiamo ricordare chi sono i suoi che amano sino alla fine? Giuda, che fa parte dei suoi, sta per tradirlo, versetto 2. Pietro, più in là, lo rinnegherà e tutti gli altri fuggiranno. Ecco quelli che Gesù amano sino alla fine. Gesù conosce già la loro debolezza e infedeltà, eppure li ama sino alla fine. Il suo amore, quindi, non nasce dalla loro fedeltà, ma da chi egli è. Mi ripeto, il suo amore non nasce dalla loro fedeltà, ma da chi egli è. Giovanni ci mostra ora concretamente quale forma assume questo amore. Giovanni 13, versetti 3 a 5. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola. Okay, immaginiamo le azioni. Si è seduto a tavola, versetto 4, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Nel versetto 5 capiamo che a questo punto Gesù è profondamente consapevole, no, versetto 3, scusami, capiamo che Gesù è profondamente consapevole che il Padre gli aveva conferito piena autorità su tutto ciò che riguardava la sua missione, che era venuto dal cielo per soffrire e morire, ma anche che vi sarebbe tornato. E di fronte a tutto ciò che ora gli sta davanti, che gli appesantisce il cuore e occupa i suoi pensieri, cosa fa? Cosa fa Gesù? Con poco tempo, sapendo che poco tempo si troverà davanti alla croce, cosa fa questo Gesù? Usa quelle stesse mani nelle quali il Padre ha posto tutte le cose e comincia a lavare i piedi sporchi dei suoi amici, quegli amici che lo avrebbero tradito, rinnegato e abbandonato. Ed era sicuramente un compito umile, perché era associato in quei tempi alla posizione di un servo che avrebbe dovuto lavare i piedi sporchi dei suoi padroni e anche degli ospiti e così via. Ma notate, non è il discepolo a lavare i piedi del maestro. È il contrario, è il maestro che si china davanti ai discepoli. Notate bene, Gesù non serve nonostante sia il Signore. Qualcuno può pensare così, lui è il Signore, il figlio di Dio, venuto dal cielo,
dal padre e comunque serve. No, non è così. Questa è un'idea sbagliata di Gesù. Non serve nonostante sia il Signore. Serve proprio perché è il Signore, proprio come Signore, perché il Signore è così. Questo è una caratteristica di Dio, del Signore. Lui serve il suo popolo. E se non mi credi, basta ricordare il suo, pur essendo in forma di Dio, non considerò essere uguale a Dio qualcosa da aggrapparsi gelosamente, ma si è preso la forma del servo, divenne un uomo e servito fino alla morte sulla croce. Il suo abbassamento non mette momentaneamente, nemmeno qui, nel abbassarsi per lavare i piedi, non mette momentaneamente da parte la sua gloria. Attenzione, perché abbiamo queste idee della gloria di Dio, la gloria, le potenze, il fulmine e tutto quello. Ma la gloria di Dio viene rivelata nell'abbassamento di Gesù, nel lavare i piedi dei discepoli. Rivela, infatti, che tipo di gloria possiede, una gloria diversa da quello che pensa il mondo. Il mondo pensa alla gloria di Roma, potente, conquistatori, ricchi, eccetera. Ricca, ricco, Roma, ricca. Il suo abbassamento, invece, è la sua gloria. Giovanni ci sta preparando così a comprendere la croce stessa. Ciò che agli occhi del mondo, che vede gloria, la gloria di Roma e dice, ah, questa è la gloria, agli occhi del mondo apparirà come l'umiliazione di Gesù. Però nel Vangelo è la sua manifestazione, è la manifestazione suprema della sua gloria e del suo amore. Per questo la lavanda dei piedi è molto più di un esempio di umiltà, come spesso lo vediamo. Non è un semplice esempio di umiltà da parte di Gesù, è qualcosa di profetico, è un gesto simbolico, profetico, che anticipa e interpreta la croce prima che la croce avvenga. Perché dico così? Perché se guardiamo nei versetti 4 e 5 di Giovanni 13, se osserviamo il movimento della scena, vedremo quanto rispecchia il movimento da Gesù che è in cielo col Padre, che si abbassa, si spoglia per morire sulla croce. Cosa leggiamo a versetti 4 e 5, no? Gesù è al suo posto nella sala, si alza, dipone le sue vesti, assume la posizione di un servo, lava i piedi ai discepoli, riprende le sue vesti, ritorna al suo posto. E cosa fece di Gesù, il figlio di Dio, in Filippesi 2, quello che ho cercato di citare da memoria prima? Il figlio sta al suo posto, cioè presso il padre. Non si alza, ma viene mandato nel mondo. Dipone le sue vesti nella scena in Giovanni 13, ma in Filippesi si abbassa e dona se stesso. Purifica, non lava i piedi, ma purifica attraverso la sua morte, risorge, ritorna a
al Padre, come Gesù riprende le sue vesti e ritorna al suo posto. La lavanda è dunque una specie di passione in miniatura prima della passione. Non è la lavanda a salvare i discepoli, sarà la croce, ma la lavanda ci dice in anticipo che cosa significa la croce. Il Signore si abbassa volontariamente per amore, per fare per i suoi ciò che essi non possono fare per se stessi. Quando Gesù arriva a Pietro, con suo carattere spontaneo, reagisce esattamente come ci aspetteremmo da una persona che riconosce la superiorità del suo maestro Gesù. Versetti 6 e 7. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai, Pietro, non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro comprende che i ruoli sembrano rovesciati, ma non ha ancora capito quale genere di Signore sia Gesù. Lui pensa che è lui che deve servire Gesù. Pietro pensa che è lui che deve servire Gesù, ma non conosce ancora che tipo di Signore è Gesù. Lo comprenderà dopo, alla luce della croce e della risurrezione. Capirà che è un Signore che serve. E proprio questo abbassamento rivela la missione del figlio. Pietro però protesta. Versetto 8. «Non mi laverai mai i piedi!» Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, Pietro, non hai parte alcuna con me». Cosa sta dicendo? Ma questa risposta dimostra che la lavanda è più di una lezione di umiltà, ok? Come ho detto prima, non è solo una cosa per insegnare alle chiese: guarda quello che Gesù ha fatto e l'ha fatto in modo che anche noi possiamo farlo. Sì, succederà e vedremo alla fine, ma non è la cosa principale. Rappresenta invece qualcosa che Gesù deve fare per Pietro e che Pietro non può fare per se stesso. Pietro può lavarsi i propri piedi, ma l'atto, come dicevo, è simbolico, profetico, indica la croce. E mentre Pietro può lavarsi i piedi, non può purificarsi dai suoi peccati. Solo Gesù può fare quello. Pietro deve essere purificato, lavato da Gesù per avere parte con Gesù. E nessuno può avere alcuna parte con Gesù, non importante quanto bello che dici che sia, quanto buono, quanto bravo, se non sei purificato, non puoi avere da Gesù, non puoi avere parte con Gesù. Non appartieni a Gesù se non ti sei lavato da Lui, perdonato, purificato. Qui il legame con la croce diventa ancora più chiaro. Poco dopo Pietro dirà a Gesù, al versetto 37, Giovanni 13, 37, «Darò la mia vita per te». Pietro però ha invertito l'ordine delle cose. Prima che Pietro possa dare la vita per Gesù, Gesù deve dare la propria vita per Pietro. Prima di servire Cristo, dobbiamo lasciarci servire da Cristo. No? Prima di dimostrare la nostra fedeltà,
dobbiamo ricevere la grazia di colui che conosce già il suo rinnegamento e tuttavia ci ama sino alla fine. Noi uomini, noi esseri umani, pensiamo in modo contrario alla logica del Vangelo. La logica della croce e della grazia. Il cristianesimo non comincia, ascoltate, chi sta cercando di conoscere Cristo deve capire questo. La fede cristiana non comincia con ciò che facciamo per Cristo, ma con ciò che Cristo fa per noi. Prima della sequela viene la grazia. Prima della nostra vita offerta a Lui, viene la sua vita offerta per noi. Ma come spesso accade, Pietro passa da un estremo all'altro. Se essere lavato da Gesù, no, lui ha capito qualcosa, se è necessario per avere parte con lui, allora vuole essere lavato completamente. Versetti 9 e 10. E Simon Pietro, Signore, allora se è così, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi e purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti. Allora, Gesù afferma che i discepoli sono già purificati, tranne Giuda. Ok? Non hanno quindi bisogno di essere lavati completamente, ma devono lasciare che Gesù lavi loro i piedi. E questo è un brano molto difficile da interpretare. Il modo in cui vengono dette le cose sembrano di confondere le cose. Una spiegazione diffusa vedi nel bagno la purificazione iniziale della conversione e nella lavanda dei piedi le successive purificazioni dai peccati che commettiamo come persone non perfetti. È un'immagine omoleticamente efficace, pastoralmente efficace, ma è dubbio che sia questo il senso del testo, che non sviluppa una distinzione tra purificazioni iniziali e successive purificazioni parziali. Come già accennato, come dobbiamo capire questo brano allora? La lavanda, come già accennato, anticipa simbolicamente l'abbassamento supremo di Gesù. Gesù si abbassa fisicamente per lavare i piedi ai discepoli, che è un abbassamento fisico, ma anche del status. Ma questo anticipa quale abbassamento? La sua morte sulla croce. Lasciarsi lavare significa accettare che sia Gesù ad abbassarsi, servire e dare se stesso per loro. E questo rende ancora più significativa la precedente protesta di Pietro. Non mi laverai mai i piedi, ricordate? Prima aveva detto non mi laverai mai i piedi. Pietro non sopporta che il suo Signore si abbassi davanti a lui. Ecco il problema dell'uomo che non viene veramente a Cristo. È troppo orgoglioso. Pietro a questo punto non sopporta che il suo Signore si abbassi davanti a lui. Sono io, per avere parte di lui, sono io che devo abbassarmi. Ma rifiutare l'abbassamento significa non aver ancora compreso quale Messia sia Gesù.
non conosci ancora Gesù. Chi è Gesù? È il Signore, creatore, tramite cui tutto che è stato creato è stato creato. Era presso Dio, era con Dio nel principio, ma allo stesso momento è il Signore che si abbassi davanti agli uomini per salvarli. Perciò la risposta di Gesù è altrettanto radicale, versetto 8. Se non ti lavo, Pietro, non hai parte alcuna con me. Come altrove Pietro rifiuta l'idea di un Messia che soffre e muore? No, no. E poi Gesù dice, no, io devo andare a Gerusalemme e morire. E Pietro, no, no, Signore, non sia mai così. E Gesù dice, tu non hai... Non pensi alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Ricordate? Qui la stessa cosa. Se non ti lavo, se non mi abbasso, se non vado alla croce, non puoi avere nessuna parte con me, perché rimarresti nei tuoi peccati. Devi essere lavati da me, devi essere purificato da me. Pietro deve imparare che non può avere parte con Gesù senza accettare un Messia che si abbassa e dà la propria vita per lui. Questo era uno per i giudei, per i romani, non capivano questo. I romani vedevano il Messia sulla croce e dicevano, ma che tipo di Messia è? La lavanda rende quindi visibile ciò che la croce porterà a compimento. Prima che Pietro possa servire Cristo, perché infine dobbiamo servire Cristo, ma prima Cristo deve servire a noi. Se no, rimaniamo nei nostri peccati, morti, spiritualmente parlando, lontano da Dio. Prima che Pietro possa servire Cristo, prima che noi possiamo servire Cristo, dobbiamo lasciarci servire da Lui. Prima di dare, rispetto a Pietro, no? La propria vita per Gesù, che poi Pietro darà la sua vita, deve accettare che Gesù dia la propria vita per lui. Questa è la logica di Dio. Rimane però una tragica eccezione. Voi, versetto 10, alla fine, voi siete purificati. Credo che Gesù vedeva loro purificati in anticipo, perché credevano in lui e lui sarebbe stato andato alla croce tra breve, e quindi lui dice: voi siete purificati, ma non tutti. Gesù sa che Giuda lo tradirà. Giuda è tra i dodici, ha ascoltato le stesse parole, visto gli stessi segni, eppure non è puro. Perché non è puro? Perché non si è affidato al Signore, non ha creduto nel Signore, pensava più del guadagno, dell'argento, dell'oro, del suo portafoglio pensava. E questo ci fa capire che si può essere esteriormente vicini a Gesù e appartenere visibilmente alla comunità dei discepoli, senza avere realmente parte con lui e nella purificazione che offre. Quindi vi chiedo di esaminare voi stessi, perché possiamo ingannare anche noi stessi. Non voglio mettere dubbio nella mente di nessuno, però è possibile essere vicino a Gesù, far parte della Chiesa senza avere realmente parte con Gesù.
perché non hai parte nella purificazione che offre. Allora, torniamo all'inizio del racconto, no? Gesù conosce il tradimento di Giuda, il futuro rinnegamento di Pietro e la debolezza degli altri, eppure si china davanti a loro. Questo sarebbe stato molto strano per Cesare a farlo, per un re delle nazioni. Mai lo farebbero, ma loro non sono come Gesù, il Signore. Il Signore Gesù è diverso da tutti gli altri signori della storia. Il suo amore non ricompensa la loro fedeltà, almeno all'inizio, e l'amore invece del figlio che si abbassa per salvare e purificare chi non può salvare né purificare se stesso. I re del mondo cosa dicono? I signori del mondo cosa dicono? Cosa ha fatto per me? Quante tasse mi ha dato? Non mi ha, no? Quanto lavoro hai fatto per me? Gesù, che è il signore dell'universo, è diverso e grazie a lui per questo, che è diverso da tutti gli altri signori. Perché è lui che si abbassa davanti a quelli che non lo meritano, per salvarli. Terminata quindi la lavanda, Gesù riprende le vesti, ritorna al suo posto e spiega un'altra dimensione del suo gesto. E qui, spesso quando leggiamo questo brano, saltiamo tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso e si salta a questa parte. Pratico l'esempio per noi, ma voglio dire che l'esempio ha forza solo se capiamo il significato. Versetti 13 e 15. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Ecco perché non dobbiamo ridurre la lavanda a una lezione di umiltà. È molto di più. Prima mostra ciò che Cristo fa per i discepoli. Solo allora diventa il modello di ciò che essi devono fare gli uni per gli altri. Tutto nasce da quello che fa Gesù, non come un esempio, ma quello che lui fa nella storia sulla croce. L'ordine è fondamentale. Troppi credenti dimenticano questo e pensano che devono servire, servire, servire per essere accettato dal Signore, mentre il nostro Signore è uno che dice: se io non vi servo per prima, non avete alcuna parte con me. Quindi l'ordine è importante. Prima, se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Poi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Prima la salvezza, poi l'imitazione. Prima la grazia ricevuta, poi la grazia vissuta. Cristo si abbassa verso di noi perché noi impariamo ad abbassarci gli uni verso gli altri. Nel servire, notate, Gesù non rinuncia alla propria autorità. Lui dice: voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Rimane maestro e signore con l'asciugatoio in mano. Non cambia, non diventa un servo diverso dal Signore. Lui
fa quello che lui fa come Signore, cioè serve. Se il Signore si è chinato, chi siamo noi per considerarci troppo importanti per farlo davanti agli altri? Il comando va oltre le ripetizioni del gesto specifico. Non è che serviamo solo lavando i piedi degli altri. Poco dopo Gesù dirà, al versetto 34, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. La lavanda dei piedi rende visibile quel come io vi ho lavati, lavatevi. Come vi ho serviti, servitevi. Come vi ho amati, amatevi gli uni gli altri. Cristo non solo la lavanda interpreta, così non solo la lavanda interpreta la croce diventa la forma della vita cristiana. La comunità salvata dall'amore che si abbassa deve vivere dello stesso amore. E la Chiesa non inventa il proprio modo di amare, lo riceve, lo impara da Cristo. E questo riguarda direttamente il nostro modo di vivere insieme. E concludo con questo. Desideriamo essere riconosciuti, ascoltati e apprezzati, non sarebbe la prima volta. Magari notiamo facilmente quando gli altri non ci servono, non ci chiamano, non vengono a trovarci. Quando noi lo facciamo la stessa cosa nei loro confronti. Ma al centro della Chiesa c'è il Signore con l'asciugatoio attorno alla vita e dietro l'asciugatoio l'ombra della croce. Perciò il servo non è maggiore del suo Signore. Non possiamo, fratelli e sorelle, un lato fondato su stimo. Infine Gesù conclude, versetto 17. Se sapete siete beati se le fate. Non basta comprendere la teologia della croce. Devi dare forma alla nostra vita. Possiamo parlare di grazia difendendo il nostro prestigio o predicare il sacrificio di Cristo rifiutando però il servizio più semplice nei confronti degli altri, ma che è stato servito da Cristo, impara a servire gli altri. Che è stato amato, impara ad amare. Che è stato lavato, impara a chinarsi davanti agli altri. Signore, grazie ancora. Ci hai dato la tua parola attraverso l'Evangelista Giovanni, che ci racconta delle cose profonde, importanti per la nostra vita e per la nostra conoscenza di chi sei tu. Tu sei un Signore diverso da tutti gli altri. Tu non chiedi prima le cose dagli uomini, prima che tu mostri la grazia. Ma tu prima rinunci a te stesso, servi gli uomini. Come atto di grazia. Non sei come nessun altro.

0: Amen, grazie Chris, grazie per questa parola profonda e possiamo imparare dal nostro maestro in tutto quello che ci ha comunicato, in quello che ha fatto. Abbiamo un esempio eccellente in ciò che ha detto e ha fatto in parole e in opere, che possiamo guardare lui, imitare lui. Il apostolo Paolo aveva come meta il Signore, che diceva: io ho imitato Cristo. E lo stesso dobbiamo fare noi. A volte cingersi di quell'asciugamano diventa un atto così pesante, pensiamo che non ce la facciamo, ma il momento che afferriamo quell'asciugamano nel nome del Signore, tutto il resto diventa facile perché il Signore ci guida. Quindi magari chi vive dei momenti un po' difficili, pensando di non riuscire di compiere un'opera che Dio gli sta dicendo da fare, è importante farla nel nome del Signore e iniziare. Il seguito lo verrà facilissimo perché sarà guidato da Dio. Ti ringrazio con tutto il cuore per questo messaggio. E questo serve non solo per la crescita della Chiesa del Signore, possiamo imparare ad essere umili, servizievoli nelle nostre comunità, ma soprattutto possiamo anche divulgare il messaggio del Vangelo a chiunque ci ascolta. Gloria a Dio.
1: E questo è
0: Ti
1: semplice.
0: abbraccio. Siamo salvati per servire. Ciao Chris, a presto, Dio ti benedica. Ciao fratello, grazie. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti, ma intanto ricordiamo i nostri collegamenti. Se volete potete chiamarci al 350 152 2021 o scriverci all'email cristianoonline@gmail.com. Fratelli, sorelle, tutto quello che la nostra mano trova da fare per il Signore facciamolo con tutte le nostre forze. Perché verrà il giorno che non possiamo più farlo, o non ne avremo forze, o il nostro corpo non avrà più le forze, o comunque saremo chiamati dal Signore. Allora, se possiamo essere di benedizione per l'opera di Dio, facciamola. Adoperiamoci al progresso del Vangelo e che la nostra vita sia una forte testimonianza che Lui opera potentemente in noi. Voglio salutare la cara Tonia Pisano con un grande abbraccio e abbraccio anche tutti voi e dandovi un appuntamento, se piace al Signore, domani sera alle 19:30. Una buona notte, Dio vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon lunedì a tutti, nuovi e vecchi ascoltatori. Resta con noi ed ecco che Enzo introdurrà la lettera agli Ebrei. Una lettera che va ascoltata e va spiegata, non è molto facile da comprendere. Quindi con maggiore attenzione ascolterò anch'io insieme a voi. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed è arrivato il mio turno per salutarvi, per ringraziarvi per essere all'ascolto. Primo giorno della settimana, apriamo anche un nuovo libro. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento. Iniziamo a studiare un'epistola che è di una tale importanza per i suoi contenuti dottrinali da meritare una introduzione un po' speciale. Lasceremo subito la parola a quattro eminenti studiosi della Bibbia, non molto conosciuti alle nostre latitudini, ma molto incisivi. Il primo di questi, Campbell Morgan, afferma che la lettera agli Ebrei ha oggi un valore speciale. Infatti, leggeremo proprio in questa settimana, inizieremo a studiare la lettera agli Ebrei. Dicevamo che ha un valore speciale, più che in altre epoche della storia dell'uomo, perché l'opinione che l'uomo comune ha di Cristo è sicuramente di un valore decisamente più basso rispetto a quello contenuto nel Nuovo Testamento. E per illustrare meglio le sue parole, egli cita uno scrittore che ha detto: una delle cose migliori che possiamo dire della natura umana è che ogni qualvolta si verifica una situazione che può essere risolta soltanto da un individuo che dà la sua vita per i suoi amici, è certo che qualche persona eroica si fa avanti e si offre come vittima. un Curzio per saltare nel golfo, un Socrate per bere la cicuta, un Cristo che si lascia crocifiggere sul Calvario. Senza apparire bigotti, è possibile affermare che porre Cristo in questa compagnia è a dir poco blasfemo. Possiamo giustamente parlare di un Curzio, di un Socrate, ma se parliamo di un Cristo, dobbiamo constatare che il modo in cui lo menzioniamo non solo non è in armonia con quanto ci viene detto nel Nuovo Testamento, ma è assolutamente in contraddizione con ciò che esso dichiara sulla unicità della sua persona.

Il secondo autore, il dottor William Pettingill, invece pone l'enfasi su qualcosa di diverso. Egli scrive riguardo all'epistola agli ebrei: da Adamo a Mosè nel corso di 2500 anni e da Mosè a Malachia nel corso di 1100 anni i profeti hanno parlato da parte di Dio all'uomo, ma al termine dei 3600 anni la loro rivelazione di Dio era soltanto parziale. Poi, dopo un silenzio di 400 anni, quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio e in quel figlio la rivelazione di Dio è perfetta. Questa è un'altra affermazione straordinaria. Passiamo ora alle parole di Schuyler, che recitano così: l'Epistola agli Ebrei, uno dei libri più importanti del Nuovo Testamento, in quanto contiene alcune delle dottrine principali della fede cristiana, è anche un libro di una logica infinita, di una grande bellezza. Leggerlo equivale a respirare l'atmosfera stessa del cielo. Studiarlo vuol dire prendere un po' di cibo spirituale solido. Dimorare nel suo insegnamento vuol dire essere condotti dalla immaturità alla maturità nella conoscenza della verità cristiana e di Cristo stesso. Vuol dire avanzare nella perfezione. Inoltre, il tema dell'Epistola agli Ebrei, il solo libro del Nuovo Testamento nel quale il nostro Signore viene presentato nel suo alto ufficio sacerdotale, è la gloria suprema di Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo. Infine, il quarto autore, Robert Anderson, pone l'enfasi su un errore che nel passato ha fatto sì che l'Epistola agli Ebrei non fosse pienamente accettata dalla Chiesa occidentale, e il motivo è da ricercare nella falsa convinzione che la Chiesa professante sulla terra fosse la vera vite e l'ulivo, mentre l'insegnamento esplicito della Scrittura è che Cristo stesso è la vite e Israele è l'ulivo. La Chiesa voleva usurpare il posto di Israele. Essa si appropriava di tutte le promesse fatte da Dio a Israele e le spiritualizzava, applicandole a se stessa, rigettando il proposito di Dio per la nazione di Israele. Come conseguenza di ciò, la Chiesa primitiva diventò addirittura antisemita e perseguitò i giudei. È un errore grossolano dire che Dio ha ripudiato definitivamente la nazione di Israele, e questo fatto può esserci d'aiuto nel comprendere la grande verità che un ebreo è un ebreo e quando diventa cristiano è ancora un ebreo. Quando un individuo diventa figlio di Dio, non cambia nazionalità, ma viene inserito in un nuovo corpo di credenti chiamato la Chiesa. Oggi Dio chiama fuori dai giudei e dai gentili un popolo per il suo nome. Quando l'ultimo componente di questo popolo sarà salvato, Dio toglierà la Chiesa da questo mondo e porterà avanti il suo proposito per la nazione di Israele, adempiendo tutte le sue promesse rivolte a essa ed attraverso di essa al mondo dei gentili di allora.

0: Chi sia l'autore umano dell'Epistola agli Ebrei è sempre stato un argomento controverso. Non c'è unanimità di pensiero né accordo sulla sua identità. Tuttavia, la cosa importante non è l'autore umano, ma il fatto che l'Epistola agli Ebrei è parte della parola ispirata. Il nome più accreditato è senza dubbio quello dell'Apostolo Paolo, anche se la paternità paolina non può essere affermata in modo dogmatico. Tuttavia ci sono molte evidenze, esterne e interne, che sostengono questa tesi, quali il fatto che l'autore fosse stato in carcere, vedi Ebrei 10, al versetto 34, che avesse scritto dall'Italia, possiamo vedere in Ebrei 13, al versetto 24, e che avesse come compagno Timoteo. Possiamo leggere poi in Ebrei 13, il versetto 23. Sicuramente ci sono stati validi, sufficienti motivi che hanno indotto Paolo a cambiare il suo stile di scrittura e a non riportare il suo nome sull'epistola. La data dello scritto è particolarmente importante nel caso dell'epistola agli Ebrei e causa dei dubbi esistenti sulla sua paternità. Molti studiosi sono dell'avviso che sia stata scritta dopo il 70 d.C., alcuni indicano le date dell'85 d.C. e del 96 d.C., altri si spingono fino al 90 d.C. addirittura. Tuttavia, leggendo questa epistola, si può facilmente giungere alla conclusione che Gerusalemme era ancora in piedi nel tempo in cui è stata scritta. Questo significa che deve essere stata scritta prima del 70 d.C., data in cui l'imperatore romano Tito prese Gerusalemme e distrusse il Tempio e che Paolo in quel tempo era già andato con il Signore. È stato detto che la lettera ai Romani rivela la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. È un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo, il sommo sacerdote della fede che professiamo». Ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che faremo studiando l'Epistola agli Ebrei. Considereremo Lui, il Signore Gesù Cristo. E questa è la cosa più importante che ogni cristiano possa fare.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: E così arriviamo al capitolo 1, la prima sezione di questa epistola agli Ebrei, che comprende i primi 10 capitoli, ha un contenuto di carattere dottrinale e rivela che Cristo ci introduce in una economia migliore di quella dell'Antico Testamento. La seconda e ultima sezione di questa epistola ha invece un contenuto di carattere pratico e mostra che Cristo apporta migliori benefici e doveri. Questo è il modello che l'Apostolo Paolo segue in tutte le altre epistole che ha scritto e potrebbe essere un'ulteriore prova della sua paternità di questa epistola. Anche se in proposito non è possibile essere dogmatici, siamo invece dogmatici nel dire che questa lettera che ci apprestiamo a studiare è parola di Dio, che lo Spirito di Dio ci ha indirizzato. Lo Spirito Santo è senza alcun dubbio l'autore di questa epistola. Di conseguenza, conoscere il nome del suo scrittore umano e la sua datazione è un fattore secondario. L'Epistola agli Ebrei è una delle epistole più importanti che abbiamo nella parola di Dio. Anche quattro eminenti studiosi che hanno introdotto l'epistola, pur partendo da quattro punti di vista differenti, sono giunti tutti a un unico punto d'arrivo: porre l'enfasi sulla persona di Gesù Cristo. E dobbiamo tenere in mente che i destinatari di questa epistola erano ebrei credenti che si trovavano a vivere in un tempo in cui la dispensazione della legge era giunta al termine. I sacrifici compiuti nel Tempio, che erano stati così pieni di significato, ora avevano perso significato e tutte le altre prescrizioni, che dovevano essere l'ombra di eventi futuri, con la venuta di Cristo, che aveva realizzato le promesse di Dio, non avevano più ragione di essere osservate. Anche se gli insegnamenti contenuti in questa epistola sono per i credenti di ogni razza e di ogni tempo, tuttavia dobbiamo ricordare che essa è stata scritta a e per gli ebrei credenti. Possiamo perciò capire ancora di più la portata sconvolgente delle affermazioni che leggeremo e che sono certamente per noi cristiani un dato acquisito, ma hanno un impatto dirompente sulla mente, sul cuore di un ebreo. Proviamo per esempio a pensare solo per un istante quale poteva essere la reazione di un ebreo di fronte all'affermazione che Cristo è superiore ai profeti. Questa affermazione che Cristo è superiore ai profeti introduce il tema dei primi tre versetti del capitolo 1 che analizzeremo singolarmente. Leggiamo il versetto 1 da Ebrei capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, noterete qui che questo versetto e questo libro iniziano con la parola Dio. Ci sono alcuni presupposti su cui poggia l'epistola agli ebrei. Quando si studia la geometria si comincia con alcuni assiomi. È un fatto provato e accettato che una linea retta sia la distanza più breve tra due punti. Mentre se si studia l'aritmetica non occorre provare che la somma di 2 più 2 sia 4. Nel libro degli ebrei, come nel libro della Genesi, non viene fatto alcun tentativo per provare l'esistenza di Dio. Entrambi i libri partono dal presupposto che Dio esista. La Bibbia non fa alcuno sforzo per provare l'esistenza di Dio. C'è qualcosa che non va in te se puoi uscire e guardare in alto alle montagne, o andare sulla spiaggia e guardare il mare, o guardare i cieli senza riconoscere che c'è un creatore. Nel Salmo 19, al versetto 1, leggiamo che «I cieli raccontano la gloria di Dio». E il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Vedi, amica, amico, se l'universo creato non ti dice qualcosa riguardo a un creatore, beh, allora c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel tuo modo di pensare. La Bibbia definisce stolto, ossia una persona che non usa il cervello, colui che ha detto nel suo cuore che non c'è Dio. Così ci dice il Salmo 14 nel suo primo versetto.

Il secondo presupposto che troviamo in Ebrei 1, al versetto 1, è che Dio ha parlato. Lo rileggo questo versetto. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, dato che Dio è una persona intelligente che ha dato all'umanità un certo grado di intelligenza, se non avessimo già avuto una rivelazione da parte sua, dovremmo attendercela. È del tutto logico che il Creatore ci faccia pervenire un messaggio. Bene, egli ha comunicato con noi e la rivelazione che abbiamo è la parola ispirata di Dio. Il primo versetto di Ebrei presuppone che le scritture che abbiamo siano divinamente ispirate e la rivelazione alla quale fa riferimento è la rivelazione dell'Antico Testamento, così come è pervenuto sino a noi oggi. C'è chi pensa che non sia stato l'Apostolo Paolo a scrivere l'Epistola agli Ebrei perché essa è scritta in un greco meraviglioso. Certamente è stata scritta da qualcuno che conosceva molto bene la lingua greca e ha una scorrevolezza ed una bellezza che purtroppo si sono perse poi nella traduzione. All'inizio di questo libro è detto che Dio ha parlato ai patriarchi del popolo ebreo molte volte e in molte maniere. Molte volte. Non si riferisce al tempo, come noi pensiamo. L'accento è posto sul fatto che Dio ha parlato attraverso Mosè, ma prima ancora aveva parlato ad Abramo. Egli evidentemente aveva parlato ad Abramo per mezzo di sogni e dell'angelo del Signore, ma quando parlò ad Abramo non gli disse ciò che avrebbe detto a Mosè. Dio non disse assolutamente nulla ad Abramo della legge, non gli diede 10 comandamenti che invece diede più tardi a Mosè, e nello stesso modo in seguito disse a Davide che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il Salvatore, e quando Davide fu vecchio disse che dalla sua progenie sarebbe sorto un re, che sarebbe stato il suo Salvatore. Dio non aveva dato questa informazione a Mosè e non l'aveva data ad Abramo. In effetti Dio aveva dato a Mosè una legge secondo la quale Israele non avrebbe avuto bisogno di un re terreno, perché Dio sarebbe stato il suo re. Dio, tuttavia, conosceva il cuore umano e sapeva che col tempo Israele avrebbe voluto essere uguale alle altre nazioni che lo circondavano ed avrebbe voluto avere un re umano. È meraviglioso notare come Dio abbia operato in un tempo come quello. Egli esaudì la loro richiesta nonostante tutto. Questo primo versetto ci dice che Dio non ha rivelato la sua verità ad Abramo in modo completo, ma l'ha rivelata in modo graduale, durante gli anni, trattando con uomini diversi. E nella pienezza dei tempi Dio ha mandato il suo figliolo. C'è una rivelazione graduale della verità nella Bibbia.

Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri, per mezzo dei profeti, molte maniere. Questa frase significa che Dio ha usato modi diversi per comunicare. Egli apparve in sogno ad Abramo, ma diede la legge a Mosè. Più tardi fece alcune promesse a Mosè. Egli parlò attraverso i sogni, parlò attraverso la legge, parlò attraverso simboli, attraverso riti, attraverso la storia, la poesia, la profezia. Egli ha usato tutti questi modi differenti durante un lungo periodo di tempo, usando circa 45 scrittori e comunicando la sua parola per un periodo di 1500 anni. L'autore della lettera agli Ebrei a questo punto ci dice qualcosa di meraviglioso. Non ti sei mai soffermato a pensare che la molteplicità degli scrittori di per sé fa della Bibbia un libro straordinario? Dio ha usato molti uomini con cultura, con caratteristiche, con capacità diverse per scrivere la Bibbia. Uno di loro di 1500 anni. L'autore della lettera agli Ebrei a questo punto ci dice qualcosa di meraviglioso. Non ti sei mai soffermato a pensare che la molteplicità degli scrittori di per sé fa della Bibbia un libro straordinario? Dio ha usato molti

0: Quindi io vi ringrazio intanto per l'appuntamento che avete seguito oggi e ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 7 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari ascoltatori, vi giunga il nostro saluto e il nostro ringraziamento per questo nuovo incontro. Il Vangelo di Giovanni che stiamo seguendo è un testo molto importante, molto ricco di vera spiritualità. Così vi chiederei di prestare attenzione alla lettura che Patrizia ci farà dei primi quattro versetti del capitolo 16.

0: Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio, perché ero con voi.
1: Un noto proverbio recita: uomo avvisato, mezzo salvato. Se da un lato è vero che un cristiano ignorante, un cristiano che trascura la conoscenza di Dio e della dottrina di Gesù, costituisce una vergogna per il Signore ed un peso anche per la Chiesa, d'altro lato è altresì vero che un cristiano ignorante è una persona estremamente esposta ad ogni pericolo spirituale, esposta ad ogni vento di dottrina, ad ogni più subdola eresia. Quando la fede vacilla, quando è incerta, si nasconde perché non è solida nel suo fondamento dottrinale e di conseguenza è anche fragile nell'aspetto morale. Gesù volle avvertire del pericolo i suoi discepoli perché al momento opportuno si ricordassero delle sue parole e la loro fede, anche in mezzo alla tempesta della prova, del dolore, dell'ostilità, rimanesse ferma, rimanesse salda, forte e fosse coraggiosa. Gesù non promise ai suoi seguaci una vita rosea, una vita piana, priva di ostacoli, serena, senza scosse, senza problemi. Assolutamente no. Mise loro davanti la realtà, una realtà che già vivevano da quando avevano iniziato a seguirlo, ma che erano chiamati a proseguire anche nella sua assenza. Non li aveva avvertiti prima, perché lui stesso era presente fino a quel momento vicino a loro, e la sua presenza aveva attirato su di sé l'ostilità dei nemici, garantendo ai discepoli

0: una specie di immunità e la sicurezza. Ma le cose stavano per cambiare e gli apostoli non potevano più contare sulla presenza fisica del Signore ed avrebbero dovuto proseguire il cammino facendo affidamento solo sulla loro fede. Dal libro degli Atti Apostolici notiamo la grande trasformazione avvenuta in questi uomini dopo la resurrezione di Gesù e la discesa dello Spirito Santo alla Pentecoste. Questi uomini predicarono senza timori, operarono miracoli, denunciarono il peccato, onorarono con la loro testimonianza il Signore Gesù, annunciarono la salvezza, resistettero alle imposizioni delle autorità e, quando furono nella sofferenza, l'affrontarono con serenità e con dignità. Gli apostoli non poterono contare sulla presenza fisica del Signore e neppure noi possiamo farlo. Ma il Signore è tuttora presente per lo Spirito Santo e anche noi possiamo contare su di Lui per una vita attiva, coraggiosa e vittoriosa, come fu quella della Chiesa delle origini. Ora, non sappiamo bene cosa c'è davanti a noi, dietro l'angolo della nostra vita, ma il Signore ci fornisca l'umiltà, ci dia la fede per dipendere totalmente e continuamente da Lui.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 33 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, sapevi già che la tolleranza religiosa per secoli è stata quasi del tutto sconosciuta? Perfino dopo il XVI secolo, i riformatori cristiani e sostenitori di punti di vista diversi erano molto intolleranti gli uni verso gli altri. Dopo tanta lotta corpo a corpo, l'atto di tolleranza, un documento del 1689, fu come una pietra di confine, diciamo, perché i cristiani arrivarono a capire che potevano esserci punti a favore della tolleranza basati sulla religione. Cioè la verità non aveva bisogno di servirsi della coercizione, della costrizione, perché poteva benissimo difendersi da sola. Poi, piano piano, si giunse alle argomentazioni basate sulla crescente convinzione che non era possibile dare un giudizio oggettivo della religione. Cioè, la verità può benissimo esistere, ma se non si riesce a provare che una religione sia vera o falsa, la religione diventa un affare privato e la libertà di scegliersi quella che più piace e più aggrada è la sola risposta ragionevole. Verso la fine del secolo scorso, poi, la gente, per capire se stessa, si è volta allo spirituale, al soggettivo, all'intuitivo. E così le teorie della New Age, che negano la distinzione fra giusto e sbagliato, fanno credere che tutte le religioni esprimano la stessa esperienza spirituale dell'unicità cosmica. Ecco dove siamo arrivati. La New Age nega l'esistenza della verità. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto.

Va ora in onda dal mondo del volontariato. Una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Il buongiorno questa mattina vi giunge dalla redazione di Catania e particolarmente da Daniela
1: e da Emanuele.
0: Quest'oggi abbiamo una giornata ricca di vari momenti, quindi rimanete sintonizzati. Allora, carissimi, cosa possiamo dire se non qual è l'argomento di quest'oggi? E prima di parlare dell'argomento di quest'oggi voglio presentare il nostro ospite. Dico ospite, ma ormai credo che sia di casa, possiamo dire che il nostro ospite è di casa, ormai è di famiglia. Allora, abbiamo con noi il professor Salvatore Meli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno, signora Daniele, signor Emanuele e radioascoltatori.
0: Allora, noi ci siamo visti, abbiamo conversato piacevolmente alcune settimane fa e abbiamo trattato un argomento, credo, molto interessante, anche perché forse se ne parla poco e quindi tanti interrogativi sono venuti a noi, ma anche ai nostri radioascoltatori. Quindi vogliamo continuare su quell'argomento perché dobbiamo completarlo. Quindi l'ultima volta abbiamo parlato di pseudo-ermafroditismo e poi proprio in ultima battuta abbiamo parlato dell'ermafroditismo, ma dobbiamo capire bene di cosa si tratta. Però prima di farlo direi di ascoltare un brano musicale, così già vi siete preparati su quello che è l'argomento, quindi pseudo-ermafroditismo ed ermafroditismo e poi tutte le varie conseguenze, gli annessi e connessi a quello che può essere l'argomento. Quindi ascoltiamo un brano musicale e poi ritorniamo col professore Meli, che voglio ricordare che il professore Meli è presidente dell'ASMAC, che è l'associazione che si occupa appunto della prevenzione sociale delle malformazioni congenite, visto che l'ermafroditismo è una malformazione congenita, quindi mi pare ad hoc la cosa, e poi anche primario di chirurgia pediatrica, quindi si ritrova anche a dover fare delle operazioni di questo genere e quindi non c'è solo la teoria ma c'è anche la pratica, ecco. Quindi ascoltiamo un brano musicale.

0: dopo questa breve pausa musicale torniamo a voi per parlare appunto dell'argomento di oggi. Quindi abbiamo visto la scorsa volta che può succedere che nella stessa persona, quindi nello stesso soggetto, ci sia la presenza, per quanto riguarda, perché quindi l'ermafroditismo è una malformazione dei genitali, quindi dell'apparato genitale sia maschile che femminile. Quindi abbiamo visto che può esserci l'esistenza, quindi la stessa persona, di genitali femminili e maschili, quindi può avere, non so, il bambino genitali esterni maschili, internamente invece avere le ovaie, quindi caratteristiche femminili. Però abbiamo visto che questo non è sempre diciamo reale, a volte si parla di pseudo ermafroditismo, cioè questi genitali esterni non sono formati nella maniera perfetta, quindi possono far sembrare che la femminuccia sia un maschietto e il contrario. Invece nel caso in cui di ermafroditismo non c'è solamente un discorso esterno, ma è a livello anche di cromosomi. Dico bene? E la differenza tra uno pseudo ermafroditismo e un ermafroditismo in cosa consiste? Nel fatto che ci sia anche un discorso poi di cromosomi, quindi che non siano solo XXXY, quindi XX per la bambina e XY per, diciamo, per il maschietto, ma che ci siano anche problemi a livello cromosomico, quindi si possono avere, le diceva, XXY, insomma un po' di... Non stiamo giocando la schedina, quindi questo. Allora, professore, ci illumini riguardo a questo. Ho fatto una breve presentazione, però credo che appunto lei deve aggiungere per mettere chiarezza nella mente dei nostri ascoltatori.
1: Facciamo chiarezza.
2: Ecco. Ma anche nella nostra mente.
1: Allora, il discorso è molto complesso, perché la patologia dell'apparato genitale del bambino e della bambina, direi del neonato e della neonata, la patologia è molto complessa, è molto vasta. Lei ha fatto una domanda precisa dicendo: parliamo di ermafroditismo e di pseudoermafroditismo. Trattasi di due capitoli assolutamente diversi. Perché nel pseudoermafroditismo il neonato nasce o maschio geneticamente o femmina, cioè... Mi spiego meglio, il soggetto pseudo-ermafrodita maschile è geneticamente XY, che sono i due cromosomi che contraddistinguono il sesso maschile, o geneticamente o femmina. Cioè, mi spiego meglio, il soggetto pseudo-ermafrodita maschile è geneticamente XY, che

0: invece le due X che contraddistinguono il sesso femminile o genere femminile. Nell'ermafrodita vero, viceversa, si ha la presenza nello stesso soggetto di ovaia e di testicoli.
1: Quindi entrambi.
0: Cioè di tessuto femminile e di tessuto maschile, comprendenti, attenzione, sia strutture ormonali maschili, sia strutture ormonali femminili, quindi con produzione ovviamente di sostanze endocrine maschili e femminile. Perché, facciamo una piccola parentesi, il testicolo ha due funzioni, quello di una vita sessuale e di una vita riproduttiva, nel senso che le due funzioni sono una secrezione interna con produzione di testosterone e una secrezione esterna con produzione di sperma. Nella femmina la stessa cosa, l'ovaio ha una struttura endocrina femminile con produzione di sostanze estrogene che caratterizzano l'attività sessuale della femmina, e a funzione secernente esterna con produzione dell'ovulo che è destinato alla riproduzione. Ora, nell'ermafrodita, la presenza di entrambi i tessuti ha portato a coniare un nome nuovo che prende la dizione di ovotestis, in cui nella stessa parola è associata la presenza di tessuto femminile ovo e di tessuto maschile testicolo, ovotestis. Questo dal punto di vista istologico, dal punto di vista anatomico. Dal punto di vista obiettivo, possiamo nell'ermafrodita riscontrare le forme più varie e più diverse di strutture genitali esterne. Purtroppo quando parliamo di struttura genitale esterna dobbiamo coinvolgere anche l'apparato urinario, perché siccome l'uretra si trova presente nella struttura genitale sia maschile che femminile, a volte viene interessata nella modificazione della malformativa dei genitali esterni. Ora, si possiamo trovare sia strutture maschili come presenza di un piccolo pene, strutture borsa scrotale, o femminile con presenza viceversa di clitoride, di piccole labbra, eccetera. Allora, questo gruppo di ermafroditi, teniamolo presente, è numericamente, per fortuna, molto scarso, mentre è più frequente nel campo degli intersessi. Noi li chiamiamo con questo nome purtroppo perché alla nascita, quando nasce un bambino nel quale non si evidenziano chiaramente i segni obiettivi del sesso maschile o del sesso femminile, usiamo la parola intersesso e poi diamo inizio a tutte le indagini strumentali endocrine
1: per avere la certezza
0: per
1: del sesso,
0: cercare di capire chi abbiamo di fronte. Se abbiamo di fronte un soggetto maschile o un soggetto femminile. La parola intersesso, quindi, è una parola che comprende tutti i casi in cui il sesso non è definito chiaramente alla nascita. Stavo dicendo, appunto, che quando abbiamo di fronte un soggetto in cui il sesso non è molto chiaro, non è molto evidente, andiamo a fare degli accertamenti, accertamenti che sono anzitutto accertamenti genetici, per cercare di vedere se siamo di fronte a un soggetto maschile XY o femminile XX. E poi andiamo anche a fare degli accertamenti endocrini, vediamo gli ormoni presenti quali sono. Quindi, come stiamo dicendo,
1: e qui sono degli esami obiettivi proprio,
0: degli esami di laboratorio,
1: più certi, no, per sapere qual è il sesso.
0: Certamente. Quelli genetici li esegue il genetista in genere, mentre quelli endocrini il laboratorista, insomma, che è, diciamo, più preparato per questa indagine specifica.

0: ci rendiamo conto subito che quando si nasce, quindi, si può nascere chiaramente maschi o chiaramente femmine, ma si può nascere anche ambigui, senza un sesso ben definito. Ci rendiamo subito conto come questo concetto possa essere sviluppato nel futuro in quella che sarà poi successivamente la vita futura di questo nuovo essere vivente. Se chiaramente questo soggetto è un maschio, si comporterà da maschio, salvo determinati casi sui quali poi scenderemo. Se è femmina, si comporterà da femmina, salvo determinate situazioni nelle quali scenderemo dopo. Ma diciamo subito quello che a noi interessa intanto dire: se è invece un intersesso, e se questo intersesso non è diagnosticato alla nascita e quindi non è capito dal punto di vista anatomico, dal punto di vista obiettivo, e con molta superficialità all'esame obiettivo sembra un maschio o sembra una femmina, viene denunciato allo stato civile come maschio o come femmina, e viceversa non è vero, o meglio, non potrebbe anche non essere vero. E poi ci troviamo, come io mi sono trovato molte volte nella vita, a vedere un soggetto in età puberale o postpuberale e non sapere se siamo di fronte a un maschio o a una femmina. Quindi ci rendiamo conto come nasce il grande capitolo poi dei transgender, che sarebbero coloro i quali sono classificati con un determinato genere o sesso e viceversa hanno psicologicamente tutto un altro genere che è l'opposto di quello con cui sono stati schedati dal punto di vista anagrafico. Quindi il grosso capitolo dei transessuali o transgender è un capitolo che si va sempre più allargando e va diventando sempre più vasto, appunto in quanto può essere dipendente da una mancata diagnosi fatta in periodo neonatale. Ecco perché, gentile signora Daniela, noi ci sforziamo sempre di dire, lei mi asseconda, di dire facciamo la diagnosi precoce di tutte le malformazioni congenite quanto più presto possibile. Nel bambino, nella bambina, visitiamoli il più precocemente possibile. Se c'è da correggere qualcosa, cerchiamo di correggerla in tempo utile. Se è un maschio, facciamolo diventare maschio effettivamente. Se è una femmina che è stata diagnosticata maschio, cerchiamo di farla diventare femmina il più precocemente possibile e di non farla vivere una vita amara e infelice quando poi sarà in periodo puberale e essendo stata classificata femmina sentirà una pulsione viceversa maschile, che è completamente l'opposto, certo, della schedatura anagrafica nella quale è stata collocata. Cerchiamo di chiarirle bene questi concetti importanti, perché purtroppo dobbiamo riconoscerlo: mentre nel passato gli omosessuali, sia maschi, gay o femmine, lesbiche, e i transessuali e i transgender si nascondevano e vivevano all'oscuro, e qualcuno lo sapeva e qualcuno lo additava, direi lo additava come se si trattasse di un essere da allontanare. Oggi viceversa l'argomento è di totale attualità e il manipolo, il gruppo, il numero
1: è aumentato
0: enormemente, perché ognuno è uscito dall'oscurità, non ha più paura di nascondersi, lo dice chiaramente: io sono omosessuale o transessuale. Non solo lo dice chiaramente, ma chiede il riconoscimento di determinate normative, come è avvenuto in alcuni stati del mondo, diciamo del mondo, perché in America chiaramente questi movimenti già risalgono a qualche decennio fa. In Europa, diciamo, sono più recenti, però anche in Europa ci sono stati in cui sono state riconosciute talune richieste che l'omosessuale e il transessuale hanno fatto. In una vita in comune, per esempio, tra due soggetti richiedono la possibilità di sposarsi. Quindi il matrimonio tra due omosessuali è una delle richieste, ma non è solo questa.
1: anche quella di
0: se
1: poter avere dei bambini,
0: quella dell'adozione di un bambino, insomma, eccetera. Beh, alcune io le accetto, altre non le accetto, nel senso che fin quando si riconosce una vita di diciamo di fatto e una convivenza di fatto, allora io dico, se sono 20 anni che convivono assieme, riconosciamo gli determinati diritti che possono essere anche quelli della cosiddetta pensione di reversibilità o meno, ma con ciò non è che sia necessario che si sposino, basta che ci sia una normativa, una legge che dice che la convivenza prolungata tra due individui dello stesso sesso oltre un determinato numero di anni deve avere come conseguenza logica che alla morte dell'uno subentri una cosiddetta pensione di reversibilità all'altro. Questo è uno dei problemi, i miei problemi sono tanti. In America vogliono la casa, insomma, vogliono adottare un figlio. Se l'omosessuale donna, è chiaro che la donna vuole un bambino, e allora ecco, sono problemi grossi
1: perché poi,
0: di
1: appunto,
0: ordine etico, ecco, in cui subentrano problematiche.
2: Poi c'è la sì, io vorrei fare una domanda al professore.
1: Ecco.
2: Mi scusi, questa indecisione della natura o questa confusione che crea la natura all'origine, da che cosa è dovuto? Ci sono delle cause scatenanti o fa parte o è una roulette?
1: È un qualcosa che si rimescola male. Cosa
0: senta,
1: succede?
0: La domanda è molto, molto difficile e molto complessa. Io posso rispondere parzialmente a questa domanda, nel senso che mi limiterei a dire che la natura, quando diciamo la natura, diciamo lo svolgimento fisiologico delle varie tappe dello sviluppo embriofetale, per questo capitolo di cui stiamo parlando. E allora dobbiamo dire una piccola parentesi: siamo tutti formati da 46, il genere umano, da 46 cromosomi, è vero o no? 44 si chiamano autosomi e 2 si chiamano gonosomi. Ora, durante la formazione dei gameti maschile e femminile, cioè dello spermatozoo e dell'ovulo, avviene un fatto meraviglioso. Questi 46 cromosomi in una suddivisione cellulare si dimezzano,
1: 23.
0: Diventano 23 e 23. Per riferirmi a quando lei dice madre natura non sempre fa le cose eccellenti. Può succedere che durante questa meiosi, durante questa suddivisione meiotica in cui il patrimonio genetico, quel patrimonio che ci portiamo dall'uomo della caverna ai nostri giorni, quel patrimonio genetico dentro cui esistono tutte le patologie ereditarie e tutti i caratteri con cui noi ci contraddistinguiamo come razza umana, vengono dimezzati, dicevo, 23 in una cellula figlia e 23 nell'altra cellula figlia. E quindi, da uno spermatozoo padre, si hanno 2 spermatozoi figli con, in uno, 23 cromosomi, in cui ci va una X, nell'altro ci va la Y, perché i 2 cromosomi sono X e Y. Quando madre natura non fa le cose bene, può succedere che in uno ci vanno XY e nell'altro 0. Nella femmina, in cui nell'ovulo ci sono XX, può succedere che durante questa meiosi o suddivisione riduzionale che riduce i 46 cromosomi a 23 e 23, può succedere che nelle 2 cellule figlie, nei 2 ovuli, ce ne vanno invece di 23 e 23 i 2 X in uno e nell'altro 0. Quindi si rende conto come madre natura può anche fare delle cose malfatte, se no non avremmo la trisomia 21, in cui il cromosoma numero 21 in uno ce ne vanno 3 e nell'altro 0, e quindi la trisomia 21 o mongolismo è data dal fatto che il cromosoma numero 21 sono 3.
1: Ma ci sono delle cause scatenanti?
0: No.
1: Perché ad esempio per la sindrome di Down si dice quando la mamma è un po' più grande, l'età,
0: sì,
1: eccetera eccetera.
0: Ma se entriamo nel capitolo delle aberrazioni cromosomiche, queste aberrazioni cromosomiche sono diventate numerosissime. Ne conoscevamo 20 anni fa, nelle punte delle dita, una diecina, una ventina, ma oggi si tratta di migliaia, di decine di migliaia le aberrazioni cromosomiche. Perché le aberrazioni cromosomiche sono combinate in questo modo. Negli autosomi portano delle alterazioni a volte importantissime e incompatibili con la vita, la presenza di un cromosoma in più o di un cromosoma in meno. Nei gonosomi questo non succede, non è che portano a incompatibilità con la vita. Quando gonosomi o cellule sessuali ce ne sono in uno spermatozoo XY, poi succede che nell'accoppiamento con l'ovulo, specialmente se questo ovulo è anch'esso alterato, si avrà poi un nuovo essere vivente che invece di essere XY è X0. Sindrome di Turner. Una femmina X0. È femmina o non è femmina? Oppure in un maschio, la sindrome di Klinefelter, in cui si ha XYY. Certo. E quindi
1: c'è da
0: si tratta di
2: allora c'è un figlio, speriamo che vada bene.
0: Si tratta di XYY, vuol dire la presenza praticamente della Y che determina il sesso maschile e poi la presenza di due X, anche 3X o 4X ci possono essere. Un nuovo essere vivente può essere formato da XXXY. In questo caso si hanno anomalie, alterazioni, ma in genere non si ha l'incompatibilità con la vita. Si hanno altre alterazioni, si hanno dei disturbi vari, ma si hanno quello che diceva il signore Emanuele, appunto, che voleva chiedere, si hanno delle alterazioni di ordine anatomico a livello della sfera genitale. Ecco allora che taluni casi di pseudo-ermafroditismo possono essere dovute, giusto appunto, possono essere dovute a anomalie cromosomiche, perché poi queste anomalie cromosomiche sono anche, possono essere, non per forza come ho schematizzato io, dovute alla presenza di un cromosoma in più o di un cromosoma in meno, ma ci sono i mosaicismi o le alterazioni di un braccio del cromosoma.
1: Professore, abbiamo una telefonata.
0: Prego, sì.
1: Pronto?
3: Sì, sono Paolo Benigni.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
3: Buongiorno. Professor Melli, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, siamo passati.
3: Allora, io la sto seguendo con immenso interesse.
0: Dove vive? Dove si trova?
3: Sono qui a Catania, non sono Catania. Lontano, solo che non posso partecipare in studio. Mi interessa moltissimo questo argomento, anche perché tutto ciò che è scienza esatta, non si può fare commenti di ordine filosofico o religioso, si tratta di prendere atto di dati. Volevo fare due domande. La prima.
0: E poi una gliela faccio io.
3: La prima, oggi sappiamo dell'azione mutagena dell'alcol.
0: Sì.
3: Questa azione mutagena può incidere.
0: Mutagena?
3: Sì, può incidere a livello di formazione fetale nelle prime fasi del concepimento?
0: E non solo l'alcol, ma sia l'alcol che tutto ciò che sono le droghe.
3: Sapevo dell'alcol molto esattamente,
0: sì,
3: perché
0: sì,
3: ho partecipato
0: certo
3: a un convegno a Padova alcuni anni fa, all'Università di Padova, e parlavano di questo.
0: Le do subito conferma a quello che lei chiede. Esiste un libro che io ho letto e che porta il titolo I figli della domenica. Che cosa vuole significare l'autore quando ha scritto questo libro? Era la sua vecchia esperienza delle osservazioni acute che aveva fatto nel mondo, nelle taverne del mondo. Lui, girovago, aveva osservato che l'individuo che lavorava tutta la sacrosanta settimana, l'agricoltore, che lavorava nelle miniere, eccetera, la domenica era talmente stanco, talmente desideroso di fare un'attività diversa, una vita diversa, era assetato di due cose: era assetato di sesso ed era assetato di alcol. Quindi prima andava nella taverna, dove si ubriacava in un modo indecente, e poi se ne andava a casa, dove aveva e svolgeva la sua attività sessuale. I figli che venivano prodotti, che l'autore poi chiama figli della domenica, erano giusto appunto talvolta, dico talvolta, attenzione, perché le mutazioni che avvengono possono avvenire nel patrimonio genetico e poi essere conservate nel tempo. Qui sono quel grosso capitolo delle alterazioni genetiche in periodo preconcezionale. Preconcezionale significa appunto nell'imminenza del concepimento, e quindi la cellula genetica maschile e femminile può risentire danni da azioni mutagene che intervengono nell'imminenza dell'incontro.
3: Questo
0: ecco allora che l'alcol, e le rispondo quindi alla sua domanda positivamente, ma non è solo l'alcol, il fumo, le droghe varie, eccetera.
3: Quindi, anche il fumo?
0: certo, anche il fumo, bisogna vedere come si fuma.
3: Io sapevo che il fumo aveva un'azione mutagena o mutagena estremamente limitata, invece adesso lei mi dice qualcosa in più.
1: Certo, dipende da quanto si fuma, certo.
0: Dipende da come si fuma. E da
3: quindi questo
0: si fuma.
3: Può intervenire nel meccanismo che lei sta in maniera esemplare spiegando.
0: Certamente.
3: Ecco. L'altra domanda è questa. Dai dati statistici che purtroppo possono essere soltanto sviluppati in un campione molto recente, c'è una tendenza in corso, cioè questi fenomeni sono in aumento o sono in status quo, né aumentano né diminuiscono? E se sono in aumento, in che condizioni, in che ruoli, in che realtà, in che contesti sono in aumento? La ascolto per radio.
0: Sì, ma lei a che cosa si riferisce?
1: Ascolta un attimo, il professore Melli ti voleva fare una domanda, quindi non chiude.
0: No, un momento, allora le faccio prima io la mia domanda?
3: Sì.
0: Ecco, le faccio la mia domanda, lei mi deve dire in poche parole, sì, mi deve dire la sua religione,
3: sì,
0: come accetta gli omosessuali e i transessuali?
2: Ai.
3: Allora, non è una domanda difficile, subito.
0: No, perché io non lo so, per questo glielo chiedo.
3: Noi facciamo una distinzione fra omosessuali e gay, nel senso che c'è una persona che ha una tendenza sia di tipo psicologico che di tipo fisiologico, come lei ha illustrato. Questo non può essere considerato una colpa. Quando questa persona invece quindi non può essere considerata una colpa, non ne ha colpa se una persona è nata con un braccio in meno. Anzi, va aiutata, va sostenuta e va mostrata a questa persona tutta la potenza della grazia e dell'amore di Dio. Quando invece una persona, non per problemi di questo genere, ma per pressione culturale, perché le ha provate tutte, deve provare anche quella, quando c'è depravazione, quando c'è il desiderio di un piacere da scoprire tutto e per tutto, lì il nostro modo di pensare, di vedere la cosa è diverso, ma tuttavia, pur essendo diverso, non intendiamo dire che è chiusa la porta della salvezza, la porta dell'amore di Dio, ma questa persona necessita ravvedimento totale come lo necessita chiunque altro ruba, mente, uccide o altro.
0: Sì, la sua risposta è stata molto esauriente, io lo immaginavo... naturalmente parzialmente, però sono contento che mi ha dato questo tipo di risposta.
3: Ci
0: adesso
3: più tardi,
0: adesso lei può chiudere,
3: aspetto la risposta.
0: Sì, lei può chiudere e io rispondo. Ciao, a quello che lei ha chiesto. Arrivederla, signor pastore. E volevo appunto rispondere alla domanda se c'è un aumento positivamente, nel senso che l'aumento c'è ed è notevole, perché come avevo detto in premessa, qua si tratta di persone che escono da una situazione, diciamo, nella quale prima si rifugiavano dal buio. Io ricordo quando ero bambino al mio paese si additava quella persona dicendo quello non è normale, e nulla io sapevo di una donna che abitava vicino alla campagna mia e che aveva una ragazza quasi coetanea, diciamo, che l'aiutava nei servizi domestici. Quando poi fui più grande, fu mio padre che mi spiegò che quella non è che l'aiutava nei servizi domestici,
1: in vari servizi,
0: ma quelle erano due donne che convivevano, avevano scelto la convivenza, ma queste vivevano nell'oscurità, al buio, nessuno lo sapeva, nessuno lo doveva sapere. E quante persone sono anche in questo momento gay, nel senso che vivono tra di loro due maschi grandi, adulti, e poi li vediamo uscire assieme in quanto svolgono lo stesso lavoro, a casa non sanno niente e si presentano nelle case sia dell'uno che dell'altro come due amici e comunque come due persone che hanno e svolgono la stessa attività lavorativa e ancora vivono nel buio. Ma la stragrande maggioranza oggi
1: lo dichiara,
0: va sempre di più dichiarandosi, non fosse altro per mettere in evidenza le loro esigenze, il loro gruppo che è sempre più in aumento e naturalmente le richieste che politicamente poi vengono appoggiate da taluni onorevoli. Sappiamo che ce n'è uno che in questo momento è un trans, gender, qui si apre un capitolo grosso, un transgender o una transgender, e qui c'è la scienza medica che non è tanto d'accordo, perché intanto definiamolo subito che cosa significa. Diciamo delle definizioni intanto, che fino a questo momento non abbiamo dato. Abbiamo parlato delle anomalie dal punto di vista anatomico, però scusatemi, io dovrei tornarci un momentino, se mi consentite.
2: Poi avrei una domanda.
0: Abbiamo
2: per
0: parlato
2: lei,
0: di pseudoermafroditismo maschile, pseudoermafroditismo femminile, abbiamo parlato di ermafroditismo vero, abbiamo parlato di intersesso quando non capiamo niente alla nascita, ma teniamo presente che le malformazioni dell'apparato genitale maschile e femminile sono infinite. E quindi ci torno a dire, facciamo la diagnosi precoce. Nel maschietto possiamo trovare un'infinità di altre anomalie. Possiamo trovare alterazione della borsa sottale, alterazione del pene, la presenza di una ipospadia che è molto frequente. Nella nostra classifica che abbiamo fatto a livello regionale, si tratta di un numero enorme di ipospadie che vanno aumentando ogni giorno di più. Quindi trattasi di anomalie anatomiche che interessano l'apparato genitale e che vanno dette perché fanno parte delle malformazioni congenite. Nella femminuccia, anomalie delle piccole labbra, anomalie del clitoride, clitoride ipertrofico, anomalie delle grandi labbra, quindi presenza di tante alterazioni nella femminuccia che fanno parte poi, quando abbiamo parlato di pseudoermafroditismo femminile, fanno parte del quadro, anche se geneticamente femminile XX, pur tuttavia con delle anomalie che non possono farci classificare chiaramente femmina una bambina, una neonata, che si presenta con un'enorme ipertrofia del clitoride che va resecato. Allora, cerchiamo adesso, dopo aver detto quindi che le malformazioni dell'apparato genitale sono un numero notevole e che vanno diagnosticate precocemente, cerchiamo di fare una definizione adesso sulla omosessualità, cercando di dire chiaramente che differenza passa tra omosessualità e transgender o transessuale, perché l'omosessuale maschile è quella persona di sesso anatomico, anagrafico maschile, che mano a mano che arriva alla pubertà e che si va sviluppando non sente nessuna attrazione verso l'altro sesso, ma sente un'attrazione fisica morbosa verso lo stesso sesso maschile. Siamo di fronte al soggetto gay, che ovviamente poi possiamo vedere tutti i vari tipi che ci sono infiniti, ma però abbiamo dato almeno una definizione generale. Nella lesbica succede che questa bambina che va crescendo e arriva all'epoca della pubertà, e tralasciamo tutto quello che succede in periodo prepuberale, perché è chiaro che il maschietto gioca con le femminucce, la femminuccia gioca con i maschietti, eccetera. Quando arriva in epoca puberale, questa femminuccia non si sente attratta verso l'altro sesso maschile, ma sente una attrazione verso lo stesso, verso soggetti dello stesso sesso femminile. Qui naturalmente si apre un grosso capitolo. Che cosa significa in termini pratici? Forse
1: facciamo una pausa musicale
0: prima.
1: Parlare
0: alla radio di questo argomento diventa poco felice, però è chiaro che lasciamo intendere ai radioascoltatori tutte le varie possibilità tra essere attivi, essere passivi, insomma tutto quello che c'è, diciamo, di variazioni in questi soggetti omosessuali. Mi scusi, per finire il transessuale, così concludiamo.
1: No, così facciamo una pausa musicale, permettiamo, non concludere l'argomento, ma fare una pausa musicale, magari dare lo spazio anche agli ascoltatori che hanno ascoltato fino a questo momento, magari hanno dei dubbi, chissà quante domande magari possono esserci.

0: Fumiamo il brano perché abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Dunque, mi chiamo Francesca, buongiorno.
0: Francesca, ci chiama da?
1: Io chiamo da Roma.
0: Perfetto, vuole fare
1: Trovo
0: una domanda?
1: il vostro programma estremamente interessante anche come argomento. Ero
0: Grazie.
1: un'istruzione, professore, mi scusi, volevo chiederle
3: Sì, l'ascolto con interesse.
1: sì, volevo chiederle in termini tecnici, quando è
2: L'ascoltiamo.
1: Ecco, dunque, guardi, volevo chiedere questo: quando nasce un bambino che il sesso non è definito, come si comportano i medici? Cioè, quanto tempo occorre per fare un'analisi, per vedere appunto se è maschile o femminile? Al di là del fatto fisico, intendo.
3: Sì, posso risponderle.
1: Sì.
3: La diagnosi si dovrebbe fare nell'arco di una settimana al massimo.
1: E come si fa se un bambino ha il sesso non definito e il medico, cioè in un modo abbastanza particolare, perché oggi nascono bambini con addirittura, lei lo sa meglio di me, per cui bisogna intervenire immediatamente.
3: Intervenire chirurgicamente?
1: Sì, ci
3: Ma
1: sono molti casi di bambini, non solo.
3: non è detto che si debba intervenire chirurgicamente subito. Quello che è importante, viceversa, è cercare di definire subito il sesso.
1: Sì,
3: Cioè,
1: ma
3: è
1: come ha detto prima.
3: importante dichiararlo all'ufficio anagrafe se è di sesso maschile o di sesso femminile. Quello è importante.
1: Solamente come fatto
3: Senza
1: fisico, ma se
3: sbagliare.
1: poi dall'analisi dei, come si chiamano? Dei
0: Dei geni, dei cromosomi.
1: dei geni,
3: Dei
1: salta
3: cromosomi.
1: fuori che viene fatto perché c'è un evidente, così, come forma maschile, allora si procede per lasciarlo, per farlo come maschio, no? Poi salta fuori dopo una settimana che invece è
3: E si
1: femminile.
3: fa la correzione.
1: Si fa la correzione.
3: Certo, si fa la
1: Non
3: correzione anagrafica.
1: anagrafica, parlo fisica io. Anagrafica, vabbè,
3: La
1: sì.
3: correzione fisica non è detto. Alcuni casi possono essere risolti tecnicamente alla nascita. Se
1: Sì. Altri.
3: ci troviamo di fronte
1: Ma
3: a un.
1: tecnici in quanto forma, lei dice, in quanto aspetto.
3: Certamente, e quindi possono essere corretti alla nascita alcuni. Altri, viceversa, vengono corretti più in là. Quando i tessuti sono cresciuti e quindi l'intervento chirurgico diventa più semplice e quindi tecnicamente si possa fare. Però io le devo dire che al di fuori e al di sopra di quello che lei sta dicendo, poi la decisione sulla cambiare sesso e quindi di scegliere il sesso che uno desidera interviene quando il soggetto poi cresce e diventa adulto. Per cui, quando il soggetto diventa adulto, si accorge che possiede un organo che in termini tecnici si chiama pene, che è inutile ed è assolutamente incapace anche della più piccola e modesta erezione. Possiede due testicoli criptorchidi atrofici e non si sente portato verso il sesso femminile. È un soggetto chiaramente ma femminile. Psicologicamente e femminile endocrinologicamente. Quindi è un soggetto che va a finire o in una sala chirurgica per cambiare sesso e quindi con l'asportazione del pene e la neoformazione di una vagina, o e intanto succede che desidera e decide coraggiosamente
1: Sì.
3: di non chiamarsi più Carmelo e
1: Va
3: si
1: bene.
3: chiama Carmela. Ecco,
1: Va bene, questo io lo
3: e questo
1: capisco.
3: è il classico transgender che cambia sesso e nome e decide lui, da un punto di vista tecnico, quando eseguire questo intervento.
1: Ho capito.
3: Però, per tornare a rispondere alla sua domanda, che si limitava alla nascita, quando è possibile correggere alla nascita, si corregge, ma bisogna fare una diagnosi giusta. Non bisogna sbagliare, perché sbagliare è facile. Se ci troviamo di fronte a due pseudotesticoli e poi questi dal punto di vista istologico sono ovotestis, e allora come facciamo a dire questo è un maschio, anche se sembrano testicoli? E se trattasi invece di due, io veda nella mia vita, ne ho visto di tutti i generi, di due ovaia che sono andate a infilarsi in due ernie inguinali. Le ernie inguinali nelle bambine sono molto frequenti e quando due ernie inguinali che contengono in genere le ovaie vanno a finire nel pube, sembrano due testicoli che stanno scendendo nelle emiborse scrotale. Quindi l'errore è facile. Il clitoride è ipertrofico. E allora crediamo di avere a che fare con un maschietto. È facile l'errore. Le piccole labbra, attenzione, sono adese e quindi vagina non se ne vede, e l'abbiamo scambiato con un maschio.
0: Però invece facendo questi test di laboratorio, quindi sia per quanto riguarda gli ormoni che per i cromosomi, si ha la certezza del sesso del bambino o della bambina.
3: Certamente, certamente.
2: Credo che la signora abbia bisogno di qualche chiarimento ancora.
1: Infatti volevo dire una cosa, tutto questo, cioè il cambiamento di sesso in età adulta rispetto delle proprie esigenze, insomma delle proprie tendenze, va benissimo, però quando il bambino nasce con appunto questo tipo di dubbio è tutto nelle mani del medico, perché difficilmente un genitore si rende conto di quello che sta accadendo.
2: Certo.
1: Io ad esempio questa cosa dei cromosomi eccetera, questa analisi non se ne sa niente, perché di fatto io apprezzo molto questa trasmissione, magari venisse divulgato questo discorso, perché io ho a che fare molto con bambini e magari vedo che hanno tendenze, appunto il maschietto è quasi più femminile, la femmina è quasi più maschile, quindi dico, può darsi benissimo che siano avvenuti degli errori del genere. Ho sentito da ostetriche delle sale di parto che dicono che spesso nascono bambini con questi sessi, per cui il medico deve intervenire perché è dubbio.
3: Signora Francesca, signora
1: Francesca, provoca però un errore delle volte.
3: Signora Francesca, io mi consenta di interromperla, perché io la devo ringraziare invece del suo intervento. Sa perché?
1: Sì.
3: Perché io la penso come lei. Lei ha detto una frase e ha detto a volte non se ne fa niente. Purtroppo io vedo a volte bambine a 8 anni, a 9 anni, a 10 anni e trovo delle alterazioni e mi domando, ma come mai alla nascita non se ne sono accorti? Me lo portano o me la portano i genitori, perché hanno visto qualcosa, i genitori, attenti,
0: quindi i pediatri,
3: niente. Esiste in alcune persone una riservatezza e una superficialità nella visita e nell'esame obiettivo, perché non vogliono scoprire una bambina. Bisogna vedere come si scopre e bisogna vedere che cosa si deve dire. Non è la stiamo violentando visitandola, la stiamo solamente osservando da un punto di vista clinico. E oggi io osservo ancora soggetti, purtroppo, che mi arrivano a un'età di 7, 8 anni, 9 anni, con anomalie anatomiche dei genitali. Quindi la ringrazio quando lei ha detto a volte non se ne fa niente.
1: No,
3: a volte non se ne fa niente,
1: sono
3: d'accordo con lei.
1: C'è una grande contraddizione. La madre dice, io credo che mio bambino ha tendenze gay, bambino di 6-7 anni. Il padre questa cosa le rifiuta totalmente e tutti i giorni, tu sei un maschio, tu qui. Io rimango attonita perché dico, povera creatura, perché può darsi benissimo, in un bambino così piccolo qualche cosa c'è che non va.
3: Certo, signora Francesca, io ne vedo continuamente di queste situazioni.
1: Sì, ma lei, professore, è solo a Catania?
3: Io sono a Catania, ma io sto parlando in quanto ho voluto creare, proprio per questi fatti, ho voluto creare nell'anno, non si scandalizzi, 1975, quindi sono abbastanza anziano, e ho voluto creare nel 75 un'associazione con i miei collaboratori che prende il nome di Associazione per la Prevenzione Sociale e il Trattamento della Malformazione Congenite, il cui il punto principale e fondamentale è facciamo una diagnosi precoce. E in parte ci sono riuscito nella mia vita.
1: Bravo,
3: grazie signora.
1: Molto, anche perché è veramente un grossissimo problema.
3: Senza dubbio.
1: Grossissimo. Senta professore, ma per contattarla come...
3: Mi può chiamare al numero 095 50 53 74, il numero dell'associazione.
1: No, 095 poi...
3: 50 53 74.
1: 53 7...
3: No, 553.
0: Allora è 095
3: 50
0: 53 74.
1: Mi scusi, comunque io la ringrazio infinitamente. Fatene di più di questa trasmissione.
3: D'accordo.
2: Grazie, grazie.
0: Buona giornata.
2: Una buona
1: anche
2: giornata
1: a voi, grazie.
0: Sicuramente la signora Francesca ha ragione, perché appunto non solo io credo che sia questa una dei temi che sono poco trattati, però sono dei temi, cioè sono delle realtà che esistono, quindi è giusto parlarne, anche perché ascoltando la signora Francesca, no, che diceva c'è un bambino che magari a 7 anni si capisce che ha delle tendenze. Se quel bambino fosse stato diagnosticato alla nascita che magari è un maschietto o una femminuccia, anche l'educazione viene mirata in quel senso, altrimenti il bambino sarà confuso, perché papà dirà tu sei maschio perché sembri maschio, ma dentro lui sentirà una cosa diversa, e allora per paura di magari di essere giudicato, quindi magari continuerà a comportarsi da maschio, ma in realtà dentro di lui, quando avrà poi l'età, deciderà diversamente, ma avrà comunque subito un trauma a lungo, soprattutto nell'età dell'adolescenza. Quindi facendo un esame precoce, un'indagine precoce, visto che, dato che è un qualcosa di che è preconcezionale, quindi si può sapere abbastanza presto, non bisogna aspettare 3-4 anni. Quindi quando il bambino nasce si possono fare poi tutti i vari esami, oltre a quello obiettivo fisico anatomico, poi si possono fare gli altri esami. Quindi è importante prevenire, fare indagini prima, per evitare che poi il bambino e la bambina subiscano dei traumi che poi si porteranno.
2: I conflitti e le sofferenze psicologiche che si causano ai bambini, dei tormenti terribili.
0: Però bisogna anche dire che non è detto che una persona che sia omosessuale sia anche un ermafrodita, cioè può essere anche che non sia così, quindi una persona che magari per educazione, per il suo vissuto, abbia delle tendenze più da un lato che dall'altro, ma non per questo che geneticamente o i cromosomi hanno fatto pazzie, quindi può succedere questo.
3: No, assolutamente, perché infatti abbiamo detto che distinguiamo diversi tipi di sesso, abbiamo un sesso che è anatomico, uno che è genetico, un altro sesso che è l'endocrinologico, un sesso che è quello psichico. Il sesso psichico ha grande importanza, perché dal punto di vista psicologico questo bambino potrebbe avere anche, a prescindere da alterazioni, a prescindere da anomalie anatomiche ed endocrine o addirittura genetiche, può avere delle tendenze che possono essere delle tendenze psicologicamente verso lo stesso sesso. Questo è possibile. Rientriamo sempre in quel capitolo che il pastore
0: Paolo Benini,
3: che ha preso la parola poco fa, ha voluto egregiamente classificare in due grandi gruppi: quelli a cui, come si dice, manca un braccio e verso i quali dobbiamo avere una comprensione, e cioè dire tutto quel grande gruppo degli omosessuali nei quali c'è senza dubbio un'alterazione, sia essa anatomica, sia essa genetica, sia endocrinologica, sia per qualsiasi altra causa anche di ordine psicologico, però questa alterazione c'è. Per cui quel determinato soggetto è un soggetto omosessuale perché con il sesso opposto non desidera avere alcun rapporto, non ha nessuna attrazione e non desidera assolutamente essere classificato con il sesso con cui è. O meglio, non è che non desidera essere classificato, desidera sempre essere identificato col sesso con cui è stato anagraficamente denunciato, ma non desidera naturalmente svolgere alcuna attività, non può e non desidera svolgere alcuna attività sessuale con l'altro sesso. Da distinguere, come diceva il pastore poc'anzi, da quell'altro gruppo che si sono trovati per motivi contingenti, transitori, e magari per vizio, vogliamo pigliare un esempio?
2: O per violenze subite, da
3: ma o anche per violenze subite, però pigliamo il gruppo dei collegi di una volta che restavano ragazzi o ragazze chiusi per anni e mesi in una camerata di un collegio. Vogliamo entrare nelle carceri? E così potremmo toccare tanti altri argomenti in cui l'omosessualità può sgorgare come occasionale e da questa situazione trovare un soggetto che poi magari trova un determinato piacere e lo perpetua nel tempo. Entreremmo naturalmente in un capitolo immenso, perché poi entreremmo in soggetti che sono eterosessuali ed omosessuali. Entriamo poi in capitoli sui quali forse anche da un punto di vista della radio non conviene manco toccarlo. Transgender, nel senso che trattasi di un soggetto che ha deciso intellettualmente e psicologicamente di capire: io sono nata con un determinato sesso, però ho scelto di vivere la vita del sesso opposto. E anche questi sono soggetti che prima vivevano
0: nell'oscurità,
3: tra quattro mura. Quante volte abbiamo trovato individui che possedevano nel loro guardaroba maschi, e nel guardaroba sono stati trovati vestiti femminili. Magari quando erano soli nella propria camera si vestivano da femmine e mettevano il tacco a spillo perché si guardavano allo specchio perché avevano questo grande desiderio e tendenza di vestirsi di sesso diverso. Queste sono delle tendenze, delle situazioni che in realtà esistono di fatto. Ma il transgender bisogna distinguerlo dall'omosessuale, perché l'omosessuale conserva il suo genere. Io sono femmina lesbica, io sono maschio gay, maschio. Il transessuale dice no, io rifiuto il mio sesso e voglio cambiare il mio sesso, sia anche anatomicamente con interventi chirurgici vari e sia anche anagraficamente Maria Mario. O viceversa, Mario Maria.
0: Comunque può capitare, credo che, siccome appunto nel passato se ne parlava veramente molto poco di questo, che e comunque se ne sapeva ancora di meno, che c'è una persona che oggi si considera un omosessuale sia un ermafrodita, però che non lo sa perché non sono stati fatti gli esami, eccetera, eccetera. Può succedere, perché ancora oggi credo che ci sia ancora un'oscurità riguardo a questo. Certo. Quindi può capitare.
4: Io prego. Vorrei esprimere su questo un pensiero. Io credo che ognuno in coscienza abbia il diritto di gestire come meglio crede. Credo però che, e nessuno può giudicare, credo però che da una prospettiva di credenti e da una prospettiva sociale, io credo che qualcosa si debba dire, perché è vero, ognuno ha, però esistono anche delle situazioni di natura. Esiste anche se il sesso non è per la procreazione, il sesso è anche per la procreazione. Ci sono delle cose inviolabili, riconoscendo che ci sono state nel corso del tempo delle situazioni che hanno cambiato e che hanno alterato, l'abbiamo visto prima anche, e ci sono delle cose, delle sostanze che alterano, credo che sarebbe bene dal punto di vista sociale, culturale e anche religioso, direi soprattutto religioso, sostenere prima la non colpevolezza e non classificare come si classificavano durante il nazismo delle persone da distruggere. Primo. Secondo, esprimere che sul piano della realtà delle cose, tutto ciò che è secondo natura è sempre meglio di ciò che è in qualche modo una deviazione dalle leggi di natura. Che dopo oggi si voglia intendere che è natura anche un rapporto sessuale, un rapporto omosessuale, addirittura che una coppia di gay abbia il diritto di adottare un figlio, io credo che questa sia una deviazione culturale, perché un bambino ha bisogno di una mamma mamma e di un papà papà.
0: Ok, Paolo.
4: Io ringrazio anch'io, voglio ringraziare il professor Meli per la sua chiarezza.
3: Grazie a lei.
0: Ok, noi salutiamo i nostri ascoltatori perché il nostro tempo è finito.

abbiamo trasmesso Dal mondo del volontariato. Una serie di interviste realizzate dalla RWS sulle esperienze e i progetti delle associazioni ONLUS.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Siamo al centro Bethel, Castelnuovo della Daunia. Oggi mandiamo in onda la seconda parte della registrazione del convegno condotto presso il centro Bethel di Castelnuovo della Daunia, in cui è stato oratore Jim Lines. Il tema: costruzione in corso. Oggi quindi la seconda parte. Abbiamo ascoltato già la prima parte la volta precedente, oggi ascoltiamo la seconda parte. Tema, ripeto, costruzione in corso, con Jim e Franca Lines. Oggi avremo l'intervento di Jim Lines. Buon ascolto e ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Chiedo a qualcuno di guidarci in preghiera e poi procediamo. Chi si offre? Non tutti insieme, Ok, grazie.
3: Grazie Padre Celeste, ancora una volta, Signore, che permette, Signore, di essere qui insieme e ascoltare la Tua parola, quello che Tu hai da dirci oggi. E vuoi Tu con questa parola accompagnarci ogni giorno della nostra vita, Signore, e guidarci nelle Tue vite, perché possiamo nutrirci, Signore, del Tuo Santo Spirito, giorno dopo giorno, e possiamo testimoniare di Te la Tua grandezza e il Tuo grande amore che hai dimostrato agli amici. Ti ringraziamo e Ti chiediamo la benedizione della Tua guida e per ogni cosa, nel nome di Cristo Gesù.
2: Amen. Allora, questo insegnamento questa mattina è mirato, e lo scopo è quello di addestrare i padri di famiglia per far comprendere qual è la loro posizione donata da Dio in seno alla famiglia. Mentre per le donne, mia moglie sta insegnando loro qual è il loro compito, come devono comportarsi da mogli e le loro responsabilità in seno alla famiglia. Questo pomeriggio, allora, abbiamo in programma di fare una cosa. Franca farà un breve ripasso di ciò che ha insegnato lei alle sorelle, in modo che possiate sapere voi, mariti, qual è il loro impegno secondo la parola di Dio, ed io farò un breve ripasso di ciò che sto per insegnarvi adesso, in modo che le mogli possano capire quali sono le vostre responsabilità davanti al Signore. Così avrete il quadro completo della cosa. Se vi vengono in mente delle domande, vi prego di segnarle, perché nel pomeriggio, dopo il ripasso che faremo, avrete la possibilità di fare queste domande. Perciò speriamo di fare una cosa abbastanza completa per quanto riguarda la nostra responsabilità in seno alla famiglia. Vi chiedo di leggere con me in 1 Pietro capitolo 5 versetti 1 a 5 per avere la base di quello che stiamo per considerare insieme. 1 Pietro 5 1 a 5. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come i dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. C'è un particolare che vorrei mettere in rilievo per mezzo della lettura di questo brano. Voi potete dire, ma che c'entra questi insegnamenti agli anziani di un'assemblea? Qui stiamo parlando di una famiglia. Queste qualifiche che vengono presentate agli anziani, a chi governa un'assemblea, non cambiano secondo la grandezza del gregge, sia essa un'assemblea numerosa o un nucleo familiare. Le stesse requisite che si applicano a chi guida una famiglia grande, ossia un'assemblea, si applicano anche a chi guida una famiglia. L'unica differenza è che il numero è più ridotto. Perciò non dobbiamo dire, beh, queste sono qualifiche di anziani che guidano l'assemblea. Sono anche qualifiche per noi che guidiamo anche le nostre famiglie. Grazie. La verità centrale da segnare riguardo a ciò che vorrei presentarvi questa mattina è la seguente. Dio vuole che ogni padre governi la propria famiglia seguendo il suo esempio come modello. Quando il Signore dà delle istruzioni per mezzo dell'Apostolo Paolo per quanto concerne il matrimonio in Efesini capitolo 5, una frase che spesso viene ripetuta in questo discorso che riguardano i rapporti fra marito e moglie o famiglia è come Cristo. Cioè l'esempio supremo della nostra condotta o comportamento in seno alla famiglia è la persona di Cristo stesso. Io come anziano sono chiamato a guidare l'assemblea come Cristo guida la sua chiesa. Io come padre sono chiamato ad amare mia moglie nello stesso modo in cui Cristo ama la sua sposa, la Chiesa. Io come padre sono chiamato a governare la mia famiglia e dirigere la mia famiglia nello stesso modo in cui Dio stesso dirige e governa la sua famiglia, che è la Chiesa. Perciò i medesimi insegnamenti che si applicano agli anziani si applicano anche a me come padre di famiglia e mi fanno capire come devo guidare la mia famiglia. Ed anziché parlare di autorità, Io preferisco mettere l'enfasi su responsabilità. Quando parliamo di autorità, ci viene in mente la figura di uno che batte il pugno e pretende. Invece, chi guida una famiglia o chi guida un'assemblea non deve guidare in questo modo. Qui parliamo di responsabilità anziché di autorità. Non siamo delle figure autoritarie che devono pretendere l'ubbidienza. La figura che ci viene presentata tramite le scritture è un'altra figura ancora. Queste regole sono stabilite in base al modo in cui Dio stesso, come il sommo pastore, cura e manda avanti in modo amorevole la propria famiglia. Perciò teniamo presente questa figura. Io come padre sono chiamato ad amare mia moglie come? E manda avanti in modo amorevole la propria famiglia. Perciò teniamo presente questa figura. Io come padre sono

capire come devo amare mia moglie, devo capire anche come Cristo ha amato la sua Chiesa. Perché questo è l'esempio che mi viene presentato tramite le scritture. Come il marito ama la moglie. Perciò comincio a pensare, com'è che Dio ha amato la sua Chiesa? Se io sono chiamato ad amare mia moglie come Dio ha amato la Chiesa, come ha amato la Chiesa? Come l'ha dimostrato? Cristo ha dimostrato il suo amore verso la Chiesa in che modo? Ha dato se stesso per lei. Se volete capire cos'è l'amore, basta guardare l'esempio di Cristo. Qui abbiamo un impegno totale della propria persona nei confronti di chi non merita nulla, senza pretendere qualcosa in cambio. Allora l'impegno della persona totale per la vita totale, senza pretendere qualcosa in cambio. Tante volte il nostro amore è condizionato. Grazie. Anche verso i nostri figli. Papà ti ama se... Papà ti vuole bene se... Cristo ha detto, vi amerò se... No. Ha detto, vi amerò nonostante. Perciò, l'amore non è qualcosa che si manifesta verso chi è degno. L'amore è qualcosa che si manifesta verso chi è indegno. E siamo tutti indistintamente indegni. Nessuno merita l'impegno o l'amore di Dio nei suoi confronti. Perciò, se voglio amare mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa, questo richiede da me un impegno totale, dove sono disposto a donare me stesso al 100%. Il matrimonio non è 50% e 50%, il matrimonio è 100% e 100%. E per capire il compito di un marito o di un padre è necessario capire come Dio esercita la sua autorità nei confronti dei suoi figli o come gli anziani di un'assemblea sono chiamati a svolgere la loro chiamata. In 1 Pietro capitolo 5 questo brano mi trasmette delle responsabilità che il Signore ha messo davanti a me, quattro osservazioni che vogliamo tenere presente nel capire come dobbiamo svolgere il nostro compito in seno alla famiglia. Quattro osservazioni che ci aiuteranno come

0: padri ad esplicare il nostro compito molto importante. Siete voi la chiave. Se la famiglia va bene o no dipende da noi come padri, perché siamo chiamati noi a dirigere la banda. Perciò mi conviene sapere in che modo devo sbrigare il mio compito. La prima osservazione che vorrei presentarvi per mezzo di questo brano che abbiamo appena letto in Primo Pietro è: c'è un compito preciso. Questo compito è pascere il gregge di Dio. In altre parole, dobbiamo pascere la famiglia che Dio ci ha dato sotto la nostra guida, sotto la nostra autorità. E questa parola pascere è una parola interessante in quanto significa tutto ciò che è necessario per curare e proteggere il gregge. Non significa soltanto comandare, ma significa venire incontro ad ogni singola necessità del gregge. Questo potrebbe essere materiale, potrebbe essere spirituale, ma ogni cosa che necessita per curare il gregge. Come un pastore che cura il gregge, non è che si interessa solo di far vedere dove possono mangiare o condurli all'acqua, ma è il suo compito di sorvegliare, di guardare con diligenza dove porta il gregge e ciò che offre loro. L'esempio di Pietro in Giovanni 21, versetto 15, per esempio, il Signore dice a Pietro: pasci i miei agnelli. Questa parola significa dare da mangiare. Cioè, ogni chiamata del Signore ha una sfumatura ben precisa. Pascere i miei agnelli vuol dire dare da mangiare in senso spirituale, tramite la parola di Dio. Pastura le mie pecore, nel versetto 16 di Giovanni 21, significa occuparsi della disciplina, la ristorazione e la cura del gregge. Ed ancora nel versetto 17: pasci le mie pecore, o di nuovo questa indicazione che abbiamo all'inizio, cioè dare da mangiare tramite la parola di Dio. In Proverbi capitolo 27 e versetto 23 il Signore dice: guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi gran cura delle tue mandrie. Interessante questo. Guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore. Tu conosci bene lo stato della tua famiglia, le loro necessità? A che punto si trovano i vostri figli, spiritualmente parlando? Quali sono le vere necessità delle vostre mogli? Tante volte siamo talmente occupati con le cose esterne che non diamo un pensiero allo stato vero delle nostre pecore. E dobbiamo capire bene quali siano le loro necessità e domandarci se veniamo o meno incontro a queste necessità. Nel libro di Deuteronomio, capitolo 6, versetti 1 a 9, il Signore rivolge una parola al popolo. Deuteronomio capitolo 6, i primi 9 versetti. Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate ad entrare per prenderne possesso, così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascoltali dunque, Israele, e abbi cura di metterli in pratica affinché venga a te del bene e vi moltiplicate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, e li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Qui vengono rivolte delle istruzioni da dare ai figli. Ma notate un particolare. Prima di dire insegnate queste cose ai vostri figli, il Signore dice: e tu, come capo famiglia, come padre di famiglia, amerai il Signore con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e poi insegnerai queste cose ai figli. È notevole che per prima cosa c'è l'esempio da parte nostra che deve essere imitato dai figli. amerai il Signore con tutto il tuo cuore. C'era un padre di famiglia che insegnava pure alla scuola domenicale, e in preparazione al suo compito di insegnare la sua lezione, che era sulle caratteristiche del vero cristiano, decise di insegnare la lezione ai propri figli. Così aveva un po' di tirocinio in preparazione al suo compito. Dopo aver insegnato la sua lezione ai propri figli sulle caratteristiche del vero cristiano, uno dei suoi figli gli chiese: «Papà, ho mai visto io un vero cristiano?» I nostri figli che osservano noi, cosa vedono in noi? Perché le cose del Signore non vengono solo insegnate, ma vengono vissute prima di tutto. I figli imparano molto di più da ciò che vedono rispetto a ciò che ascoltano. Ecco perché il Signore dice: e tu amerai il Signore con tutto il tuo cuore e poi insegnerai queste cose ai tuoi figli. Li inculcherai ai tuoi figli, anche se questi insegnamenti vengono rivolti ai genitori. È interessante notare che si serve del singolare parlando al padre, non dice inculcherete ai vostri figli, anche se tutti e due i genitori sono coinvolti, ma questo vuol dire che la responsabilità per ciò che viene fatto cade su te come capo famiglia. Come ho detto questa mattina, possiamo imparare a delegare, ma la responsabilità finale è la nostra. Perciò, prima di tutto, la mia responsabilità verso i figli, verso mia moglie, qual è? Oh, ci siete? Qual è la mia primaria responsabilità verso mia moglie? Essere d'esempio nell'amare lei come Cristo ha amato me. E poi la mia responsabilità verso i figli qual è? Amerò il Signore con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia, e questo riporta in evidenza di nuovo la necessità dei giusti rapporti con il Signore. Io sono chiamato ad essere prima di tutto, prima di fare. Perciò devo valutare la mia vita spirituale davanti al Signore. Com'è? Se il Signore dovesse darti un voto questa mattina, quale voto ti darebbe? Un 6? Un 2? un 9. Io sono chiamato prima di tutto ad amare il Signore, vivere le mie responsabilità. Perciò tocca ai padri. Tante volte diciamo: ma io mi interesso del lato finanziario, porto a casa la busta paga e poi tocca a mia moglie allevare i figli e aiutarli spiritualmente. Ma non potete fare scaricabarili in questo modo. Il Signore dice che tu sei responsabile per quello che succede in seno alla tua famiglia. Allora sei tua moglie, legge il racconto biblico, prega con i figli, perché tu non ci sei, ok, però in fin dei conti sei tu come padre che devi rispondere al Signore. In Isaia 54 versetto 13 dice: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. Voi ritenete i vostri figli discepoli del Signore? Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Lo sono? E se no, di chi è la colpa? Dove si trova la mancanza? Dipende da noi. Vogliamo che i nostri figli abbiano la benedizione del Signore su di loro, che godino proprio la pace del Signore nella loro vita? Tocca a noi interessarci di questo aspetto della loro vita spirituale. Una seconda osservazione: occorre un giusto atteggiamento. Qual è l'atteggiamento giusto che occorre? E qui in 1 Pietro capitolo 5 versetto 2, dove Pietro parla dell'atteggiamento giusto degli anziani che governano un'assemblea, dice che devono sorvegliare. Allora anche questo principio si applica alla nostra famiglia, si applica a noi come chi è responsabile di guidare la famiglia. E perciò attenzione nello svolgere il suo compito è la chiave che ci viene presentata per mezzo di questo versetto. In 1 Timoteo capitolo 3 versetti 4 e 5 dice a Timoteo riguardo a chi deve governare un'assemblea, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Se noi non sappiamo governare i piccoli gruppi che il Signore ci ha dato da curare, come saremo in grado di governare un gruppo più grande? Questo è il terreno di prova. Cioè, se noi riusciamo a portare avanti le nostre responsabilità in seno alla famiglia, come Dio vuole, allora questa è una buona preparazione per essere in grado di governare un'assemblea. Ci sono molti anziani che non dovrebbero essere anziani, perché non hanno le qualifiche, né nelle loro famiglie, né nella Chiesa di Dio. Se non so governare la mia famiglia, se non so gestire la cosa a dovere, allora non dovrei diventare un anziano di un'assemblea, perché il compito diventa ancora maggiore. Notate che non ci sono qualifiche diverse per anziani rispetto ai padri di famiglia che sono credenti. Ok? Quello che il Signore chiede agli anziani, lo chiede anche a me, come credente, per governare la mia famiglia. Il significato del compito di un padre che è chiamato a governare la propria famiglia. Governare cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente amministrare. Un amministratore agisce per conto di un altro. Per esempio, la Bibbia ci ricorda che questo trasmette il pensiero che un padre di famiglia è amministratore per conto di un altro, e dice in 1 Corinzi 4:2: del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Ognuno di noi è un amministratore. Tutto quello che io ho non è mio, è del Signore. I figli non sono i miei, i soldi non sono i miei, niente che posseggo è mio. Dio mi ha affidato queste cose da amministrare per Lui. Perciò io sono chiamato ad amministrare i beni di Dio nel modo migliore, perché rappresento Lui e i suoi interessi. Perciò mi ricordo che io sono nient'altro che un amministratore per conto di un altro. Una terza osservazione: ci vuole un modo di pensare giusto. Se io devo svolgere il mio compito, con quale modo di pensare devo farlo? Questo brano in 1 Pietro 5 risponde a questa domanda dicendo: prima di tutto, non per obbligo, cioè non con sentimenti errati, ma volenterosamente secondo Dio. Allora, nell'affrontare il mio compito devo avere i sentimenti giusti. Dio mi ha chiamato a questo. Non devo svolgere il mio compito svogliatamente, dicendo: oh, che rottura. No. Il Signore mi ha chiamato a questo ed io prendo le mie responsabilità da Dio, ringraziando il Signore per il privilegio di poter fare questo, che Egli ha voluto affidarmi questo compito. Non per vile guadagno o con moventi errati, ma di buon animo. Allora, io voglio fare il meglio possibile per sbrigare il mio compito davanti a Dio. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, cioè un comportamento errato, ma come esempi del gregge. Un pastore, com'è che manda avanti i gregge? Egli va davanti al gregge e insegna alle pecore dove camminare e come camminare. Invece, se si manda avanti una mandria, lo si fa con un'azione da dietro, con la sferza, cercando di mandare avanti la mandria. C'è una figura ben diversa nel guidare la famiglia. Non come chi comanda, avanti, ma come esempi, pastori che vanno dietro al gregge per dar loro l'esempio. Allora, noi ci troviamo sempre di mezzo come esempi da seguire. È un compito arduo, lo so. Sono padre anch'io, sono nonno anch'io, e so cosa vuol dire vivere in questo modo. E da notare, allora, chi guida una chiesa o una famiglia come un pastore deve ricordarsi del comportamento di un vero pastore. Egli non manda avanti il gregge come chi manda avanti una mandria, ma va davanti al gregge per guidarlo come esempio. Perciò, anziché parlare di autorità, qui parliamo di responsabilità. Cristo è l'esempio per eccellenza per darci l'impronta necessaria per il nostro compito. In Matteo 11, versetto 29, Cristo disse ai suoi: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Quali due caratteristiche risultano da questo versetto? Allora, mansuetudine e umiltà. Queste sono due caratteristiche che devono essere presenti nello svolgere il mio compito come padre di famiglia o come anziano di un'assemblea. Poi, una giusta affermazione: uno disse, nell'ultima valutazione la storia dimostra che agli altri non importa nulla la posizione, il titolo o l'ufficio di un uomo, bensì la qualità del suo operato e il carattere della sua mente e del suo cuore. questo che è importante. Cosa sei tu nel tuo intimo? Perché da questo dipende il tuo operato. Ricordiamoci, le cose del Signore non devono essere solamente insegnate, ma vissute tramite l'esempio. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questo mi riporta di nuovo davanti alla mia responsabilità di coltivare i miei rapporti individuali con il Signore. Nel Salmo 78 e 72, parlando di Davide, dice: ed egli si curò di loro, cioè il popolo di Dio, con un cuore integro e li guidò con mano sapiente. Se io voglio guidare il mio gregge, il mio piccolo gregge che Dio mi ha dato, la qualità importante che Dio richiede è l'integrità, la completezza del mio carattere che è sottomesso a Dio. Una quarta osservazione in questo brano di Primo Pietro capitolo 5 e versetto 4. Ci sarà un giorno una giusta valutazione, e quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Come mai Pietro si serve di questa frase supremo pastore? Perché io sono un sottopastore. Io sono chiamato a governare il mio piccolo gregge sotto la sua direzione come supremo pastore, perché agisco per conto suo per amministrare i suoi beni, ma è vero che ho questa posizione come capo famiglia, ma è anche vero che in ultimo io darò un resoconto al Signore. Un giorno toccherà a me, come padre di famiglia, rispondere a Dio per quanto concerne il mio modo di governare la mia famiglia. Questo mi ricorda che io sono un assistente . Io sono sotto la sua autorità. E quello che Dio richiede da un amministratore è che io sia fedele. Ogni autorità è derivata da una più in alto. La mia autorità come padre è esercitata e rispettata nella misura in cui io mi sottometto a quella del Supremo Pastore. Se io non sono sotto l'autorità di nessuno, la mia autorità non ha nessun peso. Ma dato che sono sotto l'autorità di un altro, la mia autorità è derivata da Dio. Mi ricordo quando la nostra seconda figlia aveva i suoi 13 anni, un giorno lei ha detto: non vengo alla riunione stasera. Ho detto: con me? Non vengo alla riunione stasera. E le ho risposto: vuoi scommettere? Anche se ti devo vestire e ti devo portare, tu vieni alla riunione. Perché io sono responsabile davanti a Dio per te. Mentre tu sei in casa nostra, tu sei la mia responsabilità. Ed io voglio svolgere il mio compito secondo il piano di Dio. Dio mi chiede questo e perciò tu verrai. Non abbiamo più avuto discussioni. Quando lei ha capito che la mia autorità è derivata dall'alto e che io devo rispondere a Dio, allora tutto era chiaro e non ci ha più provato. Noi dobbiamo far capire che viviamo sotto l'autorità di uno più importante di noi. Lo facciamo? Tu amerai dunque il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e poi inculcherai queste cose ai tuoi figli, che possiamo imparare dal sommo pastore come dobbiamo svolgere il nostro compito. Vivere prima di tutto in sottomissione a Lui e poi esercitare con fedeltà il nostro compito, non da comandanti, bensì da esempio da seguire. Cristo era prima di tutto un servo, ed anch'io lo sono, e perciò il modo migliore per governare la famiglia non è quello di comandare, è quello di sottomettermi al Signore come servo e poi far vedere alla famiglia come si deve comportare di conseguenza. Preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo perché possiamo rappresentarti nello stesso modo in cui tu ti sei presentato come servo, sottomesso alla volontà del Padre. Ed anche noi come padri di famiglia vogliamo sottometterci a te, dimostrare il nostro amore per te, il nostro attaccamento alle tue cose divine, ed insegnare tramite il nostro esempio. Guidaci, ti preghiamo, aiutaci a coltivare queste caratteristiche che devono appartenere a chi guida un gregge. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen.
2: Abbiamo ascoltato la seconda parte del messaggio di Jim Lines dal tema Costruzione in corso. Questo messaggio al Centro Bethel di Castelnuovo della Daunia in occasione di un'agape fraterna a cura della comunità evangelica di Via Taranto 22 di Foggia. La giornata si compone di quattro parti. Oggi abbiamo ascoltato la seconda parte nell'intervento di Jim Lines. La prossima volta ascolteremo l'intervento di Franca Lines e poi la conclusione. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo programma, sempre su questo genere, e naturalmente un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

saluto particolare a tutti voi, amici ed amiche. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questo tempo, 10 minuti per la verità, in compagnia con me, Matteo, e con la parola di Dio, la Bibbia. Questo programma si chiama Meditazioni Bibliche Giornaliere. Come sempre, voglio augurarvi un buon ascolto. Siamo giunti alla terza parte della serie di meditazioni intitolate Andando con Gesù. E leggo dalla prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Tessalonica nel capitolo 4. Leggo dal versetto 13 al 15. Dice così l'Apostolo: fratelli, non vogliamo che siete nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Abbiamo concluso la meditazione di ieri con un'affermazione abbastanza forte. Ho detto: è facile dichiararsi cristiani, ma è estremamente difficile credere alla resurrezione e al fatto che Gesù chiamerà a sé tutti coloro che hanno creduto in Lui. La frase "se crediamo che Gesù morì e risuscitò" richiede una risposta, e una risposta affermativa, cioè chiunque è un vero figlio di Dio deve credere che Gesù morì e risuscitò. Chi non crede a questo fatto straordinario, cioè alla morte e alla resurrezione di Cristo, non può essere salvato. Infatti, sempre l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, nel capitolo 10, al verso 9, dice: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi, cari amici, è essenziale che una persona creda nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo per essere salvata. Gesù è morto per pagare la condanna dei peccati, abbiamo visto nella meditazione di ieri, ed è risuscitato per giustificare coloro che credono. Proviamo a tradurre la frase "se crediamo che Gesù morì e risuscitò". La traduciamo, anzi sostituiamo il "se", un "se" paolino direi io, lo sostituiamo con "visto che crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà a Lui quelli che si sono addormentati". In altre parole, visto che crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Chiaramente, per poter ritornare insieme a Gesù quando Lui ritornerà,
Bisogna essere suoi prima del suo ritorno. Mi sembra abbastanza logico. Se uno non è suo già qui sulla terra, come può aspirare ad andare con lui? Allora è chiaro che alla morte una persona salvata è suoi prima del suo ritorno. Mi sembra abbastanza logico. Se uno non è suo già qui sulla terra, come può aspirare ad andare con lui?

La mia preoccupazione, cari amici, è che molti cristiani rimarranno sbigottiti proprio per nell'ascoltare tutto questo, poiché abituati ad un cristianesimo blando, fatto di riti, di tradizioni. E sapete perché oso dire questo? Perché lo dico con cognizione di causa, avendo fatto esperienza personale circa 43 anni fa. E poi, appunto, leggendo i Vangeli, cosa che consiglio anche a voi, scoprì che la mia religione, le mie tradizioni, non mi avevano dato nessuna certezza di incontrare Gesù. Beh, per un motivo molto semplice. Non gli avevo permesso, cioè non avevo permesso a Gesù di essere il mio Salvatore. Quindi non ero suo, benché io mi dichiaravo cristiano. Se volete, questa è la prova del vero cristiano, e cioè la certezza di essere salvati e la certezza di andare con Gesù quando Lui ritornerà. E tutto ciò non perché i credenti sono persone particolarmente dotati o meritevoli di chissà quale premio, semplicemente perché hanno affidato la loro vita all'unico Salvatore, all'unico Mediatore e all'unico Perdonatore, Gesù Cristo. Permettetemi, cari amici, di farvi un'altra domanda. Che tipo di cristianesimo state vivendo? E io alla vostra risposta, che naturalmente non conosco, rispondo: leggete gli Evangeli e scoprirete un Gesù che non avete mai conosciuto. Bene, siamo giunti anche oggi alla fine di questa meditazione. Bene amici, nell'attesa di un vostro riscontro vi ringrazio per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Cari amici, quest'oggi continuiamo il 23° capitolo del Vangelo secondo Luca, dal versetto 24 al versetto 49. Così Pilato decretò la morte di Gesù, come avevano richiesto. Liberò quindi Barabba, l'uomo arrestato per risurrezione e omicidio, come richiedeva il popolo. Consegnò poi Gesù nelle loro mani perché ne facessero ciò che volevano. Mentre la folla portava via Gesù, costrinsero un certo Simone di Cirene, che tornava in quel momento dai campi, a seguire il corteo portando la croce di Gesù. Una gran folla li seguiva, fra cui molte donne prostrate dal dolore. Ma Gesù si volse verso di loro e disse: «Figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma per voi stesse e per i vostri figli, perché ecco, si stanno avvicinando giorni in cui saranno fortunate le donne senza figli. Gli uomini imploreranno le montagne gridando: cadeteci addosso, schiacciateci, e chiederanno alle colline di ricoprirli, perché se hanno fatto queste cose a me, che sono l'albero della vita, che mai faranno a voi?» Intanto altri due criminali venivano condotti sul luogo detto il Teschio per essere giustiziati con Gesù. Là tutti e tre furono crocifissi, Gesù sulla croce al centro e i due criminali ai lati. «Padre, perdonali», diceva Gesù, «perché non sanno quello che fanno». Poi i soldati si giocarono a dadi i suoi vestiti. La folla stava guardando mentre i capi giudei lo deridevano. «Era tanto bravo ad aiutare gli altri, vediamo se riesce a salvare».

vale se stesso, visto che è il figlio di Dio, il Messia. Anche i soldati lo insultavano e gli offrivano dell'aceto da bere e dicevano: non ha fatto nulla di male. Poi disse: Signore Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù rispose: io ti assicuro che oggi tu sarai con me in paradiso. Era ormai mezzogiorno e le tenebre ore fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era oscurato. Improvvisamente il grosso velo del tempio si squarciò in due e Gesù gridò: Padre, nelle tue mani lo spirò. Il centurione romano responsabile dell'esecuzione, dopo aver visto ciò, fu preso dal timore di Dio e disse: quest'uomo era davvero innocente. Anche la folla che era venuta per assistere alla crocifissione, quando vide che Gesù era morto, se ne tornò a casa profondamente addolorata. Nel frattempo gli amici di Gesù, con le donne che lo avevano seguito dalla Galilea, se ne stavano ad osservare in lontananza. Pilato cedette alle loro richieste, poiché la sua posizione era già precaria a causa delle insurrezioni che sono avvenute proprio sotto il suo comando, e così mandò Gesù a essere giustiziato. E sebbene Gesù fosse in piena forma fisica a 33 anni, la flagellazione, il sanguinamento, la mancanza di sonno l'indebolirono al punto che non poteva portare molto lontano questa trave della croce. E i soldati romani non potevano abbassarsi a portarla, e così reclutano un passante, Simone di Cirene, per aiutare Gesù. E Luca registra poi l'ultima interazione che Gesù ebbe con la folla, quando disse alle donne che lo seguivano di non piangere per lui, ma per loro stesse. Ma cosa voleva dire con questo? Il suo discorso era di natura profetica e faceva riferimento a ciò che sarebbe accaduto entro 40 anni da quel momento, con la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, che avviene nel 70 d.C. Nella metafora che diede loro, egli è l'albero verde che porta buoni frutti, mentre la nazione di Israele è l'albero secco. E questo ricorda anche la parabola del fico. In sostanza lui sta affermando: se il governo romano crocifigge un uomo innocente, quanto più male farà una nazione che è arida e priva di buoni frutti. E poi arriviamo al luogo della crocifissione. Chi sono le persone Gesù chiese al Padre di perdonare? I soldati romani? La folla che gridava crocifigilo? Penso a entrambi, ma decisamente non al Sinedrio, che egli designò come figli del diavolo e che sapevano esattamente ciò che facevano. Probabilmente i ladroni sentirono Gesù chiedere al Padre il perdono di coloro che lo stavano ammazzando. E questo colpì uno dei ladroni, che sembrava abbia un cambiamento di cuore. Ma era con Cristo in paradiso quel giorno? E questo è un punto interessante. Secondo me no. La punteggiatura è qualcosa che abbiamo aggiunto nella traduzione, poiché nell'originale non c'erano virgole. Quindi dovrebbe leggersi: ora ti dico, virgola, in futuro sarai con me in paradiso. Il tuo crimine non ti condannerà nel mio mondo, perché riconosci chi io sia. E perché dico questo? Perché Gesù dichiarò di non essere ancora salito al Padre quando vide Maria 3 giorni dopo. Allora, come poteva essere in paradiso col ladrone 3 giorni prima? Riflessione: riconosci chi egli sia veramente? Questo fa tutta la differenza. Signore, è difficile per me anche leggere quello che sto leggendo cercando di tenere lo stesso tono. E il peso, il dolore mi prendono anche a distanza di 2000 anni. E Padre, non abbiamo idea di quanto tu abbia sofferto vedendo il tuo figlio

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, proviamo a continuare la nostra meditazione su ciò che riguarda la Gerusalemme celeste. Siamo interessati a sapere che cosa veramente attende i credenti, coloro che hanno creduto in Gesù. E quello che diciamo non è fantascienza, ma è la verità. Dice la Scrittura, queste sono parole fedeli e veraci. Quindi ci basiamo certamente sulle promesse del Signore. Vogliamo dare a questo messaggio il titolo di Le porte di perle della Gerusalemme celeste. È in Apocalisse capitolo 21, versetto 21, che dice così: e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla. E la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Abbiamo detto che il costruttore della Gerusalemme celeste e l'architetto è Dio. Quindi Dio farà cose meravigliose al di là di quello che noi possiamo pensare e immaginare. Saranno cose straordinarie, penso molto, ma molto più belle delle cose che noi vediamo sulla terra. Dio ha creato l'universo, Dio ha creato questa terra dove noi ci viviamo e rimaniamo sempre meravigliati delle grandi cose che Dio ha fatte, ovunque noi ci muoviamo. Una persona che crede nell'esistenza di Dio dirà quanto Dio è meraviglioso e quanto Dio è grande. E cosa sarà allora il cielo, la Gerusalemme celeste? Se la terra è bella, molto ma molto più bella sarà la Gerusalemme celeste. Bene, nella Scrittura vediamo che viene detto che la Gerusalemme al tempo di Neemia, se andate a studiare questo libro interessante, che Dio lo chiamò mentre era alla corte del re, ecco che questo uomo patriota, spinto dall'amore per Gerusalemme e per Israele, andò a costruire le mura di Gerusalemme. Vengono menzionate che sono state 10 le porte della Gerusalemme. Invece qui vediamo nella Gerusalemme celeste che sono 12 le porte e ogni porta è una perla. Bene, nella Scrittura troviamo ben 7 passi che ci parlano delle perle. Il primo versetto che vogliamo leggere è in Giobbe, capitolo 28, versetto 18, dove dice qui: la sapienza vale più delle perle. La sapienza vale più delle perle. Chi è la sapienza per noi credenti? Per noi credenti la sapienza è Gesù. Lo troviamo in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 30. Prima Corinzi 1:30 dice l'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, dice: e a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Quindi per noi Cristo Gesù è la sapienza di Dio. È la potenza di Dio, dice ancora. La sapienza che viene elogiata, inneggiata proprio nei primi capitoli del libro dei Proverbi, no? La sapienza. Questo dono di cui noi tutti abbiamo bisogno, la sapienza. Cioè la sapienza è quella virtù che ci fa discernere il bene dal male. E questo è molto importante nella nostra vita. La sapienza. Ebbene, la sapienza vale più delle perle. E quando noi confrontiamo Gesù, che è la nostra sapienza, è diventata sapienza per noi, Gesù vale molto, ma molto di più di tante perle. Non è così? Noi possiamo paragonare Gesù alle perle? Impossibile. Gesù è la nostra sapienza. C'è colui che ci dà intelligenza e sapienza.
Colui che non ha Gesù, la Bibbia dice in qualche modo, non ha questa sapienza. Ma noi abbiamo la sapienza. E Gesù, che è la nostra sapienza, ci dà anche la sapienza per saper discernere il bene dal male, per saper vivere una vita che piace a Lui. Quindi la sapienza è molto, molto importante, e quanto più in questo contesto la sapienza è Gesù per noi. Bene, in questo contesto la sapienza, c'è la perla, è Gesù. È Gesù che è la nostra sapienza. E noi siamo veramente ricchi perché abbiamo Gesù nella nostra vita. Secondo passo è in Matteo capitolo 7, versetto 6, dove il Signor Gesù dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non li pestino con i piedi e rivolti contro voi non vi sbranino. Qui il Signor Gesù dice: non date le perle ai porci. Chi sono i porci? Qui non intende i porci come animali, ma i porci sono quelle persone che non valutano, che non apprezzano, non hanno stima della parola del Signore. Noi sappiamo dalla Scrittura che il porco è un animale impuro, come d'altronde anche il cane è un animale impuro. Quindi dare le perle ai porci significa dare la parola del Signore a persone che non sono degne di riceverla. Sono di quelle persone che la parola di Dio la disprezzano, che la svalutano, che la deridono. Quanto noi abbiamo a che fare con queste persone, dobbiamo stare zitti. Quando una persona cerca di schernire, di ridicolizzare la parola di Dio, queste persone noi non dobbiamo parlare più. Perché se io ti sto parlando di cose preziose e tu li disprezzi come se fosse immondizia, io sto svalutando, sto dando delle cose di valore a delle persone impure. E quindi il Signor Gesù usa dei termini molto forti e lo dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci. Quindi qui la perla è paragonata alla parola di Dio. Cioè, la parola di Dio è una perla preziosa, come Gesù è la perla preziosa. La parola di Dio è preziosa, e voglio leggere dei versetti che risaltano, inneggiano la parola di Dio. Conoscete voi il Salmo 119? Voglio leggere alcuni versetti che dice così questo Salmo. Salmo 119, vari versetti dicono così. Leggo, Salmo 119, versetto 11 dice così: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Versetto 14: io gioisco nella via delle tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Versetto 16: io mi diletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola. Versetto 24: sì, le tue testimonianze sono il mio diletto e i miei consiglieri. Versetto 47: e io mi diletterò nei tuoi comandamenti, i quali io amo. Versetto 72: la legge della tua bocca mi val meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento. Versetto 103 dice: oh, come son dolci le tue parole al mio palato, son più dolci del miele alla mia bocca. Versetto 118: tu disprezzi tutti quelli che deviano dai tuoi statuti, perché la loro frode è falsità. Versetto 127: perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Versetto 155:
La salvezza è lungi dagli empi, perché non cercano i tuoi statuti. Versetto 162: io mi rallegro della tua parola come uno che trova grandi spoglie. Versetto 165: gran pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che... Versetto 45 e 46. Qua dice:

Il Signor Gesù è la parabola della perla e dice queste parole: Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trova una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha. In questo passo, che cosa la perla raffigura in questa parabola? In questa parabola rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo. Noi sappiamo che le perle si trovano in fondo al mare. Uno che vuole andare a pescare una perla deve andare a decine di metri sotto il livello dell'acqua. Qui vediamo che il mare nella scrittura è una figura dei popoli. In Apocalisse capitolo 17, versetto 15, dice qui l'Apostolo Giovanni in Apocalisse: Poi mi disse, le acque che hai vedute e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue. Allora vediamo che Cristo si sta formando la sua chiesa, la sua perla fra i popoli della terra. Il Signore sta pescando uno qua, uno là, da ogni lingua, nazione, tribù e popolo per formarsi la sua perla. Quindi vediamo che la Chiesa del Signore, come abbiamo detto anche altre volte, è costituita da persone che hanno fatto di Gesù Cristo il loro personale Signore e Salvatore. Quindi la Chiesa viene dal mare dei popoli. La Chiesa non è circoscritta in una determinata nazione oppure in una determinata città, ma in ogni lingua, nazione, tribù e popolo, Signore Gesù si sta formando la sua Chiesa, la sua perla. Vediamo che colui che va a pescare o vuole pescare una perla deve scendere nelle profondità marine. Cristo Gesù dove è sceso? Cristo Gesù è sceso nella fossa, Gesù è sceso nel soggiorno dei morti, è sceso nella sofferenza più atroce per andare a pescare o per andare a prendersi la perla. Come si forma la perla? Vediamo che la perla, intanto diciamo che è il prodotto di una grande sofferenza. La perla si forma nel segreto, lontana dagli sguardi degli uomini, cioè nel fondo del mare. Essa si forma all'interno di una conchiglia dove c'è il mollusco. Dentro a questa conchiglia c'è anche, possiamo dire, un corpo estraneo. Questo corpo estraneo che cosa fa? Piano piano lacera il mollusco. E da questo mollusco esce una sostanza che va a ricoprire pian piano questo corpo estraneo. Quindi, con tante lacerazioni e ferite che riceve il mollusco, piano piano il mollusco muore. Però, nello stesso tempo, questa sostanza crea, forma la perla. Quindi, quando la perla è formata, già il mollusco è morto. E qui vediamo una figura che Cristo, Gesù, è morto e le sue lacerazioni e la sua morte ha prodotto la perla, ha formato la Chiesa. È meraviglioso, vediamo come questo esempio dalla natura che Dio ha creato queste cose hanno delle verità nascoste spirituali. Ed è meraviglioso questo fatto. Quindi vediamo che Cristo ha pagato con la sua vita, ha versato il suo sangue per formarsi la Chiesa. E voglio leggere a riguardo tre versetti dal profeta Isaia, dal Vangelo di Giovanni, dove dice: Conosciamo questo, il capitolo 53 di Isaia, versetto 10 a 11, dice: Ma piacque.

all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. E in Giovanni 19, 32, 34 dice: I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuto Gesù, come lo videro già morto, gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Ci vediamo qui che Gesù ha dovuto versare il suo sangue, dare la sua vita per formarsi questa perla preziosa che è la sua Chiesa. La parola del Signore ci parla della perla anche in senso negativo. Il quarto punto dove viene menzionata la parola perla è in 1 Timoteo 2,9, dove dice: qui sono dei consigli che l'Apostolo Paolo dà riguardante l'ornamento femminile. Dice 1 Timoteo 2,9: similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce ed oro o di perle, ma di veste sontuose. In questo contesto, che significato possiamo dare alle perle? È quello dell'ornamento, no? Della donna che vuole ornarsi, che vuole apparire bella. Ma l'Apostolo Paolo dice che si devono vestire tutto un altro modo, no? L'Apostolo Paolo dice a Timoteo che queste cose di ornamento, di gioielli, perle, sono cose che hanno un relativo valore, ma ci sono cose che hanno più valore che quella della modestia, dell'onestà, della purezza, della sincerità, dell'ubbidienza al Signore. Tutte queste cose virtù valgono di più che l'essere vestita in un modo ornamentale, in un modo sontuoso. Poi la parola perla viene menzionata in Apocalisse. E in Apocalisse capitolo 17, versetto 3 a 6, qui si parla della meretrice che è adornata di pietre preziose e di perle. Ripeto, Apocalisse 17, 3 a 6 dice: Ed egli, cioè l'angelo, nello spirito mi trasportò in un deserto e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nome di bestemmia, e avente sette teste e 10 corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto un nome mistero: Babilonia la grande, la madre delle meretrici e dell'abominazione della terra. E vide la donna ebbra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbe veduta, mi meravigliai di grande meraviglia. Io credo che in questo contesto la perla e la porpora, lo scarlatto d'oro sono segni di seduzione. Questa donna vuole sedurre attraverso questo suo modo di vestirsi, di apparire elegante, lussuosa, ma è tutta una forma di seduzione. E io credo qui. Io credo che questa meretrice, perché lo sfarzo, il lusso, le ricchezze che possiede la Chiesa Cattolica Romana non ce l'ha nessuno al mondo. Andate nelle basiliche, nelle cattedrali, che lusso, che sfarzo che c'è, che ricchezza. Sesto punto, leggiamo in Apocalisse capitolo 18. Apocalisse capitolo 18, versetto

1 a 3 e poi da 11 a 12 dice così. E dopo queste cose vide un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva una gran potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria, ed egli gridò con voce potente dicendo: caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, ricetto d'ogni spirito immondo e ricetto d'ogni uccello immondo e abominevole, poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria. Poi il versetto 11 e 12 dice: i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto, e ogni sorta di legno odoroso, e ogni sorta d'oggetti d'avorio, e ogni sorta d'oggetti di legno preziosissimo, e di rame e di ferro. Quindi vediamo qui che c'è un commercio, possiamo dire, sfrenato, perché questa Babilonia, questa meretrice, possiede ricchezze immense. Immense. Le ricchezze che possiede il Vaticano, potrebbe comprarsi mezzo mondo, sono inimmaginabili. E ricchezze sono immense. Quindi vediamo che qui la perla ha una figura di ricchezza che possiede anche la meretrice. Però vediamo che la meretrice era vestita e ornata di perle, d'oro, di pietre preziose. La sposa dell'agnello, cioè la Chiesa di Gesù Cristo, non si orna di perle, ma è se stessa, è una perla agli occhi dello sposo. E poi, come ultimo versetto, come settimo versetto, abbiamo quello che abbiamo letto in Apocalisse 21:21, che dice: e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta di una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Quindi ogni porta della città celeste è una grandissima perla, perché abbiamo detto che il muro della città è alto 75 metri. La perla in se stessa è un simbolo di purezza. Quindi nella città celeste tutto è puro, santo, immacolato, nessuno impuro entrerà in essa. E voglio leggere ancora un altro versetto, il 21:27, che dice: e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi i nostri nomi, se sono scritti nel libro della vita dell'agnello, noi abbiamo la certezza, la sicurezza che un giorno entreremo per quella città. C'è un avvertimento del Signore proprio dove dice così: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi abbiamo detto altre volte che Gesù è la porta, e se noi entriamo per quella porta saremo salvati. Che il Signore ci aiuti e ci benedica.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Oh Signore, so che quando tu chiudi una porta nella mia vita, tu non dimentichi mai di darmi la chiave del mio futuro. Io so che tutto ciò è il meglio che tu hai.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Lord, it feels good. Beh, una canzone allegra che ci permette di iniziare bene la giornata. Poi, naturalmente, ci stanno ascoltando anche una replica pomeridiana e quindi, vabbè, non so che... Allora, sentiamo
2: allora,
1: Claudio.
2: Siete rassicurati che è tornato? Perché in molti, in questi giorni, mi avete mandato messaggi. Ma Roberto sta bene, sta benissimo. Ma siccome...
1: Immagino la disperazione generale.
2: Guarda, in diversi hanno chiesto. Siccome Trump ha detto che stavi bene, si sono preoccupati.
1: Ah, certo, certo. Allora, intanto, un saluto al nostro primo ospite, si tratta con le... Allora sentiamo
2: allora,
1: Claudio.
2: Siete rassicurati che è tornato? Perché in molti in questi giorni mi avete mandato messaggi, ma Roberto sta bene, sta benissimo, sta tranquillo. Ma siccome
1: immagino la disperazione generale.
2: Guarda, in diversi

0: facciamo praticamente ogni giorno. Insomma, quest'oggi se la piglia contro coloro che sostengono che l'intelligenza artificiale possa diventare un pericolo per l'umanità. Abbiamo sentito cose che effettivamente ci paiono strane. Dice addirittura c'è chi scommette, tra virgolette, scommette che l'intelligenza artificiale potrebbe causare gravissimi danni all'umanità entro 10 anni. Però c'è gente che si è dimessa proprio per una crisi di coscienza.
1: Da Anthropic,
0: per esempio. Ma anche altri concorrenti che dicono: beh, è vero, ci sono delle ragioni. Trump dice è una cospirazione, così come anche è una cospirazione quando si parla dei cambiamenti climatici, sono tutte sciocchezze, e anzi proprio c'è una hanno tolto i limiti per i gas del CO2 per quanto riguarda delle industrie, insomma, negli Stati Uniti. Allora, Massimo Aprile, un pastore evangelico che si confronta con queste parole, cosa ti viene in mente quando c'è da una parte chi dice attenzione che l'umanità è in pericolo e dall'altra dice no, sono tutte balle, non lo so.
2: Ma la mia prima riflessione è l'amara constatazione di un fenomeno che però noi già conosciamo, che è, io chiamerei sinteticamente, la frattura dei tempi. Vale a dire, i tempi tecnologici corrono enormemente più velocemente dei tempi antropologici, del nostro pensiero, del senso delle cose che facciamo, sicché noi ci troviamo sempre di più sopravanzati da scoperte, questa dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto delle sue applicazioni, e nella fattispecie le applicazioni di tipo militare e di controllo che abbiamo già visto in atto. Adesso tra un po' forse parleremo anche del film NASA, ma vedremo che anche lì l'intelligenza artificiale immediatamente interviene per essere utilizzata malamente, per cui viene quasi spontaneo la richiesta, il bisogno magari di una sospensione, di una moratoria, per fare in modo che la comunità internazionale, e quanto abbiamo bisogno di questa comunità internazionale, delle Nazioni Unite, possa stabilire delle regole, dei limiti, dei controlli, per cui il possibile abuso di una tecnologia del genere non si ritorca contro le persone stesse. Sembra, per quello che noi comprendiamo dalla lettura dei giornali e degli articoli, che siamo davanti a qualcosa di simile alla messa a punto della bomba atomica, cioè di uno strumento che non ha la capacità di distruggere mediante un'esplosione puntuale, ma questa volta in una forma così capillare da andare a colpire comunque masse infinite di persone, una per una, sulla base del dissenso, della differenza etnica, del conflitto di tipo religioso o altre cose del genere. Come fare a non stare preoccupati? A me risuonano nelle orecchie le parole di Isaia che dice: sentinella, a che punto è la notte? Cioè, veramente aspettiamo che sorga, anche per l'impegno di tante persone e di tanti credenti, un'aurora su questo mondo che in questo momento sembra in una notte fonda, ecco.
0: Ne riparleremo naturalmente di questo argomento, perché qui abbiamo bisogno anche dell'aiuto di teologi, ma anche di esperti di informatica, perché effettivamente sono frontiere che abbiamo difficoltà, ecco, a capire che cosa ci sta dietro, insomma. Però forse, ecco, un unico appunto: c'è un'intervista oggi su Repubblica di Stefano D'Empoli, economista e presidente dell'Istituto per la Competitività. Sì. Non ci sono le condizioni per realizzare un'agenzia a livello globale. Questo è quello che lui dice.
2: Ecco.
0: E questo è un ulteriore fattore di preoccupazione.
2: Certo, è sotto gli occhi di tutti, per cui il rasserenamento che ci viene dalle parole di Trump non ci confortano per davvero, perché la valutazione che anche nel merito Trump ha fatto è sempre di ordine economica. Vogliamo fermare questa cosa, sì, che rappresenta grandissime possibilità di guadagno, ma il

0: Il guadagno, il lucro non può essere il metro di misura di ogni cosa, diciamo,
1: Chiarissimo,
0: diventa
1: chiarissimo.
0: l'unico valore, ecco,
1: Massimo, allora,
0: questo è.
1: tu hai accennato alla notte e facciamo adesso una pausa musicale con un riferimento alla notte, Tiro Mancino, che però mi pare che abbia una prospettiva tutto sommato positiva. Mi rituffo nella notte, vediamo che cosa combina. Poi torneremo a parlare con Massimo Aprile. A proposito, anche qui una notizia che hai anticipato: NASA, il film che scuote Israele. Questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera, ma grande spazio anche su altri quotidiani. Torniamo a parlare con Massimo Aprile. Ci rituffiamo nell'attualità con il pastore evangelico Massimo Aprile, prendendo spunto dall'eco che ha avuto il film NASA in Israele. Israele contro i
0: Sì.
1: registi di NASA, questo è il titolo di Repubblica. Netanyahu dice: sono antisemiti. Ovviamente va detto che i registi sono tutti e due ebrei, se non sbaglio.
0: Sì.
1: E ecco appunto una cosa strana. Comunque, l'IDF li mette sotto inchiesta. Attacco agli autori del documentario che denuncia i metodi brutali usati a Gaza. Critiche pesanti anche dall'opposizione, a difenderli solo la sinistra e i partiti arabi. Allora, per chi non fosse informato su questa vicenda, il 10 settembre NASA viene proiettato alla Mostra del Cinema di Venezia. Al termine al documentario viene tributato un applauso di 25 minuti. 2 giorni dopo, il film di Yuval Abraham e Rachel Zohr riceve il premio speciale della giuria. E l'eco del successo di NASA arriva in Israele. Esplode la polemica, benché il film non sia stato ancora distribuito. L'esercito mette in dubbio la veridicità delle testimonianze, i ministri gridano al tradimento. Uno potrebbe dire, ma insomma, questa reazione così vibrante, alla fine è una forma di pubblicità per il film stesso. Come si spiega questa reazione, qualcuno potrebbe definire scomposta, insomma.
0: Abbiamo terminato la prima parte della nostra considerazione sulla l'opera di vigilanza di una sentinella a cui si chiede ripetutamente a che punto è la notte. In realtà anche questo film Nazza corre sul filo della notte, perché la gran parte delle interviste che sono state fatte a militari e esponenti delle organizzazioni militari israeliane di uno specifico reparto di intelligence sono state fatte e girate di notte sui tetti di Tel Aviv in maniera anonima. Noi dicevamo la notte è fonda, però questo film è un segno di chiarore all'orizzonte, perché noi, io penso che questa situazione ha bisogno di sbloccarsi anche attraverso un'opposizione rigorosa, severa e riconosciuta da parte di Israele stesso, cioè è necessario che all'interno di questo paese si manifesti, questo io credo che sia l'antidoto più forte contro un antisemitismo che veramente ci deve preoccupare, perché monta, e quindi è necessario che noi esprimiamo questa nostra preoccupazione, ma è necessario che si attivi e si accendano le luci laddove il governo israeliano le ha spente, perché noi non possiamo dimenticare che sono stati tra i target di questa guerra i giornalisti, quelli che potevano documentare quello che stava accadendo. Adesso il paese del Mossad, con la più grande intelligence, si trova scoperta nella sua vergogna da parte di un giornale, Haaretz, che fa un'inchiesta e pone seriamente il sospetto che ci fossero delle informazioni su quell'evento scellerato dell'ottobre del 23, ma anche che la modalità della guerra non era quella di colpire Hamas malgrado i danni collaterali, ma di considerare i danni collaterali come parte della guerra stessa, che è un'ammissione di una pratica genocidiale, di una pratica che di fatto mira a un popolo intero e non semplicemente a quella frangia, a quella parte organizzata militarmente contro Israele. Quindi,
1: Allora,
0: ben oltre. le necessità della sicurezza di Israele.
1: Su questi temi naturalmente ci ritorneremo, perché sono temi, tra l'altro, che saranno sempre più urgenti nella riflessione dell'opinione pubblica internazionale, ma soprattutto israeliana, perché si avvicinano le elezioni. E quindi
0: qualcuno ha detto: ma questi due giovanissimi registi che sono comparsi avevano una tristezza sul volto, che non so se voi avete notato, anche a me ha colpito molto, ma è evidente che su di loro pende una condanna a morte, è evidente che queste persone stanno rischiando la loro vita. È evidente che c'è un atto di resistenza estrema che ci deve trovare attenti, compassionevoli, di sostegno e di solidarietà internazionale.
1: Poi l'uso anche, e con questo dobbiamo concludere, dell'espressione antisemitismo, anche questo è oggetto di riflessione anche legale. Io ricordo l'intervento di Amnesty International che abbiamo avuto proprio qui in radio. Ci sono delle proteste per evitare, come dire, la sovrapposizione di antisionismo e antisemitismo, ma insomma anche questo ci porterebbe molto lontano. E intanto ringraziamo davvero il pastore.
0: Abbiamo un
1: Massimo
0: DDL
1: Pella
0: alla Camera che vuole appunto censurare la possibilità della critica a Israele.
1: Ci ritorneremo su questo tema naturalmente.
0: Va bene. Okay.
1: Massimo Aprile, grazie davvero per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Una bella canzone di Fiorella Mannoia, Eroi, perché effettivamente a volte siamo impressionati da personaggi pubblici che dicono cose giuste o cose assurde, però ci sono tante persone, tra virgolette, normali, che sono degli eroi, portano avanti a volte faticosamente la loro vita, che sono indispensabili alla fine per la nostra società,
2: e che non vorrebbero fare gli eroi, fanno
1: fanno quello che è inevitabile fare rispetto a certe circostanze, ma lo fanno senza risentimento, con passione anche, no? Passione oppure compassione.
2: C'è un detto bello, anche se è difficile, no? A fare il bene non si sbaglia mai.
1: Allora, intanto presentiamo subito il nostro ospite. Si tratta del pastore avventista Eugen Avreshchuk, che è una voce ben conosciuta agli ascoltatori di RWS. Ben trovato, Eugen, grazie per essere con noi quest'oggi.
3: Felici di essere con voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, noi normalmente prendiamo spunto dai giornali. Quest'oggi abbiamo trovato una cosa interessante su un sito internet che è, dunque, il sito è libreriamo.it, che propone a volte delle frasi di celebri autori. In questo caso una frase di Lev Tolstoi. Il titolo è "Ci insegna che la vera rivoluzione parte da noi", perché la frase in questione è una frase celebre, una frase che lui scrisse nel breve scritto "Tre metodi di riforma" nel 1900. E lui scrisse: "Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso". Una frase che può anche essere equivocata, no? Come dire, smettete di pensare a cambiare il mondo, no? Pensate solo a voi stessi, alla vostra crescita interiore, ma le cose non sono contrapposte. Ecco, allora, Eugen Avreshchuk, tu hai letto anche l'articolo, ci vuoi dire le cose che ti hanno colpito, in bene o in male, ecco, di questa frase, le considerazioni fatte dall'autore?
3: Questa frase mi colpisce perché descrive benissimo lo suo tempo. Sappiamo quasi sempre cosa dovrebbero cambiare gli altri, cosa dovrebbe cambiare la politica, cosa dovrebbe cambiare la società, cosa dovrebbe cambiare la chiesa, il marito, la moglie, il figlio, il collega.
1: Poi ci sono i leoni da tastiera, che sanno tutto, loro proprio sono bravissimi.
3: Diciamo che è cambiato un attimino la società in due aspetti. Il primo, da tempo. Abbiamo nelle case la televisione. La televisione ha introdotto proprio questi momenti in cui è possibile giudicare le situazioni che vengono poste lì. Diciamo il programma stesso televisivo chiama tanta gente attorno che assista a quel dialogo, a quel confronto, anche se c'è un giudice, ma è importante il popolo, puntate il voto popolare. E quindi in qualche modo è stato passato questa idea, no? Che noi dobbiamo giudicare il mondo. E io direi che noi dobbiamo giudicare il mondo, ci mancherebbe altro, ma la domanda molto più profonda che Tolstoi si pone, e la pone in maniera molto pertinente anche a noi, che cosa dovrebbe cambiare in me.
1: Tra l'altro suggerisce almeno l'autore di questo articolo che Tolstoi sostiene che il fatto di voler cambiare il mondo spesso è il pretesto per non cambiare niente in noi stessi, insomma è un ottimo un mascheramento, ecco, sostanzialmente. Ora non so se è sempre così, però Claudio?
2: Anche perché se in noi avviene davvero, in ciascuno di noi, io lo dico a livello universale, avvenisse un cambiamento,
1: certo,
2: e si propone che il cambiamento è un cambiamento verso
1: positivo
2: probabilmente il mondo cambierebbe.
1: Ah, direi sicuramente il mondo cambierebbe, però
3: Gesù ha una prospettiva interessante, perché lui è capace di fare a volte anche quasi ironia, no? Perché quando dice in Matteo 7, nel Vangelo di Matteo, quando presenta questo dialogo, perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo?
1: Certo.
3: Gesù non dice che la pagliuzza dell'altro non esiste, ma dice una cosa diversa: comincia dal tuo occhio. Questo è un punto importante. Gesù non invita all'indifferenza verso il male, cambia semplicemente l'ordine dell'intervento. Prima permetto alla verità di giudicare me, poi posso aiutare l'altro. Pensate ad esempio nella famiglia, vi do un esempio personale, sapete che amo raccontare storie vere perché è quello che trovo più pertinente. Qualcuno dice: in questa casa nessuno ascolta. Hai provato ad ascoltare? Mio figlio è sempre attaccato al telefono. Quanto tempo passi con tuo figlio? Mia moglie dovrebbe essere più comprensiva. Quando è l'ultima volta che l'hai ascoltata a lungo, senza interromperla, e anziché giudicare le azioni o le cose di cui ha parlato, ti sei preoccupato dell'animo che aveva in quel momento, delle sue preoccupazioni, dei suoi incubi notturni e della sua difficoltà? Quindi la domanda cristiana non comincia da perché lui no, ma forse: Signore, cosa vuoi cambiare in me?
1: Questo, tra l'altro, insegna anche ad avere un atteggiamento di umiltà, perché quando ci rendiamo conto che ci abbiamo anche noi le nostre falle etiche, morali, beh, come minimo abbiamo un atteggiamento, dovremmo avere un atteggiamento di umiltà, insomma, che non fa mai male. Ecco, non so se condividi questa considerazione.
3: Esatto, è proprio questo il punto. Ieri, così mi metto allo scoperto, no?
1: Vai.
3: Ieri ero veramente in difficoltà, perché la macchina è in carrozzeria e io però ho assicurato l'auto sostitutiva. Però questa auto sostitutiva non mi sta arrivando e faccio fatica, perché io devo lavorare. E per lavorare devo spostare. Quindi ieri mattina ho chiamato per l'ennesima volta chi dovrebbe darmi la macchina, e continua a dirmi: guardi, ci dispiace, ma non troviamo una macchina sostitutiva. Dico: così, ma che ho pagato questo? Allora, visto che la cosa, cioè la macchina è dal 3 settembre là, non è da ieri, e la prospettiva non è di darmela fino a fine settimana, almeno fino a fine settimana, allora ho alzato il tono della voce. Io ho detto: scusi, ma mi può far parlare con il responsabile, visto che lei non è in grado di darmi una risposta? No, non posso. Poi, insomma, mi ha detto che l'unica cosa che posso è scrivere, fare una lamentela scritta. Va bene. Mi sono chiesto: Eugen, ma hai risolto qualcosa alzando la voce? Hai risolto qualcosa alterandoti? Capisco se sei in difficoltà, ma cos'hai risolto? Forse quella persona aveva già le sue fatiche dalla mattina. E tu, anziché trovare un tempo per dire: mi può aiutare, per favore, mi puoi... hai alzato la voce. Che cosa ti ha aiutato? E quindi Mi piace Gesù perché Gesù ieri mi ha detto: non andare a lamentarti per il buio che c'è nel mondo, diventa luce del mondo. Non
1: Sì.
3: dice continua a denunciare la società che ha perso valore, ha perso la capacità di mantenere la parola. Dice tu sei il sale della terra, è una responsabilità completamente diversa.
1: Allora, bisogna imparare a gestire la rabbia, ascoltare davvero gli altri, praticare l'onestà intellettuale, però c'è a volte una situazione in cui occorre anche, insomma, mettere i puntini sulle i. Mi pare che anche Gesù, nel momento in cui c'era una crisi, nel Tempio, no? Quando la cosiddetta purificazione del Tempio, entra e alza la voce, no? Non lo so, c'è anche questo.
3: Sicuramente, no, ma
1: Non so se
3: il
1: poi
3: punto è
1: noi ne
3: che a volte
1: approfittiamo.
3: la lamentela, perché quando ci alteriamo in realtà spesso noi non diventiamo propositivi ma solo
1: Sì,
3: accusativi, no?
1: certo.
3: La pace ci permette invece di essere più propositivi. Esatto,
1: Perdiamo di lucidità, ecco, questo
3: quindi
1: spesso avviene.
3: giudicare gli altri non ci costa nulla, possiamo farlo seduti sul divano. Cambiare noi stessi invece costa orgoglio, costa rinunce, a volte costa chiedere scusa. E quindi di fronte a
1: Bene.
3: una società in cui lui è in crisi, perché ovviamente Tolstoj è in crisi, perché sta parlando in questo pamphlet piccolino che scrive, lui infatti sta parlando di una riforma e si riferisce a una riforma morale. Ed è molto più facile dire questa società è egoista che compiere oggi un gesto altruista.
1: Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, poi so che anche Claudio voleva intervenire e noi chiediamo anche ai nostri ascoltatori, perché la vicenda che hai narrato tu, insomma, succede una volta a settimana, purtroppo in tante circostanze e quindi ci farebbe piacere conoscere anche, l'impressione, la testimonianza dei nostri amici in ascolto in questo momento. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, mandateci un breve scritto, approfittate adesso della canzone che mandiamo in onda. 348 222 72 94. Insomma, è importante non perdere la calma, avere un atteggiamento meno giudicante e forse più introspettivo, chiedendoci se c'è qualcosa che dobbiamo cambiare in noi stessi. Però a volte non è semplice e forse qualcuno potrebbe dire non è neanche giusto. Sentiamo che cosa ne pensate, amici in ascolto. Ripeto, 348 222 7294. Come dolce essere amati da te. Questa è James Taylor, la canzone, beh, ormai del 1976. Eugen, tu eri già nato nel 76, vero?
3: No, arrivavo l'anno dopo.
1: Ah, vedi, questo.
2: 50 anni secchi,
1: Secchi,
2: penso.
1: insomma, vabbè.
3: Esatto.
1: Allora, prima di dare la parola subito a Claudio, un messaggio di un ascoltatore che a proposito della canzone invece precedente, Eroi di Fiorella Mannoia, ci scrive: dico che voi siete eroi e consolazione. Grazie. Wow, troppo
2: Ottimo. Noi
1: buono,
2: non siamo eroi.
1: no, proprio in particolare Claudio. No, scherzo.
2: Però questo pensiero di provare a passare dei messaggi, in particolare che vengano dall'Evangelo, questo ci ha fatto tanto del bene e credo che lo
1: Sì,
2: faccia anche a voi.
1: certo. Allora, stiamo parlando con il pastore Eugen Avreschuk e l'argomento di oggi è preso da una frase di Tolstoi che dice, insomma, la vera rivoluzione parte da noi stessi. Anzi, lui dice anche qualcosa di più, che spesso chi pensa alla rivoluzione, tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. E questa è la frase. Abbiamo sentito anche una piccola esperienza di Eugen,
2: È
1: Claudio.
2: piccola ma è significativa. Intanto perché lui fa una riflessione subito dopo. Chiaramente è un pastore, ha bisogno della macchina, a un certo punto ragiona in un certo modo, però poi fa la riflessione, forse se mi fossi messo nei panni di quello che fa il muro di gomma al telefono, che sa che deve dare la macchina a 10 persone e ce n'ha una sola. Forse se io avessi detto so qual è la tua situazione, io però ho questa necessità perché devo andare a trovare persone che stanno male, quello che puoi fare. Ecco, questo già è una riflessione importante, forse può avere un cambiamento, però sicuramente mette quell'uomo nella condizione di essere compreso. Io credo che Eugen abbia fatto questa riflessione posta.
3: Esatto,
1: Vediamo un po'.
3: e non solo perché ero in camera con mio figlio e poi mi sono detto: wow, che bella lezione che ho lasciato a mio figlio.
1: Vabbè. Succede però, cioè, nel senso che
3: io non
1: anche
3: dico che
1: i
3: non
1: nostri
3: succede,
1: figli
3: ma proprio per tornare alla frase di Tolstoi, no? Noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di cambiamento, non c'è bisogno che ce lo dica Tolstoi, ed effettivamente non è solo il mondo che deve cambiare, un'azienda che deve essere più seria nel mantenere i propri impegni, ma anche noi dobbiamo cambiare. E quindi la domanda che mi faccio adesso, questi ultimi momenti insieme, invece, ma possiamo cambiare?
1: Ecco.
3: Siamo davvero capaci di cambiare noi stessi? Perché c'è un rischio. Tolstoi può dirci, invece di voler cambiare il mondo, cambia te stesso. È una grande intuizione.
1: Però...
3: Ma il cristianesimo non dice semplicemente diventa una versione migliore di te stesso. E quindi quando Gesù propone dimorate in me e dimorerò in voi, senza di me non potete fare nulla, sta parlando di questa capacità spirituale di cui parlava Claudio, no? Entrare in empatia con colui che ti sta negando un diritto.
1: Non è semplice.
3: No. Però questa è la differenza decisiva. Gesù non ci consegna soltanto una lista di difetti da correggere, ci offre una relazione capace di trasformarmi, ed è questo l'invito che faccio a me stesso, faccio ai nostri ascoltatori.
1: Allora, Eugene, vediamo se riusciamo a capirci. Naturalmente, cercare di migliorare se stessi è una cosa positiva, questo certo, non c'è alcun dubbio. Però, ecco, il messaggio evangelico ci dice che realisticamente non è che possiamo un poco migliorare, e questo è bene, ma il problema di fondo è che non è così alla nostra portata. Ecco, questo è un poco il pessimismo cristiano da un certo punto di vista, che però diventa ottimismo quando ci mettiamo in relazione con il Signore. Ecco, questo è un poco, se capisco bene.
3: Proviamo a comprendere che cosa significa relazione con il Signore. Se io sono in Cristo, vivo in una relazione con Lui, in qualche modo sono costretto a ricordarmi come Lui è, cosa Lui fa, come Lui si comporta, chi è l'altro per Lui. E l'altro è altrettanto affezionato a Lui quanto lo sono io. E quindi a volte, non so se a voi è capitato, ma a me sì, specie nella società esiste questo, ma quando questo è figlio di che io stimo, difficilmente mi comporto con la stessa leggerezza con cui mi comporterei con una persona che è priva di relazioni con me, anche se indirette. Ma siccome quello è figlio di un mio amico, io per amore dell'amico mi comporto diversamente con l'altro. Gesù dice: se voi cambiate la relazione con me e poi mi riconoscete come il creatore di tutti gli altri, e quindi l'altro è anche mio figlio, la mia creatura, e tu hai una buona relazione con me, questo ti permetterà di trattarlo diversamente, non necessariamente perché lui lo merita, ma perché la nostra relazione te lo impone. In qualche modo il mio affetto verso di te, la mia cura verso di te, ti dice: non ti preoccupare, non è lui l'unica soluzione, ce ne sono altre e Dio ti aiuterà a trovarle, intanto trattalo bene. E quindi io vorrei che fosse qui il nostro punto, no? Che il nostro cambiamento non sia semplicemente un punto di dire: ah, vedi come sono cambiato, vedi come sono io invece bravo, io sono corretto, io sono così. Non vorrei che il nostro cambiamento ci portasse semplicemente ad alzare il nostro ego e il nostro io, ma vorrei che diventasse il cambiamento una nuova capacità di relazione, una nuova capacità di entrare nella vita altrui e quindi condividere con lui e vivere quel semplice versetto e consiglio che Gesù ci ha detto: tutte le cose che voi volete che gli altri vi facciano, fatele voi a loro. Cioè, mi pongo nella condizione, come diceva Claudio, quella persona poverina è un muro di gomma, rappresenta una società che non fa il suo, ma che deve parlare con tutti quelli che come me sono scontenti di un disservizio. Come se io fossi quel muro di gomma, come vorrei che gli altri mi trattassero?
1: Allora, ci sono anche le persone cattive, però, va detto, purtroppo, ma insomma...
2: Io proverei a chiudere con questa domanda. che farebbe Gesù? Cioè, se in quel momento noi ci ponessimo questa domanda, al mio posto, che farebbe Gesù?
1: Ok, la mia ultima domanda è: facci sapere come va a finire la questione della macchina, però. Vabbè, siamo tutti curiosi, mi raccomando.
3: Possiamo concludere con un pensiero preghiera, no? Signore, il mondo sicuramente ha bisogno di cambiare, ma oggi per favore comincia da me.
1: Grazie Eugen Avreschuk, pastore avventista, per essere stato con noi quest'oggi. A risentirci presto, grazie. Questa è RVS e, come abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Biagio Tinghino, specialista in gastroenterologia e malattie infettive, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia e particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, ultimamente anche produzioni video nella pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Ma naturalmente, insomma, questo impegno è anche con noi qui su RVS. Grazie dottor Tinghino per essere ancora una volta in nostra compagnia. Buongiorno.
4: Sempre un piacere stare con voi.
1: Allora, io so che oggi prendiamo in considerazione un argomento che sta diventando sempre più importante e parliamo di farmaci particolari che sono stati inizialmente approvati per l'obesità nei diabetici di tipo 2, ma che ora si stanno diffondendo al di là del diabete, ecco. E cercheremo di capire se sono effettivamente efficaci, se hanno delle controindicazioni. Ma intanto ci vuole aggiornare un poco su questa situazione, dottore?
4: Sì, questi farmaci sono stati messi in commercio da non moltissimo tempo. Inizialmente, come giustamente veniva detto, sono stati pensati per gli obesi diabetici, perché sapete che c'è una correlazione. Molti diabetici di tipo 2 sono tali o lo diventano a causa dell'obesità. Il diabete in Italia è un problema, il 5% della popolazione è diabetica di tipo 2, addirittura sopra i 65 anni questa cosa diventa, cioè arriva al 15-20%. Più colpiti sono gli uomini del sud, soprattutto del meridione. Il 71% dei diabetici è in sovrappeso. Quindi quando questi farmaci sono stati messi in commercio, non solo in Italia ovviamente, questi erano dati italiani, ma nel mondo, c'è stato un boom di utilizzo e che sta crescendo, sta uscendo fuori dall'iniziale indicazione che era diabetici obesi. Questo farmaco diventa sempre più utilizzato in realtà per dimagrire. Una classe di farmaci cosiddetti GLP-1, che sono i glucagon-like, e praticamente agiscono su tre punti: agiscono sul cervello dando un senso di sazietà, rallentano lo svuotamento gastrico e modulano l'azione dell'insulina, quindi agiscono sul pancreas. Moltissimi pensano che possano utilizzarli, come dire, per superare la difficoltà di una dieta, come si è sempre fatto, e fanno anche degli errori piuttosto importanti, perché il pensiero più banale è: lo utilizzo per qualche mese giusto per dare, come dire, una botta per far scendere il peso, e poi eventualmente mi regolo con un'alimentazione corretta. Se c'è sicuramente un uso esagerato. Pensate che nel 2024 in Italia sono state vendute 6.900.000 dosi a carico del sistema sanitario. Sto citando dei dati del rapporto AIFA di maggio 2026, quindi piuttosto recente, ma pagate di tasca propria dai cittadini, i quali dicevano: beh, insomma, io voglio dimagrire anche se non sono diabetico, quasi 600.000 dosi. E quindi bisogna fare i conti con questo farmaco. Chiaramente può essere utile, come tutti i farmaci, in casi selezionati, ma probabilmente si sta cercando il miracolo, come sempre, la strada facile, e questo potrebbe avere delle brutte conseguenze.
1: Ecco, infatti, almeno per quanto riguarda l'avvertimento di un dottore che aveva suggerito questo nel caso in particolare di mia moglie, lui diceva: guardate che questi farmaci, se non sono accompagnati da una seria dieta, un cambiamento di stile di vita, una volta che vengono cessati si ritorna esattamente alla situazione antecedente, cioè non può diventare il pretesto per evitare delle scelte complicate nello stile di vita, nell'alimentazione. È così? Può confermare, dottore?
4: Assolutamente sì, anche perché c'è scritto proprio sull'indicazione ufficiale di questi farmaci. Sono farmaci che possono avere degli effetti collaterali, ma questo non è il problema. Come tutti i farmaci, si deve sempre ponderare il costo e il beneficio, no? Però effetti collaterali abbastanza comuni a livello gastroenterico, nausea, vomito, diarrea, a volte anche stitichezza, un po' più rari come pancreatite, calcoli biliari, anche alterazione della funzione renale, problemi sulla retina, variazione dell'umore, sbalzi d'umore, ma una cosa importante, il 40% della perdita di peso è a carico dei muscoli. Quindi uno dice dimagrisco, ma attenzione che perdi anche massa muscolare. Quindi in teoria andrebbe associato l'uso di questi farmaci andrebbe associato con una importante attività fisica anche di tipo intensivo, quindi per costruire muscoli. E poi, come appunto si diceva, c'è l'effetto rebound: quando interrompi il farmaco torna la fame. E io qui vorrei dire due parole per spiegare chiaramente dove sta l'inghippo, cioè dove può stare la trappola.
1: Dottore, posso fermare? Perché questo credo che sia quello che ci sta dicendo una cosa molto importante. Però abbiamo poco tempo prima della canzone. Ci ascoltiamo la canzone e poi torniamo a parlare dell'inghippo. Se lo ricorda? Ok?
4: Do solo il titolo. Bene. L'obesità è una malattia cronica recidivante. Ne parliamo dopo.
1: Recidivante, vabbè. Allora, ci ascoltiamo di Corey Asbury. Only takes a moment. Occorre soltanto un momento. Ecco, non è il caso dell'argomento che stiamo affrontando quest'oggi. Ascoltiamo insieme questa canzone. Ricordo che siamo in compagnia del dottor Biagio Tinghino e stiamo prendendo in considerazione un argomento sempre più importante: farmaci per dimagrire, semaglutide, liraglutide e altri, che sono sempre più diffusi. Nel 2024 sono stati venduti dunque 6.900.000 confezioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale, invece pagate di tasca propria dai cittadini quasi 600.000, perché se uno è diabetico ha diritto al rimborso sostanzialmente, cioè insomma non costano queste medicine, mentre invece per tutti gli altri sì, e costano anche molto cari come farmaci. Però sì, ecco, prima della canzone lei ci parlava, usando un termine tecnico, l'inghippo. Dove sta l'inghippo in questa situazione, dottore?
4: Ma io ho utilizzato un termine preso in prestito dalla definizione delle dipendenze, in realtà, no? Si dice che le dipendenze sono delle malattie croniche recidivanti. Bene, possiamo affiancare l'obesità a questa definizione per il semplice fatto che l'obesità è legata ad una disregolazione del comportamento alimentare, cioè delle abitudini alimentari, e queste non sono cose che si correggono con un farmaco. Allora, io porto l'esperienza di chi si è occupato di dietologia, mi sono occupato in passato di dietologia, e soprattutto di food addiction, dipendenza da cibo, ho fatto ricerche, ho pubblicato su queste cose. Il problema è tutto qua: l'obesità per lo più, quasi sempre, nasce da una disregolazione del comportamento alimentare, e quindi non può sparire magicamente senza avere imparato a regolare il comportamento alimentare, chiaro? Quindi disregolazione, apprendimento a regolare. Perché? Perché quando poi sospendi il farmaco, la fame tornerà. Quindi un piatto di lasagne, per intenderci, ti chiederà ancora di essere mangiato. Il tuo cervello ricorda perfettamente che mangiavi 150 grammi di spaghetti per volta, che la mattina facevi colazione con la brioche farcita di cioccolato e così via. Quindi il farmaco toglie la fame ma non toglie la memoria, riduce l'appetito ma non cambia i comportamenti. E il cambiamento del comportamento, questo lo voglio sottolineare con tutti i colori a disposizione, non avviene in automatico col tempo. Dice: ma io dopo un tot di tempo a te torna la fame e riprendi col comportamento esattamente che avevi prima. E perché dico questa cosa? Faccio appello a un'esperienza più ampia, mi sono occupato per 28 anni di dipendenza. Allora, l'esperienza che c'è sui farmaci che cercano di bloccare il piacere, fra virgolette, il piacere di fumare, di usare eroina, eccetera, qual è? Che c'è un fallimento a lungo termine se non c'è un lavoro sugli aspetti comportamentali. Tu puoi cercare di smettere di fumare utilizzando un farmaco. Appena sospendi il farmaco, se non hai lavorato sugli aspetti comportamentali, ricomincia a fumare, perché il tuo cervello ti porta lì. Quindi la stessa cosa avviene per un farmaco che ti riduce la fame, te la riduce in maniera importante. Il farmaco è utile, per carità, è una scoperta straordinaria, però ricordiamoci che dietro c'è un comportamento, e quindi o noi impariamo a modificare i comportamenti, a fare attività fisica, a riprendere in mano anche culturalmente col pensiero l'idea di una alimentazione diversa, oppure tutto ritorna magicamente come prima.
1: Dottore, com'è che io mi sento vagamente in colpa quando l'ascolto?
4: Cioè, questo è un effetto collaterale.
1: Un effetto collaterale, va bene, ok. Allora, Claudio, e no, poi siamo verso la conclusione.
2: Io avevo una domanda sui rischi, no? Però poi il tempo manca. Nel senso che penso che a volte, questa è, intanto è, sono cure per obesi, ma io penso a tanti giovani ragazze, che casomai non sono per niente obese,
1: Allora, una battuta ce la fa, dottore, su questo problema?
4: Il punto è questo, ma mi spiegate perché il sovrappeso è molto più alto nelle persone che hanno un titolo di studio più basso o in certe regioni del sud Italia? Il motivo è semplice: il sovrappeso è legato alle abitudini, alle tradizioni, al pensiero, ai comportamenti, a ciò che noi sappiamo, quindi al nostro livello di conoscenza, di consapevolezza dei comportamenti, quindi la nostra capacità di adottarli o di modificarli.
1: Okay.
4: Perché se noi non partiamo dalla cultura, dalla consapevolezza, dal saper le cose,
1: non si va da nessuna
4: e
1: parte.
4: Dal crederci, non si va da nessuna parte.
1: Dottore, noi la ringraziamo, invitiamo gli ascoltatori a scriverci al 348 222 7294 e torneremo a parlare di questi argomenti. Grazie mille, dottore, a presto, a risentirci.
4: Grazie a voi.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart,
2: Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto